Spesso poi sono gli ambiti affettivi quelli in cui più noi patiamo la crisi, difficoltà di relazione all'interno della famiglia, la morte o il lutto di qualcuno che è caro in famiglia, la rottura di un legame, non so, di fidanzamento, le difficoltà in uno spazio di tipo matrimoniale e così via. Il momento di crisi molto grave può essere quello di una malattia. Qui abbiamo anche tanti studi, diciamo così, sul processo di elaborazione della crisi all'interno di una malattia. Possiamo parlare di una malattia, possiamo parlare di eventi scioccanti nella vita che non riguardano solo gli altri, riguardano anche noi. La nascita di un figlio down, per esempio. Uno magari, un genitore, arriverà anche ad accettarlo, magari a un certo punto con pienezza di fede e tutto quello che volete, ma certamente è uno shock. E anche lì si passa attraverso un lungo lavoro di elaborazione della crisi. C'è un bellissimo libro di una scrittrice americana che, se non erro, ai suoi tempi vinse anche un premio Nobel, ma diversi decenni fa, Il bambino che non voleva crescere, qualcosa del genere. Questo almeno è il titolo in inglese, in italiano non mi ricordo più come è intitolato. Questa scrittrice ha, lei è nata una bambina down. Lei ci ha messo 4 anni a percepire, a capire, meglio, ad accettare che questa era la realtà di questa bambina. In questo libro veramente meraviglioso, struggente anche, lei racconta prima la fase dello shock, quando le cominciano a dire qui c'è qualcosa che non va, anzi, insomma, lei si rende conto che qualcosa non va. Uno shock che la porta tuttavia a non crederci, a girovagare per tutti, come dire, i medici e gli ospedali del mondo per arrivare a trovare una speranza, fino a quando a un certo punto arriva alla certezza. È così e, come dire, e basta. Lei dice, mi permetto di citare almeno solo questo testo per dire, questo viaggio infinito, dice, in cui io mi illudevo di trovare una speranza, finì nel Minnesota, sopraggiunge l'istante a cui devo essere grata finché vivrò. Devo ringraziare l'uomo che, mentre stavo passando vicino, uscì da una stanza vuota, mi venne vicino e mi fece segno di seguirlo nella sua stanza. In tono quasi bruschi, con gli occhi puntati su di me, cominciò a parlare e disse, io gli dissi, la bambina può guarire? Lui ordinò, mi ascolti bene, le dico, signora, che la bambina non diventerà mai normale, non si illuda, distruggerà la sua vita, ridurrà la sua famiglia sul lastrico, se non lascia la speranza e non guarda in faccia la realtà, non guarirà mai, mi ascolta, le dico la verità per il suo bene. Lei dice, io guardo quel momento, come dire, potremmo dire la fine della speranza, come il momento a cui sarò grata finché vivo. A quel punto lì accetti, dopo essere passata attraverso la fase dell'aggressività anche, quando c'è una malattia, un evento così, uno ha tutti i diritti di pigliarsela con Dio, con gli altri, con il mondo e con tutti i mondi. Ha tutti i diritti di sfogare la sua collera e la sua rabbia. E certo, poi dopo interviene anche il momento magari della depressione, in cui uno si sente veramente sperso, ma a volte questa fase depressiva può preludere all'accettare. E l'accettare può diventare anche il percepire che si può vivere anche, seppur in modo dolorosamente rinnovato, in questa nuova situazione, con la figlia che è così, con una malattia che indubbiamente ci porta menomazioni, ma ci consente tuttavia tante altre cose, e così si può arrivare anche a una certa, tra virgolette, pacificazione. È un lavoro in certo modo di elaborazione della crisi, in cui
lei arriva a dire, questa signora, al termine della sua esperienza, del suo travaglio, del suo calvario, chiamatelo come vi pare, ma alla fin fine mi resi conto che il mondo andava avanti come prima, e che sì, c'era qualche cosa che era cambiato, ero io cambiata radicalmente. E voi potete pensare che un passaggio che per questa donna ha significato 10 anni di vita ha portato una marea di sofferenza probabilmente indicibile, al tempo stesso ha portato un affinamento umano e spirituale che probabilmente fa di quella donna una donna estremamente capace di amore, ascolto, attenzione, compassione. Ecco, c'è allora questo grande, io credo, insegnamento che ci viene dal lasciarci attraversare dalle nostre crisi, che noi ci conosciamo meglio e conoscendoci meglio possiamo arrivare a osare noi stessi, conoscere qual è il desiderio profondo che abbiamo. Noi a volte ci illudiamo di sapere che cosa ci sta davvero a cuore, confondiamo i bisogni o i piccoli desideri con il desiderio più profondo che c'è in noi. La crisi in certo modo viene a far giustizia di ste cose. Poi certo, ci sono crisi grandi, piccole, ok, ma insomma, quello è il movimento profondo che la crisi suscita in noi. Anche l'amore, anche le crisi che traversano le relazioni di amore sono certamente, ripeto, tra le più dolorose, ma possono di nuovo metterci a contatto con la realtà di chi noi siamo, la realtà di chi è l'altro, fuori dalle illusioni, fuori dai sogni. Scrive Simone Weil in quel libro bello che lei scrisse, L'ombra e la grazia, che cosa vi è di più atroce del giorno in cui ci si rende conto di amare un essere immaginario attraverso un'apparenza corporea. È molto più atroce della morte, perché la morte non impedisce all'amato di essere stato. Quando io mi rendo conto, sto pensando delle persone imprecise, con vicende magari matrimoniali un po' fallimentari, in cui c'è la scoperta del dire: ma chi era questa persona a cui io ero accanto? Chi ho amato? Che cosa vi è di più atroce di quando ci si rende conto di amare un essere immaginario, forse la mia proiezione, non lui, ma quel che io credevo di lui, in una apparenza corporea? Chi ho amato, ho conosciuto la persona che amavo? Avviene molto più spesso di quanto noi crediamo. Quando due persone che si amano si deludono, è probabile che ciascuno dei due abbia amato se stesso nell'altro. È probabile, non è una ricetta da applicarsi sempre e comunque, ma è probabile. Solo la prova di riconoscere l'alterità sa smascherare questi problemi. E allora Simone Weil continua in questo bel discorso sull'amore dicendo: amare con purezza, amare con intelligenza soprattutto, significa anche amare la distanza fra sé e la persona amata, per evitare di catturare l'altro nelle proprie immagini, di amare alla fin fine una idea dell'altro, non l'altro come lui è. Amare la distanza fra sé e l'altro evita anche forse questo rischio di assimilarlo troppo spesso a se stessi. Una ragazza che mi aveva risposto alle domande, e come potete immaginare alcuni mi avevano mandato un bigliettino, alcuni mi hanno scritto dei papiri senza fine, e già quello è molto significativo. Uno mi scrisse addirittura: ma il dovere scrivere quel la mia crisi mi mette in crisi. Ovvio, perché nel momento in cui comincio a scrivere e faccio passare attraverso il corpo quello che sento dentro, ne divento cosciente.
le attività divengono coscienti, i fenomeni, noi ne diveniamo coscienti quando toccano la superficie del corpo, quando passano attraverso il nostro corpo. E allora è importante anche quel lavoro di esternare scrivendo quello che uno sente dentro, un po' perché cerca di finalmente leggersi, di darci il nome e poi di metterlo nero su bianco e addirittura farlo leggere a un altro. È già un bel cammino di guarigione. Scrive questa ragazza: l'uscita dalla crisi spesso non è stata facile da trovare e ancora adesso, nel bel mezzo di una crisi, non riesco a individuare la porta. L'unico passaggio obbligato che può avere un senso è guardarsi dentro e poi attorno. E un altro mi ha scritto: dalle crisi che ho vissuto ho imparato a conoscere meglio me stesso e gli altri e a non idealizzare determinate persone e situazioni. Ho imparato che avevo una tendenza a idealizzare, a proiettare sugli altri dei sogni che poi la vita mi smentiva. Ecco, allora la crisi è una sorta di spia rossa che si accende, diciamo così, e ci richiama alla necessità di guardarci dentro, di fare chiarezza, di fare un cammino interiore. E allora la crisi ci chiede coraggio, coraggio. Ci chiede di non avere paura, coraggio di andare a fondo di noi stessi. Un bellissimo testo di Pascal dice: noi siamo pieni di cose che ci gettano fuori di noi. Bellissimo. Noi siamo pieni di cose che ci gettano fuori di noi. E spesso siamo pieni di paure, siamo pieni di angosce. E pur di non entrare in contatto con queste paure, pur di non entrare in contatto con questa sofferenza, preferiamo gettarci al di fuori, stornarci da questo cammino faticoso, doloroso. Spesso la nostra, questo, anche questo lo desumo dalle risposte che ho avuto da quei giovani, la crisi mi porta a avere paura del futuro. Avevo paura del giorno dopo, mi dice. La crisi, mi dice un altro, è dovuta al fatto che delle scelte del passato ancora segnano il momento presente. Cioè, non si sa più vivere bene il tempo. Si è o ostaggi del passato, di qualche cosa che è avvenuto nel passato e da cui non ci liberiamo più, oppure si ha il terrore del domani, e così via. In particolare, la crisi può allora diventare il luogo in cui noi unifichiamo passato, presente, futuro, in cui facciamo del quotidiano il luogo non idealizzato, ma il luogo del, come dire, concreto lavoro di accettare noi stessi con pazienza. Forse dovremmo imparare a avere pazienza verso noi stessi, a perdonare a noi stessi. Sono parole forse che vi possono sembrare strane, ma che sono assolutamente vitali per arrivare a una crescita, a una maturazione in cui voi, come dire, vi accettate. Avere pazienza con voi stessi. Perdonare anche a voi stessi, ben sapendo che se anche avete fatto degli errori, se anche avete subito degli errori di altri, dal vostro padre, vostra madre, se anche avete subito degli eventi molto spiacevoli di cui gli altri sono stati responsabili, non voi. Se uno subisce mali, violenze di vario tipo, psicologico, fisico, eccetera, addirittura finché è piccolino, non ne ha nessuna responsabilità, ma viene il momento in cui da più grandi si ha la responsabilità del male che si è subito. Non abbiamo, ripeto, la responsabilità di avere subito del male, ma di quel che facciamo del male che abbiamo patito, dell'ingiustizia che abbiamo subito. Quello sì. Maturità vuole che allora si possa vivere anche con gli errori. I nostri, anzitutto, perdonandoci, e gli errori anche di altri. L'errore non ci dice che non siamo più degni di vivere,
si dice che la vita è fatta anche di errori, di sbagli. L'errore non si dice che non sono più degni di vivere, si dice che la vita è fatta anche di errori, sbagli.

e andiamo verso una conclusione. Crescere significa, e questo sì che è un movimento molto critico, è crescere verso una capacità decisionale, verso la capacità di scelta. Ora, decidere è molto difficile. Decidere c'ha già in sé la etimologia di tagliare, recidere, e significa qualche cosa di doloroso. Un taglio che viene dato è qualche cosa di doloroso. Il taglio del cordone ombelicale è qualche cosa che mi abbandona. E la paura dell'abbandono, chissà, forse inizia già lì. Ecco, decidere è molto faticoso. Quando io, quanti mi dicevano, ecco perché in questi foglietti che mi hanno dato, ma mi mette in crisi il dover fare delle scelte, mi mette in crisi il dover decidere e prendere una decisione, non so che pesci pigliare, non so in base a che criteri andare qui invece che là. Il problema è che una scelta impone sempre un sì, dietro cui ci sono tanti no. Mi dice di dire un sì che implica molte chiusure di porta. E lì allora arriviamo a conoscere la paura di decidere. La paura di decidere spesso si iscrive nella difficoltà di mettere la nostra esistenza nella durata. Abbiamo paura della definitività, di qualche cosa che non potrà mai cambiare. Oddio, se faccio questa scelta, dopo ne sono schiavo per tutta la vita. Dopo, però attenzione, anche una scelta che si vuole definitiva, come può essere la scelta che io ho fatto quando ho fatto i voti per fare il monaco, non ho detto faccio i voti, però vediamo, cioè se fra 3 giorni mi stufo, beh, chi si è visto si è visto, che poi possa avvenire, questo è un altro conto. Ma come dire, l'intenzione mia era, a tuttora lo è, di che sia per sempre definitiva. Ovvio che questo è rischioso. Non siamo garantiti. Quando io ho detto il mio sì, era parecchi anni fa e mi conoscevo per quel che ero allora, che ne so cosa sarò fra 10 anni. Però, ecco, quando si fa una scelta che si vuole definitiva, è una scelta che, ripeto, ha la sua sensatezza nell'essere, nel condurmi fino alla morte. Ma non esclude tutta un'enorme gamma di inatteso, di nuovo, di impensato, di gioie, di pesi, di dolori che si presentano all'interno di tale definitività. Allora qual è l'essenziale? L'essenziale è che attraverso queste difficoltà anche a scegliere, a decidere, uno cerchi di dare il nome al desiderio profondo che lo abita e a non, come si dice, insabbiarlo, ma a chiedersi che cosa può essere ciò che gli dà felicità. Potrebbe essere questo un buon esercizio. Provate a immaginare come ti immagini felice tu. Come ti vedi felice in base all'esperienza che hai di te stesso? Chiudi gli occhi, prova a immaginarti felice e lascia emergere le immagini che vengono fuori, che dicono la tua felicità. Questo esercizio così banale ci può forse aiutare a metterci in contatto verso ciò che ci può dare la vera gioia della nostra vita. Ecco, calcolate che la vita che voi, la maggioranza di voi, quelli che si trovano almeno tra più o meno i 18 e i 30 anni, è già di per sé un periodo di crisi. È un periodo, è il classico tempo in cui la crisi è il quotidiano, oserei dire, è il tempo di

passaggio. Non siete più soltanto adolescenti, ma non siete certamente neppure ancora adulti, perché non c'è ancora magari una piena assunzione di responsabilità sociali, lavorative, magari state ancora studiando, siete ancora comunque in una fase di edificazione della vostra vita. Siete tra un non più e un non ancora. È un tempo di passaggio, certamente critico. È un tempo molto segnato dall'incertezza circa il futuro, circa le scelte a lungo termine. Ecco, per arrivare a scegliere occorre fare un lavoro in cui uno guarda in se stesso, vaglia le proprie preferenze, cerca di dare il nome al suo desiderio più profondo. L'incertezza come che forme prende? Il desiderio di dilazionare sine die le scelte, procrastinare le decisioni, non ci voglio pensare. Si dilaziona l'uscita di casa, ci sono quelli che più o meno invecchiano all'università, che diciamo a 38 anni hanno ancora gli ultimi 3 esami da dare, si sa, ma spero che non ci sia nessuno più o meno in queste condizioni. Ecco, l'indecisione spesso è un sinonimo di crisi. Di fronte a questo vi individuo, e vado a concludere, 3 atteggiamenti che spesso io vedo emergere come reazioni di fronte a questa difficoltà di decidere.

Primo, l'astensione. Non decido. Perché non decidere che cosa vi aiuta a fare? Vi permette di continuare a sognare, a nutrire illusioni, pensare che sì, oggi non decido niente, ma domani farò l'astronauta, vado su Marte. Posso continuare a sognare mille realizzazioni di me, mi consente di non fare il lutto di tante possibilità che se invece scelgo muoiono. È una paura di morte alla fin fine. Oppure possiamo reagirvi come l'attivismo. Allora, chi percepisce che bene o male una scelta c'è da fare, che non si può astenere, perché? Perché non scegliere è scegliere di non scegliere, chiuso. Allora cerco di perdere il meno possibile. E allora moltiplico le mie attività, corro di scelta in modo molto superficiale. Ma il carattere irreversibile della scelta, l'impegno della durata, suscitano la paura della perdita, di qualche cosa che se io lo perdo mi sento morire e non riesco ad affrontarlo. E allora mi rifiuto di fare la decisione facendone mille, che alla fin fine non mi sono molto impegnative. Faccio mille operazioni di volontariato, di lavoro, di sport, eccetera, pur di non affrontare il fatto che io dovrò pur fare una scelta nella vita. Se mi voglio sposare, se voglio fare il missionario in Uganda o che ne so che cosa d'altro. E allora faccio mille cose in cui mi smarrisco, fuggendo da me stesso. Terza possibilità che spesso vedo è il volontarismo. Un motivo mi si deve pure imporre per fare una scelta e allora agirò perché devo, in virtù di una legge che mi si impone, metto la mia volontà a servizio di questo, bisogna, devo fare questo. Ora, che questo dovere nasca dalla famiglia, dall'educazione, da qualunque altra roba, io agisco ma non sono responsabile, non gioco la mia libertà. Io devo, c'è una legge, è Dio che me lo chiede, è la Chiesa che me lo chiede, mio padre che me lo chiede, tutto quel che volete. Bene, non gioco la mia responsabilità, non mi metto in gioco, non mi rischio. Ma appunto l'unico problema serio è che io liberamente dica il mio sì. La legge, il dovere però non è capace di riunire attorno a sé tutte le mie facoltà e tutte le mie capacità. Per cui noi a un certo punto ci troveremo disseccati, scissi da noi stessi e nuovamente dovremo recuperare la fatica di entrare nella scelta. Ecco, occorre imparare, io credo, anche a rischiare, a percepire che non abbiamo, come dire, che scegliere è anche osare se stessi nella via del rischio. Del resto, guardate, ogni scelta che noi facciamo non nasce dal niente, è frutto delle scelte che abbiamo già fatto e anche che altri hanno già fatto per noi, perché bene o male nei primi anni della nostra vita sono gli altri che hanno scelto per noi, poi noi bene o male un po' di scelte le abbiamo fatte. Quindi non è poi mai vero che noi iniziamo da un punto verginale a scegliere, fino a ieri ho scelto niente, adesso inizio. Se in realtà ogni scelta ha una sua storia, ha un suo passato, esserne cosciente forse ci porta a sdrammatizzare l'angoscia che può nascere da dal dovere scegliere qualche cosa. Ma ripeto, forse la paura che ci sta dietro e che ha a che fare con la crisi è una paura di morte, di perdere qualche cosa. Ecco, termino allora dicendovi due cose soltanto. Arrivare di fronte a una crisi, spesso siamo chiamati appunto, se la accettiamo, se accettiamo che lavori in noi, se accettiamo anche di essere a contatto con la sofferenza che ci dà, implica che noi facciamo un lavoro interiore, un lavoro di conoscenza di noi che è difficile. È una specie di ascesi
Io capisco che parlare oggi a gente della vostra età di ascesi sembra dire, ma sei proprio un bel babau, vieni a parlare di robe così a noi, che senso ha? Provo a spiegarvelo con le parole di Maurice Béjart, che non è esattamente un vescovo della Chiesa Cattolica, è il coreografo dell'Opéra di Parigi, è un grande, grandissimo ballerino, che parla del senso del danzare. Detto da lui, è veramente autorevole. Egli dice: credo che l'ascesi sia una delle cose principali per lo sviluppo dell'essere umano. Credo che sia necessaria alla costruzione di qualunque tipo di arte. Attenzione, l'ascesi consiste nello scegliere perpetuamente l'essenziale. Questo è grandioso. L'ascesi consiste nello scegliere perpetuamente l'essenziale. È custodendo l'essenziale che si trovano a un certo punto le forze della vitalità e della verità. Al fondo dell'ascesi c'è la gioia. Il corpo deve essere profondamente e duramente lavorato per trovare la propria libertà. La libertà è al di là della disciplina. E perché il corpo partecipi di questa gioia e libertà totali, deve passare attraverso delle tappe purificatrici. E poi dice, questo è veramente simpatico, per parlare semplicemente del mestiere del danzatore, quello che è il mio mestiere, chi è il danzatore? Chi è un ballerino? Dice, è un essere che ha iniziato tra i 10 e i 14 anni a fare una serie di esercizi tutte le mattine e li fa per tutta la sua vita, senza interruzione. Si impone una specie di disciplina in partenza che gli permette di trovare la sua più grande libertà. Ma santo cielo, quella spontaneità per cui il danzatore fa delle cose difficilissime in modo così naturale è il frutto di una ascesi e di una fatica enorme. C'è una grande spontaneità a cui si è chiamati nella vita umana e cristiana, ma che è frutto di grande lavoro. Non è nulla che nasca dall'alto o che caschi dall'alto. Ancora, qui è ancora più simpatico. Egli dice, quando uno mi chiede, ma che cos'è la danza? Io rispondo, guardate, a livello delle persone che non sanno niente, è mettersi in piedi e far qualunque cosa. E allora anche io mi metto in piedi, mi comincio a sballottare di qui e di là e posso dire che è una danza. E mi sa che oggi molte danze che vediamo più o meno siano a sto livello. Secondo, a livello dei bravi danzatori è avere una disciplina di 10 o 15 anni e fare delle cose molto codificate. Ma a livello dei veri danzatori significa mettersi in piedi, fare qualunque cosa, ma dopo aver passato 20 anni di ascesi. Significa dunque ritrovare la libertà, l'innocenza, ma con tutto un lavoro preliminare, lungo, costoso, faticoso. Il danzatore ideale è un essere libero. E questa, continua e termina, questa lotta per educare il corpo a quella leggerezza che può mostrare sulla scena è una lotta dura, selvaggia, come per arrivare a domare una bestia selvaggia. Tutte le fatiche che voi trovate nell'andare in voi stessi, nel vedere i motivi profondi che vi fanno star male, il perché siete entrati in crisi e il mettervi faccia a faccia con il voi stesso, con il vostro cuore, con il voi stesso che è in voi e vi fa paura, ebbene, tutto quello è una lotta dura, rude. Dice, si arriva a trasformare il proprio corpo a immagine della propria anima. Questo significa che se si possiedono dei doni naturali, bisogna pervenire a farne qualcosa, bisogna sapersi dirigere, attingere nel più profondo di sé per dilatarsi nell'autenticità. Ho visto parecchi ragazzi dotati che si sono banalizzati, che non hanno saputo andare avanti nella danza perché si volevano male. Sono arrivati a far assomigliare il loro corpo a un pianoforte non accordato. L'equilibrio passa attraverso il rigore, attraverso questa ostinazione a non lasciare le cose a metà. È così che si acquisisce una perseveranza,
questa disciplina che consente al corpo di librarsi con leggerezza. E termino allora con un bel testo risalente al XVII secolo, trovato in una chiesa, e dice, e lo leggo quasi come è rivolto a voi: amico, avanza con calma tra il frastuono e la fretta, resta vigilante in mezzo alla distrazione, ricerca quella pace che viene solo dal silenzio. Per quanto puoi, senza cedimenti, mantieniti in buoni rapporti con ciascuno e con tutti. Quando parli, esponi la tua idea con chiarezza, con tranquillità, ma soprattutto ascolta gli altri. Anche se piccoli e incolti, hanno anch'essi una loro storia e una parola di saggezza. Evita le persone potenti, coloro che sono autosufficienti. Essi sono solo un tormento per il tuo spirito. Non insistere a confrontarti con gli altri, altrimenti rischi di diventare arrogante oppure amaro, perché esisteranno sempre persone migliori o peggiori di te. Godi dei tuoi successi, ma sappi godere anche dei tuoi progetti. Mantieni interesse per il tuo lavoro, per quanto umile. Il lavoro è un vero patrimonio nella mutevole fortuna del tempo. Sii prudente in tutte le tue azioni, perché il mondo è pieno di inganni, ma questo non ti renda cieco a quanto vi è di buono. Molti sono quelli che cercano il bene e ovunque la vita è piena di speranza. Sii te stesso, impegnati nella conoscenza di te. Non ostentare cinismo verso l'amore, perché anche se in esso hai conosciuto delusioni e aridità, resta sempre il tesoro più grande che tu hai. Con docilità avanza nell'età, lasciando con serenità le cose della giovinezza, accogliendo con forza ciò che gli anni ti portano. Non tormentarti con il tuo immaginario, molti fantasmi nascono da stanchezza e isolamento. Mantieniti in una sana e equilibrata disciplina, ma sii tollerante verso te stesso. Sei un figlio dell'universo, non meno degli alberi e delle stelle. Convinto o non convinto che tu sia, non c'è dubbio che l'universo evolve verso un fine preciso. Perciò stai in pace con Dio. Qualunque sia la conoscenza che hai di Lui, aprigli il cuore, ma soprattutto ascoltalo in te. Quali che siano le tue ispirazioni e i tuoi progetti nella confusione dell'esistenza, mantieni in pace il tuo cuore. Questa terra che tu abiti, nonostante i travagli, le crisi, gli affanni e i gemiti, è pur sempre meravigliosa, e la vita è il dono più grande che ti è stato fatto. Abbine cura. Ecco, io mi fermo qua, lasciando magari adesso a voi di, se avete voglia di reagire, di chiedere, di domandare, di intervenire, anche perché di solito il tema della crisi, più che argomento di discussione, una penosa realtà in cui ci troviamo dentro. Ma parlarne e parlarne insieme è già un elemento che può essere molto di aiuto.

nei momenti in cui la crisi ci coglie, noi vi siamo dentro, non vediamo più, probabilmente abbiamo fatica anche a fare quel che io dicevo, magari di vedere noi stessi, occorre l'umiltà di farsi aiutare, occorre il coraggio e anche l'umiltà di, quando non ci si vede più chiaro, di farsi aiutare. Non è affatto detto che noi riusciamo a sortirne da soli da una crisi, dipende, anche lì ci sono crisine, crisette, crisone, crisacce, diciamo così, ci sono crisi a vari livelli e può avvenire che una crisi sia di tale portata e spessore che investe anche la nostra dimensione, i nostri equilibri psichici, investe la nostra dimensione affettiva e non ce la facciamo davvero, è troppo forte per noi. A quel punto lì però si comincia a uscirne riconoscendo i limiti reali che si hanno, accettando di gridare aiuto e di farsi aiutare. E prima lo si fa probabilmente più... perché farsi aiutare? Farsi aiutare da chi può fare questo? Questo ci oggettiva, perché in quel momento lì probabilmente non siamo capaci da solo di oggettività. Siamo troppo in balia dell'emozione, dell'ansietà, dell'oddio ho sbagliato tutto, mi butto giù dal ponte e così via. Sono queste. Credo che in quel caso lì occorra davvero il coraggio di farsi aiutare da chi è fidabile, di chi può aiutarci, poi aiuti che possono andare a diversi livelli, spirituale, consulenza, psicologico, come dire, però certamente farsi aiutare. Mettere delle parole sulla propria crisi, mettere delle parole, dare il nome alle emozioni che si stanno vivendo, perché solo così, come dire, ti ricompatti con te stessa, diciamo così.

detto che viene un momento in cui anche di ciò di cui non abbiamo nessunissima responsabilità, stavo pensando a delle cose anche molto precise, se vogliamo anche molto dolorose, che possono avvenire fin dall'infanzia e che uno subisce, viene un momento in cui tuttavia anche lì uno, diventando cosciente di ciò che ha subito, degli errori, del male addirittura che può avere subito, si può fare responsabile di ciò che fa del male subito. Ecco, quello che tu mi chiedi credo che riguardi, come dire, qualche cosa di altro, il tentare di riconciliare o di ritrovare una relazione, da quello che un po' comprendo, con una persona che tuttavia pone degli sbarramenti, se non capisco male. Ecco, ed è un po' un'altra cosa. Quello che io dicevo è che a un certo punto, anche in cose di cui uno non ha nessuna responsabilità, a un certo punto diviene responsabile di quel che ne farà, perché noi il passato non ci sta solo dietro, ci sta dentro, si abita. E a un certo punto, per quanto possiamo averlo subito e avere delle ferite di cui non abbiamo colpa, beh, abbiamo responsabilità di quel che ne facciamo. Ecco, forse tu mi chiedi qualche cosa di, come dire, come ritrovare pace, una relazione rinnovata con una persona che un po' a questo si rifiuta. Beh, va detto questo, da un lato che, come dire, c'è una onestà di chiedere, di cercare questa relazione, ma ci deve essere anche il coraggio, la libertà di lasciare l'altro anche nel suo no. Tu potrai sempre offrirgli e dire, come dire, qui c'è una porta aperta, c'è un desiderio di incontrarti di nuovo, c'è un desiderio di riaprire la relazione anche perdonando gli eventuali torti che mi hai fatto, ma sarai sempre di fronte al limite della sua libertà e sei chiamato ad accettarlo.

Allora, da un punto di vista esegetico, noi sappiamo che la redazione del libro di Giobbe a due momenti c'è questa cornice redazionale, i capitoli 1 e 2, poi i capitoli finali, il 42, in cui Giobbe è quello che è paziente, eccetera, eccetera. Ciao. In mezzo, Giobbe non è per niente paziente. In mezzo Giobbe dice quello che alla fin fine, mai alla fin fine un teologo è arrivato a dire: il male è in Dio, dice Giobbe. Guardate che la dice grossa, la dice molto più grossa di tanti ateismi. Dice che è Dio che gli ha mandato il male, che il male è in Dio, è lui che mi ha scagliato contro una freccia, è lui che si è fatto mio nemico. È sadico Dio, perché gli vuole male senza ragione. Questa è la battaglia di Giobbe. Qui qual è il problema? Il problema è che gli amici di Giobbe, che vanno con le buone intenzioni di fare il bene, strabenedette intenzioni di fare il bene, vanno sapendo quello di cui Giobbe ha bisogno, vanno con la risposta in tasca, vanno con la teologia e la catechesi già pronta. Se tu sei malato e ti è capitato tutto questo, è Dio che te l'ha mandato, ciapa, e convertiti, così ti passa, pentiti, confessi i tuoi peccati, perché se ti è arrivato questo è certamente perché hai peccato. Tu ti converti, vedrai che ti sarà guarito e finito tutto. Giobbe dice no. Ma attenzione, quello che dicono i tre amici era la teologia corrente, diciamo così, per farla rapida, al suo tempo. Era quello che forse avremmo detto tutti noi e che rischiamo di dire al cospetto di un malato, quando tiriamo fuori le nostre spiegazioni. Ma lì qual è l'errore? Che loro vanno come potenti e salvatori. Loro sanno facendo che cosa Giobbe può uscire dalla sua situazione. Lì c'è l'errore diabolico. Per questo inizia un vero inferno. Loro che vanno per consolare diventano gli accusatori e gli aguzzini di Giobbe. E Giobbe, proprio perché loro si presentano come salvatori e arrivano di fatto ad accusarlo, vedono in lui non solo una vittima ma un colpevole. E Giobbe se la piglia e inizia un bellissimo circolo vizioso di accusa e controaccusa, un vero circolo infernale da cui non si esce. Questo a dirci anche come di fronte alla sofferenza dell'altro sia difficile avere una parola da dire. Normalmente la Bibbia non dice che sia mai riuscita una sola visita al malato. Prendete Giobbe, prendete i Salmi, eccetera, vanno tutte a finire male, probabilmente perché è un'arte che più che dell'improvvisazione necessiterebbe di ben altro, di un lavoro enorme su di sé, di una grande capacità di ascolto, di accoglienza dell'altro, quale che sia le cose che l'altro dice, e così via. Ecco, io credo che sia questo un po' il problema, cioè Giobbe che cosa ci pone di fronte? Ci pone di fronte all'ingiustificabilità del male, ci pone di fronte al fatto che c'è tutto un diritto alla protesta, all'incomprensione e a non rifugiarsi nelle facili spiegazioni, che siano anche teologiche o che, perché c'è un lavoro umano da fare all'interno del dolore, ci sono delle tappe da percorrere perché si è chiamati al compito di dare un senso a ciò che ci pare solo assurdo. Certo che lì entrerà la fede, per i cristiani entrerà soprattutto la croce di Cristo, ma non può agire in modo così astratto, agisce all'interno di un cammino in cui hai a che fare non solo con il dolore, non solo con il lutto, non solo con la perdita della tua integrità, eccetera, ma anche con la perdita di un'immagine di Dio che avevi. Chi è quel Dio che adesso permette, diciamo così, lo sfascio della mia famiglia, della mia salute, eccetera, dice Giobbe. Deve ricomporre l'immagine di Dio che aveva. Ecco, questo è in questo si comprende quelle che sono le sue reali maledizioni, le sue reali proteste contro Dio, perché dal capitolo 3 al 41, è una bella sequela che ci dà, è un vero proprio rosario di imprecazioni
contro Dio, a dire la legittimità di questo linguaggio di protesta. Mi riesco a far capire? Alla fin fine Giobbe non è che abbia ragione, Giobbe è legittimato nel suo percorso, ma alla fin fine né i suoi amici che scagionavano Dio né lui che accusa Dio hanno veramente ragione. C'è un mistero al cui interno occorre entrare e al cui interno occorre anche dimorare. Giobbe, come dire, ha presunto forse troppo di sé e comunque alla fin fine ha detto cose più giuste lui dei suoi amici. Giobbe 42 al versetto 12, aspetta, te lo dico subito, 42 versetto, voi, dice Dio agli amici di Giobbe, non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Eppure sono gli amici che hanno voluto difendere Dio. Giobbe ha incolpato Dio, ma Dio alla fin fine preferisce questo atteggiamento. Il Dio biblico è il Dio che preferisce l'uomo che non rinuncia a Dio anche contro Dio, non so come dire, che continua a credere in Dio anche contro ogni evidenza. C'è un bellissimo testo, e poi magari terminiamo, un bellissimo librettino che narra di un ebreo nel ghetto di Varsavia, e si immagina che sia l'ultimo che è rimasto in vita, di lì a poco ormai morirà, sente gli spari che arrivano, scrive un testamento in cui narra la sua vicenda e dice, e si rivolge a Dio: Dio, tu mi hai già tolto mia moglie, mi hai tolto le mie 3-5 bambine che sono morte, una così, una cosà, una su e una giù, mi hai tolto i miei fratelli ebrei che sono morti, tra un po' toglierai la vita a me, ma tu non riuscirai a togliermi la mia fede in te, io continuerò a credere in te anche contro di te, nonostante te. Ecco, alla fin fine questo atteggiamento così forte, duro, è un po' l'atteggiamento di Giobbe, se vogliamo, che non rinuncia a Dio anche contro Dio. Alla fin fine, prendendosela con Dio, tutto fa fuorché dire: a me di Dio interessa niente. Vuole, è tutta la fatica di vedere che cosa Dio ha a che fare con il suo dolore, con il suo dolore immenso. Alla fin fine il Cristo che muore sulla croce dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato, è colui che continua a dire: tu, o Dio, che mi hai abbandonato, resti il mio Dio. Io posso sperare in te che mi hai abbandonato. Spero in Dio contro Dio. Ed è su quello che si aprirà anche la resurrezione.

0: 4 maggio 1937. Quando l'anima mia è sospesa tra cielo e terra, taccio. Anche se parlassi, chi potrebbe comprendere i miei discorsi? L'eternità svelerà molte cose delle quali ora non dico nulla. Quando sono uscita in giardino, ho visto come tutto respira la gioia della primavera. Gli alberi in fiore esalano un delizioso profumo. Tutto ferve di gioia e gli uccellini con il loro cinguettio lodano Dio e mi dicono: gioisci e rallegrati, Suor Faustina. La mia anima è molto sensibile al mormorio della grazia. Sa parlare con tutte le creature e con tutto ciò che mi circonda e sa perché Dio ha così abbellito la terra. Eppure la mia anima è immersa nelle tenebre e nel tormento. Il mio cuore non può rallegrarsi, perché il mio diletto si è nascosto a me, ed io non potrò trovare riposo finché non lo avrò trovato. Non riesco a vivere senza Dio, ma sento che anche Dio non può essere felice senza di me, benché Lui basti assolutamente a se stesso.
1: Il giorno dell'ascensione del Signore, Suor Faustina sperimenta l'infinita bellezza dell'amore di Dio e il nulla delle gioie create.
0: 6 maggio 1937, ascensione del Signore. Oggi, fin dal mattino, la mia anima è stata toccata da Dio. Dopo la Santa Comunione, per un momento, sono stata unita strettamente al Padre Celeste. Sono stata attratta nel centro stesso dell'amore. Ho visto il gaudio del Verbo incarnato e sono stata immersa nella Trinità Divina. Ritornata in me, la nostalgia mi ha invaso l'anima. Avevo nostalgia di unirmi a Dio. Ero pervasa da un così grande amore di Dio che tutto il giorno fu come una ininterrotta estasi d'amore. Davanti a Dio, tutto l'universo mi è sembrato come una piccola goccia e ho compreso che nessuna opera esterna può paragonarsi a un atto di puro amore di Dio. Non c'è felicità maggiore di quando il Dio mi fa conoscere interiormente che gli è gradito ogni palpito del mio cuore e quando mostra ad amarmi in modo particolare. Oggi non ho potuto mangiare nulla, mi sentivo saziata dall'amore.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
pescaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi. Confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
2: I giochi dell'armonia presenta
3: Orizzonti Cristiani.

Maria. Invocazione alla Vergine. Testi scelti da Angelo Paoluzzi. Secondo incontro. O Madre per sempre.

0: Sono molteplici i modi con i quali ci si rivolge a Maria, come abbiamo ascoltato in una precedente puntata di questa trasmissione dedicata alle voci di poeti che hanno cantato la Madre di Dio. Anche le litanie trovano un loro spazio di invenzione lirica che non si esaurisce nella giaculatoria o nella pia invocazione. Una serie di litanie particolarmente suggestiva è quella composta per i suoi amici caduti nella Prima Guerra Mondiale dal francese Max Jacob, passato dall'ebraismo al cattolicesimo e morto nel 1944 in un campo di concentramento nazista, perché nonostante la sua conversione risalisse a molti anni prima dell'applicazione delle leggi razziali, volle condividere la sorte dei suoi fratelli d'origine. Una intensa, tormentata vita di fede e di peccato non distolse mai Jacob dal culto della Madonna. Tra le poesie che ascolteremo in questa trasmissione incastoniamo le sue litanie.
1: Vergine, tanto meravigliosamente cangiante da riflettere le luci dello Spirito Santo. Vergine tanto unicamente simile al cielo che il cielo la sposò. Sola madre possibile per il Signore. Bambina di 15 anni che ha parlato con l'angelo. Onorata da un matrimonio con Dio. Onorata dalla maternità di Dio. Madre sposa del cielo, miracolata e miracolosa. Guardiana del tesoro unico. Guardiana del tesoro della terra, guardiana del tesoro del cielo, madre di speranza e di angoscia, viscere divinizzate.
0: Il cuore di Miriam intitola il suo omaggio alla Madonna Elio Fiore, uno schivo scrittore romano che dalla fede, in particolare dalla devozione mariana, ha tratto una costante ispirazione per i suoi versi.
2: Uomini, conoscete il suo cuore? Figlia del Figlio, germinata dall'amore del Padre e del Paraclito, è il più grande e vivo miracolo dell'universo. Cuore simile al cuore del Figlio unigenito e nostro fratello. Dio discesa in lei per ristabilire la giustizia e la pace, la vita eterna, per sconfiggere la morte e le tenebre. Uomini, conoscete il suo cuore? Ecco, in paradiso la vedo ancora presso il telaio tessere una veste che indosserà il Messia alla fine dei tempi.

La delicatezza di un ritratto di fanciulla è presente nella poesia dedicata a Maria da Antonio Corsaro, un sacerdote siciliano che ha scritto un intero libro di liriche su di lei. L'autore ne culla il nome, e nome si chiama la poesia, come in una sorta di nenia ispirata. La mia stanza in fiore, sono bella, aromi, amati aromi a me fanciulla, nel giorno del mio nome, ed io m'ascolto, bianca di cera, nel sussulto rosa di corolle che han detto a me sorella, canto, racconto il giglio del mio volto, al mare che risponde e in me s'annulla, come il nome fiorito ad ogni cosa, l'acqua beata della sera cade, nel pensiero del mondo cade un'ave.

Lotus Tuus era scritto nello stemma di Karol Wojtyła, un eccezionale papa poeta, come non se n'era avuto da 500 anni a questa parte, dai tempi di Enea Silvio Piccolomini, Pio II. Fra le non poche liriche che hanno Maria per protagonista, proponiamo l'intensità di stupore davanti all'unigenito della raccolta Il sapore del pane.

Questa luce scavava lentamente gli eventi d'ogni giorno, a cui fin dall'infanzia si abituano occhi e mani di donna. Lentamente, in questi eventi, si scoprì così sconfinato chiarore che le mani da sole si congiunsero quando la parola perse la sua dimensione. Figlio mio, nel villaggio dove tutti ci conoscevano entrambi, mi dicevi mamma, e nessuno scrutò fino in fondo gli eventi incredibili che tutti ogni giorno sfioravano. E la tua vita si confuse con la vita dei poveri a cui volesti appartenere nella fatica quotidiana delle braccia. Ma io sapevo. La luce che si snoda in questi eventi, come fibra di una scintilla nascosta sotto la scorza dei giorni, sei tu. Non io l'irradiavo. Pure fosti più mio in quel bagliore, in quel silenzio, che come frutto della mia carne e del mio sangue.

Ognuno ha una propria immagine della Madre del Signore, sulla quale deposita dolori, speranze, attese, in un rapporto allo stesso tempo contemplativo e familiare, assai vicino alla religiosità dei semplici, alla fede profonda della gente, come fa Renzo Bersacchi in Alla Madonna del Frassine.

rimasta sull'albero, come una bimba che vi sia salita, attratta dal mistero di una vita diversa, e non vuol più discenderne, che troppi la invocano. Io ti guardo con occhi di ritegno per vederti col cuore, e non so dirti nulla, come tutti i poeti che turbano il silenzio, e di silenzio tu venisti formata per accogliere quell'unica parola. Sei la donna cui si chiede soltanto di esistere, ma a cui si pensa sempre, come alla rosa, petalo su petalo, quando l'inverno rifiorisce dentro. Se ti chiamassi madre, non sarei che un cattivo figliolo; se sorella, un fratello non degno. Ti chiamerò Maria, col nome chiaro dell'angelo, e tu Renzo. Ci troveremo uniti senza accorgersene, come due che una volta si sorrisero, e quel sorriso li legò per sempre.

provvidenza di Dio, provvidenza degli uomini, pastora dell'agnello pasquale, madre che ha visto crescere l'uomo, madre che ha visto soffrire l'uomo, madre che ha visto morire l'uomo, madre confidente, madre meravigliata, eterna imperatrice dei cristiani, imperatrice alla corte dei perfetti, imperatrice umile, imperatrice intangibile, attenta, sensibile, giusta, sapiente e pura, scala della perfezione, trono della perfezione.

Con Calen di Maggio di Elena Clementelli, Maria diventa protagonista di un rapporto affettuoso, pieno di freschezza e aperto alla speranza, che intercetta le bellezze della natura in fiore.

Rose alla Vergine Maria, rose alla Madonna di Maggio. Ave a te, con Bernardo. Ave, Maria. Esplodono le acace, spande il nardo brividi e aromi. Nelle mie vene, primavera tace, ma il cuore è un canto d'acute memorie. E l'amore disperso nei canali muti del tempo è questa voce ritrovata. Alta sul muro del vecchio collegio, la celeste figura che mi attende, giorno su giorno, freno all'abbrivio quotidiano, risponde al mio saluto frettoloso, con l'invito gentile d'un gesto aperto che mitiga l'affanno e lo sgomento. Dolce signora di questo maggio, per la tua corona accogli anche la rosa d'una fede distratta, d'una speranza intatta.

È lo stesso clima che si respira in Le ore della Vergine di Casimiro Bettelli, che ricorda le dolci Madonne della pittura rinascimentale.

ora che in un ritorno d'acque si calma questa fatica d'uomo. Maturano i giorni per la mia terra e si fa grande il tempo sopra le colline. Passata da stagioni alte, la tua comparsa era pienezza, gli orizzonti ti avvivano con aria dolce gli strepiti d'uccelli. È intanto sereno che a noi porti un sussulto di luoghi dove eri in mano di Dio. Ma nel trascorrere in terra non lasci le nostre orme. Solo la tua grazia può toccarci. Stacchi il tuo andare tra le pietre, su erbe non ancora peste, foglie che si risvegliano. Il giorno avanti a te si fa di angeli, risale a climi caldi, antiche migrazioni.

esploderà, forse, tra poco il buio, in scoppi e grida e spensierate luminarie. Ma ora la notte è solo un fruscio di acque, dolcissimo e quieto, un grembo sacro, da cui sta per uscire, come da te, Santa Theotokos, il nostro futuro, anch'esso vergine, purissimo dono, incontaminato e silente, dell'Eterno.

alla Vergine Misericordiosa è il perenne ricorso delle anime addolorate e in tormento. Donata Doni chiede dal profondo del cuore: abbi pietà, perché sa che troverà comprensione e ristoro. Abbi pietà di questo corpo che troppo amiamo. Tu ce l'hai dato come nido per custodire l'anima e noi ne abbiamo fatto un idolo, una colpa, un peccato. Abbi pietà del travaglio che consuma i nostri giorni, del torrente che ci trascina, inquieti e doloranti, alla tua riva. Abbi pietà, perché la carne del tuo figliolo è la carne di questi corpi che passano con la loro croce.

Sotto la croce si strema tutta la sofferenza della madre che assiste all'agonia del figlio. Di grande drammaticità ne Il libro della passione, il racconto dell'agonia nell'orto, dello scrittore spagnolo José Miguel Ibáñez Langlois, che ricorda le atmosfere severe dei quadri di El Greco.

apostoli, ma la madre veglia. La madre è in agonia fino alla fine del mondo. La madre di Gesù, come la luna piena, illumina tutta la valle di Giosafat. Tende le sue pure mani, quasi traslucide, verso l'orto che la chiama come il suo sangue, perché è sangue del suo sangue, il sangue di Dio, che ella deterge a distanza con le sue mani di luce, con tanto amore che Gesù le sente meglio che se toccassero la sua faccia oscura. Ah, che sollievo, quest'unica consolazione della terra, che tenerezza del cielo consola il suo viso, come se niente fosse successo in questi 3 anni, niente in questi ultimi 33. Gesù sta piangendo d'amore come un bimbo, perché il cielo e la terra lo abbandonano, ma il lebbroso, l'abbandonato, il rampollo ha una madre, e sua madre è tutto l'amore del cielo e della terra, e lo sta vegliando e gli sta lavando il volto bagnato di sangue per azione a distanza, come la luce, come a Betlemme un giorno il suo stesso sangue. Il lebbroso di Dio, l'uomo eterno, ha una madre, e sua madre è tutta la consolazione del regno di questo mondo, il dolce regno, perché esiste Maria sulla terra oscura e Dio agonizzante le sussurra: madre, non abbandonarmi, madre, madre mia.

0: con l'ultima parte delle litanie di Max Jacob concludiamo l'evocazione, al tempo stesso preghiera e poesia, che abbiamo voluto offrire alla Vergine Maria nel mese a lei dedicato.
1: Giardiniera delle nostre anime, lampada delle nostre veglie, presidente delle nostre assemblee, infermiera delle nostre debolezze, veste colore di guglia, tutta a ognuno, tutta per ognuno. Smeraldo del cielo, diamante della notte, topazio dei giorni, madre del verbo, forza del genio, musa delle arti, vita del pensiero, pensiero della vita. Oh fanciulla, per sempre, oh madre, per sempre, oh tenerezza, per sempre, oh bellezza.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Sei passi con Maria, catechesi sulle apparizioni di Fatima, quinto e sesto passo. Buon ascolto.

0: La quinta apparizione. 13 settembre. Avvicinandosi l'ora, mi incamminai con Giacinta e Francesco in mezzo a molta gente che ci lasciava avanzare con difficoltà. Le strade erano affollate di gente. Tutti ci volevano vedere e parlare. Là non c'era rispetto umano. Numerose persone, perfino signore e signori, riuscendo ad aprirsi un varco fra la folla che si stringeva attorno a noi, venivano a gettarsi in ginocchio davanti a noi, chiedendoci di presentare alla Madonna le loro necessità. Altri, non riuscendo ad arrivare vicino a noi, gridavano da lontano: «Per amor di Dio, chiedete alla Madonna che guarisca mio figlio, che è un povero sciancato». Un altro: «Che guarisca mio figlio, che è cieco». Un altro: «Il mio, che è sordo». «Che riporti a casa mio marito». «Mio figlio, che è in guerra». «Che mi converta un peccatore». «Che mi dia salute, perché sono tubercoloso». Là si vedevano tutte le miserie della povera umanità. Alcuni gridavano perfino da sopra gli alberi e i muri, ove salivano per vederci passare. Dicendo agli uni di sì, stringendo la mano ad altri per aiutarli a levarsi dalla polvere della terra, avanzammo adagio adagio, con l'aiuto di alcuni signori che ci facevano strada fra la folla. Adesso, quando leggo nel Nuovo Testamento quelle scene incantevoli del passaggio di Gesù attraverso la Palestina, mi ricordo di queste a cui il Signore, benché ancora così piccola, mi fece assistere nei poveri sentieri e strade, da Aliustrel a Fatima e alla Cova di Ria. E ne ringrazio Dio, offrendogli la fede del nostro buon popolo portoghese. E penso: se questa gente si prostra così davanti a tre poveri bambini, soltanto perché a loro è concessa misericordiosamente la grazia di parlare con la Madre di Dio, cosa non farebbero se vedessero davanti a loro Gesù Cristo stesso? Bene, ma questo non c'entra per niente. Qui è stata ancora una distrazione della penna, che mi è scappata dove io non volevo. Pazienza. Ancora una cosa inutile, ma non la tolgo per non inutilizzare il quaderno. Arrivammo infine alla Cova di Ria, presso il leccio, e cominciammo a recitare il rosario insieme alla gente. Poco dopo, vedemmo il riflesso della luce e subito dopo la Madonna sopra il leccio. Continuate a recitare il rosario per ottenere la fine della guerra. In ottobre verrà anche il Signore, la Madonna addolorata, la Madonna del Carmine, San Giuseppe col bambino Gesù, per benedire il mondo. Dio è contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda. Portatela soltanto di giorno. Mi hanno pregato di chiederle molte cose: la guarigione di alcuni malati, d'un sordo muto. Sì, qualcuno lo guarirò, altri no. In ottobre farò il miracolo affinché tutti credano. E cominciando ad elevarsi, sparì come le altre volte.
1: Siamo giunti alla penultima tappa del nostro cammino insieme con Maria, guidati da tre guide straordinarie che sono Francesco, Giacinta e Lucia di Fatima. Questi tre bambini, loro malgrado, così come scrive Lucia nell'apparizione, nella descrizione della quinta apparizione che abbiamo ascoltato, loro malgrado e per misericordia di Dio sono testimoni oculari e protagonisti messi davanti a tutti di un evento che ha cambiato non soltanto la loro vita, ma tutta la storia. Il popolo stesso aveva sentore che quello che era accaduto lì nella cova di Ria, in Portogallo, a Fatima, questo sperduto villaggio, era qualcosa di grande. Immaginate che durante questa quinta apparizione erano stimate presenti tra le 20 e le 30.000 persone. rispetto all'ultima apparizione, dove pare che fossero presenti oltre 70.000 persone in questa vallata. E tutta questa gente, descrive Lucia, gridava a loro, ai bambini, dando le proprie intenzioni di preghiera, affidando soprattutto al Signore la propria sofferenza, la propria malattia, la propria fatica. A volte è una malattia, una fatica fisica, altre volte il desiderio di veder tornare un figlio dalla guerra, la conversione del cuore di un peccatore. Ciascuno di noi si porta alcune speranze nel cuore perché avverte che la propria vita delle volte è frenata, è bloccata in qualcosa. Pregare sembra volerci suggerire questa quinta apparizione e avere il coraggio di affidare al Signore quella parte della nostra vita che è bloccata. La cosa peggiore che possa accaderci è quello di subire basta, cioè di constatare che la nostra vita è ferma in un punto e non fare nulla. Noi cristiani, pur non riuscendo a capire tutto e ad analizzare tutto, possiamo fare qualcosa che nessun altro può fare. Possiamo pregare. Un cristiano può pregare sempre, anche quando non ha più nulla, anche quando non ha più nessuna speranza, può ancora pregare. Cioè può prendere quello che sta vivendo e offrirlo al Signore, darlo al Signore, consegnarlo a Lui. E così come abbiamo cantato durante l'adorazione, è bello ed è buono confidare nel Signore. Quando si trova il coraggio di affidarsi davvero a Dio, si ritrova anche un po' di pace. Vedete, fratelli miei, volete un po' di pace? Prendete la vostra sofferenza e datela al Signore. Prendete le vostre domande e datele al Signore. Le vostre aspettative, consegnatele a Lui. I vostri desideri, a Lui. Tutto quello che vi toglie la pace, consegnatelo al Signore. Perché dice la parola, Egli ha cura di voi. E forse noi abbiamo fatto questi passi con Maria durante tutto questo anno, secondo l'indicazione del nostro vescovo, perché dovevamo forse imparare di nuovo questo affidamento, questo consegnare al Signore. Nella scorsa apparizione e nello scorso passo ci siamo lasciati con questa luce che veniva fuori dalla testimonianza meravigliosa di Francesco, di Francesco Marto, Francesco di Fatima. Il suo amore per l'Eucaristia, per Gesù nascosto, è stata un po' forse la stella che ci ha lasciato. Oggi vogliamo domandare a Giacinta di aiutarci, alla spiritualità di questa bambina. Ancora una volta però permettetemi di dirvi che Fatima e il messaggio di Fatima è incomprensibile se non si diventa semplici. È incomprensibile se davanti a quello che Maria cerca di dire a questi bambini noi ci poniamo con i nostri complessi, con la nostra superbia. La semplicità che ci insegna il Vangelo non è mai banalità, ma è la capacità di tornare a qualcosa che è essenziale, che è semplice e che forse andando avanti nella vita ci siamo persi per strada. In fin dei conti, che cosa abbiamo cercato di fare durante tutte queste catechesi e questi momenti di preghiera? Certamente non dire cose nuove, ma cercare di ridire in una maniera nuova le cose che già abitano dentro la nostra vita o che dovrebbero abitare dentro la nostra vita. Riscoprire ad esempio la preghiera o la fedeltà alla vita spirituale, il sacramento della confessione, l'Eucaristia. Oggi la parola che dovrebbe guidarci e che a Giacinta chiediamo di illuminare è l'esperienza del digiuno e della penitenza per noi cristiani. Sapete, ci sono delle cose che noi facciamo, cristianamente parlando, con un'abitudine cieca, cioè la facciamo e basta senza sapere più il motivo per cui vale la pena fare qualcosa. Ad esempio, perché il digiuno e la penitenza sono preziosi per un cristiano? Potremmo convincerci che il Signore ha bisogno della nostra sofferenza o che gode del nostro dolore. Sarebbe una visione molto masochistica, molto sadica di Dio. Ma questo non è così. Ecco perché abbiamo ascoltato questo passo del Vangelo di Matteo che parla di una particolare guarigione di Gesù nei confronti di un ragazzo che pare sia affetto da una forma di epilessia. I discepoli, che hanno potere di guarire, impongono le mani su questo ragazzo ma non riescono a liberarlo da quella malattia. Il padre è disperato e si rivolge a Gesù: fai qualcosa tu. Ed è Gesù a rimproverare immediatamente questa malattia fino al punto da liberare questo ragazzo. Lo libera e i discepoli rimangono quasi male da questa guarigione. Si domandano: perché noi non siamo riusciti a guarirlo? E Gesù risponde così: perché da certi demoni soltanto il digiuno e la preghiera possono liberare. Quindi il digiuno e la preghiera sono uno strumento formidabile per noi cristiani. Non è uno strumento magico, ma uno strumento efficace, il che è diverso. Che cosa accade quando noi, ad esempio, digiuniamo? Ognuno di noi, vedete, è fatto di bisogni. Abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di affetto, abbiamo bisogno che gli altri si accorgano di noi, abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di poter fare qualcosa. Abbiamo tanti bisogni dentro la nostra vita e non è una cosa brutta avere dei bisogni. Anzi, dovremmo dire che la nostra umanità in un certo senso coincide con i nostri bisogni. Ma la nostra vita comincia a diventare qualcosa di brutto quando sono solo quei bisogni a decidere della nostra vita. Ad esempio, tutti abbiamo fame, ma non può decidere la tua pancia. Tutti abbiamo bisogno che qualcuno ci voglia bene, ma non possiamo far decidere la nostra frustrazione, la nostra insicurezza. Dobbiamo capire che i bisogni, per quanto sono umani e definiscono la nostra umanità, non devono dominare la nostra vita. Così, quando noi digiuniamo, è come se stessimo in un certo qual modo affermando che noi non apparteniamo ai nostri bisogni. Noi abbiamo dei bisogni, ma siamo di Dio, non dei nostri bisogni. Siamo di Dio, non della nostra depressione. Siamo di Dio, non della nostra tristezza. Siamo di Dio e non della nostra paura. Siamo di Dio. È Gesù che ci ha insegnato il digiuno. Lui che ha digiunato 40 giorni nel deserto, quasi a voler di nuovo stabilire una appartenenza profonda al Padre. Quando uno digiuna da un bisogno, afferma un'appartenenza. Ed è bello come il Vangelo dica che il digiuno che Dio gradisce non è tanto o semplicemente il digiuno del cibo, astenersi dalla carne, non mangiare per un giorno. Il digiuno che Dio gradisce è quando digiuniamo da mormorare, da opprimere gli altri, quando digiuniamo dalle ingiustizie, da alcuni lati del nostro carattere che certe volte sono mortificanti, quando riusciamo ad avere il coraggio di togliere qualcosa dalla nostra vita che solitamente c'è ed è presente. Quando tu fai questo, ristabilisci un'appartenenza, tu dici: io non appartengo nemmeno al mio carattere, non appartengo nemmeno ai miei difetti, non appartengo nemmeno ai miei lati no. Io sono del Padre, io sono di qualcuno. Quando tu dici di no a un tuo bisogno, affermi la tua libertà. E perché questo è gradito a Dio? Perché Gesù Cristo è morto affinché tu potessi essere libero. Ma noi siamo capaci di dire no, siamo capaci di questa libertà. Sapete, molto spesso quando una persona ha una dipendenza e non accetta di avere una dipendenza, magari si avvicina a qualcuno e gli dice: ma perché fai questa cosa che ti fa male? E quella persona risponde: perché posso smettere quando voglio. Allora uno ribatte: allora vediamo, smetti. Ma quando una persona si mette a far questo, cioè a tentare di smettere da una dipendenza, si accorge che non è facile e che molto spesso non ci riesce. Capite che se una dipendenza fa parte semplicemente di un lato della nostra vita, che può essere anche banale, ci sono delle dipendenze invece che decidono tantissimo della nostra esistenza, ma noi non riusciamo a digiunare da quelle dipendenze. Allora, digiunare diventa quindi una lotta a ciò che non rende possibile la nostra libertà, una lotta a ciò che ci tiene in ostaggio E quando tu fai questo, ciò è gradito a Dio, perché Dio ama sempre quando noi mostriamo come carta d'identità la nostra libertà. È soltanto con la credibilità di una persona libera e liberata che noi possiamo domandare al Signore qualcosa. Ed è un po' come voler fare la nostra parte, dire: Signore, io non posso cambiare il mondo, ma questa cosa posso cambiarla. Io non posso sconfiggere tutto il male che è presente nel mondo, ma questo pezzettino di male che c'è dentro la mia vita, io voglio almeno combatterlo. Questo ci rende credibili per domandare anche qualcosa nella nostra preghiera. È inutile andare da qualcuno a dire: liberaci dalla mafia, ma tu continui a fare affari con la mafia. Il primo a smettere di fare affari con la mafia devi essere tu nel tuo piccolo. Se tu muovi battaglia al tuo peccato, al male che c'è dentro la tua vita, questo ti rende credibile per domandare anche qualcosa al Signore. Ecco perché il digiuno è prezioso, perché ci ricorda che al Signore possiamo rivolgerci solo e soltanto se troviamo il coraggio di metterci contro tutto quello che di male noi sperimentiamo nella nostra vita. La seconda caratteristica del digiuno è che io mi astengo dal mangiare, ad esempio, e sento la mia fame per accorgermi di mio fratello, della fame di mio fratello, del volto di mio fratello. Certe volte siamo così concentrati su noi stessi, siamo così pieni soltanto di noi stessi, da non accorgerci più del fratello che ho accanto. Soprattutto quando siamo in crisi o stiamo vivendo una stagione difficile della nostra vita, ci concentriamo talmente tanto in quello che ci fa soffrire da non accorgerci più delle persone che abbiamo accanto e di fronte a noi. Allora Dio non è che dice: non è vero che tu stai soffrendo o non è vero che quella è una crisi, ma ti sta dicendo: impara anche a disobbedire alla tua sofferenza, impara a disobbedire a quello che assorbe tutte le tue energie, perché se tu non ti metti contro di questo, non vedi nient'altro se non te stesso. Devi imparare invece ad accorgerti del volto di tuo fratello. Alza lo sguardo, non entrare in paranoia con te stesso. La terza parola è la parola penitenza. E anche qui, quando pensiamo alla penitenza, subito scattano dentro di noi dei meccanismi difensivi, diciamo: ma noi, gente del 2000, ormai siamo al 2019, ancora dobbiamo pensare alla penitenza? Questa è roba oscurantista, roba del passato. Ma la penitenza che ci domanda il Signore non è farci male o semplicemente soffrire. È la penitenza di chi sa piangere con chi piange e di chi sa ridere con chi ride, cioè di farsi vicini agli altri, soprattutto in quello che gli altri patiscono. Quando uno fa penitenza è come se vuole entrare in solidarietà con la sofferenza della persona che ama. Qual è la persona che noi dovremmo amare di più? Gesù Cristo. Ci sono delle cose che fanno soffrire Lui, certo. Quando noi facciamo penitenza è come se entrassimo in solidarietà con la sua sofferenza. Se tu vedi una persona che ami stare male, tu non riesci a stare bene. Se tu vedi tuo figlio che è in difficoltà, cerchi di stare dentro la vita di tuo figlio che è in difficoltà. Non riesci a far finta di nulla. La penitenza è entrare in quello che sta vivendo l'altro che tu ami. In che cosa ci accorgiamo di amare Gesù Cristo? Quando troviamo il coraggio di entrare in solidarietà con Lui, soprattutto con la sua sofferenza. E la sofferenza di Cristo è una sofferenza che si prolunga in quella dei nostri fratelli, soprattutto nella solitudine dei nostri fratelli, che si prolunga in chi soffre nel corpo e non solo nel corpo. Quando il Concilio ci dice che la Chiesa ha fatto un'opzione preferenziale per i poveri, non ha detto qualcosa di diverso se non da dire che Cristo non è neutrale. Dio si è schierato e si è messo dalla parte soprattutto di chi ha più bisogno. Dov'è Dio? Da quale parte sta Dio? No, Dio è dalla parte di tutti. Certo, Dio ama tutti, ma ama soprattutto gli ultimi, quelli che non trovano nemmeno le parole per pregare, quelli che hanno perso anche il bandolo della matassa. Cristo è lì, negli ultimi. Allora succede che quando tu fai penitenza non stai pensando a te, stai pensando a Lui, e pensando a Lui stai pensando a tutto il mondo. Capite che Francesco, Giacinta, Lucia, questi bambini, certamente nella loro testa e nel loro cuore non avevano niente di complicato, come invece ho detto io per tutti questi minuti. Non avevano questa teologia. Intuivano nel profondo del proprio cuore che anche loro dovevano contribuire in un certo modo. Giacinta molto spesso si sottoponeva a delle penitenze estreme. La Madonna stessa, durante questa apparizione, cerca di limitare la troppa generosità di questi ragazzi. Dice: non dormite con la corda. Si mettevano attorno a una corda come un cilicio. Era il loro modo di dire, per ricordarci che anche tu hai sofferto, che tu soffri, anche noi. E Maria dice: non fate questa cosa, soprattutto di notte, non fatelo. Se volete farlo, fatelo di giorno. È bello pensare come la santità di questi bambini si trovi in questo desiderio immenso di essere utili agli altri. Gli ultimi giorni della vita di Giacinta sono giorni che lei racconta così a sua cugina. Dice: offro tutto, offro la mia malattia, so che sto per morire. La Madonna mi ha detto che morirò anche lontano dalla mamma, morirà da sola in ospedale, lontano da tutta la famiglia. Offro tutto questo per il Santo Padre. Guardate che non c'erano televisioni o altri mezzi, non sapevano nemmeno chi era il Papa. Sapevano che quel Papa era il Cristo in terra, era il successore di Pietro, era il prolungamento visibile di quello in cui loro credevano. Offro per il Papa, offro per i peccatori, per la conversione dei peccatori. Io sono sicuro che anche questa sera ci sono persone tra noi che magari hanno ancora molta indifferenza nel cuore e che sono ancora molto lontani dal Signore. Se un giorno il nostro cuore sperimenterà l'amore di Dio, sappiate che sarà solo e soltanto perché in qualche parte del mondo qualcuno ha offerto qualcosa per noi. Ognuno di noi vive perché misteriosamente è legato da un filo invisibile, dall'offerta della sofferenza di qualcuno. Dio non gode del nostro dolore e della nostra sofferenza, ma se tu offri la tua sofferenza e il tuo dolore, Lui ne fa qualcosa, perché la unisce alla sua croce e Lui ci ha salvati attraverso la sua croce. È un discorso così misterioso che si può capire soltanto se si inizia a viverlo. Siamo a pochi giorni dalla Settimana Santa, dai giorni in cui la liturgia rallenta la passione del Signore, le sue ultime ore di vita. Sarebbe bello, agli sgoccioli della Quaresima, anche noi recuperare il valore del digiuno e della penitenza. Non per una forma di estetismo spirituale nostro, personale, ma per lasciarci convertire dal digiuno e dalla penitenza. Certe volte, con le nostre forze, con i nostri ragionamenti e anche con le nostre parole, non riusciamo a cambiare delle situazioni difficili. Allora aggrediamo queste situazioni difficili con la semplicità del digiuno e della penitenza. È così che ci ha insegnato il Signore che si fa. È proprio perché si decide di muovere battaglie al male, soprattutto al male che ci abita, che a un certo punto vediamo anche sorgere il bene. Sarebbe molto bello se il Signore per questa Settimana Santa ci donasse la grazia di convertirci, la grazia di cambiare la nostra vita, la grazia di vedere la nostra vita cambiata, ma cambiata soprattutto perché abbiamo capito che il valore grande che Egli ci ha donato è quello della libertà, e che vanificare la croce di Cristo significa non comportarsi da persone libere, Ora, voglio lasciarvi con una domanda. Una domanda a cui, con molta sincerità, forse dovremmo rispondere personalmente ognuno questa sera. Che cos'è che comanda davvero dentro la nostra vita? Che cos'è che comanda? Se trovate un padrone, sappiate che c'è qualcosa che non funziona allora nella fede. Perché Cristo è morto per toglierci i padroni. Allora se c'è una paura che comanda, c'è qualcosa che non va. Se c'è una sofferenza che comanda, c'è qualcosa che non va. Se c'è un peccato che comanda, c'è qualcosa che non va. Se c'è una situazione storta nella vostra vita che comanda, c'è qualcosa che non va. Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, dice Paolo. Dobbiamo difendere con i denti la nostra libertà. E lì dove ci accorgiamo che non siamo liberi, il digiuno e la penitenza sono una dichiarazione di libertà. Possa il Signore donarci questa consapevolezza. Possa il Signore insegnarci la semplicità di questi mezzi, che dei bambini come Francesco, Giacinta e Lucia hanno mostrato con tutta la loro

0: passi con Maria. Sesto passo.
1: La sesta apparizione. Il 13 ottobre. Uscimmo di casa molto presto, prevedendo già i ritardi del cammino. C'era una gran folla e la pioggia cadeva torrenziale. Mia madre, temendo che fosse quello l'ultimo giorno della mia vita, col cuore spezzato dall'incertezza per quanto sarebbe successo, volle accompagnarmi. Lungo la strada, le scene del mese precedente, più numerose e commoventi. Neppure la fanghiglia dei sentieri impediva a quella gente di inginocchiarsi nell'attitudine più umile e supplichevole. Arrivati alla covaderia, presso il lettuccio, spinta da un impulso interiore, domandai alla gente che chiudesse gli ombrelli per recitare il rosario. Poco dopo, vedemmo il riflesso di luce e subito la Madonna sopra il lettuccio. Cosa vuole da me? Voglio dirti che facciano qui una cappella in mio onore, che sono la Madonna del Rosario, che continuino sempre a dire il Rosario tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case. Io avrei molte cose da chiederle, se cura dei malati e se converte alcuni peccatori. Alcuni sì, altri no. Devono emendarsi, chiedano perdono dei loro peccati. E prendendo un aspetto più triste, non offendano più Dio nostro Signore, che è già molto offeso. E aprendo le mani, le fece riflettere nel sole, e mentre si elevava, il riflesso della non più Dio nostro Signore, che è già molto offeso. E aprendo le mani, le fece riflettere nel sole, e mentre

Sparita la Madonna nell'immensa distanza del firmamento, vedemmo accanto al sole San Giuseppe col bambino e la Madonna vestita di bianco con un manto azzurro. San Giuseppe e il bambino sembravano benedire il mondo con alcuni gesti in forma di croce tracciati con la mano. Poco dopo, svanita questa apparizione, vidi il Signore e la Madonna, che mi pareva la Madonna addolorata. Il Signore sembrava benedire il mondo nello stesso modo di San Giuseppe. Sparì questa visione e mi parve di vedere di nuovo la Madonna, con aspetto simile alla Madonna del Carmine.

il 13 ottobre del 1917 ed è l'ultima volta che Maria apparirà a Fatima, così come aveva promesso ai pastorelli. 6 volte Maria appare a questi bambini, li accompagna per una strada, per un itinerario, con una pedagogia tutta sua, apparentemente incomprensibile. Ed è questo il motivo per cui, mentre ci apprestiamo a chiudere questo nostro camminare con lei per 6 tappe, così come lei ha fatto a Fatima più di un secolo fa, abbiamo scelto la pagina del Vangelo di Giovanni che racconta le nozze di Cana come la pagina che ci permetta in qualche maniera di capire quello che succede in quest'ultima apparizione. Questa è l'ultima apparizione di Maria, mentre il brano del Vangelo si riferisce alla prima volta che Gesù compie un miracolo, e lo compie in un villaggio della Galilea che si chiama Cana. È stato invitato a un matrimonio. C'è lui, i suoi discepoli e c'è Maria. Solo Maria, in mezzo a tutti quegli invitati, a quella folla, si accorge di un dettaglio apparentemente banale ma importantissimo. Avevano finito il vino. Solo Maria si accorge di questo. Io credo che questo sia importante per ciascuno di noi, per riuscire a capire la logica di Maria. Maria si accorge di cose di cui gli altri non si accorgono. Perché Maria ragiona come una madre. E una madre vede cose che gli altri non vedono. Le vede prima. Le vede esagerate a volte. Le vede intensamente. Le prevede. Le sente. Le intuisce. È la maternità che l'aiuta con questo sguardo. Allora Maria fa qualcosa di incomprensibile, perché soltanto lei si è accorta di questo. Va dal figlio e cerca con il figlio di ottenere un cambiamento della situazione. Non hanno più vino. E Gesù dice che ho a che fare con te, o donna, non è ancora giunta la mia ora. Ma Maria ostinatamente non va via da Gesù. Anzi, simultaneamente, mentre intercede presso suo figlio, che è presente in quella festa, va dai servi e dà un'indicazione precisa, dice: fate quello che vi dirà. Ora la grande domanda è: che cosa hanno capito i servi di tutta quella storia? Nulla. Non sanno che è finito il vino, non sanno che sta per rovinarsi la festa, non sanno perché Gesù risponde in quella maniera, non sanno quasi nulla. Stanno vivendo una storia, la festa, ma non ne capiscono fino in fondo il significato. Dove stanno andando? L'apparizione di Maria a Fatima è qualcosa di molto simile, e credo che è simile non soltanto per i tempi in cui accade questa apparizione, ma è simile anche per la nostra storia di oggi. Ad esempio, in questo momento noi stiamo vivendo una storia umana, personale, familiare, sociale, politica. Noi siamo dentro una festa, anche noi, ma non sappiamo fino in fondo che cos'è che manca in questa festa, qual è la tragedia che sta per consumarsi. Maria lo sa, lo sente, lo avverte, lo sa meglio di noi. Se noi andiamo da lei è perché lei sa quello che nemmeno noi riusciamo a domandare, a chiedere, a pregare.

lei lo sa. Certe volte stiamo male e non sappiamo perché stiamo male. Certe volte ci accorgiamo che manca qualcosa alla nostra vita e non sappiamo che cos'è che manca alla nostra vita. Maria lo sa. E lo sa perché è madre. Perché è madre per vocazione di ciascuno di noi. Credo che questo sia il motivo per cui il nostro arcivescovo abbia voluto dedicare ancora un anno a Maria. Forse perché come popolo di questa chiesa, di questa città, ma forse come storia personale di ciascuno di noi, non sappiamo fino in fondo che cos'è che ci manca. Ma ci mancano le case, ci mancano le pareti, le pietre, ci manca l'aquila di prima, ci manca qualcosa. Ogni volta che pensiamo che viviamo una mancanza, dentro di noi cerchiamo di visualizzare che cos'è che ci manca. Qual è il vino che manca dentro la nostra vita? E per quanto noi ci sforziamo di capire che cos'è che ci manca, la verità, lo sapete qual è? È che noi non lo sappiamo fino in fondo che cos'è che veramente ci manca. Maria lo sa. Ed è bello pensare che noi, da tempo, in questi mesi, ci stiamo rivolgendo a lei con questa fiducia. È come se qualcuno ci dicesse: ma perché state andando a questi incontri? Perché state andando davanti all'immagine di Maria? Perché state facendo questi momenti? La verità è che noi non lo sappiamo. Sappiamo però che c'è qualcosa di importante che sta accadendo e che Maria lo sa. Maria lo sa. Se noi ci dimentichiamo di questa fiducia, i gesti che noi compiamo sono gesti scaramantici, gesti pagani, gesti che potremmo anche fare a meno di fare, ma non c'è paganesimo in quello che stiamo facendo. C'è fiducia che quello che avevano questi tre bambini nei confronti di Maria. Non sanno che cosa sta succedendo alla loro vita, non sanno perché Maria fa irruzione nella loro storia, non sanno perché quel villaggio, non sanno perché proprio loro. Non sanno il significato delle visioni che loro hanno, non sanno perché due di loro dovranno morire. Lucia non sa perché lei invece dovrà rimanere, non lo sanno. Così come non sa una madre che perde un figlio perché questa cosa accada, così come non lo sa un figlio che deve vivere la malattia del padre, non lo sa perché deve vivere questa cosa, non sa perché hai incontrato una persona che ti vuole bene. Bene o male, gioia, dolore, luce o buio, noi non lo sappiamo perché. Maria lo sa. Allora, se andiamo da lei, è perché lei è l'unica che, proprio perché vede molto più lontano di noi, ci dice che cosa possiamo fare quando non capiamo fino in fondo quello che ci manca, quello che ci destabilizza. Sapete qual è la tentazione? Pensare che il giorno che metteremo ordine dentro la nostra vita avremo risolto tutto. Non è così. Il giorno che il nostro nemico morirà, noi saremo felici. Non è così. Il giorno in cui quella cosa che mi mortifica verrà risolta, c'è qualcosa di molto più grande. Il vino che ci manca è molto più grande delle circostanze che stiamo vivendo. Per questo, se dovessimo dire chi è Maria e qual è il messaggio di questa donna, perché ci ha convocati, perché questa sera siamo qui, che cosa abbiamo imparato di tutte queste tappe che abbiamo fatto insieme, cosa abbiamo imparato da questa storia? Un'unica grande cosa racchiusa in questa frase profetica straordinaria che Maria pronuncia ai servi: fate quello che vi dirà. Per 2000 anni di storia Maria ha fatto questo, ci ha ricordato di fissare lo sguardo su Gesù e di fare quello che ci dice Gesù. Il problema serio è che se noi l'abbiamo mai veramente incontrato Gesù, se l'abbiamo mai davvero ascoltato, se l'abbiamo mai davvero preso sul serio. Ma Maria fa questo,
fate quello che vi dirà. È disarmante la sua semplicità. Io penso che le tre caratteristiche di questa donna sono come tre cose che dobbiamo portarci a casa questa sera. Maria si accorge, Maria intercede e Maria indica. Queste sono le tre caratteristiche della Madonna. Quando andiamo da lei, lei si accorge anche di quello che noi non vediamo. Quando andiamo da lei, lei intercede in un modo che nemmeno noi sappiamo qual è. Chi si può mettere a discutere con Gesù, incassando anche un no suo? Chi? Solo lei. Ecco lei che indica, fate quello che vi dirà. Accorgersi, intercedere, indicare. Questo è il ruolo di Maria. In questo senso noi cristiani non possiamo vivere senza questa donna, perché il Signore ce l'ha messa nella nostra storia appositamente per far questo. E la nostra storia è questa grande festa a Cana di Galilea, dove invitato c'è Gesù e c'è anche questa donna. Ma permettetemi di spendere una parola su quello che vedono questi bambini nella loro ultima apparizione. Nelle memorie di Lucia non viene raccontato il gesto grande, Maria l'aveva promesso nella penultima apparizione. L'ultima volta che verrò da voi compirò un gesto davanti a tutti e tutti crederanno. Il 13 ottobre del 1917 piove a dirotto. Nella cova di Ria, cioè in questa campagna, dove non ci sono strade, c'è solo fango. E circa 70.000 persone assiepate lì che fanno ressa attorno a tre bambini sotto un leccio. E mentre piove a dirotto in una campagna piena di fango, con 70.000 persone lì intorno, dice Lucia, ho sentito interiormente di dare questa indicazione: chiudete gli ombrelli. Piove, c'è fango, dice chiudete pure gli ombrelli. Sembra che tutto sia contro, tutto. Eppure durante questa apparizione, mentre Lucia racconta quello che abbiamo ascoltato, succede questo. Non ci sono 70.000 persone di credenti, 70.000 persone fedeli. Ci sono giornalisti, curiosi, atei, che partecipano a quell'apparizione. Qualcuno per avere un motivo per cui prendere in giro tutta quella folla. Non solo gli occhi di chi crede, gli occhi dei fedeli, ma anche gli occhi dei curiosi e gli occhi dei lontani e degli atei vedono il miracolo del sole. A un certo punto il sole, che è dietro queste nuvole, comincia a illuminarsi di una luce strana e comincia a girare vorticosamente. Fratelli miei, non devo convincervi di questa cosa. I giornali dell'epoca raccontarono, anche i più lontani e laicisti raccontarono questo miracolo. In quel momento in cui il sole comincia a ruotare vorticosamente e tutti hanno il naso all'insù nel guardare quello che sta accadendo, questo sole si avvicina alla folla come se sta per precipitarsi e tutti pensano che ormai è finita, che è la fine del mondo. Ma questo sole, avvicinandosi a tutti, li asciuga. Loro che erano sotto una pioggia battente in mezzo al fango si ritrovano asciutti tutti. Che cosa significa tutto questo? Non lo so e non posso dirvi che quello che sto per dirvi è l'interpretazione esatta di questo gesto che Maria decide di compiere alla fine di queste apparizioni. Posso semplicemente dirvi questo. A volte la vita è sperimentare che tutte le circostanze sono contro di noi, che viviamo immersi dentro delle situazioni che sembrano una la somma di una disgrazia dell'altra,
una somma di disgrazie. Le cose non vanno come dovrebbero andare. E uno si domanda, in tutto questo che c'entra Dio? Noi crediamo in un Dio che l'Arcangelo Gabriele aveva così sintetizzato proprio rivolgendosi a Maria il giorno dell'Annunciazione, quando lei sconvolta dice: com'è possibile? Com'è possibile? Perché io non conosco uomo. E dice l'Arcangelo Gabriele: nulla è impossibile a Dio. Ora questa sera sento nel cuore di dirvi questa parola. In che cosa credete, fratelli miei? Solo nel possibile? Solo nelle nostre possibilità? Se credete solo nel possibile, sappiamo già come va a finire questa storia. Noi siamo cristiani perché crediamo che siamo figli di un Dio che sa compiere l'impossibile. Attenti però, alla maniera sua, come dice Lui e quando dice Lui. Questo non dovrebbe farci vivere immersi in effetti speciali. Questa apparizione non serve a dire: uscendo adesso durante il rosario, alla fine dei nostri sei passi con Maria, siccome lì ondeggiava il sole, questa sera ondeggerà la luna e noi ce ne torneremo a casa con il miracolo della luna. No, non significa questo. Significa che se tu ti ricordi che sei figlio di un Dio più grande del tuo possibile, fratello mio, sorella mia, vivete con fiducia. Dio è più grande di quello che tu ti immagini, è più grande delle tue forze, è più grande dei tuoi ragionamenti, è più grande delle tue possibilità, è più grande di quello che sembra, è più grande. Solo se facciamo una professione di fede in un Dio così, vediamo anche compiere le sue meraviglie. Quanto è stato facile per Francesco, Giacinta e Lucia ascoltare Maria, perché erano semplici, perché avevano fiducia, perché non complicavano. Quanto è difficile per noi non riuscire a comprendere quello che Gesù aveva spiegato chiaramente nel Vangelo: se non diventerete come i bambini non entrerete nel Regno dei Cieli, non entrerete. Finché vorremmo salvarci da soli, con le nostre possibilità, con i nostri ragionamenti, con le nostre forze, con il nostro possibile, rimarremo sempre con i piedi nel fango, bagnati e senza speranza. Ma quando proprio nel momento in cui abbiamo perso tutto e sembra non esserci più speranza, proprio in quel momento noi avremo il coraggio di fare la nostra professione di fede, cioè di chiudere i nostri ombrelli e di fidarci. Allora ci accorgeremo che Dio potrà fare per noi qualcosa. È bello pensare come alla fine di questa apparizione Maria, per guarire una malattia che abbiamo tutti noi, tira in ballo, sapete chi? Il bambino Gesù e San Giuseppe. Ora voi direte: tu sei parroco di San Giuseppe, devi per forza dire questa cosa questa sera. Ma siccome l'ultima apparizione non è opera mia, ma della Madonna, se la Madonna nell'ultima apparizione tira in ballo San Giuseppe e Gesù bambino, forse perché vuole ricordarci una cosa molto importante: che il cristianesimo non è l'idolatria di questo o di quest'altro. Il cristianesimo è sempre una questione di relazioni. Maria tira in ballo ciò che l'ha aiutata nella sua vita terrena ad essere ciò che era. E sapete che cosa ha aiutato Maria ad essere Maria? Giuseppe. È suo figlio. E che cosa ha aiutato Giuseppe ad essere ciò che era? Maria è suo figlio. Che cosa ha aiutato Gesù ad essere Gesù? Maria e Giuseppe. Questo è il cristianesimo. E questa è la Trinità. Noi crediamo in un Dio che non è perfezione e solitudine, ma è perfezione e relazione, Padre, Figlio e Spirito Santo. Maria tira in ballo Giuseppe e il bambino Gesù, che fanno un gesto, secondo me, davvero profetico. Dice questa bambina: li vedevo benedire il mondo.
Letteralmente sapete che cosa significa benedire? E dire bene. È bello pensare che l'amore di Dio è amore suo perché è l'unico che sa dire bene di noi, sa dire il bene che è in noi. Essere guardati con lo sguardo di chi sa vedere il bene dentro di noi. In un mondo che sembra andare a rotoli, l'ultima immagine di questa bambina è quella di vedere Giuseppe e Gesù soprattutto, che benedicono, che sanno dire il bene, che sanno vedere il bene. Non dovremmo essere noi cristiani così. Non dovremmo essere noi capaci di vedere il bene, di saper investire sul bene, di saper riconoscere il bene, di saperlo dire ad alta voce questo bene, perché solitamente il bene non fa rumore, il bene è nascosto, il bene non attira l'attenzione, ma noi siamo testimoni del bene, non siamo altoparlanti del male, ma certe volte noi diventiamo questo, eco del male. Noi siamo maledizione, non benedizione. Maria è colei che con la sua maternità ha avuto cura. Giuseppe è colui che attraverso la sua paternità è stato casa. Quanto è bello poter pensare che noi siamo amati da Dio di un amore così concreto che lo possiamo toccare in alcune persone. Ad esempio, l'amore di Dio noi lo possiamo toccare in Maria, e tutte le volte che tocchiamo l'amore di Dio in Maria stiamo sperimentando l'amore di Dio che ha cura di noi come una madre. Tutte le volte che sperimentiamo l'amore di Dio in Giuseppe lo stiamo sperimentando come un amore che per noi è casa. Che significa? Che ti dà appartenenza, che ti protegge, che ti custodisce, che rende possibile. Ma ricordatevi che né Maria né Giuseppe sono il cuore di questa storia, perché il cuore di questa storia è Gesù, di cui loro stessi ne sono sacramento, segno efficace. È Gesù l'ultima parola dell'amore di Dio nei nostri confronti. Se in Maria sperimentiamo l'aver cura e in Giuseppe sperimentiamo la custodia, solo in Gesù sperimentiamo la salvezza. Sapete perché vi dico questo? Perché noi siamo chiamati a voler bene alle persone in due modi: avendone cura e custodendoli, ma ricordandoci sempre che noi non possiamo salvare gli altri, perché solo Gesù Cristo può salvare. Gesù è l'unico salvatore del mondo. Ieri, oggi e sempre. Gesù è il Signore. Gesù è il Signore. È un po' come dire che è difficile vivere una vita senza che qualcuno ha cura di te. Ma paradossalmente è possibile. È difficile vivere una vita non sperimentando un'appartenenza o qualcuno che ti è casa, che ti custodisce. Ma paradossalmente è possibile vivere una vita così. Ma è impossibile vivere una vita senza che nessuno ti salvi. Abbiamo bisogno di Gesù. Il mondo ha bisogno di Gesù. Io ho bisogno di Gesù. Questa città ha bisogno di Gesù. La nostra comunità, la nostra chiesa ha bisogno di Gesù. Non ha bisogno di devozionismi su Gesù, ha bisogno di Gesù. E questa è una cosa così misteriosa. E l'unica che può spiegarcelo è lei, Maria. Chiediamo questa grazia a Maria in quest'ultima sera che viviamo insieme. Chiediamole la grazia di spiegarci che Gesù è il Salvatore, di convincere il nostro cuore che solo lì c'è salvezza, che soltanto quando scopriremo Gesù dentro la nostra vita svolterà. Non perché avremmo capito qualcosa, non perché avremmo risolto qualcosa, ma perché finalmente avremmo incontrato quello che ci mancava. È Gesù che ci manca,
è Lui il velo che ci manca, è Lui il pezzo mancante della nostra storia. Ma per quanto io possa sforzarmi di gridarlo questa sera, solo lo Spirito Santo può farvi questo dono di convincervi. Ecco perché la fede è un dono, non un discorso convincente. È un dono che lo Spirito ci fa, e i doni si domandano e si accolgono. Possa Maria intercedere affinché ciascuno di noi, e anche quelli che questa sera non sono qui, possano sperimentare questo dono, possano vederselo nella propria vita, possano vedere la propria vita che più va avanti e più il vino diventa buono. Possiamo anche noi sperimentare il miracolo di Cana, la tragedia che diventa opportunità. Questa è una grazia, e questo vale più di tutte le piccole nostre situazioni che certe volte portiamo al Signore. Chiediamo ora tutti insieme, con la stessa fede di Francesco, Giacinta e Lucia, che Maria possa ottenerci tutto quello che ci è necessario affinché arriviamo lì dove siamo chiamati ad andare.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Trasmettiamo ora le lodi mattutine.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre.

0: Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Alleluia. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio, nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Alleluia.
0: In alto, sul monte, è la casa del Signore. Ad essa affluiranno tutte le nazioni. Alleluia.

0: dite fra i popoli, regna il Signore. Alleluia.
1: Quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano dicendo: sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro. Allora Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo: avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?

0: e fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
1: E fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
0: Farà prodigi nel cielo e sulla terra.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: E fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
2: Nel mondo dovrete soffrire per me. Abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Alleluia. Benedetto.

0: soffrire per me. Abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. Alleluia.
1: Cristo promise che il Padre avrebbe mandato lo Spirito Santo nel nome del Figlio. Confidando pienamente in questa parola, rivolgiamogli insieme la preghiera.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Noi ti lodiamo, o Cristo, e rendiamo grazie al Padre per mezzo del tuo Spirito. Fa che in parole ed opere rendiamo gloria al tuo nome.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Il tuo Santo Spirito abiti in noi, ci renda membra vive della tua Chiesa.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Insegnaci a non giudicare e a non disprezzare nessuno, perché tutti un giorno saremo giudicati da te.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Riempici di gioia e di pace nella fede. La venuta del tuo Spirito ci apra alla pienezza della speranza.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Venga su di noi, Signore, la forza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà, per testimoniarla con amore di figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

enorme ed antichissimo culto tributato a questo santo martire, a Camerino come in tutta l'Italia centrale. Come pure si rimane interdetti alla lettura dei martiri subiti. Venanzio, giovanetto di 15 anni, apparteneva ad una nobile famiglia di Camerino. Fattosi cristiano, lasciò tutte le comodità in cui era vissuto e andò a vivere presso il prete Porfirio. Venne ricercato dalle autorità pagane della città e minacciato di tormenti e di morte se non fosse ritornato al culto degli dèi, in esecuzione degli editti imperiali. Venanzio, adolescente per età, ma dalla forte personalità per la fede ricevuta, si rifiuta e quindi viene sottoposto a flagellazioni, pene di fumo, fuoco e culeo, ne esce sempre incolume e per questo raccoglie conversioni fra i pagani curiosi e gli stessi persecutori.

resta imprigionato e viene ancora tormentato con i carboni accesi sul capo. Viene gettato in un letamaio e gli continuano sevizie di tutti i tipi. Venanzio resiste ancora e allora viene dato in pasto 5 leoni affamati, ma questi gli si accucciano inoffensivi ai suoi piedi. Ancora incarcerato, può accogliere ammalati di ogni genere che gli fanno visita ammirati ed imploranti, ed egli ridona loro la salute del corpo e dell'anima, convertendoli al cristianesimo. Ormai esasperato, il prefetto della città lo fa gettare dalle mura, ma ancora una volta lo ritrovano salvo, mentre canta le lodi a Dio. Viene legato e trascinato attraverso le sterpaglie della campagna, e anche in questa occasione opera un prodigio, facendo sgorgare una sorgente da uno scoglio per dissetare i soldati, operando così altre conversioni.

Alla fine, il 18 maggio del 251, sotto l'imperatore Decio, o nel 253 sotto l'imperatore Valeriano, viene decapitato insieme ad altri 10 cristiani, mettendo così fine a questa galleria di orrori che è difficile credere a tanta crudeltà messa in atto da un popolo che dominava il mondo di allora, sì con la forza, ma suscitando anche cultura, arte, diritto, civiltà. Ad ogni modo questa passio, riportata negli Acta Santissimi, già nel secolo XI è stata integrata nei secoli successivi, inserendo anche una fuga di Venanzio da Camerino per sottrarsi ai persecutori attraverso la Valnerina a Rieti e di lì a Raiano, presso l'Aquila, dove gli è dedicata una chiesa. Il martire venne sepolto fuori della porta orientale sul declivio est del colle a 500 metri dalle mura, sul quale venne edificata una basilica nel V secolo, che venne più volte riedificata nei secoli successivi, è tuttora sede dell'Arca del Santo, meta di secolare devozione.

Nel corso della storia millenaria della città, il suo nome, il suo culto, è presente dappertutto, nelle formule di invocazione e nelle litanie dei santi dei vescovi camerinese del 1235 e 1242, libri liturgici locali dei secoli XIV e XV, sigilli e monete coniate con la figura del santo. Nella chiesa eretta presso la sorgente, che sgorgò miracolosamente, a cui sono collegate due vasche,

con la signoria dei Davarano, fin dalla fine del 200, Venanzio subentrò come protettore della città di Camerino al santo vescovo Ansovino. Nel 1259, durante la distruzione e il saccheggio di Camerino da parte delle truppe di Manfredi, le reliquie di San Venanzio furono asportate e depositate nel Castel dell'Ovo a Napoli. Furono restituite alla devozione della città nel 1269 per ordine del Papa Clemente IV. La vicenda terrena dell'adolescente Venanzio suscitò una fioritura letteraria, drammi, oratori musicali, poemi, poemetti e carmi latini ed italiani. Solenni manifestazioni religiose, con toni oggi diremmo di folklore, sin dal 1200 si svolgevano a Camerino il 18 maggio, data della sua festa, e nei giorni vicini, coinvolgendo tutta la città con un palio particolare: sfilata delle autorità e delle corporazioni, giostra della Quintana e altre corse, fiere, falò, processioni con la statua d'argento.

In campo artistico sono innumerevoli le opere d'arte che lo raffigurano in affreschi, stampe, monete, sigilli, incisioni, medaglie, ricami, arazzi, statue, pollittici, eccetera, a cui si dedicarono tutta una serie di artisti dal Medioevo ai giorni nostri. La bibliografia legata al santo martire, al suo culto e alle manifestazioni celebrative è enorme, come pochissimi altri santi.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Torno a salutare Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto Don Guido.
1: A te, carissimo, a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Don Guido, primo argomento di questa trasmissione ovviamente è la solennità dell'ascensione di oggi. Perché è un momento importante per noi?
1: È importantissimo per tante ragioni, caro Federico, ma ne vorrei citare una in particolare. L'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo indica il momento nel quale Egli sparisce dalla vista umana per prendere dimora definitivamente alla destra del Padre. Perché è importante questo? Perché se consideriamo che, come ci insegna la Chiesa e come noi crediamo dal profondo del nostro cuore, Gesù è vero Dio e vero uomo, Egli, la seconda persona della Santissima Trinità, ha associato alla sua natura divina anche la natura umana, e la sua natura umana è uguale alla nostra natura umana. L'umanità di Gesù è condivisa con la nostra umanità, è la stessa umanità. E allora il Figlio di Dio, che Gesù di Nazaret, ascende al cielo, fa sì che la nostra umanità prenda dimora definitiva nella Santissima Trinità. Pensa quanto è importante questo, sapere che la natura nostra di cui siamo fatti noi, in ragione dell'umanità associata dal Figlio di Dio alla sua divinità, adesso sta stabilmente nella Santissima Trinità. Questo credo che sia per ogni uomo motivo di grande gioia e di grande consolazione, pensare che ciò di cui siamo fatti noi ha stabile dimora nel mistero di Dio. Ecco allora perché dobbiamo festeggiare con particolare gioia e con particolare solennità la festa dell'ascensione del Signore al cielo.
0: Don Guido, ti faccio subito passare all'altro argomento. Questa puntata è un po' speciale, diciamolo, perché nella seconda parte noi daremo spazio a quello che è stato il corso sull'esorcismo del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, il 20° corso sull'esorcismo. Pensa, Don Guido, sono arrivati da tutto il mondo oltre 250 partecipanti, ci sono stati anche esorcisti, esperti, canonisti, eccetera. Però prima di questo io ti chiederei di ragionare un po' sul messaggio di Papa Leone XIV per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si tiene oggi. Il titolo è molto bello: Custodire volti e voci umani. È un imperativo importante per noi giornalisti, no, Don Guido? E non solo, direi.
1: Assolutamente sì, per noi giornalisti, scrittori, operatori della comunicazione, ma vorrei dire veramente per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Intanto, se mi permetti una battuta dalla quale poi voglio far derivare una bella notizia, una notizia da molti conosciuta, ma da molti forse no. Tu sai che noi abbiamo 365 giorni nell'anno, no? Però ci sono più giornate dei giorni dell'anno, e ogni giorno dell'anno spesso è una giornata della pesca, della caccia, del cane, del gatto. Ormai ci sono giornate per tutto, poi ci sono anche le giornate serie, ancora più serie, non che quelle magari non lo siano, però per esempio giornata della pace, giornata della salvaguardia del creato, tutte queste giornate importantissime. Ebbene, di tutte queste giornate ne esiste una sola che è stata istituita dal Concilio Vaticano II, una sola, ed è la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Quindi penso che per noi, anche come Chiesa, sia particolarmente importante occuparcene. Naturalmente poi come paolini e paoline, insomma, cerchiamo anche di essere sempre più a servizio di questa realtà, animando proprio tutta la settimana delle comunicazioni sociali, e anche in Italia il Festival della Comunicazione Sociale, che quest'anno, vorrei ricordare, si è svolto e si sta svolgendo nella diocesi di Albano, quindi qui vicino Roma, di Albano Laziale. Ecco, il tema della giornata è molto importante, cambia ogni anno, quest'anno è la 60ª, e il Santo Padre ha scelto questo tema che tu hai ricordato, molto importante. Il documento che ha scritto, il messaggio, è proprio sull'intelligenza artificiale, che in questi tempi è un argomento di centralissima importanza. E vedi, il Papa ci invita a custodire voci e volti umani. umani, cioè riferiti a persone in carne ed ossa. Quindi nel momento in cui noi parliamo di intelligenze che ci arrivano attraverso strumenti elettronici, meccanici, anche possiamo dire tecnologici, il Papa ci esorta a ricordare che la vera presenzialità personale e la vera interazione relazionale la si fa con persone in carne ed ossa, non la si fa con delle macchine, con dei computer, eccetera eccetera. Certo, quello è un tipo di relazionalità funzionale, per esempio alla produzione di un documento, oppure per esempio al miglioramento, ad esempio, di diagnosi mediche, insomma tutti gli usi che si possono fare dell'intelligenza artificiale, che se li dovessimo elencare tutti non ci basterebbe tutta la trasmissione. Però ecco, il Santo Padre che cosa ci invita? Ci invita a ricordare che le relazioni sono anzitutto tra persone. Noi dobbiamo custodire voci e volti umani, cioè relativi alla persona. E infatti non cessa di ricordare, e ricorda con tanta efficacia, che persona in greco si dice prosopon, e proprio nel testo del messaggio lo leggiamo, e prosopon è colui che ti sta davanti in carne ed ossa, non solo, ma anche lo stesso termine in latino persona viene dal verbo personare e significa realtà attraverso la quale ti giunge un suono specifico che ti fa riconoscere chi hai davanti, e te lo fa riconoscere per ciò che egli o ella è nella sua peculiarità, particolarità, personalità e diversità dagli altri, e quindi ognuno nel rispetto della propria persona e della propria soggettività individuale.
0: Bene, Don Guido, io ti ringrazio per aver affrontato questi temi, insomma li riprenderemo probabilmente in altre occasioni. Intanto ti ringrazio davvero di cuore per essere stato in questa prima parte della trasmissione con noi.
1: Grazie a te Federico, un carissimo saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori, buona domenica, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie Don Guido Colombo, io vi ricordo che potete ancora scrivere al 335 12 43 722 per commentare tutto quello che ascoltate in questa trasmissione, potete riascoltare tutto in podcast su il nostro sito. Io voglio adesso introdurvi in quella che è stata la 20ª edizione del corso sull'esorcismo e la preghiera di liberazione, che si è conclusa all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, organizzato questo incontro molto importante internazionale, pensate 231 partecipanti da 38 nazionalità, dall'Istituto Sacerdos in collaborazione con il GRIS, il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa. Tanti gli interventi, tante le riflessioni, dal diritto canonico alla spiritualità, all'occultismo, alle nuove tecnologie che insomma vanno a incidere anche su questa diffusione della magia, e non solo della magia ma anche del simbolismo. E io voglio presentarvene in questo caso due, poi la prossima settimana ascolteremo una intervista particolare che è stata realizzata ad un'esperta su come l'intelligenza artificiale riesce a diffondere purtroppo l'occultismo e il simbolismo che è legato all'esoterismo. Ebbene, due interventi che riguardano, uno, la presenza di Maria nella lotta al maligno, e poi un'altra riflessione, un'altra intervista che riguarda soprattutto quello che è, diciamo così, il non rispetto del rito di liberazione. La prima intervista è a Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza Bobbio, sul ruolo di Maria nella lotta al demonio. Questa è la prima intervista.
2: Ha un ruolo davvero importante, perché come Eva ha favorito la rottura, la separazione, Maria, la nuova Eva, ha favorito la concordia, la riconciliazione, unita naturalmente a Cristo. E quindi in modo particolare nella pietà popolare, su cui io ho insistito parecchio, proprio questa devozione mariana ha favorito da parte del popolo del Signore il sentirsi dentro una storia di vita, di amore, di salvezza, nonostante il male, nonostante le difficoltà, le oscurità della vita. e quindi credo che la devozione mariana accolta come vuole appunto anche ha voluto Papa Francesco, questa pietà mariana abbia davvero favorito l'affidamento del popolo del Signore e dei devoti, l'affidamento a Maria proprio per essere maternamente protetti dalla sua cura, dal suo amore. E anche attraverso per esempio le litanie che diciamo sono anche riconosciute dalla Chiesa, quindi sono diciamo un aspetto della devozione mariana alta e ufficialmente riconosciuta. Però in modo particolare Madre, che ricorre 17 volte, e Regina, che ricorre 14 volte. Ecco, attraverso questo rivolgersi a Maria, cogliendone i diversi aspetti di questo suo essere madre, madre di Dio, madre di misericordia, eccetera, di questo suo essere regina, regina degli angeli, dei santi, ecco, il popolo cristiano ha potuto sentirsi sempre accompagnato, ha potuto sentirsi sempre protetto, davvero è l'ausiliatrice, la protettrice. Dunque anche nell'esercizio sacramentale dell'esorcismo la preghiera a Maria è sempre davvero molto importante, perché Maria è inseparabile da Cristo e d'altra parte anche Cristo è inseparabile da Maria. Ecco, credo che Romano Guardini proprio su questo aspetto delle litanie del rosario abbia detto delle cose molto belle. E questa preghiera litanica di lode ma anche di verità di fede è come l'acqua di un fiume che scorre e che porta verso la salvezza, porta verso il mare. E allora il popolo di Dio si è sentito trasportato, aiutato, confortato nel suo cammino verso la liberazione dal male e verso la salvezza, proprio grazie alla devozione mariana che naturalmente attinge diciamo dal magistero, dalla scrittura, ma io direi anche a volte lo stesso magistero, la stessa teologia si lasciano ispirare da questa devozione mariana per Papa Francesco. È davvero la pietà mariana un locus theologicus, un luogo in cui si esprime il sensus fidelium, e quindi la fede si incultura, ma una volta inculturata la fede diventa a sua volta capace di evangelizzare.
0: Lei ha parlato di rosario, ecco, la potenza del rosario nella lotta al demonio, nella lotta al male, in senso, ma insomma soprattutto al demonio, no? Qual è questa potenza? Perché è così forte, no? Perché in fondo sono litanie, sono ripetizioni molto belle di amore a Maria, no? Ma dove risiede la forza e la potenza di una preghiera che sembrerebbe così semplice, anche innocua apparentemente?
2: È una preghiera volutamente semplice, per esempio nelle litanie non si chiede nulla a Maria, la si contempla, si chiede solo di pregare per noi. La potenza del rosario, la potenza della preghiera litanica, perché anche il rosario è poi una preghiera litanica, ecco, consiste precisamente nell'invocare l'intercessione di Maria a nostro favore, sapendo che Maria è la creatura, la prima creatura salvata, la prima creatura che ha detto di sì al progetto di Dio. E allora credo che abbia un ruolo importante nella difesa del popolo di Dio, nel far sì che tutti i figli di quel Dio che è padre possano anche loro davvero liberamente, con obbedienza, corrispondere al progetto di Dio. D'altra parte la testimonianza degli esorcisti è molto importante, molto importante, proprio a testimoniare la forza, la potenza dell'intercessione di Maria, a cui noi ci rivolgiamo attraverso la preghiera dei semplici e dei poveri, attraverso la preghiera del Rosario, attraverso le litanie. Già fin dai primi secoli ci si rivolgeva a Maria, sub tuum presidium, in verità è sotto la tua misericordia, o Maria, che poi diventa invece sub tuum presidium. Già nel terzo, quarto secolo si ricorreva alla protezione materna di Maria proprio per sconfiggere il male, per essere liberati dalle difficoltà e dalle tante oscurità che la vita presenta.
0: Nel rito, questo non lo so, glielo chiedo, Monsignore, nel rito dell'esorcismo c'è un ruolo particolare la preghiera mariana in questo caso? Adesso non so tecnicamente se trova un posto o se gli esorcisti possono ispirarsi al rosario, a introdurlo nel rito dell'esorcismo. Adesso non sono esperto di questo, ma che ruolo ha nel rito esorcistico? Ecco, non so se...
2: No, il rito dell'esorcismo è fondamentalmente attuato nel nome di Cristo Signore. Questo proprio già fin dall'antico, nel nome di Cristo Gesù nostro Salvatore. Però sappiamo che Cristo non può essere separato dalla madre, Cristo è nato dal grembo di Maria. Sappiamo che la preghiera a Cristo è anche sempre la preghiera che i figli rivolgono in modo affettuoso alla Vergine Maria.
0: E adesso la seconda riflessione di Monsignor Rubens Miragliazzani, dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, sezione brasiliana, ma anche esorcista e cronista della diocesi di Bauru in Brasile, proprio sugli abusi che possono esserci durante il rito dell'esorcismo.
3: Ma ci sono tanti abusi, io vi posso elencare alcuni qui adesso, ma avvengono innanzitutto perché la gente non ha studiato il rituale come si deve, a cominciare dai prenotanda. E ci possono cascare anche quelli che hanno fatto una teologia così, in un modo un poco serio, no? Non per le istituzioni, perché a volte sono persone che hanno passato per buone facoltà di teologia, con buoni professori, tutto quanto, però le stesse persone non hanno preso sul serio la formazione. E tanti si avvalgono principalmente dalle loro esperienze, e noi sappiamo che l'esperienza è interessante, è utile, ma va confrontata con la teologia. E dunque, esempio, esporre il Santissimo Sacramento per fare un esorcismo. Ci sono i documenti del culto eucaristico dentro e fuori della Santa Messa, e questo non si può fare. Usare il Santissimo Sacramento per espulsare il demonio, apporre sopra l'indemoniato una tecca con il Santissimo Sacramento, per esempio, è quasi una mentalità magica. È perché qui c'è il Signore e dunque il demonio non lo sopporta e se ne va. E non si fa questo. Chiacchierare col demonio. E perché il demonio è furbo. Quando capisce che quel tipo di argomento ti piace, ti spinge, no? Ti dà delle informazioni, vere o false, non importa. La verità è che di solito mescla così, no? Va mescolando, e c'è del falso, c'è del vero. Quello che importa è che si smetta di fare l'esorcismo, perché se sto chiacchierando con lui non sto pregando, e se non sto pregando non sto facendo l'esorcismo, no? È diverso obbligare il demonio a dire certe cose, o che siano sempre, la tradizione esorcistica è molto chiara, che siano sempre concernenti alla liberazione della persona, non per altro. Per esempio, Mussolini all'inferno, o che fine ha fatto Hitler, A che serve questo alla liberazione della persona? Niente, è curiosità morbida dell'esorcista, basta. Che poi non ci possiamo neanche fidare delle risposte, perché il padre della menzogna è lui, perciò ci dirà quello che vuole dire, e se e capisce, perché è molto intelligente, capisce anche le nostre intenzioni interne, e da che parte siamo, da che parte pendiamo, e perciò ci accontenta, appunto per far sì che andiamo oltre a quello che dobbiamo fare e non facciamo quello che dobbiamo davvero fare. Credere, per esempio, un altro errore, che ci siano lì presenti nella persona posseduta non un demonio ma anime purganti o demoni pentiti che vengono a chiedere perdono dei loro peccati per accedere in paradiso, costellazioni familiari, che è un metodo pseudoterapeutico ma in verità è una sessione di spiritismo. Cercare delle formule esorcistiche più potenti, più forti. Questa è una mentalità magica. No, questa formula qua è più interessante, più potente di quell'altra. O devo usare questo rituale antico che è più forte, più potente del rituale attuale. Sono mentalità magiche che uno ci può cascare. Ci sarebbero non so quanti altri, però diciamo, con questi già abbiamo un mazzolino di fiori che è sufficiente.
0: Per quale motivo ci si allontana dal rituale stabilito, canonico, e come si può fare per cercare di evitare che questo accada? Mi viene in mente una possibile strada, la formazione anche dei chierici. Non credo che sia, come dire, ce n'è poca, ecco, voglio dire, no? Ecco, appunto, allora, qual è la strada? Ancora prima, la struttura, perché si arriva a questo? Qual è la motivazione di base, no, che ci si allontana?
3: Ho accennato questo quando abbiamo cominciato. Mancanza davvero di formazione, o di una formazione seria, o dell'impegno della persona nella formazione. Perché a volte, come ho detto, c'è la formazione, ma la persona non si impegna. No. Io mi ricordo ai miei tempi della formazione di base della filosofia e della teologia, c'erano dei compagni che erano molto interessati in fare pastorale, la pastorale, ma con che basi, con quale fondamento fare questa tra virgolette pastorale? Se io non ho una base teologica seria, non vado a studiare liturgia, non vado a studiare sacra scrittura, non vado a studiare diritto canonico, non vado a studiare dogmatica e così via, ben fatto, farò degli errori madornali. Poi i ragazzi mi domandavano sempre al seminario, poi quando sono stato insegnante al seminario, mi dicevano: cosa devo fare per essere un bravo esorcista? Dico: studia bene la teologia, fai bene adesso il tuo corso di teologia, non ti preoccupare in leggere non so quanti libri su questo argomento, perché non servono adesso. Adesso serve una teologia fatta per bene. Poi tutti i nostri libri liturgici hanno dei prenotanda, delle introduzioni bellissime, molto ben fatte, che sono dei riassunti densi, teologicamente corretti, no? Che ci devono dare, diciamo, le vie giuste per l'esercizio del ministero e del sacramento, del sacramentale. Nel caso dell'esorcismo, un sacramentale non è un sacramento. Vanno studiati, vanno letti e vanno riletti sempre. C'è un'espressione latina che mi piace tanto: in docti discant et ament memenisse periti, che in lingua volgare vuol dire: quelli che non conoscono quello che sono indotti, no? Imparino, e quelli che sono periti abbiano piacere di ricordare. Io conosco bene i prenotanda del rito degli esorcismi. Ogni tanto rilego tutto quanto. Dice, ma non è inutile. No, per niente, non è inutile. È come uno che legge la Sacra Scrittura, che conosce i brani a memoria. Ogni volta che ritorna su quei brani, trova qualcosa. Ogni volta che ritorna lì, vede la cosa di un altro angolo. E dunque conosce di più, capisce di più, agisce meglio dopo. Perciò la cosa più importante è non fare a meno, diciamo, di una teologia ben fatta, ben studiata, e poi cercare di conoscere il rito tutto quanto ben fatto e non lasciarci andare dalle nostre impressioni, dalle nostre idee personali. No, perché per me questo è dei gusti nostri personali pure. Mi piace un certo tipo di linguaggio, mi piace certi tipi di segni, e dunque perché mi piace li uso. No, vado in quello che la Chiesa mi dice di fare, che non sbaglio e sono molto più efficiente.
0: Esattamente. E a questo punto c'è una dimensione che è quella dell'accompagnamento degli esorcisti, perché penso che negli anni gli esorcisti possano cambiare atteggiamento, rilassarsi un pochino, questo è anche comprensibile. Che accompagnamento si dovrebbe fare per gli esorcisti secondo lei, per accompagnarli a non deviare mai, diciamo, no?
3: Appunto per questo è nata l'Associazione Internazionale Esorcisti, per fare la formazione di base fatta secondo la Chiesa. Noi abbiamo le linee guida, per esempio, che furono approvate da 3 dicasteri, no? E lì si può fare tanto la formazione di base quanto la formazione permanente, perché ci vuole pure quella, e ci raduniamo ogni tanto per lo scambio anche di esperienze, perché arricchisce molto questo, e non per andare, diciamo, all'idiosincrasia di questo o di quello esorcista, no, e neanche per esaltare la figura di questo o di quell'altro, no, ma per uno scambio sincero di esperienze che illuminano, no, e per tornare su questi punti che sono cruciali, che sono importanti, che sono di base, che uno non può farne a meno, no? E ricordiamo l'uno all'altro questa realtà. Dunque l'associazione è utile, e io raccomando vivamente che tutti quelli che esercitano questo ministero così delicato e così importante appartengano all'associazione, che poi è diffusa per tutto il mondo. Io vengo dal Brasile e ne abbiamo giù, eh? È una sezione di lingua portoghese dell'unica associazione che è nata qua in Italia, e che è interessante che è nata già internazionale, perché è stata fondata tanto da padre Amort quanto da padre Chenesseau nella stessa realtà, e dunque già è nata internazionale.
0: Educazione internazionale.
3: È già come la Chiesa, no? Perché è cattolica, no? Perché è dappertutto, e dove non c'è ci deve essere. Perciò così, se ci sono esorcisti che mi ascoltano adesso, no? Sarebbe e non appartengono all'associazione, cercate di trovarla nel suo paese.
0: Grazie anche a Monsignor Rubens Miraglia Zani. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Meditiamo i misteri gaudiosi, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Maria accetta la proposta che le fa il Signore per mezzo dell'angelo. Preghiamola perché insegni anche a noi questo spirito di docilità, di obbedienza, di accoglienza della parola di Dio. E soprattutto preghiamola perché ci aiuti ad accorgerci quando il Signore passa nella nostra vita, in modo che sappiamo sempre leggere i segni dei tempi, della nostra storia, in modo che il Signore sempre ci trovi vigilanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimedi a noi i nostri debiti, come noi li rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Secondo mistero gaudioso, meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Preghiamo la Vergine Maria che dopo di esserci riempiti della presenza del Signore attraverso il nostro cammino di conversione, attraverso i sacramenti, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, possiamo dedicarci al servizio dei fratelli, alla evangelizzazione, a portare Gesù agli altri, per poter così realizzare la nostra identità cristiana, che è fondamentalmente missionaria, perché siamo stati chiamati per essere inviati a portare ai fratelli la buona notizia che il Padre ci ama, che Gesù Cristo ci salva, che lo Spirito Santo fa di noi un'unica grande famiglia dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo
2: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Amen.
0: purifichi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Città di Gesù, nella grotta di Betlemme, accostiamoci a questo mistero di infinito amore di Dio che si fa piccolo bambino, che nasce nella povertà, nel silenzio, nell'ascondimento, e accanto a lui la Vergine, San Giuseppe, capolavori della grazia di Dio, nella limpidezza di un rapporto pieno, totale, virginale con Dio, con un'apertura senza limiti ai fratelli, al mondo, all'umanità. E vogliamo dalla grotta di Betlemme attingere la sorgente di tutti quei valori di cui abbiamo tanto bisogno per vivere con fedeltà la nostra chiamata cristiana nella povertà, nell'obbedienza, nell'umiltà, nella purezza, nel servizio, nella donazione totale di noi stessi a Dio e ai fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
3: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: E quarto mistero gaudioso, meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della Vergine Maria. Accostiamoci anche a questo mistero, prima di tutto per imparare dalla Vergine Maria ad accettare i progetti di Dio. In quell'occasione la Vergine Maria venne a sapere che il suo cammino di vita sarebbe stato molto faticoso, che suo figlio sarebbe stato un segno di contraddizione, che una spada le avrebbe trapassato il cuore. E la Vergine Maria ancora una volta pronuncia il suo sì, si lascia guidare, accetta quello che Dio ha disposto di lei. Impariamo quindi ancora una volta a camminare secondo i progetti di Dio, non secondo i nostri progetti, i nostri pensieri, e a rimetterci a quello che Dio ogni giorno stabilisce di noi, senza inquietudini, senza ripiegamenti su noi stessi, senza tristezze, senza scoraggiamenti. E poi vogliamo anche accogliere l'altra testimonianza del vecchio Simeone, che accoglie Gesù bambino tra le sue braccia e dice la liturgia che in quell'occasione il vecchio portava il bambino e il bambino reggeva il vecchio. Ecco, impariamo dalla Vergine Maria a percorrere il nostro cammino doloroso nella vita con questa prospettiva. Noi portiamo Gesù tra le braccia, come il vecchio Simeone, però lui regge noi, e se noi non camminiamo con Gesù, non potremmo perseverare in questo cammino. Vogliamo allora chiedere alla Vergine Maria di non allontanarci mai dal Signore, di averlo sempre tra le nostre braccia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni,
1: o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi le

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo Gesù smarrito è ritrovato nel Tempio in mezzo ai dottori e la vita privata di Gesù a Nazareth. Preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe che ci aiutino a recuperare i nostri figli se si fossero allontanati dalla fede, dalla pratica religiosa, dall'impegno cristiano. E poi chiediamo di poter instaurare nella nostra famiglia un clima di vera chiesa domestica, nella preghiera, nel rispetto reciproco, nell'impegno di testimonianza, di servizio, di generosità, di pazienza e anche di riconciliazione, di perdono, perché così possiamo far crescere la nostra comunità che è fatta e che si basa sulla santità delle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
3: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o tuo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre senza macchia.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine sapiente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della santità divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Dimora colma di gioia.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente contro il male.
1: Prega per noi.
0: Splendore di grazia.
1: Prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
4: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
5: Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro Patrono, e di tutti i Santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il Rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
6: Amen.
5: Sia lodato in nome di Gesù e di Maria.
6: Sempre.

Oggi, 18 maggio, la chiesa ricorda San Venanzio di Camerino. Si rimane meravigliati di fronte all'enorme ed antichissimo culto tributato a questo santo martire, a Camerino come in tutta l'Italia centrale. Come pure si rimane interdetti alla lettura dei martiri subiti. Venanzio, giovanetto di 15 anni, apparteneva ad una nobile famiglia di Camerino. Fattosi cristiano, lasciò tutte le comodità in cui era vissuto e andò a vivere presso il prete Porfirio. Venne ricercato dalle autorità pagane della città e minacciato di tormenti e di morte se non fosse ritornato al culto degli dèi, in esecuzione degli editti imperiali. Venanzio, adolescente per età, ma dalla forte personalità per la fede ricevuta, si rifiuta e quindi viene sottoposto a flagellazioni, pene di fumo, fuoco e culeo, ne esce sempre incolume e per questo raccoglie conversioni fra i pagani curiosi e gli stessi persecutori.

resta imprigionato e viene ancora tormentato con i carboni accesi sul capo. Viene gettato in un letamaio e gli continuano sevizie di tutti i tipi. Venanzio resiste ancora e allora viene dato in pasto 5 leoni affamati, ma questi gli si accucciano inoffensivi ai suoi piedi. Ancora incarcerato, può accogliere ammalati di ogni genere che gli fanno visita ammirati ed imploranti, ed egli ridona loro la salute del corpo e dell'anima, convertendoli al cristianesimo. Ormai esasperato, il prefetto della città lo fa gettare dalle mura, ma ancora una volta lo ritrovano salvo, mentre canta le lodi a Dio. Viene legato e trascinato attraverso le sterpaglie della campagna, e anche in questa occasione opera un prodigio, facendo sgorgare una sorgente da uno scoglio per dissetare i soldati, operando così altre conversioni.

Alla fine, il 18 maggio del 251, sotto l'imperatore Decio, o nel 253 sotto l'imperatore Valeriano, viene decapitato insieme ad altri 10 cristiani, mettendo così fine a questa galleria di orrori che è difficile credere a tanta crudeltà messa in atto da un popolo che dominava il mondo di allora, sì con la forza, ma suscitando anche cultura, arte, diritto, civiltà. Ad ogni modo questa passio, riportata negli Acta Santissimi, già nel secolo XI è stata integrata nei secoli successivi, inserendo anche una fuga di Venanzio da Camerino per sottrarsi ai persecutori attraverso la Valnerina a Rieti e di lì a Raiano, presso l'Aquila, dove gli è dedicata una chiesa. Il martire venne sepolto fuori della porta orientale sul declivio est del colle a 500 metri dalle mura, sul quale venne edificata una basilica nel V secolo, che venne più volte riedificata nei secoli successivi, è tuttora sede dell'Arca del Santo, meta di secolare devozione.

Nel corso della storia millenaria della città, il suo nome, il suo culto, è presente dappertutto, nelle formule di invocazione e nelle litanie dei santi dei vescovi camerinesi del 1235 e 1242, libri liturgici locali dei secoli XIV e XV, sigilli e monete coniate con la figura del santo. Nella chiesa eretta presso la sorgente, che sgorgò miracolosamente, a cui sono collegate due vasche, nelle quali venivano immersi lebbrosi e ulcerosi per impetrare la guarigione.

la signoria dei Davarano, fin dalla fine del 200, Venanzio subentrò come protettore della città di Camerino al santo vescovo Ansovino. Nel 1259, durante la distruzione e il saccheggio di Camerino da parte delle truppe di Manfredi, le reliquie di San Venanzio furono asportate e depositate nel Castel dell'Ovo a Napoli. Furono restituite alla devozione della città nel 1269 per ordine del Papa Clemente IV. La vicenda terrena dell'adolescente Venanzio suscitò una fioritura letteraria, drammi, oratori musicali, poemi, poemetti e carmi latini ed italiani. Solenni manifestazioni religiose, con toni oggi diremmo di folklore, sin dal 1200 si svolgevano a Camerino il 18 maggio, data della sua festa, e nei giorni vicini, coinvolgendo tutta la città con un palio particolare, sfilata delle autorità e delle corporazioni, giostra della Quintana e altre corse, fiere, falò, processioni con la statua d'argento.

In campo artistico sono innumerevoli le opere d'arte che lo raffigurano in affreschi, stampe, monete, sigilli, incisioni, medaglie, ricami, arazzi, statue, polittici, eccetera, a cui si dedicarono tutta una serie di artisti dal Medioevo ai giorni nostri. La bibliografia legata al Santo Martire, al suo culto e alle manifestazioni celebrative è enorme, come pochissimi altri santi.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato, ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre.

0: Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Alleluia. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio, nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Alleluia.
0: In alto, sul monte, è la casa del Signore. Ad essa affluiranno tutte le nazioni. Alleluia.

Signore. Alleluia.

Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro». Allora Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo: «Avevo appena cominciato a parlare, quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?»

0: e fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
1: E fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
0: Farà prodigi nel cielo e sulla terra.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: E fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
2: Nel mondo dovrete soffrire per me. Abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Alleluia.
3: Benedetto.

0: soffrire per me. Abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. Alleluia.
1: Cristo promise che il Padre avrebbe mandato lo Spirito Santo nel nome del Figlio. Confidando pienamente in questa parola, rivolgiamogli insieme la preghiera.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Noi ti lodiamo, o Cristo, e rendiamo grazie al Padre per mezzo del tuo Spirito. Fa che in parole ed opere rendiamo gloria al tuo nome.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Il tuo Santo Spirito abiti in noi, ci renda membra vive della tua Chiesa.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Insegnaci a non giudicare e a non disprezzare nessuno, perché tutti un giorno saremo giudicati da te.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Riempici di gioia e di pace nella fede. La venuta del tuo Spirito ci apra alla pienezza della speranza.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Venga su di noi, Signore, la forza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà, per testimoniarla con amore di figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

giorni dopo la Pasqua, la Chiesa ricorda l'ascensione al cielo di Gesù risorto, conclude la sua missione tra noi, dà le consegne a quei pochi fedeli che gli sono rimasti, il luogo scelto per dire addio è Betania, lo stesso villaggio dal quale era partito, ricordate la Domenica delle Palme, con i rami d'ulivo, con quella festa spontanea organizzata dalla gente semplice. Lui andava a Gerusalemme.

0: Gerusalemme, dove sarebbe stato ucciso, crocifisso, ma dove il Padre l'avrebbe riportato alla vita nella stupenda risurrezione che in questi 40 giorni abbiamo celebrato nella comunità. Oggi non è una festa di tristezza. I discepoli hanno capito bene, e lo vogliamo comprendere anche noi, che si conclude quello che era il disegno, il progetto del Padre su quel figlio straordinario, meraviglioso. Non è motivo di tristezza la sua separazione da noi. Egli resterà sempre con noi e soprattutto dimostra una grande fiducia in noi. Ci sceglie tutti in qualità di testimoni autorevoli per dire con la nostra vita che la speranza non muore, che la vittoria sulla morte viene dall'amore di Dio accolto e vissuto, che nel Vangelo troviamo l'orientamento per i nostri passi in tutte le difficoltà. Raccoglie in poche battute quella che potremmo chiamare un'istruzione, una catechesi. Affida loro il messaggio centrale di tutta la sua vita. Egli è venuto per consegnarsi totalmente a noi. Dovranno allora annunciare non un Dio che pretende, che esige, ma un Dio che ci travolge e ci anticipa sempre con le sue iniziative di amore e di salvezza. Ma vogliamo portare l'attenzione su alcune sottolineature con cui l'evangelista Luca conclude il libro del Vangelo, le ultime battute che abbiamo sentito di questo brano. Poi, anche in apertura del suo secondo libro, Gli Atti degli Apostoli, presenterà l'ascensione al cielo, e noi l'abbiamo sentita narrare nella prima lettura. Cosa dice qui San Luca? Che Gesù, come ultimo gesto, ha scelto la benedizione. Forse noi siamo un po' lontani dal capire la profondità di questo gesto. Nelle pagine bibliche incontriamo i patriarchi che prima di morire raccolgono attorno al loro giaciglio i figli e danno la benedizione, che non è semplicemente un augurio di lunga vita, di fortuna, ma è la certezza che se cammineranno nell'obbedienza al Signore troveranno sempre gioia e serenità. Dire bene di noi, ecco l'ultimo gesto di Gesù. Quindi non si stacca con dei rimorsi nei nostri confronti, con un gesto di fiducia. Lui che ci conosce bene si stacca da noi dicendo bene di noi. Sembra proprio che vada in profondità e che possa leggere di ciascuno tante possibilità che a volte non si esprimono, ma restano così potenzialmente rinchiuse dentro di noi. E poi Gesù in questo momento prega, e la sua è una preghiera che continuerà nell'eternità. Egli è sempre vivo a intercedere per noi, a portare davanti alla maestà di Dio le nostre necessità, i nostri bisogni, e cioè sollecito, premuroso, attento a ogni nostra esperienza, soprattutto invoca da Dio questo aiuto necessario per poter continuare il nostro cammino. E che cosa fanno i discepoli rimasti lì? Adorano. E noi questa parola stasera la vorremmo tradurre così: dare baci. Li lanciano baci, proprio come fa un bambino quando con la mano porta il suo bacio su altri volti, su altre persone. Lo baciano e lo ringraziano. Potremmo dire non trovano parole adatte se non questi gesti di profondo affetto. Una adorazione che dovrà continuare in tutta la vita, perché lui resta con noi. Sì, si stacca fisicamente, ma è sempre con noi, vivo nel suo insegnamento, nei momenti in cui lo cerchiamo qui attorno all'altare, nei momenti in cui decidiamo di servirlo, di aiutarlo nei più bisognosi, con sentimenti di pazienza, di autentica compassione. Il Cristo allora adorato, al quale continuiamo a portare baci con la nostra vita rapita da lui. Sì, perché qui i pochi discepoli sembrano alla sposa che saluta lo sposo che va avanti, che ci precede nella casa del Padre e che prepara per tutti noi un posto. Gesù l'aveva detto: vado a prepararvi un posto, non vi lascio orfani, non vi abbandono mai. E noi sentiamo che un pezzo di umanità, quel corpo nato dalla Vergine Maria, è già lassù in cielo, in attesa che tutti i nostri corpi fedeli a lui un giorno possano risorgere. Lui è solo il capo, noi siamo il corpo che conosce ancora le fatiche terrene, eppure questi uomini sono pieni di gioia e continuano a lodare Dio nel Tempio. È una gioia perché sanno davvero che colui che dà la vita è dentro di loro e che ciascuno di loro è un tempio, un luogo dove si può incontrare Dio. Vorremmo pensare a quanto duri poco la nostra vita qua giù e a quanto sia importante sentirsi attesi dal Signore. Vorremmo soprattutto imparare a distaccarci da tante situazioni che non rispondono al nostro progetto di amore e di testimonianza cristiana. Qualche volta è duro liberarci da certe corde, catene che ci tengono così chiusi in noi stessi. Questi uomini scenderanno da Betania, aspetteranno a Gerusalemme il dono dello Spirito che li trasformerà in missionari audaci, coraggiosi, coscienti sì del loro limite, ma altrettanto consapevoli che il Signore non li lascia soli nella grande avventura di portare al mondo la sua salvezza.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Quattro tappe per un totale di poco più di 300 chilometri. È il Giro dei Due Mari con Marzia, evento che dal 20 al 23 maggio interesserà il messinese, con partenza da Castanea delle Furie e arrivo a Castanea San Saba, dopo quattro giorni di passeggiata cicloturistica per l'abbattimento delle barriere mentali e architettoniche e per il turismo lento e sostenibile. Quest'anno la manifestazione taglia il traguardo del 10° anno ed è con noi per parlarne Gianni Raineri. Gianni, ben trovato e grazie per essere con noi.
5: Ciao Francesca, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
4: Gianni, tu sei il papà del Giro dei Due Mari con Marzia e sei anche il papà di Marzia. Come nasce questa tua idea che prende forma nel 2016?
5: Io, essendo un ciclista, qui c'era una tradizione di questo Giro dei Due Mari che tocca il Tirreno e lo Ionio, che noi ciclisti lo facevamo in un giorno. Proprio per prendere il brevetto era da fare entro le 8 ore, quindi si partiva la mattina, entro la sera si doveva rientrare facendo quest'anello da Messina, passando per le montagne, toccando Tindari sul Tirreno e rientrare a Messina. E mia figlia Marzia mi chiedeva sempre: voglio venire con te. Ora mia figlia Marzia ha una patologia che, diciamo, ha poco equilibrio, non è che riesce ad andare in giro in bici, ha la sua bici da giardino, una tre ruote, un triciclo, diciamo, maggiorato, e quindi partivo, ma avevo questo peso che mia figlia voleva venire con me e ero lì a pensare come potrei fare, fino a quando ho visto un ciclista tedesco con un carrello che si portava le sue cosine dietro. Ho detto: guarda, quella potrebbe essere una genialata, se io riesco a modificare la bici da giardino di mia figlia e riesco a portarla con me, potrei fare il Giro dei Due Mari. Camminavo e pensavo a questa cosa, ho cominciato subito a lavorarci sopra, siamo un mio amico Fabbro, dopo 6 mesi finalmente, diciamo, abbiamo potuto fare, non dico il giro, ma abbiamo potuto fare delle tratte. Quando siamo stati abbastanza pronti con i miei amici della cicloturistica Castanea, la società di appartenenza, abbiamo cercato di fare qualcosa in più. Allora dice: perché non facciamo questo famoso Giro dei Due Mari con Marzia? E siamo partiti molto all'avventura, era, diciamo, un'armata Brancaleone, non sapevamo quanto riuscivamo a fare io e Marzia, se la batteria, perché poi eravamo con la pedalata assistita, ce la faceva, se non ce la faceva, quindi tante piccole problematiche, però eravamo già in 20 persone, bambini, gente più adulta, insomma, tanta gente che comunque con l'emozione di poter portare a termine quest'idea di portare Marzia con noi.
4: Viene presentata come una passeggiata cicloturistica per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche delle barriere mentali. Perché, Gianni, questa precisazione?
5: Perché si è pensato: diamo valore a questo progetto, se lo fa Marzia lo può fare anche tuo figlio che ha una problematica, lo può fare chiunque, e questo è un abbattimento di barriera mentale, poter fare ciò che non si pensa di poter fare, perché noi diciamo sempre che la disabilità sta negli occhi di chi guarda. E quindi abbiamo pensato di mettere assieme la passeggiata di tanti amici, l'abbattimento delle barriere mentali, che è la cosa più importante in cui noi crediamo, perché poi se non si abbatte la barriera mentale, la barriera architettonica diventa un problema. Ecco.
4: Come è cambiato il Giro dei Due Mari con Marzia? Chi sono i partecipanti? I veri partecipanti?
5: Esatto, i veri partecipanti, ormai abbiamo con noi tante persone con disabilità che si mettono in gioco per dire: lo faccio anch'io, lo puoi fare pure tu, e la loro presenza mette a testimonianza che bisogna abbattere le barriere mentali e fisiche. Abbiamo degli atleti paralimpici che pedalano con le braccia, con le handbike, abbiamo ragazzi down, abbiamo ragazzi che sono sordomuti e però comunque pedalano con noi. Questo nostro attraversare 40 comuni della provincia di Messina e portare questa passeggiata, che poi viene moltiplicata dall'effetto dei social, e far vedere a tutti che si può fare, a Twitter, noi mettiamo dei contenuti importanti. Questi contenuti cominciano ad arrivare un po' dappertutto, infatti oggi le amministrazioni chiedono loro il nostro passaggio, mentre prima chiedevamo noi e ci dicevano: ma guarda, non sappiamo, vediamo cosa volete. Non volevamo niente, volevamo solo attraversare il loro territorio e portare questo messaggio. Oggi le cose si sono invertite, ora le amministrazioni ci chiedono di passare dai loro territori e portare questo messaggio, e quindi questa è una delle più grandi vittorie del Giro dei Due Mari.
4: Te l'aspettavi questo successo?
5: No, sicuramente no, era una cosa goliardica per farla con mia figlia, ecco. Non ti nego che le prime edizioni erano quelle, diciamo, che abbiamo più nel cuore, quell'effetto avventura che non sai cosa ti aspetta, quindi hai a memoria tutte le prime emozioni, ma mai ci aspettavamo tutto questo successo e tutto questo riscontro mediatico, ecco.
4: E allora, con l'animo del ragazzo che prende parte, ti chiedo la tua colonna sonora del Giro dei Due Mari con Marzia, qual è?
5: È Hotel California degli Eagles, che era la canzone che ascoltavo nel momento che pensavo di portare Marzia con me. Avevo la radiolina sulla bici aperta e c'era questa canzone, e quindi quella è diventata la canzone del Giro. La mettiamo e partiamo.

0: Salvo Campanella, collegato con noi da Palermo o dintorni. Buongiorno Salvo, grazie per essere nostro ospite.
1: Grazie a voi per lo spazio e l'interesse che mi state dando.
0: E figurati, è un gran piacere. Allora, Salvo prende parte al Giro dei Due Mari con Marzia. Vi partecipa ormai da 9 edizioni con la handbike, perché a causa di un incidente sul lavoro nel 2012 ha perso l'uso delle gambe. Salvo, che cosa significa per te il Giro dei Due Mari con Marzia?
1: Beh, non è solo una pedalata cicloturistica per l'abbattimento delle barriere mentali architettoniche, e in sé rappresenta per tutti noi una festa, è un momento di riscatto sia sociale che psicologico. Grazie a questo mezzo fantastico che è la handbike, che è una sorta di bicicletta che si porta in giro per il mondo grazie alla forza delle braccia, riusciamo tranquillamente a fare dei percorsi che riescono a fare anche i ciclisti normodotati, dimostrando che appunto si può fare, non ci sono limiti. Chi ci guarda si rende conto che la disabilità a volte è insita negli occhi, solo negli occhi di chi guarda, e basta.
0: Che siano mentali o siano architettoniche, le barriere sono sempre un ostacolo a tutto, un ostacolo alla libertà, un ostacolo alla vita, un ostacolo alla felicità e alla serenità. Un'iniziativa come questa riesce a farsi strada proprio tra queste barriere, che siano mentali o siano architettoniche?
1: La risposta ce la dà il tempo. Io adesso ti posso chiaramente elencare tutte le barriere che sono state abbattute, sia mentali che architettoniche, nell'arco degli anni e nell'arco delle edizioni, ma perderemo un sacco di tempo. Effettivamente ti posso dire che rispetto al primo anno in cui io ho preso parte a questo evento, adesso siamo molto molto più avanti, perché io fino a un paio di anni fa non riuscivo completamente a trovare una spiaggia accessibile nella zona del Messinese. Adesso da Capodorlando a scendere fino a Messina ci sono un sacco di spiagge che sono state rese accessibili e fruibili a tutti, non solo grazie al Giro dei Due Mari, ma anche al fatto che molti comuni vengono sensibilizzati anche attraverso i canali social del Giro dei Due Mari, e quindi prendono l'impegno di rendere accessibile e fruibile le proprie spiagge, cosa che purtroppo dal lato della Sicilia occidentale non accade. Essendo che abito nella Sicilia occidentale, nella zona di Palermo, ti posso dire che rispetto alla zona del Messinese, da noi spiagge accessibili ce ne sono molte meno, ma non solo spiagge, attenzione, parlo anche di musei, di chiese, di uffici comunali.
0: Quanto una manifestazione così aiuta ad abbattere o a diminuire le barriere del dolore?
1: Beh, essendo un momento di condivisione, di convivialità e di festa, il Giro dei Due Mari rappresenta moltissimo. Intanto aiuta moltissimo la persona ad elevare la sua resilienza, il suo modo di vivere la disabilità. La disabilità non ti tiene legato solo a una carrozzina, a una sedia di hotel, come la vuoi chiamare. Ti dà anche la possibilità di conoscere nuove persone, di avere degli stimoli da parte di altre persone. Io stesso mi metto in gioco affinché persone prendano un po' esempio da noi, che siamo un po' i temerari. Anch'io ai tempi, quando ho avuto l'incidente, ho preso esempio da quelli che mi avevano preceduto. Ci tengo tantissimo a citare Alex Zanardi, scomparso da poco, che è stato uno di quelli che ha dato a me l'input di reagire dopo l'incidente. E il Giro ci dà la possibilità di dimostrare a tutti che non ci sono limiti, e i limiti stanno proprio dentro la nostra testa, e basta.
0: Saluto Raimondo Grioli, che è in collegamento da Massa San Giorgio. Raimondo partecipa con suo figlio, con Francesco Pio, al Giro dei Due Mari con Marzia. Allora, prima di tutto, Raimondo, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno Francesca, grazie a voi.
0: Dunque, dicevamo, questa è la seconda volta, quest'anno sarà la seconda volta che tu con Francesco Pio prendete parte a questa manifestazione. Prima di tutto, in breve, ci puoi raccontare chi è Francesco Pio?
2: Sì, Francesco Pio è un ragazzo con disabilità, sindrome di Down. Lui in bici ci va a pochissimo, poche distanze, quindi per questo in questo giro non va da solo, ma viene con me in bici attaccato dietro di me, col trasportino. Come tanti altri ragazzini della sua età, comunque, che ci riportiamo dietro.
0: Che cosa significa per te, ma soprattutto che cosa significa per Francesco Pio prendere parte a un'iniziativa del genere? Lui come la vive?
2: Beh, Francesco Pio è contentissimo, perché lui si diverte con questo giro e poi soprattutto lui mi dà la forza a me per superare tutte queste salite, perché io non toccavo la bici da moltissimi anni. Lui dietro mi dà la forza per andare avanti, per superare ogni ostacolo, e la sua forza è soprattutto morale, perché fisicamente lui pedala poco, però comunque sono contento.
0: Raimondo, secondo te per far cadere, come abbiamo detto finora, le barriere non solo fisiche ma anche mentali, quanto è importante questa iniziativa? Quanto è importante che partecipino ragazzi come Francesco Pio?
2: Beh, è importantissima la partecipazione come Francesco Pio, è importantissima, perché comunque queste famose barriere soprattutto noi genitori li viviamo in prima persona con loro, quindi ce la faremo, speriamo di farcela, è importantissimo.
0: Do il benvenuto a Barbara Arena, che è una guida turistica e che ci racconterà il meraviglioso itinerario del Giro dei Due Mari con Marzia. Ciao Barbara.
3: Ciao Francesca, grazie per avermi chiamato e grazie agli ascoltatori.
0: Barbara, con te faremo un bel giro per conoscere i posti che questa manifestazione andrà a toccare. Lo abbiamo detto già nel corso della trasmissione, sono 4 le tappe che vedranno partire il giro e lo vedranno tornare a Castanea San Sabba. Cosa ci può illustrare?
3: Beh, allora, sicuramente partirei col dire che la zona dove viene effettuato il Giro dei Due Mari è una zona molto particolare. È la zona della provincia di Messina e di per sé è già un'anomalia geografica, se così si può dire, perché tocca due versanti, il tirrenico e lo ionico, quindi due culture, due microcosmi climatici, storici, antropologici totalmente differenti, ma che allo stesso tempo si sposano benissimo l'uno con l'altro. Noi andiamo a toccare durante questo giro nella parte ionica, che è il versante praticamente delle Alpi. Abbiamo i paesaggi di Leto Janni, Scaletta Zamplea, che sono stati in passato soprattutto delle zone di dominazione greca inizialmente, quindi abbiamo tutta questa cultura, questi castelli arroccati che guardano il mare in segno di protezione. Poi passiamo attorno all'Etna, saliamo vicino all'Etna, dove si inizia a trasformare il paesaggio. Si passa dal mare alla collina che diventa vulcano, dove noi andiamo a trovare giardini di agrumeti, i vigneti, dove viene prodotto soprattutto il nerello mascalese, che è tipico della zona, e la zona anche della Valle d'Alcantara, dove l'acqua del fiume ha scavato il basalto lavico creando delle gole spettacolari. Da qui poi l'ultimo lato è quello del versante tirrenico, che a noi piace chiamare il versante dei tramonti, con l'affaccio sulle isole Eolie e soprattutto le bellissime zone di Tindari, Falcone, Milazzo, Rometta. Sono tutte delle zone ricche sempre di storia e di cultura, soprattutto la zona di Tindari è una zona archeologica, dove però viene anche unito questi legami di fede con il santuario della Madonna Nera. Rometta, ad esempio, è stato l'ultimo borgo bizantino. Questa zona purtroppo è una zona, purtroppo e per fortuna, è una zona che viene ancora tagliata fuori dai classici itinerari turistici, e quindi secondo me è una zona che è perfetta per il Giro dei Due Mari, perché il Giro dei Due Mari si basa anche un pochettino sul concetto del turismo lento e sostenibile, e questa zona è una delle zone perfette, perché tu riesci proprio a vivere il paese, riesci a incontrare le persone del luogo ed è come se tu facessi parte proprio della comunità, non sei visto solo come un turista. E poi finire di nuovo appunto a Castanea, a passare Salice, arrivare a Castanea e finire a San Sabba, che è una zona marina dove caratteristiche di San Sabba sono le montagne di sabbia, delle montagne create dall'erosione del mare, della costa e del vento, una cosa, un paesaggio spettacolare che io di solito promuovo tantissimo, che è proprio una specie di turismo molto naturale, dove tu cerchi il contatto con le persone del luogo.
0: Ci hai fatto una panoramica minuziosa, dettagliata e con tanto entusiasmo. Di queste tappe qual è il tuo luogo del cuore?
3: Vabbè, io sono di parte, io sono di Castanea, come anche Gianni, quindi ovviamente la zona del cuore per me è questa, è Castanea. è la zona praticamente di Messina che si affaccia sullo stretto. Persenea è un piccolo borgo, era uno dei 4 casali storici situati sulle colline di Messina. Da qui puoi scorgere un panorama a 360 gradi, puoi vedere il Tirreno e lo Ionio nello stesso momento, quindi già solo le viste che hai sono favolose. Era una delle furie, una porta di Messina, quindi era anche un punto abbastanza importante per accedere alla città. Il nostro è un paese di grande fede, abbiamo la fede in San Giovanni Battista, che è il nostro patrone, a cui è dedicata la chiesa madre del paese. Poi anche tutte le zone limitrofe, sono queste 4 piccoli borghi dedicati a 4 santi diversi. Abbiamo Massa San Giorgio, San Giovanni, Santa Lucia e il più piccolo è Massa San Nicola, che adesso è quasi disabitato ed è uno dei posti più caratteristici, secondo me, della Sicilia, perché tu ancora vai lì, passeggi nelle viuzze rigorosamente a piedi perché sono così piccole che non si può entrare in macchina. Attraverso queste piccole casette ancora di pietra si trova la chiesetta antica e si trova ancora un piccolo palmento di oli essenziali, che infatti in questa zona, essendo una zona molto ricca di agrumeti, una volta veniva prodotto appunto questo olio essenziale di agrumi. Questa è la zona che a me piace, perché è la zona che ci racconta anche tanto con molto poco.
0: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento a sabato prossimo.
4: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: 18 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: al Regina Coeli il pontefice rilancia l'appello a una comunicazione rispettosa della verità nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Poi, per l'inizio della settimana, Laudato Si ricorda che la cura per la pace è cura per la vita. Trump vede i suoi più stretti consiglieri nel fine settimana e telefona a Netanyahu, quindi avverte l'Iran. Il tempo stringe, ancora una vittima in Libano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale per l'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Bentrovati da Marco Guerra. Il Papa al Regina Coeli di ieri, festa dell'Ascensione, ha ricordato la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest'anno è dedicata al tema custodire voci e volti umani in quest'epoca dell'intelligenza artificiale. Papa Leone ha incoraggiato l'impegno a promuovere forme di comunicazioni rispettose della verità dell'uomo. Aperta la settimana dedicata all'enciclica Laudato Si di Francesco. Il servizio di Tiziana Campisi.
1: È stata pensata per richiamare l'attenzione sul vasto e complesso fenomeno dei moderni strumenti di comunicazione, la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, giunta quest'anno alla 60ª edizione. Leone XIV Regina Coeli coglie l'occasione per chiedere a quanti operano nell'ambito della comunicazione una informazione e divulgazione veritiera.
2: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
1: Nelle parole del pontefice pure l'invito alla salvaguardia del creato, lo spunto la settimana Laudato Si in questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi. Richiamando l'iniziativa, Leone XIV ricorda il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature.
2: Purtroppo in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati, perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
0: E proprio per la festa dell'Ascensione il Papa ieri a Regina Coeli ha detto che questa ricorrenza non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae a di noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. Passiamo all'attualità internazionale. Ore di grande incertezza per l'esito della tregua tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump ha convocato i suoi massimi consiglieri nel fine settimana in attesa della riunione della Situation Room martedì. Contemporaneamente ha lanciato un ultimato a Teheran: accetti l'accordo o non ne resterà nulla. Roberta Barbi.
3: Il mondo attende la decisione del presidente americano Trump sulla guerra in Iran, che sembra destinata a riprendere. Nel fine settimana, convocati nel suo golf club in Virginia i massimi consiglieri, martedì sarà probabilmente indetta la riunione della Situation Room e c'è stata una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, che nel sollecitare Trump a prendere una decisione si è anche detto pronto a ogni scenario. Il presidente americano ha lanciato un ultimatum a Teheran: se non accettano l'accordo non ne rimarrà più nulla, ha tuonato, riferendosi alle 5 condizioni poste dagli americani risposta all'ultima bozza dell'Iran: no ad alcun risarcimento per i danni di guerra, né allo sblocco dei beni iraniani, il trasferimento negli USA di 400 kg di uranio arricchito, mentre in Iran sarà consentito mantenere operativa una sola struttura nucleare. Sul fronte libanese della guerra, nonostante il prolungamento della tregua, insistono gli attacchi israeliani che hanno causato altre 5 vittime e 15 feriti nei villaggi del sud del paese raggiunti dall'ennesimo ordine di evacuazione, mentre Hezbollah ha denunciato il terzo round di colloqui a Washington, definendoli un vicolo cieco per Beirut.
0: Fine settimana di massicci attacchi ucraini contro la Russia. Sono 600 i droni inviati dall'Ucraina contro infrastrutture militari nella regione di Mosca. La risposta della Russia questa notte con attacchi su Dnipro e Odessa, almeno 20 i feriti. La nuova epidemia del virus Ebola, che già ha ucciso decine di persone in Africa centrale, è un'emergenza sanitaria globale, lo ha stabilito l'OMS, di fronte al diffondersi di un raro ceppo di malattia per il quale al momento non esistono trattamenti. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88, 336 casi sospetti. Il servizio di Marina Tomarro.
4: Dichiarata emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo dopo la conferma di un primo caso nella città di Goma. L'attuale epidemia è causata da un ceppo per il quale non esistono né vaccini né trattamenti specifici. Questa variante presenta un tasso di letalità elevato. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ha dichiarato che l'epidemia in corso costituisce un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, ma non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica. In seguito alla diffusione del virus, il confine tra il paese e il Ruanda è stato parzialmente chiuso. Soltanto i cittadini dei due paesi possono ora attraversare la frontiera per rientrare nei rispettivi territori e l'OMS ha spiegato che la dichiarazione di emergenza internazionale punta ora a mobilitare rapidamente fondi, aiuti sanitari e personale medico. Resta però il forte timore che la risposta possa rivelarsi lenta e insufficiente rispetto alla gravità della situazione.
0: Andiamo a Gaza, dove nel fine settimana un raid israeliano ha ucciso Izz al-Haddad, uno degli ultimi comandanti di Hamas coinvolti nella pianificazione del massacro del 7 ottobre. Francesco De Remigis ha chiesto a Manfredi Valeriani, docente dell'Università Luiss di Roma, cosa sta accadendo sul fronte della ricostruzione nella striscia a 3 mesi dall'annuncio del cosiddetto Board of Peace voluto da Trump.
5: Il cessate il fuoco doveva essere la prima parte che poi avrebbe dovuto aprire alla possibilità di ricostruzione. Oggi l'equilibrio del cessate il fuoco è estremamente labile. Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che ancora alcune questioni, sia sul controllo territoriale israeliano, sia dall'altro lato sul disarmo di Hamas, rimangono irrisolti per poter procedere con non soltanto la ricostruzione, ma prima la stabilizzazione del territorio. Questo non avviene. Oggi siamo bloccati. Oggi, in quella fase anche negoziale tra le varie parti in gioco, non riesce a trovare una sua quadra e quindi la ricostruzione appare lontana.
6: Un territorio dove ci sono state anche delle elezioni locali in una municipalità di Gaza. Professore, può spiegarci in che misura si vanno a inserire queste elezioni in un futuro percorso di creazione di uno Stato palestinese magari unitario?
5: C'è stata una richiesta abbastanza importante da parte dei negoziatori, anche diciamo dei rappresentanti del Board of Peace statunitense, nel rimarcare la necessità di Hamas di disarmarsi, mantenendo comunque eventualmente una sua legittimità politica, cioè quindi non smantellare completamente il movimento, però renderlo da questo punto di vista meno offensivo.
0: Andiamo in Venezuela, dove la scorsa settimana la Banca Mondiale ha inviato una delegazione ufficiale per incontrare alcuni funzionari del governo. Obiettivo: riprendere le relazioni formali dopo anni di isolamento economico. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
7: Le relazioni tra la Banca Mondiale e il Venezuela si sono interrotte l'ultima volta nel 2019, dopo la conferma al potere di Nicolás Maduro. Ora la missione di Caracas è quella di riallacciare i rapporti con le principali istituzioni finanziarie internazionali dopo anni in cui il paese è stato vittima di isolamento diplomatico e forte crisi economica. La scorsa settimana la missione della Banca Mondiale e il Venezuela è stata guidata dalla vicepresidente dell'Istituzione per l'America Latina, Susana Cordero Guerra. Negli ultimi anni l'economia del paese è stata pesantemente colpita da sanzioni e instabilità internazionale che hanno portato a una crescita del debito pubblico. Tuttavia Caracas possiede un forte potenziale economico, comprese risorse di idrocarburi e minerali. Segnali di riapertura, quelli con la Banca Mondiale, che passano anche dalla cooperazione sul nucleare. Secondo gli Stati Uniti, il Venezuela ha ultimato l'invio di 13,5 kg di uranio arricchito, materiale proveniente da un vecchio reattore di ricerca inattivo. L'annuncio arriva in un momento in cui il presidente americano Donald Trump insiste sulla necessità di porre fine al programma nucleare iraniano a scopi militari.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Termina oggi la 38ª edizione del Salone del Libro di Torino dal tema Il mondo salvato dai ragazzini. Molti anche gli appuntamenti organizzati dalla Libreria Editrice Vaticana e il servizio di Eugenio Murrali.
8: Grazie a stupore, fede e interiorità sono i temi approfonditi al Salone di Torino durante gli incontri LEV. Dopo la presentazione del libro del Cardinale Vescò, Laudato della Fraternità, e di Coltivare la vita interiore del Cardinale de Mendonça, sabato il priore generale degli Agostiniani e padre Joseph Farrell, la giornalista Annalisa Cuzzocrea e il prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini hanno dialogato intorno a Liberi sotto la Grazia. Il volume raccoglie scritti, interventi, omelie degli anni 2001-2013 di Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV. Così, padre Farrell.
9: Siamo sempre dipendenti dalla grazia di Dio. Ci sono anche altri fili. Uno è di povertà. Tutti siamo i figli di Dio. Un altro tema è di studiare, sempre come formazione permanente. Sacre scritture, la tradizione della Chiesa, anche studiare le cose nel mondo.
8: Oggi l'ultimo incontro LEV, i monaci di Tiberin, Disarmami, disarmaci, un confronto tra l'arcivescovo Aerio Castellucci e il giornalista François Vein.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Esiste una meta molto difficile da raggiungere, difficile per tutti: donarsi. Per questa impresa occorre osare. Allora, se ci riusciamo, vedremo intorno a noi fiorire l'amore.
1: Ciò che dici è bene. Ciò che si è meglio. Tu non dai quello che sai, ma soprattutto quello che sei.
0: C'è un primato da rispettare sempre e a tutti i costi: la testimonianza della vita. Tutte le parole possono restare soltanto parole, cioè chiacchiere. La vita, no. Non può essere chiacchiera. Essa è credibile. Le parole possono essere mal interpretate o non comprese addirittura. La vita, no. Perlomeno una vita intera. Il suo è il messaggio più comprensibile. Le parole non possono essere pronunziate sempre. A un certo punto bisogna tacere, perlomeno per rispetto delle orecchie altrui. La vita, invece, non tace mai. Se facciamo queste osservazioni, non è per sottovalutare l'importanza decisiva della nostra parola, che anzi come cristiani abbiamo la missione e quindi il dovere dell'annuncio anche con la parola, ma è per sottolineare l'importanza vitale e imprescindibile della vita, del comportamento. Senza la testimonianza dell'esistenza, le parole non hanno valore. Quindi non facciamo come quelle persone che sono pronte a portare lo sgabello quando invece bisogna spostare il pianoforte. Cioè, quando insorge la necessità di venire in aiuto ad altri e noi, per un insieme di cause e circostanze, sentiamo di non poter fare a meno di offrire il nostro contributo, il nostro istinto, specialmente quando siamo poco o per nulla disposti, ci porta a scegliere quello che ci costa di meno e ci riesce di farlo in un attimo. E la prima ricerca che facciamo è quella di arrivarci per primi, in modo che altri ben intenzionati come noi non ci tolgano la possibilità di un comodo contributo e ci obblighino, in conseguenza, a interventi più faticosi. C'è in fondo a ciascuno di noi una dose più o meno abbondante di pigrizia egoista. Ammetterlo sinceramente potrebbe divenire, oltre che uno strumento per crescere in questa consapevolezza, ed è una consapevolezza preziosa, anche uno stimolo valido per cambiare in meglio.
1: Convinciamoci che abbiamo ali molto più grandi e forti di quanto crediamo. Solo non osiamo spiegarle.
0: C'è nella maggior parte di noi esseri umani qualche cosa che ci impedisce di usare tutto il nostro potenziale. Nel cuore di ognuno, più ancora che nelle facoltà fisiche o mentali, c'è un potenziale meraviglioso che non attende altro per passare in atto che un po' di coraggio e di generosità. Osiamo di più. Le ali del nostro amore e della nostra capacità di dedizione sono più grandi e forti di quanto crediamo. E non creiamoci problemi inutili, perché solo così avremo più tempo per conoscere, affrontare e risolvere i problemi seri. I problemi giornalieri, anche se piccoli, perché più vicini, li scorgiamo con chiarezza e quasi sempre ingigantiti dalla loro prossimità. E così parecchi di essi ci appaiono sproporzionati alle nostre forze e ci occupano e ci preoccupano, togliendoci spesso serenità e pace. Ma quel che è più grave, ci impediscono una visione chiara di altri problemi, anche seri, che, essendo più distanti, rimangono di là dalla nostra percezione abituale. Però, se riusciamo a renderci consapevoli di tale rischio e se ci proponiamo di rifletterci seriamente, questo impegno potrebbe, a mano, costituire un antidoto a questa visione distorta e potrebbe riuscire a creare in noi capacità nuove per conoscere, affrontare e risolvere i problemi più importanti.
1: L'amore che avrai seminato sulla tua strada, presto o tardi, ti verrà incontro.
0: Questa affermazione non vuole principalmente prospettarci una ricompensa a un comportamento ricco di amore e di bontà, o di stimolarci ad amarci in vista di tale risultato. Sarebbe come rendere meschino il ruolo e la grandezza dell'amore. Non si ama soltanto nella prospettiva di ricevere altrettanto, che anzi amare solo per questo macchia e deforma lo stesso gesto di amare. La massima vuole invece proclamare che l'amore è fecondo e non può non produrre presto o tardi una fioritura, la quale arricchirà anche chi è vissuto di amore, come ha già arricchito chi ne ha goduto il beneficio. Non si può, cioè, vivere perseveranti nell'amore e non ritrovarlo, presto o tardi, sui nostri stessi passi. Mirabilmente moltiplicato. Non dobbiamo mai accontentarci di aver dato un aiuto, come dire, spicciolo. Dobbiamo aiutare tutti, anche quelli che possiamo considerare nemici. Dobbiamo amare e basta. E non aspettare. Dobbiamo aiutare tutti, anche quelli che possiamo considerare nemici. Dobbiamo amare e basta.

0: altri che intervenga, bandendo, se è il caso, ogni inutile polemica. È doveroso accostarsi con amore a chi soffre, vedendo Cristo in lui, Cristo che soffre, e impegnarsi con ogni possibilità a disposizione. Comportarsi diversamente, affermando ad esempio che per certi problemi dovrebbero pensarci la società, lo Stato, i poteri pubblici, le strutture, e così esimersi dall'impegno personale, limitandosi alla denuncia, è spesso un alibi comodo per la nostra indolenza e per l'amore al quieto vivere. E c'è una frase che si dice spesso e che ci fornisce questo alibi: le strutture sono inadeguate, si devono cambiare. Ma le strutture sono come i vestiti, restano sempre della stessa taglia, non crescono e per di più invecchiano. La società invece cresce continuamente e l'abito o gli abiti di prima risultano per essa inadeguati. Per questo in ogni tempo le strutture, la maggior parte delle strutture, rimangono normalmente arretrate. Ciò oggi si verifica e si rivela in maniera più macroscopica, dato l'evolversi estremamente rapido della società odierna. È utilissimo in tale situazione portare il nostro contributo nel suggerire, se ne siamo capaci, valide modifiche alle strutture o nell'indicarne delle nuove, più adatte. Però, mentre scagliamo i nostri dardi contro le strutture, perché questo atteggiamento non resti sterile, anzi, perché non costituisca un comodo alibi, ripetiamo, alla nostra ignavia, ricordiamoci di ridurre il nostro egoismo. E questo è sempre in nostro potere di farlo. Se ci saremo dati da fare per migliorare in questa direzione, allora avremo più diritto di criticare le strutture e forse avremo anche più capacità di fornire utili suggerimenti.
1: È un amico che tu non hai scoperto perché non l'hai guardato e ascoltato abbastanza.
0: Potrebbe questa massima rischiare di sembrare retorica, ma non lo è. Perlomeno non lo è in gran parte di casi. Molto spesso non ci sappiamo avvicinare agli altri perché troppo chiusi in noi stessi, esclusivamente solleciti delle nostre cose. E il nemico, o quello che noi presumiamo che sia nostro nemico, resta tale. Ma perché noi non ci siamo avvicinati a lui, perché non gli abbiamo guardato dentro. Se ci accosteremo a lui e ci metteremo nei suoi panni, dal suo punto di vista, forse non diventeremo amici, ma lo scopriremo nostro prossimo, da amare, come noi stessi, e da amare subito, nel momento presente. C'è un adagio latino che dice «age quod agis», cioè cerca di far bene quello che stai facendo, ora. Uno dei nostri difetti più comuni e abituali è quello di volgerci indietro per ricordare con nostalgia o rimpianto il passato, o quello di proiettarci nel futuro preoccupati di quello che dovremo fare o che ci dovrà accadere, tralasciando di occuparci seriamente del presente. E invece è l'attimo presente quello che conta, quello ha valore e importanza. E allora, santifichiamo il momento presente. È la raccomandazione dei santi. Offriamo al Signore quello che stiamo facendo.
1: Il male che ricevi, non scriverlo sul marmo, e il bene sulla polvere. Scrivi sul bronzo i benefici e nell'aria le ingiurie.
0: Quanto è facile ricordare il male ricevuto. Ci sono poi delle sensibilità così vibranti che per loro un male subito resta incancellato e incancellabile nella loro memoria e nel loro cuore. È difficile, invece, ricordare il bene ricevuto. Cerchiamo di reagire a questa duplice tendenza. Se riceviamo un male, sforziamoci di dimenticarlo o perlomeno di non coltivarne il ricordo. Se riceviamo un bene,

incidiamolo nel bronzo perché si perenni il suo ricordo nel tempo. Coltiviamo la gratitudine per coloro che ci hanno fatto del bene. Umiltà e riconoscenza affineranno la nostra persona.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Vi auguro con tutto il cuore che anche oggi il Signore vi accompagni con la sua luce di risorto, con la sua pace, con la sua gioia, che vi assista anche nelle vostre necessità della vita quotidiana, soprattutto dia molta serenità a chi è solo e salute a chi è malato. Il Signore è sempre il nostro compagno di viaggio. Lui è risorto, è il Signore della vita. Lui vince ogni male e ci aiuta quindi a essere anche noi vittoriosi su tutte le nostre difficoltà. Crediamo fermamente in Gesù risorto e anche noi vogliamo vivere da risorti. Gesù vuole abitare in noi con questa certezza, per cui possiamo portare anche ai nostri fratelli questo annuncio di speranza, di fiducia. Il Signore Gesù risorto è con noi, cammina con noi, combatte con noi, è vittorioso sempre, con noi e per noi. Il Signore Gesù, leggiamo dal Vangelo di Marco, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Così, dalla resurrezione di Gesù passiamo alla sua ascensione al cielo. Gesù salì al cielo, così si esprime il sesto articolo del Credo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Siamo certi che il corpo di Cristo è stato glorificato fin dal primo istante della sua risurrezione, come lo provano le proprietà nuove e soprannaturali di cui ormai gode in permanenza, le proprietà di entrare nella stanza dove erano gli apostoli a porte chiuse. E quindi un corpo reale, un corpo glorioso, un corpo tutto nuovo. E la resurrezione di Gesù quindi è una resurrezione reale del corpo che viene trasformato. Abbiamo detto che questo istante di passaggio tra la natura umana di Gesù e la sua nuova condizione di risorto l'ha potuta constatare soltanto la notte, che è stata l'unica testimone di questo passaggio. Verrà un giorno in cui noi lo vedremo il Signore risorto, allora anche noi capiremo quello che adesso non riusciamo a constatare, e quindi domani siamo sicuri che saremo beati perché oggi abbiamo creduto senza vedere. Abbiamo creduto e crediamo sulla parola del Signore con certezza, perché il Signore è fedele, non può ingannarci. Allora noi crediamo anche a questo avvenimento della ascensione di Gesù al cielo. Sappiamo che Gesù è rimasto 40 giorni con i suoi apostoli e durante questi 40 giorni Gesù mangia e beve familiarmente con i suoi discepoli e li istruisce sul regno. E quindi fino che rimane ancora con i suoi discepoli, la sua gloria di risorto resta come velata sotto i tratti di una umanità ordinaria. L'ultima apparizione di Gesù termina con l'entrata irreversibile della sua umanità nella gloria divina, che viene simboleggiata dalla nube e dal cielo dove egli siede ormai alla destra di Dio. L'ascensione del Signore viene ricordata dall'Evangelista San Marco e viene ricordata anche dall'Evangelista Luca. Poi, dice San Luca, li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato,
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. La descrizione più dettagliata dell'ascensione di Gesù al cielo la troviamo negli Atti degli Apostoli al capitolo primo. Leggiamo dal versetto 3. Egli, Gesù, si mostrò ad essi vivo, Gesù risorto si intende, si mostrò loro vivo dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Così, venutisi a trovare insieme, li domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Signore ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.

Così Gesù, prima di salire al cielo, dà le ultime istruzioni ai suoi apostoli. E San Marco si allunga ancora nei particolari di questi ultimi insegnamenti, perché Gesù stava dando il mandato ai suoi discepoli di continuare la sua missione. Così dal Vangelo di Marco noi leggiamo che alla fine Gesù apparve agli undici mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Si compie così la missione del Signore Gesù dalla sua incarnazione alla sua ascensione al cielo. Il Signore Gesù, in modo del tutto eccezionale ed unico, dopo la sua ascensione al cielo, si mostrò ancora glorioso a San Paolo. Questo per quanto riguarda le apparizioni di Gesù descritte nella Sacra Scrittura, cioè le apparizioni rivelate, quelle che cadono sotto l'obbligo della nostra fede. San Paolo, nella prima ai Corinti, nel capitolo 15, al versetto 8, parlò proprio di sé come un aborto, l'ultimo degli apostoli, che ebbero tutti la possibilità, gli apostoli, di vedere e toccare il Signore. E ultimo, anche San Paolo, che non era vissuto insieme con gli apostoli, con Gesù, ebbe questa apparizione sulla via di Damasco, e che trasformò Saulo in un apostolo, in un vaso di elezione. Gesù, da quel momento, è alla destra del Padre ed è vivo e presente nella sua Chiesa, in ciascuno di noi. Noi sappiamo che nella storia della Chiesa Gesù è apparso in visioni private a tante persone privilegiate. Possiamo dire che sempre, in continuazione, Gesù dà segni di manifestazione e anche autentiche visioni, così come vengono testimoniate dalle persone più sante, che sono state la testimonianza viva del Signore risorto nella Chiesa e nel mondo. Comunque queste visioni private, come per esempio la visione del Sacro Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque o a Suor Faustina, e noi le consideriamo apparizioni private, non cadono sotto l'obbligo della fede. Chi non crede a queste apparizioni private non è che faccia peccato, e semmai si priva di qualche dono di grazia o di una conferma maggiore della propria fede. Comunque noi restiamo fermi a quelle che sono le rivelazioni contenute nella Sacra Scrittura, che sono verità di fede. Queste noi siamo obbligati a credere, sotto pena di peccato, evidentemente, contro la fede. Chi non crede alla Sacra Scrittura, a qualche parte della Sacra Scrittura, pecca contro la fede. Per quanto riguarda le altre apparizioni di Gesù, più numerose le apparizioni della Madonna, non è che pecchi contro la fede. Sono manifestazioni di grazia,
manifestazioni che confermano la fede, che sono utili soprattutto per chi crede fermamente in tutto quello che è stato scritto nella Sacra Scrittura. È così che la Chiesa diventa una realtà viva, una realtà che sempre si concretizza nella nostra storia, e quindi il Signore si manifesta a ciascuno di noi. Possiamo dire che anche noi, anche non avendo manifestazioni straordinarie del Signore, abbiamo fatto esperienza, facciamo esperienza tutti i giorni del Signore. Quante consolazioni spirituali, quanti cambiamenti profondi della nostra vita. Ci rendiamo conto che certe situazioni della vita le abbiamo superate solo perché c'è stato un intervento straordinario di Dio, una grazia speciale. Quindi il Signore veramente ci accompagna così come lo ha descritto anche l'Apostolo San Marco, l'Evangelista San Marco meglio, l'Evangelista San Marco, che disse alla fine: allora questi apostoli partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Quindi anche se le nostre esperienze del Signore non sono esperienze che cadono come verità di fede evidentemente, ma sono esperienze concrete che noi viviamo e che ci confermano sempre in questa presenza del Signore Gesù, che ha detto: non vi lascerò orfani, io sarò sempre con voi. Il Signore quindi intercede per noi ed è presente a noi e opera con noi. Questo ci riempie di consolazione, per cui possiamo dire che Gesù è asceso al cielo e che questo cielo in fondo è il nostro cuore, è il nostro spirito. Gesù è asceso nel cielo del nostro spirito, è asceso dentro di noi, si è fatto presente, vivo, operante dentro di noi con la potenza dello Spirito Santo. Questo ci dà gioia, ci dà coraggio, ci dà fiducia, ci dà potenza anche di testimonianza, per cui vogliamo continuare la nostra missione di annunciare il Vangelo e di testimoniarlo con la nostra vita.

ritorniamo ancora a ricordare i 40 giorni nei quali Gesù è rimasto con i suoi discepoli ed è apparso a loro, ed è apparso in questo carattere velato della gloria del risorto. E questo ci appare anche dalle parole di Gesù rivolte a Maria Maddalena e riportate dall'Evangelista Giovanni, quando Maria Maddalena si buttò ai piedi di Gesù risorto, che le era apparso nell'orto vicino al sepolcro, e lei lo tratteneva. Gesù disse: non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Questo indica una differenza di manifestazione tra la gloria di Cristo risorto e quella di Cristo esaltato alla destra del Padre. L'avvenimento ad un tempo storico e trascendente dell'ascensione segna il passaggio dall'una all'altra realtà della gloria del Signore Gesù risorto e della gloria del Signore Gesù asceso e seduto alla destra del Padre, esaltato nella gloria del Padre. Così la gloria del Signore si manifesta a noi in maniera graduale, prima velata, perché la nostra natura umana non potrebbe affrontare la gloria splendente di Dio, poi quando saliremo anche noi al cielo, cioè entreremo nella visione di Dio, lo vedremo così come Egli è, faccia a faccia. Quest'ultima tappa della ascensione di Gesù al cielo, della sua esaltazione alla gloria del Padre, rimane strettamente unita alla prima tappa, cioè alla discesa del Figlio di Dio dal cielo, che si realizza nell'incarnazione. Solo colui, dice Gesù, che è uscito dal Padre può far ritorno al Padre. Giovanni così dice: e nessuno è mai salito al cielo fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Lasciata alle sue forze naturali, l'umanità non ha la possibilità di entrare in comunione e di accedere alla casa del Padre, alla vita e alla felicità di Dio. Noi come creature umane non possiamo trascendere le nostre possibilità molto limitate di creature umane. Soltanto Gesù Cristo ha potuto aprire all'uomo questo accesso, per darci la serena fiducia che dove è Lui capo e primogenito saremo anche noi Suoi membra uniti nella Sua stessa gloria. Quindi Gesù compie la Sua missione di liberarci dai nostri limiti umani, oltre che dal nostro peccato e dalla morte, per poterci introdurre nella vita divina, nella visione di Dio, insieme con la sua stessa gloria, resi partecipi anche noi della gloria del Figlio di Dio risorto e asceso al cielo.

Gesù aveva detto, e l'abbiamo già ricordato, che quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Ora, l'elevazione sulla croce significa e annunzia anche l'elevazione della ascensione al cielo. C'è una elevazione sulla croce che è il segno dell'esaltazione e dell'elevazione ultima, definitiva nella gloria. Gesù manifesta già la sua gloria sulla croce, regna dalla croce, attira tutti a sé dalla croce. E così Gesù entra nella sua gloria. La croce è l'inizio della glorificazione del Signore. Gesù Cristo, l'unico sacerdote della nuova ed eterna alleanza, non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, leggiamo nella lettera agli Ebrei, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. In cielo Gesù Cristo esercita il suo sacerdozio in permanenza. Leggiamo ancora nella lettera agli Ebrei: poiché essendo egli sempre vivo per intercedere a favore di quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio. Così alla destra del Padre Gesù Cristo esercita in eterno il suo sacerdozio, l'unico, sommo, eterno sacerdozio che Gesù partecipa ai suoi discepoli, a tutti quelli che vengono battezzati come sacerdozio comune e ai suoi consacrati attraverso l'ordine sacerdotale, il sacramento. Tutti siamo resi partecipi di questo unico sacerdozio, ma è lui il sacerdote per eccellenza, è lui che lo esercita, il sacerdozio alla destra del Padre per tutti noi. Come sommo sacerdote di beni futuri, Gesù è il centro e l'attore principale della liturgia che onora il Padre nei cieli, ed è in lui che allora si identifica, si unisce la liturgia del cielo con la liturgia della terra. C'è un legame profondo tra la Chiesa che è ancora pellegrinante sulla terra e la Chiesa gloriosa nel cielo. Gesù è il centro, tutto è incentrato in lui. Lui, unico, sommo, eterno sacerdote che ha unito a sé ormai la sua Chiesa gloriosa e unisce a sé tutti quelli che si salvano nella fede della sua risurrezione. Cristo ormai siede alla destra del Padre, e così San Giovanni Damasceno proclama che per destra del Padre intendiamo la gloria e l'onore della divinità, ove colui che esisteva come figlio di Dio prima di tutti i secoli, come Dio e consostanziale al Padre, si è assiso corporalmente dopo che si è incarnato e la sua carne è stata glorificata. Quindi ricordiamo ancora una volta che la risurrezione del Signore Gesù è una risurrezione reale, concreta, del suo corpo vero, non quindi una semplice risurrezione ideale, spirituale. È il suo corpo, è la sua umanità resa gloriosa dalla risurrezione che siede alla destra del Padre, che unisce a sé tutta l'umanità che si salva, che viene a formare il suo corpo come membra noi del corpo di Cristo, unite a lui e con lui e per mezzo di lui e in lui noi entriamo in comunione col Padre, con lo Spirito Santo, con tutta la Santissima Trinità, fino a quando alla fine Gesù consegnerà il suo corpo al Padre, perché alla fine ci sarà solo Dio, tutto in tutti. L'essere assiso alla destra del Padre significa l'inaugurazione del regno del Messia, compimento di quella visione che è stata descritta dal profeta Daniele riguardante il figlio dell'uomo. Così noi leggiamo in Daniele, al capitolo 7, il veliardo
gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. A partire da questo momento, gli apostoli sono divenuti i testimoni del regno che non avrà mai fine. Noi qui sulla terra già anticipiamo il regno eterno di Dio. Per questo ci sentiamo anche noi partecipi della gloria del Signore Gesù, e quindi già camminiamo non soltanto da risorti, ma addirittura da ascesi al cielo. Noi ormai siamo con Gesù, in Gesù e per Gesù alla destra del Padre, e noi manifestiamo la presenza del regno di Dio in questo mondo come Chiesa che cammina verso una continua conversione, ma che ormai partecipa alla gloria del suo Signore.

rinnoviamo il nostro impegno di essere testimoni del Signore Gesù attraverso la nostra vita cristiana, come individui che devono dare una risposta sempre fedele alla chiamata nostra cristiana, come anche membri di una famiglia, poiché la famiglia è chiesa domestica, è l'attuazione visibile del regno di Dio, sia come chiamati a qualsiasi vocazione e missione che stiamo svolgendo nel mondo. Siamo uniti in questa testimonianza che dà a Gesù Cristo la gloria e l'onore attraverso le nostre parole, i nostri desideri, i nostri affetti, i nostri rapporti, le nostre realizzazioni. Quello che ormai noi operiamo, lo operiamo tutto in Gesù Cristo, nella potenza del suo Spirito. Ed è così che io vi auguro che possiate vivere anche questa giornata, una giornata piena della luce del Signore Gesù e anche colma della gloria del Signore Gesù assiso e glorificato alla destra del Padre, insieme con la Vergine Maria, glorificata anche lei in anima e corpo, e con tutti i nostri santi che abbiamo in paradiso, quelli che ci hanno preceduto nella fede, sono coloro che ormai sono nel regno glorioso del Signore Gesù, uniti a noi, soprattutto quando celebriamo l'Eucaristia. Chiedo come sempre al Signore una particolare benedizione per voi e per la vostra giornata, per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe, di Santi e di tutti i nostri cari che abbiamo in paradiso, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro una forte testimonianza di Gesù Cristo in questa giornata piena di pace e di gioia. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati all'inizio di questa nuova settimana da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 18 maggio 2026, sono le 9:04 minuti, alle 9:07 andrà in onda hashtag Pop Theology, alle 9:35 sulla strada, alle 10 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera del Regina Celi e poi una meditazione religiosa, alle 12:30 Chiesa e Comunità, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino. Alle 13:40 il Santo del Giorno a cura della redazione e i servizi di informazione. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14:36 Orizzonti Cristiani. Alle 14:50 la Coroncina alla Divina Misericordia. Alle 15:15 l'omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan. Alle 15:30 il Santo Rosario Gaudioso. Alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno. Alle 16:30 Buongiorno Professore. Alle 17 Acqua Viva, voci profetiche del nostro tempo. Alle 18 Chiesa e Comunità. Alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 il notiziario serale, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Poi argomenti di spiritualità, alle 22 Pop Teologi e interviste, alle 22:30 vocazioni, alle 23:30 la compieta e gli argomenti di spiritualità, poi a seguire il panisesto della notte. A voi tutti buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette dagli studi di Pordenone.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E torno a salutare Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto Don Guido.
1: A te, carissimo, a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Don Guido, primo argomento di questa trasmissione ovviamente è la solennità dell'Ascensione di oggi. Perché è un momento importante per noi?
1: È importantissimo per tante ragioni, caro Federico, ma ne vorrei citare una in particolare. L'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo indica il momento nel quale egli sparisce dalla vista umana per prendere dimora definitivamente alla destra del Padre. Perché è importante questo? Perché se consideriamo che, come ci insegna la Chiesa e come noi crediamo dal profondo del nostro cuore, Gesù è vero Dio e vero uomo, egli, la seconda persona della Santissima Trinità, ha associato alla sua natura divina anche la natura umana, e la sua natura umana è uguale alla nostra natura umana. L'umanità di Gesù è condivisa con la nostra umanità, è la stessa umanità. E allora il Figlio di Dio, che Gesù di Nazaret, ascende al cielo, fa sì che la nostra umanità prenda dimora definitiva nella Santissima Trinità. Pensa quanto è importante questo, sapere che la natura nostra di cui siamo fatti noi, in ragione dell'umanità associata dal Figlio di Dio alla sua divinità, adesso sta stabilmente nella Santissima Trinità. Questo credo che sia per ogni uomo motivo di grande gioia e di grande consolazione, pensare che ciò di cui siamo fatti noi ha stabile dimora nel mistero di Dio. Ecco allora perché dobbiamo festeggiare con particolare gioia e con particolare solennità la festa dell'Ascensione del Signore al cielo.
0: Don Guido, ti faccio subito passare all'altro argomento. Questa puntata è un po' speciale, diciamolo, perché nella seconda parte noi daremo spazio a quello che è stato il corso sull'esorcismo del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, il 20° corso sull'esorcismo. Pensa, Don Guido, sono arrivati da tutto il mondo oltre 250 partecipanti, ci sono stati anche esorcisti, esperti, canonisti, eccetera. Però prima di questo io ti chiederei di ragionare un po' sul messaggio di Papa Leone XIV per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si tiene oggi. Il titolo è molto bello: Custodire volti e voci umani. È un imperativo importante per noi giornalisti, no Don Guido? E non solo,
1: assolutamente sì, per noi giornalisti, scrittori, operatori della comunicazione, ma vorrei dire veramente per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Intanto, se mi permetti una battuta dalla quale poi voglio far derivare una bella notizia, una notizia da molti conosciuta ma da molti forse no, tu sai che noi abbiamo 365 giorni nell'anno, no? Però ci sono più giornate dei giorni dell'anno, e ogni giorno dell'anno spesso è una giornata della pesca, della caccia, del cane, del gatto. Ormai ci sono giornate per tutto, poi c'è anche la giornata serie, più, ancora più serie, non che quelle magari non lo siano, però per esempio giornata della pace, giornata della salvaguardia del creato, tutte queste giornate importantissime. Ebbene, di tutte queste giornate ne esiste una sola che è stata istituita dal Concilio Vaticano II, una sola, ed è la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Quindi penso che per noi, anche come Chiesa, sia particolarmente importante occuparcene. Naturalmente poi come paolini e paoline, insomma, cerchiamo anche di essere sempre più a servizio di questa realtà, animando proprio tutta la settimana delle comunicazioni sociali, e anche in Italia il Festival della Comunicazione Sociale, che quest'anno, vorrei ricordare, si è svolto e si sta svolgendo nella diocesi di Albano, quindi qui vicino Roma, di Albano Laziale. Ecco, il tema della giornata è molto importante, cambia ogni anno, quest'anno è la 60ª, e il Santo Padre ha scelto questo tema che tu hai ricordato, molto importante. Il documento che ha scritto, il messaggio, è proprio sull'intelligenza artificiale, che in questi tempi è un argomento di centralissima importanza. E vedi, il Papa ci invita a custodire voci e volti umani, umani, cioè riferiti a persone in carne ed ossa. Quindi nel momento in cui noi parliamo di intelligenze che ci arrivano attraverso strumenti elettronici, meccanici, anche possiamo dire tecnologici, il Papa ci esorta a ricordare che la vera presenzialità personale e la vera interazione relazionale la si fa con persone in carne ed ossa, non la si fa con delle macchine, con dei computer, eccetera eccetera. Certo, quello è un tipo di relazionalità funzionale, per esempio alla produzione di un documento, oppure per esempio al miglioramento ad esempio di diagnosi mediche, insomma tutti gli usi che si possono fare dell'intelligenza artificiale, che se li dovessimo elencare tutti non ci basterebbe tutta la trasmissione. Però ecco, il Santo Padre che cosa ci invita? Ci invita a ricordare che le relazioni sono anzitutto tra persone. Noi dobbiamo custodire voci e volti umani, cioè relativi alla persona, e infatti non cessa di ricordare, e ricorda con tanta efficacia, che persona in greco si dice prosopon, e proprio nel testo del messaggio lo leggiamo, e prosopon è colui che ti sta davanti in carne ed ossa, non solo, ma anche lo stesso termine in latino persona viene dal verbo personare e significa realtà attraverso la quale ti giunge un suono specifico che ti fa riconoscere chi hai davanti, e te lo fa riconoscere per ciò che egli o ella è nella sua peculiarità, particolarità, personalità e diversità dagli altri, e quindi ognuno nel rispetto della propria persona e della propria soggettività individuale.
0: Bene, Don Guido, io ti ringrazio per aver affrontato questi temi, insomma li riprenderemo probabilmente in altre occasioni. Intanto ti ringrazio davvero di cuore per essere stato in questa prima parte della trasmissione con noi.
1: Grazie a te Federico, un carissimo saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori, buona domenica, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie Don Guido Colombo, io vi ricordo che potete ancora scrivere al 335 12 43 722 per commentare tutto quello che ascoltate in questa trasmissione, potete riascoltare tutto in podcast su nostro sito. Io voglio adesso introdurvi in quella che è stata la 20ª edizione del corso sull'esorcismo e la preghiera di liberazione, che si è conclusa all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, organizzato questo incontro molto importante internazionale, pensate 231 partecipanti da 38 nazionalità, dall'Istituto Sacerdos in collaborazione con il GRIS, il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa. Tanti gli interventi, tante le riflessioni, dal diritto canonico alla spiritualità, all'occultismo, alle nuove tecnologie che insomma vanno a incidere anche su questa diffusione della magia, e non solo della magia ma anche del simbolismo. E io voglio presentarvene in questo caso due, poi la prossima settimana ascolteremo una intervista particolare che è stata realizzata ad un'esperta su come l'intelligenza artificiale riesce a diffondere purtroppo l'occultismo e il simbolismo che è legato all'esoterismo. Ebbene, due interventi che riguardano: uno, la presenza di Maria nella lotta al maligno, e poi un'altra riflessione, un'altra intervista che riguarda soprattutto quello che è, diciamo così, il non rispetto del rito di liberazione. La prima intervista è a Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza Bobbio, sul ruolo di Maria nella lotta al demonio. Questa è la prima intervista.
2: Ha un ruolo davvero importante, perché come Eva ha favorito la rottura, la separazione, Maria, la nuova Eva, ha favorito la concordia, la riconciliazione, unita naturalmente a Cristo. E quindi in modo particolare nella pietà popolare, su cui io ho insistito parecchio, proprio questa devozione mariana ha favorito da parte del popolo del Signore il sentirsi dentro una storia di vita, di amore, di salvezza, nonostante il male, nonostante le difficoltà, le oscurità della vita. E quindi credo che la devozione mariana, accolta come vuole appunto anche ha voluto Papa Francesco, questa pietà mariana abbia davvero favorito l'affidamento del popolo del Signore, dei devoti, l'affidamento a Maria proprio per essere maternamente protetti dalla sua cura, dal suo amore. E anche attraverso per esempio le litanie, che diciamo sono anche riconosciute dalla Chiesa, quindi sono diciamo un aspetto della devozione mariana alta e ufficialmente riconosciuta. Però in modo particolare Madre, che ricorre 17 volte, e Regina, che ricorre 14 volte. Ecco, attraverso questo rivolgersi a Maria, cogliendone i diversi aspetti di questo suo essere madre, madre di Dio, madre di misericordia, eccetera, di questo suo essere regina, regina degli angeli, dei santi, ecco, il popolo cristiano ha potuto sentirsi sempre accompagnato, ha potuto sentirsi sempre protetto, davvero è l'ausiliatrice, la protettrice. Dunque anche nell'esercizio sacramentale dell'esorcismo la preghiera a Maria è sempre davvero molto importante, perché Maria è inseparabile da Cristo e d'altra parte anche Cristo è inseparabile da Maria. Ecco, credo che Romano Guardini proprio su questo aspetto delle litanie del rosario abbia detto delle cose molto belle. E questa preghiera litanica di lode ma anche di verità di fede è come l'acqua di un fiume che scorre e che porta verso la salvezza, porta verso il mare. E allora il popolo di Dio si è sentito trasportato, aiutato, confortato nel suo cammino verso la liberazione dal male e verso la salvezza, proprio grazie alla devozione mariana che naturalmente attinge diciamo dal magistero, dalla scrittura, ma io direi anche a volte lo stesso magistero, la stessa teologia si lasciano ispirare da questa devozione mariana per Papa Francesco. È davvero la pietà mariana un locus theologicus, un luogo in cui si esprime il sensus fidelium, quindi la fede si incultura, ma una volta inculturata la fede diventa a sua volta capace di evangelizzare.
0: Lei ha parlato di rosario, ecco, la potenza del rosario nella lotta al demonio, nella lotta al male, in senso, ma insomma soprattutto al demonio, no? Qual è questa potenza? Perché è così forte, no? Perché in fondo sono litanie, sono ripetizioni molto belle di amore a Maria, no? Ma dove risiede la forza e la potenza di una preghiera che sembrerebbe così semplice, anche innocua apparentemente?
2: È una preghiera volutamente semplice, per esempio nelle litanie non si chiede nulla a Maria, la si contempla, si chiede solo di pregare per noi. La potenza del rosario, la potenza della preghiera litanica, perché anche il rosario è poi una preghiera litanica, ecco, consiste precisamente nell'invocare l'intercessione di Maria a nostro favore, sapendo che Maria è la creatura, la prima creatura salvata, la prima creatura che ha detto di sì al progetto di Dio. E allora credo che abbia un ruolo importante nella difesa del popolo di Dio, nel far sì che tutti i figli di quel Dio che è padre possano anche loro davvero liberamente con obbedienza corrispondere al progetto di Dio. D'altra parte la testimonianza degli esorcisti è molto importante proprio a testimoniare la forza, la potenza della intercessione di Maria, a cui noi ci rivolgiamo attraverso la preghiera dei semplici e dei poveri, attraverso la preghiera del rosario, attraverso le litanie. Già fin dai primi secoli ci si rivolgeva a Maria sub tuum presidium, in verità è sotto la tua misericordia, o Maria, che poi diventa invece sub tuum presidium. Già nel terzo, quarto secolo si ricorreva alla protezione materna di Maria proprio per sconfiggere il male, per essere liberati dalle difficoltà e dalle tante oscurità che la vita presenta.
0: Nel rito, questo non lo so, glielo chiedo Monsignore, nel rito dell'esorcismo c'è un ruolo particolare la preghiera mariana in questo caso? Adesso non so tecnicamente se trova un posto o se gli esorcisti possono, no, ispirarsi al rosario, a introdurlo nel rito dell'esorcismo. Adesso non sono esperto di questo, ma che ruolo ha nel rito esorcistico? Ecco, non so se...
2: No, il rito dell'esorcismo è fondamentalmente attuato nel nome di Cristo Signore, questo proprio già fin dall'antico, nel nome di Cristo Gesù nostro Salvatore. Però sappiamo che Cristo non può essere separato dalla madre, Cristo è nato dal grembo di Maria. Sappiamo che la preghiera a Cristo è anche sempre la preghiera che i figli rivolgono in modo affettuoso alla Vergine Maria.
0: E adesso la seconda riflessione di Monsignor Rubens Miragliazzani dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, sezione brasiliana, ma anche esorcista e cronista della diocesi di Bauru in Brasile, proprio sugli abusi che possono esserci durante il rito dell'esorcismo.
3: Ma ci sono
0: cronista della diocesi di Bauru in Brasile, proprio sugli abusi che possono esserci durante il rito dell'esorcismo.

0: per buone facoltà di teologia, con buoni professori, tutto quanto, però le stesse persone non hanno preso sul serio la formazione. E tanti si avvalgono principalmente dalle loro esperienze, e noi sappiamo che l'esperienza è interessante, è utile, ma va confrontata con la teologia. E dunque, esempio, esporre il Santissimo Sacramento per fare un esorcismo. Ci sono i documenti del culto eucaristico dentro e fuori della Santa Messa, e questo non si può fare. Usare il Santissimo Sacramento per espulsare il demonio, apporre sopra l'indemoniato una tecca col Santissimo Sacramento, per esempio, è quasi una mentalità magica. È perché qui c'è il Signore e dunque il demonio non lo sopporta e se ne va. E lo si fa questo. Chiacchierare col demonio. E perché il demonio è furbo. Quando capisce che quel tipo di argomento ti piace, ti spinge, no? Ti dà delle informazioni, vere o false, non importa. La verità è che di solito mescla così, no? Va mescolando, e c'è del falso, c'è del vero. Quello che importa è che si smetta di fare l'esorcismo, perché se sto chiacchierando con lui non sto pregando, e se non sto pregando non sto facendo l'esorcismo, no? È diverso obbligare il demonio a dire certe cose, o che siano sempre, la tradizione esorcistica è molto chiara, che siano sempre concernenti alla liberazione della persona, non per altro. Per esempio, Mussolini all'inferno, o che fine ha fatto Hitler? A che serve questo alla liberazione della persona? Niente, è curiosità morbida dell'esorcista, basta. Che poi non ci possiamo neanche fidare delle risposte, perché il padre della menzogna è lui, perciò ci dirà quello che vuole dire, e se e capisce, perché è molto intelligente, capisce anche le nostre intenzioni interne, e da che parte siamo, da che parte pendiamo, e perciò ci accontenta, appunto per far sì che andiamo oltre a quello che dobbiamo fare e non facciamo quello che dobbiamo davvero fare. Credere, per esempio, un altro errore, che ci siano lì presenti nella persona posseduta non un demonio ma anime purganti o demoni pentiti che vengono a chiedere perdono dei loro peccati per accedere in paradiso. Costellazioni familiari, che è un metodo pseudoterapeutico, ma in verità è una sessione di spiritismo. Usare, non so, cercare delle formule esorcistiche più potenti, più forti. Questa è una mentalità magica. No, questa formula qua è più interessante, più potente di quell'altra. O devo usare questo rituale antico che è più forte, più potente del rituale attuale. Sono mentalità magiche che uno ci può cascare. Ci sarebbero non so quanti altri, però diciamo, con questi già abbiamo un mazzolin di fiori che è sufficiente.
1: Per quale motivo ci si allontana dal rituale stabilito, canonico, e come si può fare per cercare di evitare che questo accada? Mi viene in mente una possibile strada, la formazione anche dei chierici. Non credo che sia, come dire, ce n'è poca, ecco, voglio dire, no? Ecco, appunto, allora, qual è la strada? Ancora prima, la struttura, perché si arriva a questo? Qual è la motivazione di base, no, che ci si allontana?
0: Ho accennato questo quando abbiamo cominciato. Mancanza davvero di formazione, o di una formazione seria, o

0: dell'impegno della persona nella formazione, perché a volte, come ha detto, c'è la formazione, ma la persona non si impegna. No? Io mi ricordo ai miei tempi della formazione di base, della filosofia e della teologia, c'erano dei compagni che erano molto interessati in fare pastorale. La pastorale, ma con che basi? Con quale fondamento fare questa, tra virgolette, pastorale? Se io non ho una base teologica seria, non vado a studiare liturgia, non vado a studiare sacra scrittura, non vado a studiare diritto canonico, non vado a studiare dogmatica e così via, ben fatto, farò degli errori madornali. Poi i ragazzi mi domandavano sempre al seminario, poi quando sono stato insegnante al seminario, mi dicevano: cosa devo fare per essere un bravo esorcista? Dico: studia bene la teologia, fai bene adesso il tuo corso di teologia, non ti preoccupare di leggere non so quanti libri su questo argomento, perché non servono adesso. Adesso serve una teologia fatta per bene. Poi, tutti i nostri libri liturgici hanno dei prenotanda, delle introduzioni bellissime e molto ben fatte, che sono dei riassunti densi, teologicamente corretti, no? Che ci devono dare, diciamo, le vie giuste per l'esercizio del ministero e del sacramento, del sacramentale. Nel caso dell'esorcismo, sacramentale non è un sacramento. Vanno studiati, vanno letti e vanno riletti sempre. C'è un'espressione latina che mi piace tanto: in docti discant et ament memenisse periti, che in lingua volgare vuol dire: quelli che non conoscono, quello che sono indotti, no? Imparino, e quelli che sono periti abbiano piacere di ricordare. Io conosco bene i prenotanda del rito degli esorcismi, ogni tanto rilego tutto quanto. Dice: ma non è inutile? No, per niente, non è inutile. È come uno che legge la sacra scrittura, che conosce i brani a memoria, ogni volta che ritorna su quei brani trova qualcosa. Ogni volta che ritorna lì vede la cosa di un altro angolo, e dunque conosce di più, capisce di più, agisce meglio dopo. Perciò la cosa più importante è non fare a meno, diciamo, di una teologia ben fatta, ben studiata, e poi cercare di conoscere il rito tutto quanto ben fatto e non lasciarci andare dalle nostre impressioni, dalle nostre idee personali. No, perché per me questo è dei gusti nostri personali pure. Mi piace un certo tipo di linguaggio, mi piace certi tipi di segni, e dunque, perché mi piace, li uso. No, vado in quello che la Chiesa mi dice di fare, che non sbaglio, e sono molto più efficiente.
1: Esattamente. E a questo punto c'è una dimensione che è quella dell'accompagnamento degli esorcisti, perché penso che negli anni gli esorcisti possano, no, cambiare atteggiamento, rilassarsi un pochino, questo è anche comprensibile. Che accompagnamento si dovrebbe fare per gli esorcisti, secondo lei, per accompagnarli a non deviare mai, diciamo, no?
0: Appunto per questo è nata l'Associazione Internazionale Esorcisti, per fare la formazione di base fatta secondo la Chiesa. Noi abbiamo le linee guida, per esempio, che furono approvate da 3 dicasteri, no? E lì si può fare tanto la formazione di base quanto la formazione permanente, perché ci vuole pure quella, e ci raduniamo ogni tanto per lo scambio anche di esperienze, perché arricchisce molto questo. e non per andare, diciamo, all'idiosincrasia di questo o di quello esorcista, no, e neanche per esaltare la figura di questo o di quell'altro, no, ma per uno scambio sincero di esperienze che illuminano, no? E per tornare su questi punti che sono cruciali, che sono importanti, che sono di base, che uno non può farne a meno, no? E ricordiamo l'uno all'altro questa realtà. Dunque l'associazione è utile e io raccomando vivamente che tutti quelli che esercitano questo ministero così delicato e così importante appartengano all'associazione, che poi è diffusa per tutto il mondo. Io vengo dal Brasile e ne abbiamo giù. È una sezione di lingua portoghese dell'unica associazione che è nata qua in Italia e che è interessante che è nata già internazionale, perché è stata fondata tanto da padre Amort quanto da padre Chenesseau nella stessa realtà. E dunque già è nata internazionale.
1: Educazione internazionale.
0: È già, come la Chiesa, no? Perché è cattolica, no? Perché è dappertutto. E dove non c'è, ci deve essere. Perciò così, se ci sono esorcisti che mi ascoltano adesso, no? Sarebbe e non appartengono all'associazione. Cercate di trovarla nel suo paese.
1: Grazie anche a Monsignor Rubens Miraglia Zani. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori.

0: di Suor Roberta Minerva, in collaborazione con TV 2000.
1: Basilica di San Giovanni a Porta Latina, la cui costruzione è risalente al V secolo, pensate, poi nella forma nella quale la vediamo oggi è la forma compiuta intorno al XII secolo. Qui sono accanto ad un pozzo che risale al IX secolo, anche se i capitelli invece sono ancora più antichi, al IV secolo. Perché sono qui vicino al pozzo? Perché c'è una iscrizione in latino che significa però nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il Vangelo di oggi proprio contiene questo invio di Gesù ai suoi: andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così anche l'iscrizione, l'altra che troviamo dal profeta Isaia: o voi tutti assetati venite all'acqua e bevete gratuitamente. Ecco, il battesimo nell'acqua e nello Spirito Santo che ci ha fatti figli di Dio, ed è il mandato missionario, il mandato che il Signore ha dato ai suoi ascendendo al cielo: andate, fate i miei discepoli tutte le genti. Ed ecco allora la necessità da subito veramente dopo la risurrezione di Gesù che questa formula trinitaria fosse legata all'immersione battesimale, laddove la Chiesa Madre genera dal suo grembo, partorisce i nuovi figli di Dio.
2: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
1: La narrazione dell'ascensione del Signore la troviamo negli Atti degli Apostoli. Il Vangelo che ascoltiamo si riferisce al mandato missionario che Gesù dona, comanda ai propri discepoli. Allora, la scena è questa: siamo proprio alla fine del Vangelo di Matteo e troviamo una dinamica molto interessante tra il Signore e i suoi, una dinamica che vede protagonisti anche noi. Intanto è molto interessante come comincia la pericope del Vangelo che ascoltiamo per la solennità della ascensione. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea. È una notazione estremamente attuale ed importante. La comunità di Gesù è una comunità ferita. Gesù aveva promesso che sarebbero stati i suoi apostoli con lui a giudicare le 12 tribù di Israele. Qui troviamo invece gli 11. Non fa mistero l'apostolo Matteo del fatto che siamo davanti ad una comunità ferita. C'è stato il traditore, sì, che si è impiccato, c'è qualcuno che è venuto meno rispetto alla proposta di Gesù. Ma al tempo stesso questi 11 sanno benissimo di non essere proprio diversi da Giuda. Pietro lo ha rinnegato, gli altri se ne sono scappati a gambe levate, è rimasto solo il giovane Giovanni insieme alla madre e alle altre donne ai piedi della croce del Signore. Quindi l'annotazione degli 11 ci dice che la comunità del Signore, coloro che lui stesso ha scelto e non si è sbagliato nel chiamarli, colui che ha chiamato dopo aver trascorso la notte in preghiera, colui che dice che costoro, i dodici, sono quelli che il Padre gli ha donato. Questa comunità è una comunità che porta i segni non della perfezione, ma della imperfezione, del tradimento, del timore, della paura. Dicevo, è una annotazione attuale. Attuale perché in questa comunità troviamo la comunità di tutti i tempi, troviamo la comunità cristiana così come sempre si presenta, perfetta perché chiamata, convocata dal Signore, scelta. L'Ecclesia è l'assemblea convocata dalla parola di Dio, ma al tempo stesso, ecco, è una assemblea che è imperfetta nella parte proprio umana. È molto consolante sapere che ci sono questi undici e non altri. Ed è vero che sono imperfetti, che sono venuti meno all'immagine che loro stessi avevano di sé. Pensate a Pietro che aveva detto: io resterò accanto a te sempre. Insieme a questa realtà che attraversa sempre i tempi, però c'è qualcosa che li salva, tra virgolette lo dico, sono salvati dall'amore di Dio, che si fa presente in questa memoria che gli undici hanno dell'appuntamento che il Signore aveva dato loro in Galilea. Ricorderete che il mattino di Pasqua ricevono questo appuntamento, questo messaggio dall'angelo: andate, dite ai miei fratelli che li precedo in Galilea. Sì, vi precede in Galilea, aveva detto l'angelo, così il Signore alla Maddalena. E in questa debolezza degli undici c'è una memoria che li salva: il Signore ci attende in Galilea. E loro vanno, rispondono a questo appuntamento. La memoria del Signore, la memoria delle sue parole, la memoria del gesto dell'Eucaristia, la memoria del gesto della lavanda dei piedi, la memoria delle apparizioni con il dono dello Spirito Santo che fa ricordare, cioè fa portare al cuore, alle corde del cuore, la parola ascoltata. Allora sul monte di in Galilea è il monte che Gesù aveva loro indicato, debolezza e anche però memoria degli eventi salvifici del Signore. Ed ecco, anche qui siamo davanti come ad una sorta di doppio binario, perché quando lo videro, annota Matteo, si prostrarono. Essi però dubitavano. Il prostrarsi è il segno di riconoscere in colui davanti al quale ci si prostra la presenza di Dio. Ci si prostra davanti al divino, davanti a Dio. Qui c'è questo riconoscimento di Gesù come Signore. Colui Kyrios, colui che è stato costituito Signore, colui che ha vinto la morte, ma al tempo stesso, insieme a questa professione di fede che di fatto accade, avviene nella prostrazione, c'è un cuore che dubita. Sono due cose che vanno insieme nel cuore degli apostoli. Anche qui è attuale questa parola, è per noi, questa parola parla di me, che nel mentre mi prostro e riconosco Gesù come mio Signore, quindi nella fede riconosco il mio Signore, al tempo stesso ho sempre bisogno di crescere nella fede, perché continuo a dubitare. La fede è un pellegrinaggio che si compie per tutto l'arco della vita. Bello il padre di quel ragazzo per il quale avveniva l'intercessione: Signore, io credo, ma tu aumenta la mia fede. Questo padre che chiedeva al Signore: guarisci mio figlio, e il Signore gli fa questa domanda: ma tu credi? E quest'uomo risponde: io credo, sì Signore, ma tu aumenta la mia fede. E così, questo gesto molto consolante per noi, consolante la comunità ferita eppure ancora davanti al suo Signore, in adorazione del suo Signore, pur dentro una fede che sa essere anche debole, come è la fede di noi uomini e donne che peregriniamo nel tempo. Ma è Gesù che si avvicina a loro, vedete, è sempre il Dio che viene. Gesù è il Dio che ha percorso i cieli, che si è fatto uomo, che ha attraversato le profondità della terra per farsi vicino a noi, per farsi prossimo a noi e portare a noi una salvezza che ora, attraverso noi, vuole raggiungere ogni uomo. Gesù ha salvato ogni uomo, ma bisogna che tutti lo sappiano. Ed ecco allora il mandato missionario. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Questa è l'affermazione che Gesù è il Kyrios, cioè è Dio, è il Signore, colui che è siede alla destra del Padre. E questo potere il Signore lo trasferisce ai suoi. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Vedete, a me è stato dato ogni potere, dunque andate. C'è una conseguenzialità del fatto che il potere appartiene a Gesù, ma per questo potere noi siamo inviati ad annunciare, a fare discepoli tutti i popoli, e questo annuncio diventa gesto sacramentale, il gesto sacramentale del battesimo, che immersi nella morte del Figlio di Dio incarnato, morto, immersi nella sua morte, veniamo risuscitati con lui, fatti di natura divina, partecipiamo anche noi della signoria di Gesù. Allora, ecco, questo è il comando che la Chiesa primitiva da subito ha accolto, di fare discepoli, di battezzare. La salvezza giunge a noi attraverso il battesimo. Ecco perché la Chiesa ha avuto sempre coscienza della priorità della missione. La Chiesa esiste per evangelizzare, un'evangelizzazione che si compie nella parola, nella testimonianza, e viene portata a piena consumazione, maturità, nel gesto sacramentale del battesimo, che è la porta attraverso la quale noi entriamo nella famiglia dei figli di Dio e siamo poi ammessi al banchetto eucaristico, il pane della vita eterna. Ed eccola la formula trinitaria: Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo, e quindi noi siamo segnati mediante il sigillo sacramentale nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ecco ancora: andate e insegnate, perché io sono con voi tutti i giorni. Eccolo il mistero dell'ascensione, è un mistero di assenza e di presenza. Il Signore ascende ai cieli, siede alla destra del Padre, è glorioso, ma al tempo stesso non è sottratto alla presenza ordinaria quotidiana dei suoi, è con noi fino alla fine dei tempi. È una presenza differente da quella che gli apostoli avevano conosciuto fin lì, ma è una presenza reale, efficace nello Spirito Santo, quel paraclito, quel colui che era presso e che è presso gli amici di Gesù e che porta la presenza della Trinità nel mondo, in mezzo a noi e in noi. Dunque Gesù ascende al cielo, ma al tempo stesso questo mistero di assenza nella forma nella quale i discepoli si erano intrattenuti con lui è una presenza altrettanto reale, altrettanto efficace. Anzi, se il Signore non fosse asceso al cielo, come dice nel Vangelo di Giovanni, non avrebbe potuto inviare lo Spirito Santo. Allora noi oggi contempliamo da una parte la debolezza della nostra fede, ma molto più contempliamo la potenza del Signore, la potenza del battesimo nel quale siamo battezzati e la promessa del Signore di essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, una promessa che si compie mediante il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e che ci ha fatti figli mediante il battesimo.

0: troviamo in questo bellissimo chiostro di questa basilica di San Giovanni a Porta Latina. È davvero la bellezza del creato, la bellezza dell'opera dell'uomo aiuta a sollevare lo spirito. E in maniera particolare in questa domenica siamo chiamati a sollevare lo spirito, sollevare lo sguardo verso i cieli. La domenica dell'Ascensione io ho voluto commentarla con una raffigurazione, un dipinto del Beato Angelico di Fra Giovanni da Fiesole. Siamo davanti alla maestria di un uomo che ha saputo coniugare la bellezza della fede, della relazione con Gesù, con la bellezza della propria arte. Il dipinto che oggi sottopongo alla vostra, alla mia contemplazione è proprio l'Ascensione del Beato Angelico. È stato dipinto intorno al 1450-1451, lo possiamo ancora ammirare chiaramente nel convento di San Marco, là dove molte opere furono commissionate a questo frate. L'Ascensione, ho scelto proprio questo dipinto perché non si vede Gesù. Ecco, di fatto noi quello che contempliamo è la Vergine Maria in un atteggiamento, in una posa di profonda devozione, profonda preghiera, in profonda intimità con il Figlio suo, con la Trinità, e la corona degli apostoli, degli undici, che sono inginocchiati in una posa decisamente di venerazione. Ma quello che è sopra la testa degli undici e del capo della Vergine Maria sono i cieli. Si vedono in lontananza quelle che sono le colline, che sono i monti, che fanno da scenario, perché è sul monte che il Signore ha dato appuntamento ai suoi. Però colpisce questo bellissimo azzurro del cielo, ed anche si comprende come il corpo glorioso del Signore risorto, che ascende per sedersi alla destra del Padre, sia circondato da questo oro, da questa luce. Ecco, e chiaramente la luce dice entrare alla presenza di Dio, che è luce, Gesù che è luce e che siede alla destra del Padre, luce da luce. Quello che vediamo in questo dipinto di fatto sono le vesti del Signore, sono l'ultimo tratto dell'abito glorioso del Signore. Tutto il resto viene lasciato non tanto alla nostra immaginazione, ma viene consegnato alla nostra fede, perché il mistero dell'Ascensione è davvero un mistero che è consegnato interamente alla preghiera, all'affidamento che noi viviamo nei confronti del Signore, perché ecco, è davvero un mistero di presenza a sé, presente pienamente ma anche sottratto allo sguardo. Infatti le scritture ci dicono che Gesù fu sottratto dai loro occhi, e il Beato Angelico ha saputo riprodurre molto bene questo brano della scrittura del Signore che è sottratto alla nostra contemplazione visibile, ci è restituito alla contemplazione nella fede. Del resto noi viviamo la beatitudine che aveva annunciato Gesù: beati coloro che pur non vedendomi crederanno in me. E il Beato Angelico ha saputo cogliere questa beatitudine. In questo dipinto noi non lo vediamo, ecco, l'artista non ha voluto raffigurarlo. Al centro c'è quasi la protagonista di tutto, la Vergine Maria, che è la donna della fede, la donna dell'attesa, la donna che è in grado di confermare gli undici nella fede, nell'attesa della Pentecoste, e poi a Pentecoste sarà lei in qualche modo la madrina della discesa dello Spirito Santo. Quindi è a lei che la Chiesa si affida nel tempo dell'attesa del ritorno del Signore glorioso, un ritorno che è vero, che è la parusia, è il ritorno quando lui tornerà a prenderci, ma è anche il tempo nel quale lui resta con noi attraverso la sua presenza nello Spirito Santo, nei segni, nella comunione ecclesiale.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Folla Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite e migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Modena per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro Piantedosi. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero di 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. Intanto sono rientrati in Italia gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo dell'imbarcazione Duke of York. Ancora minacce da parte di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. Telefonata fra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per fare il punto sul conflitto in Iran. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La guerra in Ucraina: il presidente Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa. In totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono 20 feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, scrive Zelensky, il quale riferisce che un drone russo ha colpito una nave cinese nel Mar Nero e la Russia non poteva non sapere, sottolinea Zelensky. Le forze armate israeliane affermano in un comunicato di aver colpito oltre 30 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, fra cui un magazzino di armi e postazioni per condurre attacchi contro le forze israeliane. La nota dell'esercito dello Stato ebraico menziona anche l'uccisione di alcuni membri della milizia sciita che preparavano, secondo l'IDF, piani terroristici contro le truppe nell'area. Lettera della premier Meloni alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'agitazione del personale del gruppo FS, iniziato ieri alle 21, e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, tram e metro in diverse città. Come sempre ci sarà, come sempre, il rispetto delle fasce di garanzia. È tutto, grazie per l'ascolto.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi è un appuntamento speciale perché abbiamo un nuovo ospite nei nostri studi. È qui con noi infatti Don Diego Toffoletto, che è cappellano di Azzano, Fannigola e Corva e anche cappellano del carcere di Pordenone. Quest'oggi ci parlerà in particolare dell'associazione di volontari denominata Carcere e Comunità. Allora, buongiorno intanto, ben trovato e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Allora, di cosa vorresti parlarci per iniziare a introdurre appunto questo tema di questa associazione, che è la prima volta, penso, che venga qua in radio? Quindi sei il suo portavoce per la prima volta, parlacene un pochino.
1: Ma allora, come carcere abbiamo in tutta Italia, c'è una rete di cappellani che sono supportati da una rete di volontari. L'associazione nasce una ventina, trentina di anni fa per opera dell'ex cappellano, diciamo Don Pier Giorgio Rigolo, insieme ai prime persone che si erano avvicinate a questa realtà e hanno cominciato ad affiancare quella che è l'esperienza e la vicinanza alle persone che sono recluse. È un'associazione che oggi vanta una ventina di volontari, si sono inserite persone nuove e principalmente noi garantiamo la presenza nei vari momenti che riusciamo ad organizzare insieme all'istituto penitenziario, la casa circondariale qui nostra di Pordenone. Abbiamo una cinquantina di ospiti attualmente e come associazione di volontariato noi ci occupiamo principalmente della Santa Messa della domenica, quindi le animazioni liturgiche di tutto l'anno, momenti ludici, il servizio dei beni di prima necessità, come può essere la distribuzione del vestiario, l'organizzazione di appunto incontri culturali, incontri di gioco, pomeriggi insieme, e abbiamo anche un gruppo dei volontari che si occupa mensilmente dell'assistenza dei familiari dei detenuti o ex detenuti o persone che hanno piacere di avvicinarsi a questa realtà e di essere vicini per avere un gruppo, diciamo, di mutuo aiuto. Il tutto nasce dall'esperienza evangelica, quella della famosa frase di Gesù: ero carcerato, siete venuti a visitarmi. Questo è un po' l'opera che noi cerchiamo di fare. L'associazione collabora a fianco del cappellano, appunto, e cerca di venire incontro a quelle che possono essere le esigenze dei ristretti in quello che noi possiamo fare, senza giudizio, senza pretendere di, appunto, come dice sempre Don Pier Giorgio, non siamo lì per aiutare, ma siamo lì per affiancare, per stare insieme. Siamo un gruppo, appunto, neanche gruppo, Don Pier Giorgio gli piace dire siamo una comunità, non siamo un gruppo, è una comunità che cammina insieme, che cerca appunto di essere presente, ecco la prima cosa fondamentale.
0: Allora, qual è l'identikit del volontario?
1: L'identikit del volontario, ognuno, diciamo, ha una sua caratteristica, nel senso che ci sono state tante richieste in quest'ultimo periodo di avvicinarsi all'associazione, e la prima caratteristica che un volontario deve avere quando si avvicina a questo mondo, e questo lo diciamo anche ai nuovi volontari, quelli che sono in formazione, è innanzitutto il non giudizio e la non curiosità. Prima di tutto c'è questo: non entrare o non avvicinarsi con l'idea del avere la curiosità di sapere perché uno si trova lì, o di avere la pretesa neanche di dare la risposta alle situazioni, a quello che i ragazzi poi ti vengono un po' a raccontare. E mettere a disposizione le proprie forze, le proprie capacità, se qualcuno ha qualche intuizione, ha qualche pregio, qualche dono, insomma. C'è stato adesso una nuova volontaria che lei ha detto: io lavoro molto con il teatro, quindi questo può diventare, oh bene, possiamo mettere in piedi delle piccole attività di teatro. Quindi mettersi a disposizione per quello che si è. Non c'è un obbligo di frequenza, uno dice io sono disponibile per questo tempo, posso mettermi in gioco in questa cosa, e quindi noi accogliamo i piccoli mattoncini che messi insieme poi possono veramente costruire tante belle cose, senza la pretesa appunto di avere risposte o di sapere noi la soluzione. Ripeto, è una cosa fondamentale, no? Noi non andiamo ad aiutare, non andiamo lì perché ci fanno pena, ma andiamo lì perché sono persone che hanno sbagliato e alle quali cerchiamo con quello che possiamo, e grazie anche all'amministrazione penitenziaria che ci permette di lavorare veramente tanto, e di questo devo ringraziare veramente il direttore, il comandante, tutte le forze armate, tutti quelli che lavorano, che ci danno veramente questa grande opportunità di essere lì a disposizione per portare un po' di compagnia, di sollievo e di aiutare nel percorso, insomma, di reinserimento in società.
0: Il suo impegno con queste persone in carcere come è iniziato?
1: Il mio impegno in carcere è iniziato qualche anno fa, 2016, quando sono rientrato in diocesi per completare gli studi verso il sacerdozio, dopo un'esperienza a Bergamo in una comunità di migranti carcerati, seguita da Don Fausto Resmini, che è morto di Covid, tra l'altro nel 2020, appena scoppiato il Covid. Quest'anno sono 6 anni esatti dalla sua morte. Aveva in mano queste comunità. Sono stato affiancato lì per un'esperienza e posso dire di aver avuto una vocazione nella vocazione, nel senso che non conoscevo per niente il mondo della strada, non conoscevo il mondo della detenzione, l'ho conosciuto lì, e quando sono rientrato ho chiesto di affiancare il cappellano del carcere, Don Pier Giorgio. L'ho affiancato in questi anni fino a che l'altro anno sono stato nominato io cappellano dell'istituto. Don Pier Giorgio, seppur continua a frequentare, ben venga la sua presenza che è storica, ha ceduto il posto, la nomina, insomma, sono entrato io. Quindi da un anno abbondante, diciamo, mi occupo stabilmente della pastorale carceraria.
0: Allora, voi con la vostra associazione sicuramente vi avvicinate a queste persone anche in tanti modi, in modo diverso. Quali sono i bisogni che secondo voi, secondo la vostra associazione o secondo lei, ci sono maggiormente tra le persone in questi luoghi? Quali bisogni esprimono maggiormente?
1: Io mi sto accorgendo sempre di più che c'è tanto bisogno di ascolto. C'è tanto bisogno di ascolto, più che tante attività che... quelle va bene, ci sono anche per trascorrere il tempo in maniera costruttiva, ma c'è proprio il bisogno di essere ascoltati, di non essere giudicati, di essere trattati da persone normali. Questo non vuol dire cancellare gli errori, questo fa parte del cammino di ognuno, no? Però quel senso di sentire che c'è qualcuno che fuori non ti considera per il reato che hai fatto. Noi diciamo sempre, questo è un grande insegnamento anche di Don Fausto, la persona non è il suo reato. Il reato fa parte di un pezzo della strada di ognuno, ma puoi guardarlo con occhi diversi. Non è sempre facile, ma devi imparare veramente quel distacco emozionale che puoi avere, o di giudizio, no? Che ti viene di quel fare poché, quel sospendere il giudizio, no? E entrare a fianco di persone che poi, una volta che tu frequenti costantemente l'istituto, le attività, ti conoscono, diventi parte della loro quotidianità, quindi diventa proprio un abitare insieme.
0: È interessante anche questo, magari conciliare l'idea di giustizia con quello di misericordia anche. Cosa le hanno insegnato le persone detenute fino ad oggi?
1: Mi hanno insegnato che guardandole, ascoltandole, poi con me come cappellano c'è molto più magari l'aspetto proprio dell'ascolto anche personale, no? Di tutte le religioni, tra l'altro, quindi ragazzi che di qualsiasi, dandole, ascoltandole, poi con me come cappellano c'è molto più magari l'aspetto proprio dell'ascolto anche personale, no? Di tutte le religioni.

0: domenica, che ogni tanto qualche gruppo viene ad animare la messa, così, e c'era una ragazza, insomma, che aspettava un bambino. Siamo andati nella sala polivalente dopo la messa e loro fumano, insomma, all'interno, così, e mi dicono, non vedevo che non fumava nessuno, non mi dicono, e no, don, sta aspettando un bambino, no? E lei è rimasta colpita da questa cosa, è rimasta colpita, dice, io non mi aspettavo. E ho detto, vedi, tante volte c'è più umanità, no, tra di loro qui, che ci stupisce questa normalità, no? E allora cambi anche la prospettiva e l'idea di quello che può essere una persona che ha sbagliato. Tutti sbagliamo, chi più in maniera grave, chi più in maniera leggera, però quell'umanità che rimane alla fine delle cose quotidiane, quella è la cosa più bella. Strappare un sorriso, strappare ascoltare una lacrima, ma tirar su di morale, farli sentire che Dio soprattutto non li ha abbandonati, perché poi c'è anche tanto questa richiesta. Dicevo proprio ieri alla messa, si parlava ieri sul tema del Vangelo della Risurrezione, no? Di Lazzaro, buttiamo via quelle pietre che ci schiacciano, no? Tante volte non è facile, anche i nostri sbagli. E lì è venuto fuori proprio quel dirsi tra di noi, qua dentro c'è bisogno di Dio. Tutti possono averti messo una pietra sulla tua vita, no? Ma alla fine dei conti Dio serve, tra virgolette, a tutti. E riscoprire Dio, riscoprono veramente il senso di Dio. E questa è una cosa grande, un miracolo veramente grande.
1: Certo. Quindi che ruolo direbbe che ha la fede in carcere?
0: È molto importante. La fede alle volte può sembrare che di arrivi per comodo, no? Si dice così, no? Ma quando sbagli... In realtà sono convinto che c'è un ragazzo che sto accompagnando ai sacramenti, ha chiesto lui, e la fede ha un ruolo veramente importante. Se uno coglie quell'aspetto lì, e la fede, la preghiera personale, il cammino con il sacerdote, con le celebrazioni, diventa veramente una cosa importante. Qualcuno dice, io vengo in chiesa alla messa la domenica perché è l'unico posto qua dentro tante volte dove mi sto bene, nel momento della messa io sto bene, no? Mi sento ascoltato, sento che c'è quella speranza che va oltre le sbarre, che va oltre il mio sbaglio, no? E veramente diventa una cosa veramente fondamentale, certo. Centrale, proprio centrale.
1: E allora, visto che siamo in tema, al di là di una specifica religione, diciamo così, le persone secondo lei si avvicinano di più o si allontanano dalla spiritualità in questa situazione particolare?
0: Si avvicinano di più.
1: Chiaramente non si può generalizzare,
0: no,
1: però
0: chiaro,
1: diciamo
0: chiaro.
1: Secondo la sua esperienza.
0: Sì, si parte molto spesso dal... qualcuno lo dice, no? Dio ci ha abbandonati. Si parte da questa idea, no? Perché la carcerazione non è mai una cosa facile, la privazione della libertà, insomma tutto quello che comporta. C'è questo senso dell'abbandono, dell'angoscia. E poi piano piano, per chi fa un cammino di fede, c'è un grande, appunto, riavvicinamento, una grande speranza, un grande senso che comunque Dio lì c'è e non mi ha abbandonato.
1: Allora, tornando all'associazione, ci fa un esempio pratico di un progetto?
0: Ci sono tanti progetti,
1: certo,
0: all'interno,
1: dicevo,
0: dell'istituto che con l'associazione portiamo avanti, e adesso dovrebbe nascere un progetto, tutto in fase di avvio, con il giornale, per esempio, no? Quindi la progettazione di un giornale, degli articoli che vengano poi pubblicati sui quotidiani nostri locali. Ci sono progetti di adeguamento della biblioteca, in questo momento tra volontari in accordo con la direzione, e portati avanti da alcuni volontari e i ragazzi. C'è all'interno, attraverso un volontario autorizzato insieme a Don Pier Giorgio, il percorso il lunedì dell'ACAT, delle dipendenze. Quindi ci sono vari progetti a lungo termine, poi progetti consolidati come appunto i momenti ludici. È partita i sabati insieme, sono partiti i sabati insieme, quindi due sabati al mese i volontari vanno per trascorrere un tempo di pomeriggio con i ragazzi, di gioco, di condivisione, di confronto. Un venerdì al mese, come io come cappellano, organizziamo gli incontri culturali, quindi vengono portate ospiti esterni a parlare di un tema, quindi i ragazzi partecipano. Ci sono dei progettini che poi appunto si possono un po' inventare secondo anche quello che sono le capacità, le esigenze.

0: presenza e le disponibilità dei volontari, sempre in accordo chiaramente con la direzione, però percorsi così. C'è il calcio, il martedì è fondamentale, fa parte della settimana quello, e con un allenatore che ho chiesto l'autorizzazione, viene a fare allenamento. Quindi per quanto riguarda il nostro ambito, ecco, questi sono un po' le attività.
1: Allora, una domanda complicata: quali sono gli ostacoli più grandi nel vostro lavoro?
0: Ci sono tanti ostacoli. Direi che la fatica più grande, secondo me, è sempre capire tu fin dove puoi arrivare come volontario, no? Perché le richieste sono tante, le esigenze sarebbero tante. C'è sempre comunque da ricordarsi che sei in un ambiente comunque dove ci sono delle regole, delle leggi che quindi vanno rispettate, che vanno anche loro aiutati a capire che ok, fino qua possiamo arrivare noi, per il resto compete a chi di dovere. Sì. E questa è un po' la fatica, no? Si pensa che magari il cappellano, il volontario mi risolvono tutto, non è così.
1: Certo.
0: Ed è quello forse la fatica più grande, no? Dove devi dire sì, guardate, c'è chi di competenza fa il suo lavoro, certo, noi veniamo per fare altro.
1: I confini, diciamo.
0: Ci sono dei confini molto netti, molto chiari, che vanno giustamente rispettati, e fatica alle volte a comunicarlo ai ragazzi. Ma
1: se qualcuno che è all'ascolto volesse aiutare, volesse dare il suo contributo, come potrebbe fare? Chi dovrebbe contattare?
0: Allora, abbiamo appunto, c'è una pagina Facebook, su Facebook di Carcere Comunità, e se no può rivolgersi a me direttamente nella parrocchia di Alzano Decimo come cappellano, chiedere di me, e dopo metto in contatto con l'associazione e con chi insomma segue la parte burocratica dell'inserimento poi all'interno dell'associazione. È stata proposta già una serata di formazione ad Alzano Decimo in vista poi del nuovo carcere di San Vito. Faremo un altro incontro in zona San Vito, proprio per sensibilizzare un po' anche la comunità e chiedere chi eventualmente sarà disponibile a mettersi in gioco in questa realtà, che sarà molto più grande, certo, con tutte le nuove sfide che porterà. E quindi abbiamo bisogno di tra virgolette mano d'opera, ma di persone che hanno piacere di dedicare tempo in un ambiente, ripeto, non facile, che può essere risultare un po', può far paura all'inizio, ma del quale si parla poco. E quindi un po' così, insomma, seguendoci un po' sui social, è stata aperta una pagina Instagram anche di Carcere Comunità, quindi basta cercarci un po' nei social.
1: Ok, allora ci avviamo alla conclusione. Le farei altre due domande. Intanto, quali pregiudizi vorrebbe cercare di scardinare sui detenuti o sul mondo del carcere, che si sentono magari più spesso?
0: Non esiste un noi e un loro. Questo guardare il castello di Pordenone e dire loro sono là, io sono qua. L'ho scritto anche in un articolo, ero al Grigoletti a fare un'assemblea d'istituto, è uscito l'articolo sul Messaggero, no? Io dico può colpire tutti. Non dobbiamo mai sentirci a me no. Può capitare, magari anche non volendo, può capitare. Quindi un po' scardinare questo pregiudizio del io a me no. Dobbiamo veramente ricordarci che lì dietro può capitare, può capitare.
1: Siamo umani.
0: Siamo umani, può succedere.
1: Allora, cosa vorrebbe che si portasse a casa, tra virgolette, chi ha ascoltato questa intervista al termine di tutto?
0: Intanto di ricordarsi di noi, anche dei ragazzi, di chi lavora con la preghiera, questo sicuramente, c'è tanto bisogno di sostegno anche attraverso la preghiera. E poi anche ormai siamo in vista della Pasqua, quindi questo messaggio che anche se ci sono delle sbarre, una vita può rinascere, può rifiorire. Siamo chiamati a credere non nella resurrezione, quindi che ogni morte umana per uno sbaglio è chiamata a rinascere, a nuova vita. E quindi il messaggio, che questo messaggio di speranza, che è quello della nostra fede, che anche lì dietro le vite rinascono, e ce ne sono tante che rinascono grazie appunto a tutti coloro che operano all'interno. Questo messaggio di speranza, di non guardare quando passiamo lì davanti con disgusto, con disprezzo, ma di pensare che dietro quelle sbarre ci sono delle persone, comunque degli esseri umani che stanno pagando e che cercano in qualche modo di tornare a sorridere e di tornare a riprendersi in mano la loro vita.
1: Va bene, allora noi ringraziamo moltissimo Don Diego Toffoletto, che lo ricordiamo è cappellano di Azzano, Fannigola e Corva e cappellano del carcere di Pordenone. Oggi ci ha parlato un po' di questo mondo di cui si parla poco, abbiamo parlato anche dell'associazione di volontari carcere e comunità. Allora grazie per aver condiviso con noi questa realtà importante quanto spesso invisibile, e penso che ci abbia fatto riflettere anche su che tipo di società vogliamo essere quando qualcuno sbaglia. Sì, penso che sia una buona domanda. Sì. Ecco, allora grazie, speriamo di riaverla presto con noi.
0: Volentieri, grazie.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Primo mistero doloroso. Gesù suda sangue per noi nell'orto degli ulivi.

Giunsero intanto ad un podere chiamato Getsemani e Gesù disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Insieme ai discepoli seguiamo Gesù nella sua passione. Gli apostoli non hanno mai visto il Maestro in un simile stato d'animo. Anche noi rimaniamo sconcertati. Dal suo volto traspaiono la paura e l'angoscia che stanno impadronendosi del suo cuore. Nessuno dei suoi seguaci l'aveva mai visto in preda allo spavento. Era più volte sfuggito alla cattura e alla lapidazione, senza dare il benché minimo segno di turbamento. Quando i suoi amici avevano visto il Maestro piangere, era per le sofferenze altrui, mai per le sue. Mai si era lamentato. Quando profetizzava la sua tragica fine, lo faceva nella pace, certo che sarebbe risorto. Ora, per la prima volta nell'orto degli ulivi, Gesù comincia a sentire paura e angoscia. Il suo respiro diventa affannoso. Gli sembra di soffocare. L'angoscia gli prende lo stomaco. Lui, che aveva sempre sorretto i suoi discepoli, ora implora la loro solidarietà. Nella sua debolezza mortale, desidera ardentemente la compagnia dei suoi amici. Ciò che più ci spaventa, infatti, non è neanche la prospettiva della prova, ma l'idea di essere lasciati soli nella tribolazione. Gesù vuole accanto a sé gli amici più cari, Pietro, Giacomo e Giovanni. Si era trasfigurato davanti a loro per prepararli a questo momento. Tuttavia, essi non comprendono. Sono disorientati e spaventati. L'uomo su cui tutta la loro vita si poggiava sembra venire meno. Che ne sarebbe stato di loro, che avevano lasciato tutto per seguirlo? Poi, racconta l'Evangelista Marco, andò un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E disse: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Gesù è assalito da una tristezza mortale, come se dei briganti che stavano in agguato gli fossero piombati addosso dal buio. Si rivolge al Padre con le parole del Salmo: dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte, timore e spavento mi invadono e lo sgomento mi opprime. La volontà del Padre suo, che gli è apparsa sempre luminosa e chiara, ora si offusca. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre, nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. La testa gli gira, tutto gli duole terribilmente. Pensieri tristissimi lo assalgono senza lasciargli tregua. Sente una sconfinata nostalgia del Padre. Gli tornano alla mente i giorni di gioia che ha vissuto in sua compagnia. Ora sembra tutto inghiottito in un nulla lattiginoso e opaco. Gesù, nella sua preveggenza, vede il dolore che avrebbe dovuto sopportare sua madre. Pensa al cuore così sensibile di Giovanni, che avrebbe dovuto assistere alla crocifissione dell'amato Maestro. La sua immaginazione è atterrita al pensiero dello smarrimento degli altri discepoli, delle donne che l'hanno seguito durante il suo ministero pubblico. Vorrebbe risparmiare loro questa prova terribile, ma la preghiera di Gesù si scontra con l'inamovibile volere del Padre.
Eppure in mezzo a quella terribile tempesta, il figlio di Dio non smette mai di affidarsi al Padre suo. Salvami, o Dio, l'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Che cosa ci ha donato Gesù? Ci ha testimoniato la verità e ha amato ognuno di noi senza risparmiare nulla di sé. Eppure lo abbiamo ricambiato tante volte con il disprezzo, l'indifferenza, l'ingratitudine e perfino l'odio. Gesù sente dentro di sé tutto il dolore per non essere stato accolto. Non abbiamo rifiutato solo Lui, ma anche il Padre che lo ha inviato. Ma ecco che Gesù torna a rivolgersi all'amato Padre. Ascolta la mia supplica. Ho toccato il fondo dell'angoscia. Salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti. Strappa dal carcere la mia vita. Perché Giuda mi ha tradito? Non ho fatto altro che amarlo. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Continua l'evangelista Marco. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi. Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Gesù ha chiesto a Pietro di vegliare con lui, ma costui si addormenta. Gesù prova compassione per la fragilità dell'amico, insegnandoci a fare altrettanto. Quando gli amici non sanno accompagnarci nella malattia e nella sofferenza, ricordiamoci della loro debolezza. Il Figlio di Dio ci insegna a non adirarci con loro. Anche Pietro, che ama Gesù, non sa vegliare un'ora sola con Lui. Quante volte anche noi preferiamo dormire invece di accompagnare chi soffre. La paura e l'angoscia del Signore sono pienamente umane. Egli condivide tutte le nostre debolezze, eccetto il peccato. La sua passione, tuttavia, è al contempo divina. L'agnello di Dio, l'unico innocente, prende su di sé tutti i peccati del mondo. Proprio perché egli è senza peccato, il male e l'indifferenza dell'uomo lo feriscono in maniera del tutto particolare. Per avere una pallida idea dello sconfinato abisso di dolore di Gesù, pensiamo alle ferite che si formano nell'animo dei bambini a causa del male degli adulti. Gesù, quanto a malizia, ne ha meno di un bambino. È come una pecora in mezzo ai lupi. In preda all'angoscia, scrive l'evangelista Luca, pregava più intensamente e il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano a terra. Anche il male commesso da ciascuno di noi grava sulle sue spalle e contribuisce a farlo sudare sangue. La sua è un'ora di passione che sembra non avere termine. Il tempo della passione si dilata nella sua anima a tutta la storia del mondo. Il demonio lo atterrisce, mostrandogli tutti i peccati commessi dagli uomini. Satana ci accusa davanti al nostro Dio giorno e notte. Gesù scorge le violenze, gli stupri, gli stermini, i campi di concentramento, le deportazioni, le ingiustizie di ogni genere, fino a quelle più terribili perpetrate contro i bambini. Il peso è tanto grande che il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano a terra. Tuttavia,
È proprio questa visione a convincere definitivamente Gesù della necessità della sua passione per salvare gli uomini. Allora apparve a Gesù un angelo dal cielo per confortarlo. Gli mostrò le anime che sarebbero state redente attraverso la sua passione. Fu come un lampo di luce in mezzo alla tempesta. Poi fu di nuovo buio pesto. Eppure quell'attimo fu sufficiente perché Gesù decidesse definitivamente di consegnarsi liberamente ai soldati che stavano venendo a prenderlo. Scrive l'Evangelista Marco: venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Nel primo mistero doloroso contempliamo l'abisso di oscurità in cui Cristo si è spinto per condividere la nostra condizione umana e liberarci dal peccato. Ci commuove vedere fino a che punto è disposto ad arrivare l'amore di Gesù per noi. Egli prova tristezza, paura e angoscia, fino a sudare sangue. Contempliamo gli apostoli, chiamati a partecipare alla passione del loro Maestro. Assistiamo al loro fallimento. Domandiamo la forza dello Spirito Santo per non sottrarci alla parte di croce che la Divina Provvidenza assegna a ciascuno di noi. Chiediamo a Gesù di insegnarci a pregare senza stancarci, anche nella notte della prova.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume omonimo è pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio Voci nel Deserto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Follo a Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite. E ieri molti cittadini sono scesi in piazza a Modena ieri sera per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Soldati dell'IDF in Israele hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata da Times of Israel mostra più comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione ed è arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati d'egoismi e vanità. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario d'inizio del suo pontificato. Il presidente ucraino Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa e in totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono decine di feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, precisa ancora Zelensky, che inoltre sottolinea che i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni e un drone ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave fosse in mare, scrive ancora Zelensky. La nave da crociera Ondius colpita dall'antivirus è arrivata al porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata e i membri dell'equipaggio saranno messi in quarantena, lo riporta il Guardian. La cronaca sembra essere la pista del duplice omicidio, quella più probabile, ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla morte di 2 donne, forse 2 prostitute, probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano. Sembrerebbe esclusa l'ipotesi del duplice suicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.

Oggi, 18 maggio, la chiesa ricorda San Venanzio di Camerino. Si rimane meravigliati di fronte all'enorme ed antichissimo culto tributato a questo santo martire, a Camerino come in tutta l'Italia centrale. Come pure si rimane interdetti alla lettura dei martiri subiti. Venanzio, giovanetto di 15 anni, apparteneva ad una nobile famiglia di Camerino. Fattosi cristiano, lasciò tutte le comodità in cui era vissuto e andò a vivere presso il prete Porfirio. Venne ricercato dalle autorità pagane della città e minacciato di tormenti e di morte se non fosse ritornato al culto degli dèi, in esecuzione degli editti imperiali. Venanzio, adolescente per età, ma dalla forte personalità per la fede ricevuta, si rifiuta e quindi viene sottoposto a flagellazioni, pene di fumo, fuoco e culeo, ne esce sempre incolume e per questo raccoglie conversioni fra i pagani curiosi e gli stessi persecutori.

resta imprigionato e viene ancora tormentato con i carboni accesi sul capo. Viene gettato in un letamaio e gli continuano sevizie di tutti i tipi. Venanzio resiste ancora e allora viene dato in pasto 5 leoni affamati, ma questi gli si accucciano inoffensivi ai suoi piedi. Ancora incarcerato, può accogliere ammalati di ogni genere che gli fanno visita ammirati ed imploranti, ed egli ridona loro la salute del corpo e dell'anima, convertendoli al cristianesimo. Ormai esasperato, il prefetto della città lo fa gettare dalle mura, ma ancora una volta lo ritrovano salvo, mentre canta le lodi a Dio. Viene legato e trascinato attraverso le sterpaglie della campagna, e anche in questa occasione opera un prodigio, facendo sgorgare una sorgente da uno scoglio per dissetare i soldati, operando così altre conversioni.

Alla fine, il 18 maggio del 251, sotto l'imperatore Decio, o nel 253 sotto l'imperatore Valeriano, viene decapitato insieme ad altri 10 cristiani, mettendo così fine a questa galleria di orrori che è difficile credere a tanta crudeltà messa in atto da un popolo che dominava il mondo di allora, sì con la forza, ma suscitando anche cultura, arte, diritto, civiltà. Ad ogni modo questa passio, riportata negli Acta Santissimi, già nel secolo XI è stata integrata nei secoli successivi, inserendo anche una fuga di Venanzio da Camerino per sottrarsi ai persecutori attraverso la Valnerina a Rieti e di lì a Raiano, presso l'Aquila, dove gli è dedicata una chiesa. Il martire venne sepolto fuori della porta orientale sul declivio est del colle a 500 metri dalle mura, sul quale venne edificata una basilica nel V secolo, che venne più volte riedificata nei secoli successivi. È tuttora sede dell'Arca del Santo, meta di secolare devozione.

Nel corso della storia millenaria della città, il suo nome, il suo culto, è presente dappertutto, nelle formule di invocazione e nelle litanie dei santi dei vescovi camerinesi del 1235 e 1242, libri liturgici locali dei secoli XIV e XV, sigilli e monete coniate con la figura del santo. Nella chiesa eretta presso la sorgente, che sgorgò miracolosamente, a cui sono collegate due vasche, nelle quali venivano immersi lebbrosi e ulcerosi per impetrare la guarigione.

con la signoria dei da Varano, fin dalla fine del 200, Venanzio subentrò come protettore della città di Camerino al santo vescovo Ansovino. Nel 1259, durante la distruzione e il saccheggio di Camerino da parte delle truppe di Manfredi, le reliquie di San Venanzio furono asportate e depositate nel Castel dell'Ovo a Napoli. Furono restituite alla devozione della città nel 1269 per ordine del Papa Clemente IV. La vicenda terrena dell'adolescente Venanzio suscitò una fioritura letteraria, drammi, oratori musicali, poemi, poemetti e carmi latini ed italiani. Solenni manifestazioni religiose, con toni oggi diremmo di folklore, sin dal 1200 si svolgevano a Camerino il 18 maggio, data della sua festa, e nei giorni vicini, coinvolgendo tutta la città con un palio particolare: sfilata delle autorità e delle corporazioni, giostra della Quintana e altre corse, fiere, falò, processioni con la statua d'argento.

In campo artistico sono innumerevoli le opere d'arte che lo raffigurano in affreschi, stampe, monete, sigilli, incisioni, medaglie, ricami, arazzi, statue, polittici, eccetera, a cui si dedicarono tutta una serie di artisti dal Medioevo ai giorni nostri. La bibliografia legata al Santo Martire, al suo culto e alle manifestazioni celebrative è enorme, come pochissimi altri santi.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

Nel capitolo ottavo della lettera ai Romani, l'Apostolo mette in luce un'altra operazione importante dello Spirito Santo, la preghiera. Lo Spirito Santo, principio di vita nuova, è anche, di conseguenza, principio di preghiera nuova. Scrive Paolo: «Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio». Parlando del dono dello Spirito, inteso come forza di Dio, Paolo non dice che il cristiano è un superuomo, anzi, dice che conserva la debolezza umana. Anche noi cristiani siamo dei poveri uomini e nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Non siamo neanche capaci di pregare. L'uomo redento riconosce che tutta la sua forza e ogni sua capacità viene da Dio. Anche nel rapporto familiare e orante con Dio, è lo Spirito stesso che intercede a nostro favore, con insistenza e in modo che non si può spiegare. E Dio, che conosce i nostri cuori, conosce anche le intenzioni dello Spirito, poiché Egli prega per i credenti come Dio vuole. Nella preghiera noi sperimentiamo, più che in altre dimensioni dell'esistenza, la nostra debolezza, la nostra povertà, il nostro essere creature, poiché siamo posti di fronte all'onnipotenza e alla trascendenza di Dio. E quanto più progrediamo nell'ascolto e nel dialogo con Dio, perché la preghiera diventi il respiro quotidiano della nostra anima, tanto più percepiamo anche il senso del nostro limite, non solo davanti alle situazioni concrete di ogni giorno, ma anche nello stesso rapporto con il Signore. Cresce allora in noi il bisogno di fidarci, di affidarci sempre più a Lui. Comprendiamo che non sappiamo come pregare in modo conveniente. Ed è lo Spirito Santo che aiuta la nostra incapacità, illumina la nostra mente e scalda il nostro cuore, guidando il nostro rivolgerci a Dio. Per San Paolo la preghiera è soprattutto operare dello Spirito nella nostra umanità, per farsi carico della nostra debolezza e trasformarci da uomini legati alle realtà materiali in uomini spirituali.

Nella prima lettera ai Corinzi, Paolo dice: «Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali». Con il suo abitare nella nostra fragilità umana, lo Spirito Santo ci cambia, intercede per noi, ci conduce verso le altezze di Dio. Lo Spirito Santo, dunque, non solo è l'artefice della vita cristiana, ma anche l'origine della preghiera conforme al modello di Cristo, la preghiera fatta secondo il cuore di Dio, secondo i suoi desideri. Invece, la preghiera che è semplicemente presentazione dei desideri umani assomiglia alla richiesta o al comando rivolto ad un Dio maggiordomo, un super servitore alle dipendenze dell'uomo. La preghiera autentica è la consonanza con Dio, è la disponibilità tipica di Gesù Cristo a mettersi in sintonia perfetta con il Padre per accoglierne la volontà. Nella preghiera non è l'uomo che tenta di cambiare Dio, ma è proprio l'uomo che subisce una trasformazione e viene reso capace di fare la volontà di Dio. Ed ecco una nuova e determinante mediazione dello Spirito che ci rende capaci di preghiera, cioè capaci di incontro vero con Dio, perché è lo Spirito che suscita in noi il desiderio della volontà di Dio, crea in noi il cuore nuovo, ovvero la disponibilità a compiere il suo disegno. Da solo il cristiano resta debole, ma con lo Spirito Santo può tutto, e può tutto nel momento in cui aderisce realmente a Dio, ama il suo progetto, lo accoglie e si impegna per realizzarlo. Lo sapeva bene San Bernardo, che così invocava il dono dello Spirito. «O Spirito Santo, anima dell'anima mia, in te solo posso esclamare Abba, Padre, sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi capace di chiedere e mi suggerisci che cosa chiedere. O Spirito d'amore, suscita in me il desiderio di camminare con Dio, solo tu lo puoi suscitare. O Spirito di santità, tu scruti le profondità dell'anima nella quale abiti e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni. Bruciale in me, tutte, con il fuoco del tuo amore. O Spirito dolce e soave, orienta sempre tu la mia volontà verso la tua, perché la possa conoscere chiaramente, amare ardentemente e compiere efficacemente. Amen. Amare ardentemente e compiere efficacemente. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. All'inizio di questa nuova settimana, questo è il nostro radiogiornale e oggi è lunedì 18 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. Come i santi della porta accanto, ogni credente diffonda comunione e pace. E quanto ha affermato ieri il Papa Regina Coeli nella solennità dell'Ascensione. E poi ancora, il Papa ha detto, nell'epoca dell'intelligenza artificiale bisogna promuovere una comunicazione rispettosa della verità. A Regina Coeli il Pontefice ha richiamato anche il tema della giornata mondiale delle comunicazioni sociali, custodire voci e volti umani, al quale ha dedicato il messaggio diffuso il 24 gennaio scorso. Dal Pontefice è giunto l'invito a comunicare in modo veritiero e a orientare in questa direzione l'innovazione tecnologica. E proprio in merito all'intelligenza artificiale è stata istituita in Vaticano una commissione interdicasteriale. Il Papa ha approvato l'istituzione dell'organismo da parte del Cardinale Cerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che ne sarà coordinatore. La commissione è composta anche da membri di altri dicasteri e accademie pontificie e faciliterà lo scambio di informazioni e progetti sull'intelligenza artificiale, comprese le politiche del suo utilizzo all'interno della Santa Sede. Papa Leone XIV sarà in Francia dal 25 al 28 settembre 2026. La sala stampa della Santa Sede ha annunciato il prossimo viaggio apostolico del Pontefice, che visiterà anche la sede dell'UNESCO. Dunque, dopo la Spagna, sarà ancora un paese europeo la meta di un viaggio apostolico di Papa Leone XIV, la Francia. Quello in Francia sarà il quinto viaggio internazionale di Papa Leone dopo Turchia e Libano, il Principato di Monaco, l'Africa e appunto la Spagna. Il Papa alle banche ha detto: dietro ai numeri ci sono persone, non abbandonatele agli algoritmi. Ricevendo gli operatori di diverse banche italiane, il Pontefice ha evidenziato la funzione sociale di queste ultime. Nel corso della storia, ha detto, hanno favorito la condivisione e ridistribuzione di ricchezza tra individui, imprese e istituzioni, ma la concentrazione di capitali può spingere ad accumuli egoistici, fonte di sperequazione e miseria. Così ha avvertito Leone XIV, che ha chiesto un'etica della solidarietà agli istituti bancari e una disponibilità all'ascolto. L'anniversario della Rerum Novarum, un documento per la dignità umana. L'enciclica di Leone XIII è stata promulgata il 15 maggio 1891 e guida tuttora a mantenere al centro i principi etici a fronte dei cambiamenti che stiamo vivendo a livello sociale, economico e tecnologico. Così padre Giacomo Costa, accompagnatore spirituale delle ACLI, ha affermato: la dottrina sociale della Chiesa chiede che non vengano mai dimenticate le persone concrete, soprattutto le più fragili. Sono passati 135 anni dalla sua promulgazione, ma la Rerum Novarum di Leone XIII costituisce uno strumento ancora molto valido per affrontare l'evoluzione sociale, tecnologica ed economica in atto con lo sguardo del Vangelo, della solidarietà, del bene comune e dello sviluppo umano integrale. Il Papa è tra le poche voci di condanna delle violazioni del diritto internazionale. Questo secondo le parole di Balestrero, arcivescovo osservatore permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra, che così è intervenuto al convegno promosso dal Centro Studi Rosario Livatino svoltosi a Roma il 13 maggio. Nel suo discorso ha riflettuto sul multilateralismo e sull'interdipendenza, un tempo percepiti come fattori di stabilità e oggi trasformati in strumenti di vulnerabilità, potere e ricatto. Notizie dal mondo. Nel fine settimana l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha definito l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale. L'OMS ha spiegato che attualmente non c'è il rischio di una pandemia, ma la situazione richiede comunque un coordinamento internazionale urgente per ridurre i rischi di una diffusione in altri paesi dell'Africa e nel resto del mondo. La precedente epidemia di Ebola nella regione si era verificata lo scorso agosto con almeno 34 morti, prima che venisse dichiarata eradicata a dicembre. Nella più letale delle epidemie in Congo, quella tra il 2018 e il 2020, sono morte quasi 2.300 persone. Negli ultimi 50 anni la malattia ha ucciso in Africa circa 15.000 persone. In questo momento ci sono quasi 90 morti, 9 casi e oltre 300 sospetti. Non si tratta di una pandemia, ma, avverte l'OMS, si diffonde in fretta. Nel sud della Cina almeno 2 persone sono morte a causa di un terremoto di magnitudo 5.2 e nella città di Liuzhou, a circa 500 km a nord di Hong Kong, 7.000 hanno dovuto lasciare la propria casa. Un'altra persona è dispersa, 4 sono ferite in condizioni non gravi. 13 edifici sono crollati, mentre le condutture di gas e acqua e le linee elettriche funzionano normalmente. Sono in corso ispezioni per accertare l'integrità delle infrastrutture ferroviarie. Spagna. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento locale in Andalusia, una delle più importanti comunità autonome della Spagna, più o meno l'equivalente delle nostre regioni, sono state vinte dal Partito Popolare di centrodestra. Il Partito Popolare ha preso il 41% e ottenuto così 53 seggi, 2 in meno di quelli che gli servono per avere la maggioranza assoluta. Il secondo partito più votato è stato il Partito Socialista, PSOE, con il 23% e 28 seggi. Il partito di destra Vox ha preso circa il 14%, che gli darà 15 seggi. Il partito regionale ecologista Adelante Andalusia ha preso circa il 9% con 8 seggi, mentre infine la coalizione di sinistra Por Andalusia il 6% con 5 seggi. Il Partito Popolare governa l'Andalusia dal 2019 col presidente Juanma Moreno. Il 31 maggio in Colombia si voterà per il primo turno delle elezioni presidenziali che decideranno il successore di Gustavo Petro di sinistra, che non può ricandidarsi. I candidati sono 12, ma salvo grandi sorprese, quelli che possono arrivare al ballottaggio sono 3. Iván Cepeda di sinistra, Pacto Storico, Abelardo de Espreia di estrema destra, Defensores de la Patria, e Paloma Valencia di centrodestra, Centro Democratico e Juntos por Colombia. In campagna elettorale tutti i candidati, compresi quelli con meno speranze di successo, hanno fatto un grande uso di video promozionali realizzati con l'intelligenza artificiale, tra tigri che abbattono treni, frigoriferi parlanti, frutta antropomorfa e gattini che presentano il programma elettorale. Molti dei video rientrano nella definizione di AI slop, cioè sbobba fatta con l'intelligenza artificiale, l'AI, contenuti dozzinali creati in grandi quantità con intelligenza artificiale che però circolano molto sui social, soprattutto grazie alla loro estetica bizzarra. I candidati colombiani li usano per darsi un'identità immediatamente riconoscibile e per screditare o prendere in giro gli avversari. Per l'India è di nuovo tempo di sacrifici, li ha imposti il primo ministro Narendra Modi a causa della crisi energetica, riguardano i carburanti, gli acquisti di gioielli, i viaggi e l'agricoltura. Domenica 10 maggio il primo ministro indiano Narendra Modi ha invitato 1,4 miliardi di indiani a fare dei sacrifici patriottici e ha elencato una serie di misure di austerity, alcune delle quali abbastanza pesanti, per rispondere all'attuale crisi economica causata dalla guerra in Medio Oriente. L'obiettivo, comune a molti paesi dell'Asia meridionale e del sud-est asiatico, è di ridurre i consumi di carburante ma anche di risparmiare valuta straniera, le cui riserve iniziano a diminuire, e sostenere la moneta locale, la rupia, che ha perso molto valore.
4: E per le notizie dall'Italia, in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione di Sindacati di Base, che riguarda tutti i settori. Quest'oggi a rischio disagi per trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di quest'oggi. Previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. La USB giustifica lo sciopero affermando: fermiamo il paese per dire che nessun lavoratore, nessuna lavoratrice, nessun studente, nessun territorio può essere trascinato dentro questa economia di morte. La deroga al patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica o l'attivazione del programma SAFE da parte dell'Italia a rischio. Giorgia Meloni decide di mettere per iscritto quanto va dicendo nei consensi internazionali da settimane. Lo fa in un'inedita lettera indirizzata alla Presidente della Commissione Unione Europea, Ursula von der Leyen, nel quale la Premier puntella una linea già emersa al Consiglio Europeo informale di Cipro, lo scorso aprile. Con la crisi iraniana, che non volge ad una fine, e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle per il governo italiano, sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Il programma SAFE prevede la concessione di prestiti per circa 150 miliardi di euro destinati agli Stati membri, finalizzati a potenziare gli investimenti industriali e gli appalti congiunti nel settore della difesa. La Commissione però tiene il punto, affermando: la nostra posizione non cambia. 10 anni fa la morte di Pannella, leader irrequieto e fuori dagli schemi, chiese 117 referendum raccogliendo più di 60 milioni di firme, dallo stop al finanziamento pubblico dei partiti fino al nucleare. Pannella ebbe un'intuizione, ossia quella di portare la politica fuori dalle fabbriche e dai congressi per farla entrare nelle case e nei letti delle persone. Il mondo dell'esorcismo è sempre più investito da truffatori che si spingono a fare riti fai da te, ma anche dall'intelligenza artificiale, attraverso la quale ormai si cercano risposte ad ogni problema, come anche alla liberazione dal male. È uno dei temi emersi nel recente corso sull'esorcismo, che si è tenuto a Roma all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Solo il cattolicesimo mette in guardia David Murgia, responsabile del CRIS, gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa della diocesi di Roma, prevede dei paletti molto severi per l'esorcismo. Deve essere un sacerdote di specchiata vita morale, con nomina del vescovo, e può fare esorcismi solo all'interno della propria diocesi e utilizzare un rituale codificato. Il pericolo invece è che alcuni gruppi o sette utilizzano una sorta di esorcismo fai da te, senza alcun tipo di controllo, in modo tale che questo possa essere praticato da chiunque, come accaduto in una piccola cittadina, Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Un altro pericolo è appunto nell'intelligenza artificiale, che consente di avvicinarsi alle pratiche magiche e di utilizzarle abitualmente. I temi dell'occultismo non rappresentano più un sapere elitario, riservato inaccessibile, ma diventano parte integrante, oltre che della cultura popolare e dei media, anche della vita digitale quotidiana, così avverte l'esperto. In vacanza con gli amici animali, un mercato molto interessante e promettente per il mondo del turismo, visto che in Italia i cani e gatti registrati sono ormai circa 16,5 milioni, ovvero 2,3 volte superiori ai figli di età inferiore ai 14 anni, ma che viene però ancora visto con reticenza dagli operatori e dalle destinazioni. Il cosiddetto pet tourism è un tesoro che in Italia vale ben 9,5 miliardi, ma che potrebbe quasi raddoppiare, dal momento che, come abbiamo appena detto, i cani e gatti registrati sono ormai 2,3 volte superiori ai figli di età inferiore ai 14 anni. La 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest è stato uno spettacolo tra i più visti al mondo. La kermesse in onda su Rai 1, vinta dalla Bulgaria grazie al trionfo di Dara e che ha visto il rappresentante dell'Italia, Salda Vinci, posizionarsi ad un ottimo quinto posto, è stata seguita ieri sera da oltre 5 milioni di telespettatori, ottenendo uno share del 36% e ha dominato su tutte le altre proposte televisive, anche sulla finale di Amici, in onda su Canale 5, che ha visto la vincita del cantante Lorenzo. Notizie locali. Ospedale di Pordenone sempre più debole. Il caso arriva in consiglio regionale. In settimana sarà discusso un ordine del giorno con l'obiettivo di riorganizzare in modo chiaro le competenze tra ASFO e CRO di Aviano. Nel frattempo al CRO è assalto i prelievi, malati costretti ad attendere, con sale affollate e disagi ai pazienti oncologici. Sempre più utenti scelgono il centro per fare esami del sangue in tempi brevi, ma questo ovviamente va ad appesantire tutto il sistema. Intanto, per quanto riguarda gli infermieri, 306 sono in arrivo negli ospedali friulani, ora via le assunzioni per i rinforzi in corsia. Approvate infatti le graduatorie del maxi concorso dell'agenzia ARCS. Arriva così il via libera definitivo al piano regionale. Ad ASFO 35 nuovi professionisti, 3 al CRO, 107 all'ASUFC. Tassa rifiuti sempre più cara, negozi in allarme e denunciano, così rischiamo di chiudere. Una prospettiva che pesa come un macigno su attività già messe a dura prova da mesi di aumenti continui, bollette, carburanti, materie prime, affitti, trasporti e adesso anche i rifiuti. La protesta corre veloce tra i commercianti del centro di Pordenone, sospesi tra incredulità e rassegnazione, dopo la notizia che prima dell'estate arriverà un nuovo rincaro della Tarik. Il consigliere comunale Marco Salvador punta i riflettori sugli aspetti ancora ignoti di Capitale della Cultura, 6 mesi dall'inizio dell'anno che vedrà Pordenone protagonista. Serve trasparenza sull'utilizzo delle risorse, afferma Salvador, chiedendo chiarezza sui fondi. L'obiettivo è quindi quello di conoscere con precisione quante risorse siano state finora stanziate, quali progetti siano già stati finanziati, con quali importi e quali iniziative l'amministrazione intenda sostenere nei prossimi mesi, comprese quelle finanziate con contributi della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG. Non solo Marco Salvador, ma anche altri diversi soggetti del territorio hanno manifestato perplessità e richiesto un maggior coinvolgimento. Pordenone si prepara a dotarsi di un nuovo regolamento organico per il decoro urbano. Il sindaco Alessandro Basso ha infatti predisposto un'ordinanza che riunisce e rafforza norme già esistenti, introducendo anche alcune novità, con l'obiettivo di definire regole chiare e condivise per cittadini, attività economiche e proprietari di immobili. Una parte consistente dell'ordinanza riguarda la cura degli edifici e delle aree private visibili dalla strada. Proprietari e gestori dovranno garantire ordine, pulizia e manutenzione, evitando accumuli di materiale degrado. Obbligatoria anche la rimozione di graffiti e scritte, indipendentemente da chi le abbia realizzate, con interventi immediati in caso di contenuti offensivi. E l'ordinanza richiama anche comportamenti legati alla pubblica decenza. Particolare attenzione riservata poi al verde e alla sicurezza del territorio, obblighi per esercenti e spazi pubblici, in merito alla pulizia. Per quanto riguarda le sanzioni, ci sarà prima un faccia a faccia con le diverse organizzazioni. L'egoismo non diventi normalità, e questo è il messaggio dalla giornata dei donatori di sangue. La città di Pordenone ha ospitato per 3 giorni il congresso nazionale della FIDAS. Sono stati affrontati numerosi temi come la sostenibilità del sistema sangue, la promozione del plasma, passando per terzo settore, formazione, giovani, identità federativa e prospettive. Olio e dintorni, Manzano si prepara, la nuova vita degli ulivi friulani. Fino al 24 maggio, dal 22, la 21esima edizione di Olio e dintorni riapre i cancelli di Villa Maseri, trasformando il suo parco incantevole nel cuore pulsante dell'olivicoltura del Friuli Venezia Giulia. Notizie dal Bellunese. Domani 19 maggio l'avvertenza idro torna sul tavolo del Ministero delle Imprese del Made in Italy, un appuntamento decisivo per le lavoratrici e lavoratori dello stabilimento di Feltre, ancora sospesi nella cassa integrazione a 0 ore e senza uno straccio di prospettiva. La richiesta è una sola, risposte chiare, verificabili, immediate. Un investimento che punta dritto al cuore del territorio feltrino, 1,1 milioni di euro per completare la riqualificazione delle aree sportive, con un intervento che il Fondo Comuni Confinanti finanzia integralmente e che il Comune di Feltre porterà a compimento nei prossimi mesi. Un progetto che, nelle parole dell'assessore regionale alla montagna, Dario Bond, rafforza la funzione sociale dello sport, presidio fondamentale soprattutto nei comuni di montagna. A Feltre le rotatorie diventano spazi da adottare, curare e trasformare in piccoli biglietti da visita della città. Dopo il bando lanciato nei mesi scorsi dall'amministrazione Fusaro per coinvolgere privati e realtà del territorio nella manutenzione delle aree verdi stradali, la giunta ha approvato l'assegnazione delle prime rotatorie a chi ne aveva fatto richiesta, un passaggio che segna l'avvio concreto del progetto di collaborazione pubblico-privato pensato per rafforzare decoro urbano, partecipazione e senso di comunità. Viaggi più sicuri per le persone fragili passano dalla formazione dei volontari, e da qui che parte il percorso avviato dal Comitato d'Intesa per la rete Stacco nel Bellunese, con l'obiettivo di rafforzare competenze e procedure nel trasporto sociale. L'iniziativa è finanziata dalla Regione Veneto e ha coinvolto i referenti delle 18 associazioni partner, chiamate a diventare figure di riferimento interne per l'addestramento degli altri volontari, che vengono così formati per viaggi più sicuri. La sessione formativa è infatti focalizzata sulla guida sicura dei mezzi anche in situazioni di rischio e con utenti in carrozzina a bordo. È lo stesso epilogo dello scorso anno, il Belluno Volley vede sfumare la promozione in A2 nell'ultima e decisiva sfida stagionale, contro una squadra che aveva già alzato 2 trofei, Coppa Italia e Supercoppa, ed è espressione di una città di mare, Sorrento, 12 mesi fa, Reggio Calabria quest'oggi. Ed è proprio la Domotec a prendere l'ascensore e a salire di categoria, mentre per Belluno è addio promozione in A2, Reggio Calabria ha vinto in 3 set.

0: Dal mondo dello sport tennis, Sinner trionfa Roma, un italiano vince 50 anni dopo Panatta. Rud battuto 6-4 6-4 in finale agli internazionali. Il numero uno al mondo commenta: fisicamente è stata molto dura, grazie ai miei preparatori. L'omaggio della Meloni che lo ha definito leggendario. E dal calcio Serie A, la Cremonese tiene accese le speranze salvezza vincendo a Udine. La partita si conclude con un rovinoso 0-1. Inter Verona termina con il pareggio 1-1. A San Siro i nerazzurri festeggiano la vittoria dello scudetto. Il Napoli vince 3-0 in casa del Pisa e va in Champions League. Mancini è eroe del derby con il 2-0 alla Lazio, con la Roma finisce quarta. Doppietta del difensore permette di scavalcare la Juve, ultimi 90 minuti a Verona. Il Milan nel frattempo si rialza e vince a Genova e torna terzo. La partita si conclude per 2-1 per il Milan. L'Atalanta perde con il Bologna per 0-1 ma si assicura la Conference. Il Cagliari batte il Toro in rimonta per 2-1 e festeggia la salvezza. E dalle corse MotoGP, cadute, paure in Catalogna, alla fine vince di Gian Antonio. Marquez e Zarco in ospedale, Bagnaia terzo, Bezzecchi allunga in vetta. E dal ciclismo Vingegaard dà una spallata al giro e Eulalio resta in rosa, altro successo in salita del danese che si aggiudica la nona tappa. E dalla pallavolo Perugia da sogno, a Torino arriva il bis in Champions, Giannelli e compagni travolgono Zaviersci, Lorenzetti ancora campione. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 18 maggio avremo sui monti da variabile a nuvoloso, su pianure costa da poco nuvoloso a variabile, con maggior presenza di sole a Trieste. Nel pomeriggio sulla zona montana probabili rovesce temporali, specialmente in Carnia e sulle prealpi carniche, che poi potranno interessare anche zone della pedemontana e dell'alta pianura pordenonese e udinese. Sulla costa soffrirà brezza anche sostenuta durante il pomeriggio. Domani, martedì 19 maggio, in montagna cielo nuvoloso, su pianure costa da poco nuvoloso a variabile. Sui monti probabili piogge sparse ma anche rovesce temporali, specie dal pomeriggio, possibili poi anche sulle altre zone. Temperature in aumento. Tendenza per dopodomani, mercoledì 20 maggio, variabile per velature anche consistenti in quote e comuni montagna. Nel pomeriggio sui monti possibile qualche locale rovescio temporale, più probabile sulle prealpi carniche, che poi potrà interessare anche qualche zona di pianura. Venti a regime di brezza e in pianura temperature in ulteriore lieve aumento. E proprio la temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 6 gradi e una massima di 26. E allora noi amici ascoltatori concludiamo questa prima edizione di questa settimana di maggio del Radio Giornale Quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo e vi auguriamo un buon inizio di settimana in nostra compagnia, augurando a voi tutti un buon proseguimento di ascolto e una buona giornata. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore, l'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra sale verso il cielo. Può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino, in proposito, diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge, attraverso la sua umanità, l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. L'ascensione, allora, non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate: papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica, con l'aiuto di Dio, quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre, e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare, alleluia.
1: Via quelle luisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Resurrexit, Dominus Fere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucet eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci cerum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Di tutte le promesse che il Signore ci ha fatto durante la sua predicazione terrena, questa, la festa dell'Ascensione, è la più concreta di tutti. Non soltanto perché il nostro Signore torna glorioso alla destra del Padre suo, ma perché la festa di oggi, per tutti noi cristiani, è veramente la festa della speranza. E come? Se noi crediamo, come ci insegna la Divina Scrittura, che siamo un solo corpo, capo e membra, allora veramente attraverso la fede noi crediamo fermamente che dov'è il capo, che è Cristo, c'è già anche il corpo. In una dimensione certamente diversa, noi siamo ancora deviatori, siamo ancora in viaggio, ma il capo è lì, è alla destra del Padre. Per cui quella preghiera intensa di Gesù nell'orto del Getsemani, che dove lui siano anche i suoi figli, perché Cristo prega nell'orto del Getsemani per questa unità, ut omnes unum sint, affinché tutti siano una cosa sola. Ma questo è anche riferito, come analogia, tra il corpo e il capo. Ecco perché oggi non celebriamo l'abbandono di Gesù. Lui se ne va e noi rimaniamo qua giù. No. Ma veramente oggi, in questa solennità così bella, si attua proprio questa comunione indissolubile, proprio uno sposalizio, potremmo dire noi, tra il corpo, che sono tutti i cristiani, con il suo capo che è Cristo. E qual è infatti la missione di Cristo dal momento in cui ascende al cielo? Ce lo dice l'Apostolo Giovanni. Cosa fa Cristo in paradiso? Potete domandarmi. Lo dice da San Giovanni nell'Apocalisse. Mostra sempre al Padre le piaghe gloriose della sua santissima passione. E quindi intercede a nostro favore. Impedisce i divini castighi sull'umanità, perché mostra attraverso i segni gloriosi che ancora sono nel suo corpo, un corpo certamente trasfigurato, ma corpo è, mostra al Padre: guarda, guarda quanto sono costato per redimere quest'umanità che è ingrata, che è peccatrice, che non si ricorda di tanto amore, però queste sante piaghe testimoniano quanto io, il Signore, ho sofferto per tutti. E ho offerto a Dio Padre il mio corpo perché tutto il mondo fosse redento. Tra poco lo diremo, no? Questo calice, questo sangue sparso per la remissione dei peccati, questo corpo offerto in sacrificio per ricongiungere l'umanità con il suo creatore, con Dio, un'umanità che era stata divisa da che cosa? Dal peccato originale. E soltanto Gesù, che ha fatto da pontefice, da ponte, quindi tra noi e Dio Padre, soltanto Lui ha attuato questa congiunzione per sempre. Perché per sempre, per l'eternità, nostro Signore mostrerà sino alla fine dei secoli al Padre le sue sante piaghe per la salvezza nostra. Ecco perché sale al cielo, non per lasciarci soli, anzi per stare ancora con noi per sempre fino alla fine dei secoli e per guidare la sua Chiesa. Perché infatti nostro Signore va al Padre? Per mandare a noi il Paraclito, cioè il Consolatore, lo Spirito Santo, quello che fa tutto, potremmo dire noi in un linguaggio abbastanza casalingo. Quello che fa tutto è lo Spirito Santo, è lo Spirito Santificatore. Ecco quindi che nella sua mirabile ascensione al cielo, nostro Signore ci mostra, potremmo dire, i compiti delle persone che compongono la Santissima Trinità. Tre persone in un solo Dio: il Padre che crea, il Figlio che salva e lo Spirito Santo che santifica. E potremmo dire che con questa sua mirabile ascensione al cielo, nell'attesa dello Spirito Santo, si conclude la vicenda di nostro Signore. Ma niente affatto, continua ancora. Non solo, ma la festa di oggi, in modo implicito, ce ne annunzia un'altra. Sapete qual è? È l'assunzione al cielo di Maria Santissima, nostra madre. Pensavate che il figliolo lasciasse qua giù la sua mamma sola? Pensavate che lasciasse la sua mamma in un sepolcro e con un corpo che si disfaceva? Ma manco per idea. Dov'è il figlio? Re dei re e Signore dei signori, là c'è anche la madre, la regina dell'universo, la corredentrice del genere umano. Ecco perché con la sua ammirabile ascensione al cielo, fatta per virtù propria, poi ha voluto portare accanto a sé la regina, anch'essa glorificata nel suo corpo, anch'essa in cielo con un corpo glorificato come quello del suo figlio. Perché? Perché Maria è l'immagine della Chiesa e quello che è stato ed è per lei una realtà lo sarà anche per noi. E come Cristo in questa mirabile ascensione al cielo siede alla destra del Padre e fa da pontefice fra cielo e terra, così alla destra di Cristo c'è sempre la Regina. E qual è il compito di Maria Santissima dopo la sua assunzione al cielo, messa lì accanto al suo figlio? È quella di intercedere a nostro favore. La festa di oggi, quindi, è una prefigurazione anche di quello che avverrà per Maria, nostra madre. E quindi, come Cristo intercede presso il Padre per tutti noi, così Maria intercede presso Cristo affinché tutta l'umanità possa ricevere le grazie necessarie per poter campare, poter vivere, poter correre nello spazio di questa vita terrena. E allora ne ringraziamo il Signore che nell'economia della salvezza ha voluto associare accanto a sé alla sua mirabile ascensione al cielo anche poi l'assunzione di Maria Santissima al cielo. E vogliamo supplicare in questo giorno santissimo che la Madonna, lei, interceda presso il suo Figlio Gesù per il bene dell'umanità, per la Santa Chiesa, come dice il Vangelo di oggi, perché sia instaurato il Regno di Cristo in questo mondo e affinché Maria, presso il suo Figlio, ci ottenga la grazia più importante, l'affare più importante della nostra vita, la salvezza della nostra anima. Se l'ho dato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano. Buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno amici ascoltatori, a voi tutti ancora ben trovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, lunedì 18 maggio 2026 ed è mezzogiorno e 23 minuti. Un po' di musica prima di collegarci a mezzogiorno e 30 con una nuova puntata in diretta di Chiese e Comunità, a cui seguirà alle 13 il notiziario e alle 13.12 in cammino. Alle 13.40 ascolteremo insieme il Santo del Giorno, curato dalla nostra redazione, e seguiranno i servizi di informazione. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.36 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina la Divina Misericordia e a seguire alle 15.15 l'Omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15.30 Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.30 Buongiorno Professore, a seguire alle 17 Acqua Viva, Voci Profetiche del Nostro Tempo. Alle 18 Chiese Comunità, alle 18.20 il Santo del Giorno curato dalla redazione di Radio Voce nel Deserto e a seguire il Santo Rosario alle 18.30 e la Santa Messa alle 19. Alle 19.35 notiziario serale, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. A seguire argomenti di spiritualità. Alle 22 Pop Teologi Interviste, alle 22.30 Vocazioni e infine alle 23.30 La Compieta e gli argomenti di spiritualità. Poi la programmazione continuerà come sempre per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti ancora un buon inizio di settimana, una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Chiesa,
1: Chiesa e comunità.
0: E comunità.
1: Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci.
0: Oggi in studio
1: Giorgia Bresciani.
2: Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata che apriamo con il tragico episodio avvenuto a Modena sabato scorso, quando un giovane 31enne, Salim El Khoudry, affetto da disturbi psichiatrici, si è scagliato con l'auto su un gruppo di pedoni fra

0: Ne almeno 7, di cui 4 versano ora in gravi condizioni. Grande il dolore della chiesa locale che ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Sentiamo che cosa ci ha detto poco fa il vicario generale della diocesi di Modena Nonantola, Monsignor Giuliano Gazzetti.
1: Sì, l'episodio tragico evidentemente ha suscitato in città un grande dolore che si è trasformato anche in una partecipazione di massa ieri in Piazza Grande, proprio la piazza di fianco al Duomo, proprio per in qualche modo manifestare ancora una volta una città che si stringe sul dolore e una città che vuole ancora una volta riemergere da questa tragedia con unità, con solidarietà. E come abbiamo fatto leggere ieri nelle preghiere dei fedeli di tutte le nostre parrocchie, una preghiera che vuole essere un momento di vicinanza naturalmente alle vittime e alle famiglie, e anche un invito sempre ad avere sentimenti di pace, di rispetto reciproco e anche quel coraggio del bene che si è manifestato anche attraverso la reazione che hanno avuto alcuni per fermare il malvivente, che tra l'altro è giusto ricordare è stata fatta sia da 2 italiani che da 2 egiziani. Quindi in qualche modo, ecco, una reazione che ha visto partecipi non solo persone che in qualche modo erano lì presenti, ma che appunto erano totalmente solidali nell'unirsi per fermare questa tragica situazione.
0: Monsignor Gazzetti, anche se ci sono state polemiche riguardo alla nazionalità, il tema qui è invece altro, no? Mi sembra sia più un problema di salute mentale. Allora, di fronte a questo dramma, a queste fatiche che continuiamo a vedere al di là delle nazionalità, cosa serve a vostro parere per accompagnare meglio chi vive il dramma dei disturbi psichiatrici, della mancanza di salute mentale?
1: Beh, certamente rispettando la professionalità degli enti che seguono questi casi, a Modena comunque dobbiamo sempre dire che è una città che ha determinati servizi e che segue tanti casi che appunto sono casi che rientrano nella casistica di malattie psichiatriche. Io penso che occorre sempre, ancora una volta, che sul territorio ci sia molta vigilanza per segnalare così casi di persone che hanno bisogno di essere seguite e opportunamente vigilate. Naturalmente ogni caso è a sé, cioè non si può generalizzare. In questo caso aspettiamo ancora di avere le notizie opportune su che tipo di situazione si è venuta a creare, come mai questa persona, nonostante fosse un caso psichiatrico, così si trovasse, come dire, nella capacità o nelle possibilità di fare questo male. Su questo aspettiamo che ci siano anche un po' così delle dichiarazioni da parte delle istituzioni.
0: E le chiedo un'ultima cosa, Monsignor Gazzetti, in parte ce l'ha già detto, ma rispetto alle polemiche invece che si sono sollevate sulla nazionalità, si torna a usare questo argomento delle persone straniere, ecco, su questo?
1: Sì, certamente. Il dato della nazionalità è stato strumentalizzato purtroppo, e per quello che vorrei sottolineare che tra coloro che hanno reagito per fermare questo aggressore c'erano appunto degli stranieri, 2 egiziani che insieme ad altri modenesi hanno fermato questo malvivente, questo aggressore, e quindi non si può dire che allora il male è tutto da una parte e il bene è tutto dall'altra. Sono strumentalizzazioni in me che servono solo per creare divisione, allarmismo, in una città che invece credo che possa ancora dare testimonianza che tutto questo deve e diventare motivo per una riflessione, ma anche per una legittima azione di solidarietà, di rispetto e di coraggio del bene.
0: Ringraziamo Monsignor Gazzetti, vicario generale della diocesi di Modena Nonantola, e ci spostiamo a Napoli, dove sempre sabato si è svolta la grande marcia popolare per l'educazione e la prevenzione, lanciata da Libera, dalla Chiesa di Napoli e da molte realtà educative e movimenti sociali. Chiediamo a Mariano Di Palma, coordinatore di Libera Campagna, in che cosa è consistita la marcia.
2: È stata, diciamo, un'alleanza tra diverse realtà, diversi mondi educativi di diversi quartieri della città, dal mondo cattolico fino ai movimenti sociali, dalle parrocchie passando per i beni confiscati e per le alleanze educative di quartiere, una marcia che prova a chiedere che venga riconosciuta la ricchezza, il lavoro, l'intensità del lavoro dell'opera educativa che viene svolta anche nei contesti più difficili, e che è proprio la prevenzione e l'educazione che possa essere la leva per disarmare Napoli, ma non solo, in un momento in cui esplode la violenza giovanile.
0: Mariano Di Palma, perché è così centrale la questione educativa in una città come la vostra?
2: È centrale a Napoli, ma devo dire la verità, io non ne faccio uno stereotipo napoletano, è centrale in tutta Italia, perché oggi, nell'assenza, diciamo, delle strutture educative extrascolastiche come erano una volta, con la crisi della famiglia, con la crisi dei legami, l'esplodere della violenza giovanile è un fatto, diciamo, abbastanza evidente ed eclatante. Quindi non si può pensare, diciamo, di chiudere tutto dentro il circuito della repressione, dell'approccio autoritario, perché in questi 10-15 anni è stato provato a botte di voto di condotta delle scuole, di abbassamento dell'età penale minorile, di rafforzamento dei dispositivi carcerari, delle misure, diciamo, penali, ma questo non ha fermato la criminalità, la violenza, il suo rigenerarsi. Serve qualcosa che avvenga molto prima, durante e dopo, e questo ovviamente è la dimensione e la forza di far riscoprire i buoni legami all'interno delle comunità che esistono nei territori.
0: Il vostro territorio è ricco di questi legami, ci può fare qualche esempio di reti che stanno vivendo, provando, che sono impegnate in questo ambito?
2: Ma come no, intanto basta guardare a quello che è il quartiere di Scampia adesso rispetto a quello che è stato teatro di una delle faide più cruente oltre 20 anni fa a Napoli. Oggi è un quartiere in cui le reti educative hanno fatto un lavoro straordinario e sono state centrali all'interno del processo di rinascita di un quartiere che per molto tempo è stato lo stereotipo più evidente della rappresentazione criminale, della camorra, e anche a Ponticelli, che adesso sta vivendo un momento molto difficile. Esistono scuole che prima sono state abbandonate e poi riprese da reti educative che hanno ristrutturato palestre, teatri, che hanno provato, diciamo, a riaprire gli spazi al pomeriggio per la partecipazione, l'assistenza allo studio, esperienze, diciamo, di asilo nido di comunità, di attività sportive gratuite per le ragazze e i ragazzi, di attività di teatro, insomma, voglio dire, attorno, diciamo, a queste, quando le alleanze si mettono insieme e non sono competitive, diventano un nesso veramente che cura, che salva, che rimette in piedi tanti contesti e soprattutto tante ragazze e tanti ragazzi.
0: Un'ultima domanda, lo diciamo spesso ma vale la pena di ricordarlo: la camorra si nutre della povertà educativa. Perché alla camorra fa così comodo che l'istruzione sia povera, non sia dimenticata?
2: Perché in territori che sono stati completamente abbandonati, se anche le relazioni si basano sulla cultura della sopraffazione, del dominio dell'uno sull'altro, della persona sul contesto e sul territorio, è normale che questo diventa un prevalere della legge della giungla, in cui la forza armata di pochi controlla, diciamo, il predominio su tutti, e quindi questo diventa non solo un sistema di dominio, ma diventa anche un una pratica emulativa di tanti ragazzi, che magari vedono anche i loro genitori giustamente, legittimamente agli arresti per reati, e quindi anziché costruire dei buoni esempi, dei buoni inciampi di vita, di prossimità, naturalmente se non interviene la prevenzione e l'educazione, quello che rimane è soltanto, diciamo, un immaginario criminale che diventa al pari di altri immaginari che ci sono nella nostra società, un immaginario di performance, per cui nei quartieri bene dei nostri contesti che vanno, possono andare da Milano a Palermo, nelle buone famiglie bisogna essere migliori dottori, migliori medici, i migliori professionisti. In alcuni territori dove le possibilità non si intravedono bisogna emulare, diciamo, lo schema dei padri, una sorta di minimizzazione negativa che però produce degli effetti disastrosi. Allora, perché non c'è uno sguardo più ampio, una visione più ampia, l'idea, diciamo, di potersi elevare, di uscire dal contesto di marginalità attraverso lo studio, attraverso l'arte, attraverso i propri talenti, ma invece attraverso una dinamica dell'esercizio violento dei rapporti. E se noi non costruiamo questo con lentezza, gradualità, pazienza, è chiaro che la partita così è persa.
0: Mariano Di Palma, grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Stamani, nel corso dell'udienza alla Catholic Extension Society, Papa Leone XIV ha espresso un particolare apprezzamento per le attività dell'associazione Acupe a Porto Rico. Il sostegno che fornite a queste comunità è una bellissima espressione dell'universalità della Chiesa, ha affermato il Pontefice, sottolineando che l'amore per il prossimo è una prova tangibile dell'autenticità del nostro amore per Dio. XIV ha inoltre incoraggiato la cura pastorale offerta ai più svantaggiati e alle molte famiglie immigrate negli Stati Uniti, aggiungendo che è indispensabile che i nostri fratelli e sorelle sperimentino il calore di una comunità segnata dalla presenza di Cristo. E all'indomani dell'inizio, ieri, della settimana Laudato Si, a pochi giorni dall'anniversario dell'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si appunto, e dalla visita pastorale che Papa Leone compirà ad Acerra il prossimo 23 maggio, nel corso della quale incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale, i sindaci e i fedeli della Terra dei Fuochi, la Pontificia Accademia di Teologia presenta oggi pomeriggio l'osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Per capire meglio di cosa si tratta abbiamo con noi padre Giuseppe Marco Salvati, prelato segretario della PAT, che ringraziamo.
3: Grazie a lei dell'invito, sono qui per ascoltarvi e rispondere alle vostre domande, alle sue domande.
0: Padre Salvati, presentate oggi l'osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Io volevo chiederle appunto in che cosa consiste l'osservatorio.
3: È un insieme di competenze di carattere teologico, di carattere più strettamente scientifico, di carattere anche tecnico da un punto di vista della conoscenza sia delle tecnologie digitali sia dei riflessi, degli effetti sull'ambiente di queste tecnologie digitali, e vogliamo sottoporre a una sorta di verifica critica questi effetti in un clima di dialogo fra competenze diverse per individuare, se possibile, soluzioni che possano da un lato essere di carattere positivo rispetto all'ambiente, soprattutto che possano consentire di salvaguardarlo e di rendere pacifico il rapporto dell'uomo con l'ambiente e dell'ambiente con l'uomo. Quindi vogliamo progettare in un certo senso il futuro, aiutare le persone che lavorano nell'ambito delle tecnologie digitali affinché si possa costruire un mondo dove tutti siano fratelli, non soltanto gli esseri umani ma anche la realtà che ci circonda, in modo che si possa da un lato salvaguardare l'idea dell'uomo, immagine di Dio, così come nella fede professiamo, e nello stesso tempo, e quindi essere immagine di Dio significa esercitare una presenza nella storia e nel mondo, nell'ambiente, che sia di carattere costruttivo, di carattere fecondo, e nello stesso tempo impedire che questa identità speciale dell'uomo diventi motivo di sopraffazione, di violenza nei confronti della natura, dell'ambiente. Quindi ecco, qui vogliamo attivare una sinergia di costruzione, di progettazione del futuro, tutto sommato di speranza. Ecco, quindi è a questo titolo che la Pontificia Accademia di Teologia si lascia coinvolgere, anzi prende l'iniziativa di questo osservatorio, quasi in risposta anche alla identità che la teologia possiede e che è stata tracciata da Papa Francesco nel motu proprio Ad Theologiam Promovendam, con cui Papa Francesco ha rinnovato gli statuti dell'Accademia di Teologia. L'idea è che la teologia ci aiuti, deve aiutarci a pensare Dio, a pensare l'uomo, a pensare anche il mondo, l'ambiente e i rapporti tra Dio e l'uomo, fra l'uomo e Dio, fra l'uomo e l'ambiente, ecco, al fine di costruire un mondo e favorire la realizzazione del progetto di Dio.
0: In estrema sintesi, le chiedo anche come opererà l'osservatorio.
3: Sì, avremo una serie di incontri, di studio, di verifica, come le dicevo, e soprattutto lasceremo aiutare nel vedere il progetto per il futuro da aziende che hanno questo tipo di sensibilità, aziende che lavorano nel campo della progettazione digitale e che sono attente a operare in modo tale da non suscitare effetti negativi nei confronti dell'ambiente. Quindi concretamente avremo seminari di studio, avremo incontri, avremo riflessioni, verifiche fatte dai diversi competenti in momenti speciali che andremo a programmare. Al momento prevediamo degli incontri nel prossimo ottobre, dove appunto faremo il punto di quello che già è stato fatto in questo campo dall'Accademia e quello che può essere il lavoro futuro. In questo osservatorio sono coinvolti, dicevo, delle aziende che hanno sensibilità al rispetto dell'ambiente, ma abbiamo anche delle persone che hanno un'esperienza e competenza nel campo della protezione ambientale. Tra le altre persone coinvolte in questo osservatorio, la dottoressa Maria Siclari, che è il direttore generale dell'ISPRA, che sarebbe l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e quindi ecco, qui abbiamo persone che hanno, ripeto, competenze specifiche, e con loro ecco, andremo a realizzare una serie di iniziative di studio, di verifica, di progettazione e così di sensibilizzazione da mettere a disposizione di un pubblico più largo. Quindi diciamo l'Accademia fa da volano rispetto a queste iniziative che poi proporremo, segnaleremo a quanti siano interessati e sensibili nei confronti di queste problematiche.
0: Grazie davvero Padre Salvati.
3: Grazie a lei.
0: E ricorre oggi il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. In un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime al Pontefice il suo più sentito ringraziamento per le premurose attestazioni di vicinanza nei confronti del popolo italiano che, scrive il Capo dello Stato, attende con gioia e unanime affetto di accoglierla in occasione delle prossime visite pastorali nel nostro nostro paese, rivolgendo poi al Santo Padre i migliori auguri per il benessere della sua persona e per il suo servizio alla Chiesa e all'umanità. Mattarella sottolinea che di fronte al dilagare di prevaricazioni e violenza, il Papa ci invita a considerare la pace un bene arduo ma possibile, ispirando spunti di riflessione e di concreta condotta quotidiana. Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Emiletti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La strage di Modena rinviata domani, la convalida del fermo per l'aggressore. Il ministro Piantedosi conferma: non è terrorismo, l'uomo seguito dai servizi di salute mentale. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive. Per le autorità locali, 2 non avevano il permesso di scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia. Le forze israeliane hanno bloccato le navi al largo di Cipro, bloccati alcuni dei 35 italiani che fanno parte della missione. La pace è una scelta strategica per l'umanità, messaggio del presidente Mattarella nel primo anniversario di inizio pontificato di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mitolo. È stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage. Esclusa la pista terroristica, si scava nella personalità dell'aggressore. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Non si è trattato di terrorismo, ma se tutto sarà confermato, di una situazione di disagio psichiatrico, lo ha affermato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Non ha risposto agli inquirenti. L'aggressore è Salim El Khoudry, 31enne cittadino italiano di origini marocchine, che sabato scorso ha investito 7 persone a Modena. Sono confuso, si sarebbe limitato a dire ai magistrati. 4 persone sono in pericolo di vita, amputate entrambe le gambe a una donna. A loro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, giunti nei 2 ospedali di Modena e Bologna, hanno portato la vicinanza dello Stato, ringraziando i medici e gli eroi per caso che hanno impedito un bilancio peggiore. L'aggressore ha frequentato un liceo a Modena e poi si è laureato in economia aziendale. Nel suo passato, in una mail indirizzata alla sua università, proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E sulla strage di Modena si innesca la polemica politica. Noi sentiamo Augusto Cantelmi in diretta. Buongiorno.
3: Buongiorno Antonella. Sì, restano aspre le polemiche politiche dopo il dramma di Modena, in linea con la posizione espressa dal ministro dell'interno Piantedosi, che esclude per il momento una matrice terroristica. Interviene anche il ministro della difesa Crosetto, che parla di gesto motivato da ragioni individuali, ma all'interno della stessa maggioranza spiccano posizioni diverse. Per il leader del Carroccio Salvini bisogna revocare il permesso di soggiorno a stranieri che commettono reati. Immediata la reazione dell'altro vice premier Tajani, che invece sottolinea come il responsabile dell'attacco sia un italiano. Soffia sul fuoco il generale Vannacci, che se la prende con chi nega che ci sia un problema. Di diverso avviso le opposizioni, che in generale accusano Salvini di sciacallaggio, così da PD a VS più Europa. Più morbida la posizione dei 5 Stelle, che si dicono pronti ad aprire con il governo un tavolo sulla sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive, sono nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Sarebbero stati individuati poco fa i corpi degli italiani morti durante un'immersione al largo dell'isola di Alimatà dopo 2 giorni di sospensione delle ricerche in seguito al decesso di uno dei sommozzatori della Guardia Costiera delle Maldive. Oggi sono al lavoro 3 esperti finlandesi dell'organizzazione internazionale Dan Europe, la stessa che nel 2018 salvò in Thailandia 12 piccoli bimbi rimasti bloccati con il loro allenatore nella grotta allagata di Tham Luang. La squadra è in programma solo una missione esplorativa dei fondali, dove sono dispersi Monica Falcone, docente all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacalla, ricercatrice Muriel Oddenino e il biologo Federico Gualtieri, mentre il corpo dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti è stato recuperato lo scorso venerdì. Sulla tragedia è in corso un'inchiesta sulla violazione del limite previsto dei 30 metri del gruppo, sostiene in un'intervista il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohamed Hussein. Erano autorizzati a scendere più in profondità solo 3 su 5. Il governo non era stato informato dell'immersione in grotta. Antonella Mazzatti, Teruel, linea allo studio.
1: Nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più niente. Sentiamo Marco Burini.
5: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico, ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il presidente americano riceve l'appoggio di Israele alla ripresa dei combattimenti in Iran. Intanto c'è un nuovo abbordaglio da parte delle forze israeliane alla flottiglia. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
6: Dopo la telefonata di ieri pomeriggio con Donald Trump, il premier Netanyahu si è detto pronto a ogni scenario. Ieri sera ha convocato una riunione di sicurezza. Stamattina ha fatto cancellare ancora una volta l'udienza per il processo a suo carico per corruzione all'aeroporto di Tel Aviv. Decine di aerei americani hanno portato nuove munizioni, segnali che indicano che Israele è pronto per la ripresa della guerra in Iran, ma la decisione sarà di Trump ed è stata la Casa Bianca ad annunciare due giorni fa la proroga di 45 giorni di cessate il fuoco in Libano, anche se sul terreno, specialmente al sud, la guerra va avanti. Stanotte un raid israeliano ha ucciso un comandante della Jihad islamica a Baalbek, ma con lui è stata uccisa anche la figlia di 17 anni, secondo i media libanesi. Due altri bambini sarebbero stati uccisi nei raid del fine settimana. Hezbollah rifiuta i negoziati e continua a colpire le postazioni militari israeliane con un sistema di droni che riesce a bloccare spesso le difese dell'esercito di Tel Aviv. Ed è al largo di Cipro, in acque internazionali, che stamattina, come aveva annunciato la Marina israeliana, ha cominciato l'abbordaggio delle 54 imbarcazioni della flottiglia dirette verso Gaza. Con 23 al momento sono stati persi i contatti radio. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: In varie zone dell'Ucraina è stata un'altra notte di pesanti attacchi aerei. Sentiamo Andrea Domaschio.
7: Gli attacchi dal cielo hanno riguardato diverse zone dell'Ucraina, colpite in particolare le aree di Dnipropetrovsk e di Odessa. Nel porto della maggiore città ucraina sul Mar Nero sarebbe stata raggiunta da un drone esplosivo anche un'imbarcazione cinese. E il presidente Zelensky non ha mancato di rimarcare il fatto sui social, rivolgendosi direttamente a Pechino, dove è attesa la visita di Putin. Intanto, sul fronte delle possibili trattative di pace, tutto sembra bloccato mentre Russia e Bielorussia sono impegnate in esercitazioni militari congiunte con simulazione anche di trasporto e utilizzo di munizioni nucleari. Bruxelles, da parte sua, fa sapere che a giugno sarà sbloccata per Kiev la prima tranche del pacchetto di aiuti da 90 miliardi deciso dall'Unione Europea per l'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Aiutare i deboli e i poveri serve lo zelo della Chiesa delle origini, così Papa Leone, che ha ricevuto in udienza la Catholic Extension Society. Sentiamo Paolo Fucili.
8: La prova tangibile di un amore autentico per Dio è l'amore per il prossimo. Parole di Leone indirizzate con gratitudine alla Catholic Extension Society degli Stati Uniti, accolta oggi in udienza. Da 120 anni assiste le comunità cattoliche più isolate e povere in patria e all'estero. Vorrei soprattutto elogiare, dice Leone, il vostro lavoro a Cuba e Porto Rico e incoraggiare la cura pastorale offerta a molte famiglie immigrate. Papa Leone celebrò un anno fa la prima messa del pontificato a San Pietro, occasione per il presidente della Repubblica Mattarella di inviargli un cordiale messaggio di auguri. Coi suoi appelli a far tacere le armi e ristabilire le ragioni della giustizia e del dialogo, scrive il presidente, Leone ha suscitato speranza e rinfrancato chiunque sia turbato dalla superficialità con cui oggi la guerra è minacciata e talvolta attuata con inaccettabili costi umani. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Magnifica Humanitas, questo è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà pubblicato il prossimo 25 maggio. Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori, dei trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alle 21 di questa sera. Previste le consuete fasce di garanzia, lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Quattro tappe per un totale di poco più di 300 chilometri. È il Giro dei Due Mari con Marzia, evento che dal 20 al 23 maggio interesserà il messinese, con partenza da Castanea delle Furie e arrivo a Castanea San Saba, dopo quattro giorni di passeggiata cicloturistica per l'abbattimento delle barriere mentali e architettoniche e per il turismo lento e sostenibile. Quest'anno la manifestazione taglia il traguardo del 10° anno ed è con noi per parlarne Gianni Raineri. Gianni, ben trovato e grazie per essere con noi.
5: Ciao Francesca, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
4: Gianni, tu sei il papà del Giro dei Due Mari con Marzia e sei anche il papà di Marzia. Come nasce questa tua idea che prende forma nel 2016?
5: Io, essendo un ciclista, qui c'era una tradizione di questo Giro dei Due Mari che tocca il Tirreno e lo Ionio, che noi ciclisti lo facevamo in un giorno. Proprio per prendere il brevetto era da fare entro le 8 ore, quindi si partiva la mattina, entro la sera si doveva rientrare facendo quest'anello da Messina, passando per le montagne, toccando Tindari sul Tirreno e rientrare a Messina. E mia figlia Marzia mi chiedeva sempre: voglio venire con te. Ora mia figlia Marzia ha una patologia che, diciamo, ha poco equilibrio, non è che riesce ad andare in giro in bici, ha la sua bici da giardino, una tre ruote, un triciclo, diciamo, maggiorato, e quindi partivo, ma avevo questo peso che mia figlia voleva venire con me e ero lì a pensare come potrei fare, fino a quando ho visto un ciclista tedesco con un carrello che si portava le sue cosine dietro. Ho detto: guarda, quella potrebbe essere una genialata, se io riesco a modificare la bici da giardino di mia figlia e riesco a portarla con me, potrei fare il Giro dei Due Mari. Camminavo e pensavo a questa cosa, ho cominciato subito a lavorarci sopra assieme al mio amico Fabbro. Dopo 6 mesi finalmente, diciamo, abbiamo potuto fare, non dico il giro, ma abbiamo potuto fare delle tratte. Quando siamo stati abbastanza pronti con i miei amici della cicloturistica Castanea, la società di appartenenza, abbiamo cercato di fare qualcosa in più. Allora dice: perché non facciamo questo famoso Giro dei Due Mari con Marzia? E siamo partiti molto all'avventura. Era, diciamo, un'armata Brancaleone, non sapevamo quanto riuscivamo a fare io e Marzia, se la batteria, perché poi eravamo con la pedalata assistita, ce la faceva, se non ce la faceva, quindi tante piccole problematiche, però eravamo già in 20 persone, bambini, gente più adulta, insomma, tanta gente che comunque con l'emozione di poter portare a termine quest'idea di portare Marzia con noi.
4: Viene presentata come una passeggiata cicloturistica per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche delle barriere mentali. Perché, Gianni, questa precisazione?
5: Perché si è pensato: diamo valore a questo progetto, se lo fa Marzia lo può fare anche tuo figlio che ha una problematica, lo può fare chiunque, e questo è un abbattimento di barriera mentale, poter fare ciò che non si pensa di poter fare, perché noi diciamo sempre che la disabilità sta negli occhi di chi guarda. E quindi abbiamo pensato di mettere assieme la passeggiata di tanti amici, l'abbattimento delle barriere mentali, che è la cosa più importante in cui noi crediamo, perché poi se non si abbatte la barriera mentale, la barriera architettonica diventa un problema. Ecco.
4: Come è cambiato il Giro dei Due Mari con Marzia? Chi sono i partecipanti? I veri partecipanti?
5: Esatto, i veri partecipanti, ormai abbiamo con noi tante persone con disabilità che si mettono in gioco per dire: lo faccio anch'io, lo puoi fare pure tu, e la loro presenza mette a testimonianza che bisogna abbattere le barriere mentali e fisiche. Abbiamo degli atleti paralimpici che pedalano con le braccia, con le handbike, abbiamo ragazzi down, abbiamo ragazzi che sono sordomuti e però comunque pedalano con noi. Questo nostro attraversare 40 comuni della provincia di Messina e portare questa passeggiata, che poi viene moltiplicata dall'effetto dei social, e far vedere a tutti che si può fare. A Instagram noi mettiamo dei contenuti importanti, questi contenuti cominciano ad arrivare un po' dappertutto. Infatti oggi le amministrazioni chiedono loro il nostro passaggio, mentre prima chiedevamo noi e ci dicevano: ma guarda, non sappiamo, vediamo cosa volete. Non volevamo niente, volevamo solo attraversare il loro territorio e portare questo messaggio. Oggi le cose si sono invertite, ora le amministrazioni ci chiedono di passare dai loro territori e portare questo messaggio, e quindi questa è una delle più grandi vittorie del Giro dei Due Mari.
4: Te l'aspettavi questo successo?
5: No, sicuramente no, era una cosa goliardica per farla con mia figlia, ecco. Non ti nego che le prime edizioni erano quelle, diciamo, che abbiamo più nel cuore, quell'effetto avventura che non sai cosa ti aspetta, quindi hai a memoria tutte le prime emozioni, ma mai ci aspettavamo tutto questo successo e tutto questo riscontro mediatico, ecco.
4: E allora, con l'animo del ragazzo che prende parte, ti chiedo la tua colonna sonora del Giro dei Due Mari con Marzia, qual è?
5: È Hotel California degli Eagles, che era la canzone che ascoltavo nel momento che pensavo di portare Marzia con me. Avevo la radiolina sulla bici aperta e c'era questa canzone, e quindi quella è diventata la canzone del Giro. La mettiamo e partiamo.

0: Salvo Campanella, collegato con noi da Palermo o dintorni. Buongiorno Salvo, grazie per essere nostro ospite.
1: Grazie a voi per lo spazio e l'interesse che mi state dando.
0: E figurati, è un gran piacere. Allora, Salvo prende parte al Giro dei Due Mari con Marzia, vi partecipa ormai da 9 anni, anzi da 9 edizioni, con la handbike, perché a causa di un incidente sul lavoro nel 2012 ha perso l'uso delle gambe. Salvo, che cosa significa per te il Giro dei Due Mari con Marzia?
1: Beh, non è solo una pedalata cicloturistica per l'abbattimento delle barriere mentali e architettoniche, e in sé rappresenta per tutti noi una festa, è un momento di riscatto sia sociale che psicologico. Grazie a questo mezzo fantastico che è la handbike, che è una sorta di bicicletta che si porta in giro per il mondo grazie alla forza delle braccia, riusciamo tranquillamente a fare dei percorsi che riescono a fare anche i ciclisti normodotati, dimostrando che appunto si può fare, non ci sono limiti. Chi ci guarda si rende conto che la disabilità a volte è insita negli occhi, solo negli occhi di chi guarda, e basta.
0: Che siano mentali o siano architettoniche, le barriere sono sempre un ostacolo a tutto, un ostacolo alla libertà, un ostacolo alla vita, un ostacolo alla felicità e alla serenità. Un'iniziativa come questa riesce a farsi strada proprio tra queste barriere, che siano mentali o siano architettoniche?
1: La risposta ce la dà il tempo. Io adesso ti posso chiaramente elencare tutte le barriere che sono state abbattute, sia mentali che architettoniche, nell'arco degli anni e nell'arco delle edizioni, ma perderemo un sacco di tempo. Fattivamente ti posso dire che rispetto al primo anno in cui io ho preso parte a questo evento, adesso siamo molto molto più avanti, perché io fino a un paio di anni fa non riuscivo completamente a trovare una spiaggia accessibile nella zona del Messinese. Adesso da Capodorlando a scendere fino a Messina ci sono un sacco di spiagge che sono state rese accessibili e fruibili a tutti, non solo grazie al Giro dei Due Mari, ma anche al fatto che molti comuni vengono sensibilizzati anche attraverso i canali social del Giro dei Due Mari e quindi prendono l'impegno di rendere accessibile e fruibile le proprie spiagge, cosa che purtroppo dal lato della Sicilia occidentale non accade. Essendo che abito nella Sicilia occidentale, nella zona di Palermo, ti posso dire che rispetto alla zona del Messinese, da noi spiagge accessibili ce ne sono molte meno, ma non solo spiagge, attenzione, parlo anche di musei, di chiese, di uffici comunali.
0: Quanto una manifestazione così aiuta ad abbattere o a diminuire le barriere del dolore?
1: Beh, essendo un momento di condivisione, di convivialità e di festa, il Giro dei Due Mari rappresenta moltissimo. Intanto aiuta moltissimo la persona ad elevare la sua resilienza, il suo modo di vivere la disabilità. La disabilità non ti tiene legato solo a una carrozzina, a una sedia di rotelle, come la vuoi chiamare. Ti dà anche la possibilità di conoscere nuove persone, di avere degli stimoli da parte di altre persone. Io stesso mi metto in gioco affinché persone prendano un po' esempio da noi, che siamo un po' i temerari. Anch'io ai tempi, quando ho avuto l'incidente, ho preso esempio da quelli che mi avevano preceduto. Ci tengo tantissimo a citare Alex Zanardi, scomparso da poco, che è stato uno di quelli che ha dato a me l'input di reagire dopo l'incidente. E il Giro ci dà la possibilità di dimostrare a tutti che non ci sono limiti, e i limiti stanno proprio dentro la nostra testa, e basta.
0: Saluto Raimondo Grioli, che è in collegamento da Massa San Giorgio. Raimondo partecipa con suo figlio, con Francesco Pio, al Giro dei Due Mari con Marzia. Allora, prima di tutto, Raimondo, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno Francesca, grazie a voi.
0: Dunque, dicevamo, questa è la seconda volta, quest'anno sarà la seconda volta che tu con Francesco Pio prendete parte a questa manifestazione. Prima di tutto, in breve, ci puoi raccontare chi è Francesco Pio?
2: Sì, Francesco Pio è un ragazzo con disabilità, sindrome di Down, lui in bici ci va a pochissimo, poche distanze, quindi per questo in questo giro non va da solo, ma viene con me in bici attaccato dietro di me, col trasportino. Come tanti altri ragazzini della sua età, comunque che ci riportiamo dietro.
0: Che cosa significa per te, ma soprattutto che cosa significa per Francesco Pio prendere parte a un'iniziativa del genere? Lui come la vive?
2: Beh, Francesco Pio è contentissimo, perché lui si diverte con questo giro.
0: Prendere parte a un'iniziativa del genere, lui come la vive?
2: Beh, Francesco Pio è contentissimo, perché lui si diverte.

0: ma anche mentali. Quanto è importante questa iniziativa? Quanto è importante che partecipino ragazzi come Francesco Pio?
1: Beh, è importantissima. La partecipazione come Francesco Pio è importantissima, perché comunque queste famose barriere, soprattutto noi genitori, li viviamo in prima persona con loro, quindi ce la faremo, speriamo di farcela, è importantissimo.
0: Do il benvenuto a Barbara Arena, che è una guida turistica e che ci racconterà il meraviglioso itinerario del Giro dei Due Mari con Marzia. Ciao Barbara!
2: Ciao Francesca, grazie per avermi chiamato e grazie agli ascoltatori.
0: Barbara, con te faremo un bel giro per conoscere i posti che questa manifestazione andrà a toccare. Lo abbiamo detto già nel corso della trasmissione, sono 4 le tappe che vedranno partire il giro e lo vedranno tornare a Castanea San Sabba. Cosa ci può illustrare?
2: Beh, allora, sicuramente partirei col dire che la zona dove viene effettuato il Giro dei Due Mari è una zona molto particolare. È la zona della provincia di Messina, che di per sé è già un'anomalia geografica, se così si può dire, perché tocca due versanti, il tirrenico e lo ionico, quindi due culture, due microcosmi climatici, storici, antropologici totalmente differenti, ma che allo stesso tempo si sposano benissimo l'uno con l'altro. Noi andiamo a toccare durante questo giro nella parte ionica, che è il versante praticamente delle Alpi. Abbiamo i paesaggi di Leto Janni, Scaletta Zanclea, che sono stati in passato soprattutto delle zone di dominazione greca inizialmente, quindi abbiamo tutta questa cultura, questi castelli arroccati che guardano il mare in segno di protezione. Poi passiamo attorno all'Etna, saliamo vicino all'Etna, dove si inizia a trasformare il paesaggio. Si passa dal mare alla collina che diventa Vulcano, dove noi andiamo a trovare giardini di agrumeti, i vigneti, dove viene prodotto soprattutto il nerello mascalese, che è tipico della zona, e la zona anche della Valle d'Alcantara, dove l'acqua del fiume ha scavato il basalto lavico creando delle gole spettacolari. Da qui poi l'ultimo lato è quello del versante tirrenico, che a noi piace chiamare il versante dei tramonti, con l'affaccio sulle isole Eolie e soprattutto le bellissime zone di Tindari, Falcone, Milazzo, Rometta. Sono tutte delle zone ricche sempre di storia e di cultura, soprattutto la zona di Tindari è una zona archeologica, dove però viene anche unito questo legame di fede con il santuario della Madonna Nera. Rometta, ad esempio, è stato l'ultimo borgo bizantino. Questa zona purtroppo è una zona, purtroppo e per fortuna, è una zona che viene ancora tagliata fuori dai classici itinerari turistici, e quindi secondo me è una zona che è perfetta per il Giro dei Due Mari, perché il Giro dei Due Mari si basa anche un pochettino sul concetto del turismo lento e sostenibile, e questa zona è una delle zone perfette perché tu riesci proprio a vivere il paese, riesci a incontrare le persone del luogo ed è come se tu facessi parte proprio della comunità, non sei visto solo come un turista. E poi finire di nuovo appunto a Castanea, a passare Salice, arrivare a Castanea e finire a San Sabba, che è una zona marina dove caratteristiche di San Sabba sono le montagne di sabbia, delle montagne create dall'erosione del mare, della costa e del vento, una cosa, un paesaggio spettacolare che io di solito promuovo tantissimo, che è proprio una specie di turismo molto naturale dove tu cerchi il contatto con le persone del luogo.
0: Ci hai fatto una panoramica minuziosa, dettagliata e con tanto entusiasmo. Di queste tappe qual è il tuo luogo del cuore?
2: Vabbè, io sono di parte, io sono di Castanea come anche Gianni, quindi ovviamente la zona del cuore per me è questa, è Castanea. È la zona praticamente di Messina che si affaccia sullo stretto. Castanea è un piccolo borgo, era uno dei 4 casali storici situati sulle colline di Messina. Da qui puoi scorgere un panorama a 360 gradi, puoi vedere il Tirreno e lo Ionio nello stesso momento, quindi già solo le viste che hai sono favolose. Era una delle furie, una porta di Messina, quindi era anche un punto abbastanza importante per accedere alla città. Il nostro è un paese di grande fede, abbiamo la fede in San Giovanni Battista, che è il nostro patrone, a cui è dedicata la chiesa madre del paese, poi anche tutte le zone limitrofe, ci sono questi quattro piccoli borghi dedicati a quattro santi diversi, abbiamo Massa San Giorgio, San Giovanni, Santa Lucia e il più piccolo è Massa San Nicola, che adesso è quasi disabitato ed è uno dei posti più caratteristici secondo me della Sicilia, perché tu ancora

0: parlava di passeggi nelle viuzze rigorosamente a piedi, perché sono così piccole che non si può entrare in macchina. Attraverso queste piccole casette ancora di pietra si trova la chiesetta antica e si trova ancora un piccolo palmento di oli essenziali. Infatti in questa zona, essendo una zona molto ricca di agrumeti, una volta veniva prodotto appunto questo olio essenziale di agrumi. Questa è la zona che a me piace, perché è la zona che ci racconta anche tanto, con molto poco.
1: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Grazie, Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia. Amen.

Oggi, 18 maggio, la chiesa ricorda San Venanzio di Camerino. Si rimane meravigliati di fronte all'enorme ed antichissimo culto tributato a questo santo martire, a Camerino come in tutta l'Italia centrale. Come pure si rimane interdetti alla lettura dei martiri subiti. Venanzio, giovanetto di 15 anni, apparteneva ad una nobile famiglia di Camerino. Fattosi cristiano, lasciò tutte le comodità in cui era vissuto e andò a vivere presso il prete Porfirio. Venne ricercato dalle autorità pagane della città e minacciato di tormenti e di morte se non fosse ritornato al culto degli dèi, in esecuzione degli editti imperiali. Venanzio, adolescente per età, ma dalla forte personalità per la fede ricevuta, si rifiuta e quindi viene sottoposto a flagellazioni, pene di fumo, fuoco e culeo, ne esce sempre incolume e per questo raccoglie conversioni fra i pagani curiosi e gli stessi persecutori.

resta imprigionato e viene ancora tormentato con i carboni accesi sul capo. Viene gettato in un letamaio e gli continuano sevizie di tutti i tipi. Venanzio resiste ancora e allora viene dato in pasto 5 leoni affamati, ma questi gli si accucciano inoffensivi ai suoi piedi. Ancora incarcerato, può accogliere ammalati di ogni genere che gli fanno visita ammirati ed imploranti, ed egli ridona loro la salute del corpo e dell'anima, convertendoli al cristianesimo. Ormai esasperato, il prefetto della città lo fa gettare dalle mura, ma ancora una volta lo ritrovano salvo, mentre canta le lodi a Dio. Viene legato e trascinato attraverso le sterpaglie della campagna, e anche in questa occasione opera un prodigio, facendo sgorgare una sorgente da uno scoglio per dissetare i soldati, operando così altre conversioni.

Alla fine, il 18 maggio del 251, sotto l'imperatore Decio, o nel 253 sotto l'imperatore Valeriano, viene decapitato insieme ad altri 10 cristiani, mettendo così fine a questa galleria di orrori che è difficile credere a tanta crudeltà messa in atto da un popolo che dominava il mondo di allora, sì con la forza, ma suscitando anche cultura, arte, diritto, civiltà. Ad ogni modo questa passio, riportata negli Acta Santissimi, già nel secolo XI è stata integrata nei secoli successivi, inserendo anche una fuga di Venanzio da Camerino per sottrarsi ai persecutori attraverso la Valnerina a Rieti e di lì a Raiano, presso l'Aquila, dove gli è dedicata una chiesa. Il martire venne sepolto fuori della porta orientale sul declivio est del colle a 500 metri dalle mura, sul quale venne edificata una basilica nel V secolo, che venne più volte riedificata nei secoli successivi, è tuttora sede dell'Arca del Santo, meta di secolare devozione.

Nel corso della storia millenaria della città, il suo nome, il suo culto, è presente dappertutto, nelle formule di invocazione e nelle litanie dei santi dei vescovi camerinesi del 1235 e 1242, libri liturgici locali dei secoli 14 e 15, sigilli e monete coniate con la figura del santo. Nella chiesa eretta presso la sorgente, che sgorgò miracolosamente, a cui sono collegate due vasche, nelle quali venivano immersi lebbrosi e ulcerosi per impetrare la guarigione.

con la signoria dei Davarano, fin dalla fine del 200, Venanzio subentrò come protettore della città di Camerino al santo vescovo Ansovino. Nel 1259, durante la distruzione e il saccheggio di Camerino da parte delle truppe di Manfredi, le reliquie di San Venanzio furono asportate e depositate nel Castel dell'Ovo a Napoli. Furono restituite alla devozione della città nel 1269 per ordine del Papa Clemente IV. La vicenda terrena dell'adolescente Venanzio suscitò una fioritura letteraria, drammi, oratori musicali, poemi, poemetti e carmi latini ed italiani. Solenni manifestazioni religiose, con toni oggi diremmo di folklore, sin dal 1200 si svolgevano a Camerino il 18 maggio, data della sua festa, e nei giorni vicini, coinvolgendo tutta la città con un palio particolare, sfilata delle autorità e delle corporazioni, giostra della Quintana e altre corse, fiere, falò, processioni con la statua d'argento.

In campo artistico sono innumerevoli le opere d'arte che lo raffigurano in affreschi, stampe, monete, sigilli, incisioni, medaglie, ricami, arazzi, statue, pollittici, eccetera, a cui si dedicarono tutta una serie di artisti dal Medioevo ai giorni nostri. La bibliografia legata al santo martire, al suo culto e alle manifestazioni celebrative è enorme, come pochissimi altri santi.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. All'inizio di questa nuova settimana, questo è il nostro radiogiornale e oggi è lunedì 18 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. Come i santi della porta accanto, ogni credente diffonda comunione e pace. E quanto ha affermato ieri il Papa Regina Coeli nella solennità dell'Ascensione. E poi ancora, il Papa ha detto, nell'epoca dell'intelligenza artificiale bisogna promuovere una comunicazione rispettosa della verità. A Regina Coeli il Pontefice ha richiamato anche il tema della giornata mondiale delle comunicazioni sociali, custodire voci e volti umani, al quale ha dedicato il messaggio diffuso il 24 gennaio scorso. Dal Pontefice è giunto l'invito a comunicare in modo veritiero e a orientare in questa direzione l'innovazione tecnologica. E proprio in merito all'intelligenza artificiale è stata istituita in Vaticano una commissione interdicasteriale. Il Papa ha approvato l'istituzione dell'organismo da parte del Cardinale Cerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che ne sarà coordinatore. La commissione è composta anche da membri di altri dicasteri e accademia e pontificie e faciliterà lo scambio di informazioni e progetti sull'intelligenza artificiale, comprese le politiche del suo utilizzo all'interno della Santa Sede. Papa Leone XIV sarà in Francia dal 25 al 28 settembre 2026. La sala stampa della Santa Sede ha annunciato il prossimo viaggio apostolico del Pontefice, che visiterà anche la sede dell'UNESCO. Dunque, dopo la Spagna, sarà ancora un paese europeo la meta di un viaggio apostolico di Papa Leone XIV, la Francia. Quello in Francia sarà il quinto viaggio internazionale di Papa Leone dopo Turchia e Libano, il Principato di Monaco, l'Africa e appunto la Spagna. Il Papa alle banche ha detto: dietro ai numeri ci sono persone, non abbandonatele agli algoritmi. Ricevendo gli operatori di diverse banche italiane, il Pontefice ha evidenziato la funzione sociale di queste ultime. Nel corso della storia, ha detto, hanno favorito la condivisione e ridistribuzione di ricchezza tra individui, imprese e istituzioni, ma la concentrazione di capitali può spingere ad accumuli egoistici, fonte di sperequazione e miseria. Così ha avvertito Leone XIV, che ha chiesto un'etica della solidarietà agli istituti bancari e una disponibilità all'ascolto. L'anniversario della Rerum Novarum, un documento per la dignità umana. L'enciclica di Leone XIII è stata promulgata il 15 maggio 1891 e guida tuttora a mantenere al centro i principi etici a fronte dei cambiamenti che stiamo vivendo a livello sociale, economico e tecnologico. Così padre Giacomo Costa, accompagnatore spirituale delle ACLI, ha affermato: la dottrina sociale della Chiesa chiede che non vengano mai dimenticate le persone concrete, soprattutto le più fragili. Sono passati 135 anni dalla sua promulgazione, ma la Rerum Novarum di Leone XIII costituisce uno strumento ancora molto valido per affrontare l'evoluzione sociale, tecnologica ed economica in atto con lo sguardo del Vangelo, della solidarietà, del bene comune e dello sviluppo umano integrale. Il Papa è tra le poche voci di condanna delle violazioni del diritto internazionale. Questo secondo le parole di Balestrero, arcivescovo osservatore permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra, che così è intervenuto al convegno promosso dal Centro Studi Rosario Livatino svoltosi a Roma il 13 maggio. Nel suo discorso ha riflettuto sul multilateralismo e sull'interdipendenza, un tempo percepiti come fattori di stabilità e oggi trasformati in strumenti di vulnerabilità, potere e ricatto. Notizie dal mondo. Nel fine settimana l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha definito l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale. L'OMS ha spiegato che attualmente non c'è il rischio di una pandemia, ma la situazione richiede comunque un coordinamento internazionale urgente per ridurre i rischi di una diffusione in altri paesi dell'Africa e nel resto del mondo. La precedente epidemia di Ebola nella regione si era verificata lo scorso agosto con almeno 34 morti, prima che venisse dichiarata eradicata a dicembre. Nella più letale delle epidemie in Congo, quella tra il 2018 e il 2020, sono morte quasi 2.300 persone. Negli ultimi 50 anni la malattia ha ucciso in Africa circa 15.000 persone. In questo momento ci sono quasi 90 morti, 9 casi e oltre 300 sospetti. Non si tratta di una pandemia, ma, avverte l'OMS, si diffonde in fretta. Nel sud della Cina almeno 2 persone sono morte a causa di un terremoto di magnitudo 5.2 e nella città di Liuzhou, a circa 500 km a nord di Hong Kong, 7.000 hanno dovuto lasciare la propria casa. Un'altra persona è dispersa, 4 sono ferite in condizioni non gravi. 13 edifici sono crollati, mentre le condutture di gas e acqua e le linee elettriche funzionano normalmente. Sono in corso ispezioni per accertare l'integrità delle infrastrutture ferroviarie. Spagna. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento locale in Andalusia, una delle più importanti comunità autonome della Spagna, più o meno l'equivalente delle nostre regioni, sono state vinte dal Partito Popolare di centrodestra. Il Partito Popolare ha preso il 41% e ha ottenuto così 53 seggi, 2 in meno di quelli che gli servono per avere la maggioranza assoluta. Il secondo partito più votato è stato il Partito Socialista, PSOE, con il 23% e 28 seggi. Il partito di destra, Vox, ha preso circa il 14%, che gli darà 15 seggi. Il partito regionale ecologista Adelante Andalusia ha preso circa il 9% con 8 seggi, mentre infine la coalizione di sinistra Por Andalusia il 6% con 5 seggi. Il Partito Popolare governa l'Andalusia dal 2019 col presidente Juanma Moreno. Il 31 maggio in Colombia si voterà per il primo turno delle elezioni presidenziali che decideranno il successore di Gustavo Petro di sinistra, che non può ricandidarsi. I candidati sono 12, ma salvo grandi sorprese, quelli che possono arrivare al ballottaggio sono 3. Iván Cepeda di sinistra, Pacto Storico, Abelardo de Espreia di estrema destra, Defensores de la Patria, e Paloma Valencia di centrodestra, Centro Democratico e Juntos por Colombia. In campagna elettorale tutti i candidati, compresi quelli con meno speranze di successo, hanno fatto un grande uso di video promozionali realizzati con l'intelligenza artificiale, tra tigri che abbattono treni, frigoriferi parlanti, frutta antropomorfa e gattini che presentano il programma elettorale. Molti dei video rientrano nella definizione di AI slop, cioè sbobba fatta con l'intelligenza artificiale, l'AI, contenuti dozzinali creati in grandi quantità con l'intelligenza artificiale, che però circolano molto sui social, soprattutto grazie alla loro estetica bizzarra. I candidati colombiani li usano per darsi un'identità immediatamente riconoscibile e per screditare o prendere in giro gli avversari. Per l'India è di nuovo tempo di sacrifici, li ha imposti il primo ministro Narendra Modi a causa della crisi energetica, riguardano i carburanti, gli acquisti di gioielli, i viaggi e l'agricoltura. Domenica 10 maggio il primo ministro indiano Narendra Modi ha invitato 1,4 miliardi di indiani a fare dei sacrifici patriottici e ha elencato una serie di misure di austerity, alcune delle quali abbastanza pesanti, per rispondere all'attuale crisi economica causata dalla guerra in Medio Oriente. L'obiettivo, comune a molti paesi dell'Asia meridionale e del sud-est asiatico, è di ridurre i consumi di carburante, ma anche di risparmiare valuta straniera, le cui riserve iniziano a diminuire, e sostenere la moneta locale, la rupia, che ha perso molto valore.
4: Per le notizie dall'Italia è in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione di Sindacati di Base che riguarda tutti i settori. Quest'oggi a rischio disagi per trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di quest'oggi. Previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. La USB giustifica lo sciopero affermando: fermiamo il paese per dire che nessun lavoratore, nessuna lavoratrice, nessun studente, nessun territorio può essere trascinato dentro questa economia di morte. La deroga al patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica o l'attivazione del programma SAFE da parte dell'Italia a rischio. Giorgia Meloni decide di mettere per iscritto quanto va dicendo nei consensi internazionali da settimane. Lo fa in un'inedita lettera indirizzata alla Presidente della Commissione Unione Europea, Ursula von der Leyen, nel quale la Premier puntella una linea già emersa al Consiglio Europeo informale di Cipro, lo scorso aprile. Con la crisi iraniana, che non volge ad una fine, e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle per il governo italiano, sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Il programma SAFE prevede la concessione di prestiti per circa 150 miliardi di euro destinati agli Stati membri, finalizzati a potenziare gli investimenti industriali e gli appalti congiunti nel settore della difesa. La Commissione però tiene il punto, affermando: la nostra posizione non cambia. 10 anni fa la morte di Pannella, leader irrequieto e fuori dagli schemi, chiese 117 referendum raccogliendo più di 60 milioni di firme, dallo stop al finanziamento pubblico dei partiti fino al nucleare. Pannella ebbe un'intuizione, ossia quella di portare la politica fuori dalle fabbriche e dai congressi per farla entrare nelle case e nei letti delle persone. Il mondo dell'esorcismo è sempre più investito da truffatori che si spingono a fare riti fai da te, ma anche dall'intelligenza artificiale, attraverso la quale ormai si cercano risposte ad ogni problema, come anche alla liberazione dal male. È uno dei temi emersi nel recente corso sull'esorcismo, che si è tenuto a Roma all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Solo il cattolicesimo mette in guardia David Murgia, responsabile del CRIS, gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa della diocesi di Roma, prevede dei paletti molto severi per l'esorcismo. Deve essere un sacerdote di specchiata vita morale, con nomina del vescovo, e può fare esorcismi solo all'interno della propria diocesi e utilizzare un rituale codificato. Il pericolo invece è che alcuni gruppi o sette utilizzano una sorta di esorcismo fai da te, senza alcun tipo di controllo, in modo tale che questo possa essere praticato da chiunque, come accaduto in una piccola cittadina, Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Un altro pericolo è appunto nell'intelligenza artificiale, che consente di avvicinarsi alle pratiche magiche e di utilizzarle abitualmente. I temi dell'occultismo non rappresentano più un sapere elitario, riservato inaccessibile, ma diventano parte integrante, oltre che della cultura popolare e dei media, anche della vita digitale quotidiana, così avverte l'esperto. In vacanza con gli amici animali, un mercato molto interessante e promettente per il mondo del turismo, visto che in Italia i cani e gatti registrati sono ormai circa 16,5 milioni, ovvero 2,3 volte superiori ai figli di età inferiore ai 14 anni, ma che viene però ancora visto con reticenza dagli operatori e dalle destinazioni. Il cosiddetto pet tourism è un tesoro che in Italia vale ben 9,5 miliardi, ma che potrebbe quasi raddoppiare, dal momento che, come abbiamo appena detto, i cani e gatti registrati sono ormai 2,3 volte superiori ai figli di età inferiore ai 14 anni. La 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest è stato uno spettacolo tra i più visti al mondo. La kermesse in onda su Rai 1, vinta dalla Bulgaria grazie al trionfo di Dara e che ha visto il rappresentante dell'Italia, Salda Vinci, posizionarsi ad un ottimo quinto posto, è stata seguita ieri sera da oltre 5 milioni di telespettatori, ottenendo uno share del 36% e ha dominato su tutte le altre proposte televisive, anche sulla finale di Amici, in onda su Canale 5, che ha visto la vincita del cantante Lorenzo. Notizie locali. Ospedale di Pordenone sempre più debole. Il caso arriva in consiglio regionale. In settimana sarà discusso un ordine del giorno con l'obiettivo di riorganizzare in modo chiaro le competenze tra ASFO e CRO di Aviano. Nel frattempo al CRO è assalto i prelievi, malati costretti ad attendere, con sale affollate e disagi ai pazienti oncologici. Sempre più utenti scelgono il centro per fare esami del sangue in tempi brevi, ma questo ovviamente va ad appesantire tutto il sistema. Intanto, per quanto riguarda gli infermieri, 306 sono in arrivo negli ospedali friulani, ora via le assunzioni per i rinforzi in corsia. Approvate infatti le graduatorie del maxi concorso dell'agenzia ARCS. Arriva così il via libera definitivo al piano regionale. Ad ASFO 35 nuovi professionisti, 3 al CRO, 107 all'ASU FC. Tassa rifiuti sempre più cara, negozi in allarme e denunciano, così rischiamo di chiudere. Una prospettiva che pesa come un macigno su attività già messe a dura prova da mesi di aumenti continui, bollette, carburanti, materie prime, affitti, trasporti e adesso anche i rifiuti. La protesta corre veloce tra i commercianti del centro di Pordenone, sospesi tra incredulità e rassegnazione, dopo la notizia che prima dell'estate arriverà un nuovo rincaro della Tarik. Il consigliere comunale Marco Salvador punta i riflettori sugli aspetti ancora ignoti di Capitale della Cultura, 6 mesi dall'inizio dell'anno che vedrà Pordenone protagonista. Serve trasparenza sull'utilizzo delle risorse, afferma Salvador, chiedendo chiarezza sui fondi. L'obiettivo è quindi quello di conoscere con precisione quante risorse siano state finora stanziate, quali progetti siano già stati finanziati, con quali importi e quali iniziative l'amministrazione intenda sostenere nei prossimi mesi, comprese quelle finanziate con contributi della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG. Non solo Marco Salvador, ma anche altri diversi soggetti del territorio hanno manifestato perplessità e richiesto un maggior coinvolgimento. Pordenone si prepara a dotarsi di un nuovo regolamento organico per il decoro urbano. Il sindaco Alessandro Basso ha infatti predisposto un'ordinanza che riunisce e rafforza norme già esistenti, introducendo anche alcune novità, con l'obiettivo di definire regole chiare e condivise per cittadini, attività economiche e proprietari di immobili. Una parte consistente dell'ordinanza riguarda la cura degli edifici e delle aree private visibili dalla strada. Proprietari e gestori dovranno garantire ordine, pulizia e manutenzione, evitando accumuli di materiale degrado. Obbligatoria anche la rimozione di graffiti e scritte, indipendentemente da chi le abbia realizzate, con interventi immediati in caso di contenuti offensivi, e l'ordinanza richiama anche comportamenti legati alla pubblica decenza. Particolare attenzione è riservata poi al verde e alla sicurezza del territorio, obblighi per esercenti e spazi pubblici, in merito alla pulizia. Per quanto riguarda le sanzioni, ci sarà prima un faccia a faccia con le diverse organizzazioni. L'egoismo non diventi normalità, e questo è il messaggio dalla giornata dei donatori di sangue. La città di Pordenone ha ospitato per 3 giorni il congresso nazionale della FIDAS. Sono stati affrontati numerosi temi come la sostenibilità del sistema sangue, la promozione del plasma, passando per terzo settore, formazione, giovani, identità federativa e prospettive. Olio e dintorni, Manzano si prepara, la nuova vita degli ulivi friulani. Fino al 24 maggio, dal 22, la 21esima edizione di Olio e dintorni riapre i cancelli di Villa Maseri, trasformando il suo parco incantevole nel cuore pulsante dell'olivicoltura del Friuli Venezia Giulia. Notizie dal Bellunese. Domani 19 maggio l'avvertenza idro torna sul tavolo del Ministero delle Imprese del Made in Italy, un appuntamento decisivo per le lavoratrici e lavoratori dello stabilimento di Feltre, ancora sospesi nella cassa integrazione a 0 ore e senza uno straccio di prospettiva. La richiesta è una sola, risposte chiare, verificabili, immediate. Un investimento che punta dritto al cuore del territorio feltrino, 1,1 milioni di euro per completare la riqualificazione delle aree sportive, con un intervento che il Fondo Comuni Confinanti finanzia integralmente e che il Comune di Feltre porterà a compimento nei prossimi mesi. Un progetto che, nelle parole dell'assessore regionale alla montagna, Dario Bond, rafforza la funzione sociale dello sport, presidio fondamentale soprattutto nei comuni di montagna. A Feltre le rotatorie diventano spazi da adottare, curare e trasformare in piccoli biglietti da visita della città. Dopo il bando lanciato nei mesi scorsi dall'amministrazione Fusaro per coinvolgere privati e realtà del territorio nella manutenzione delle aree verdi stradali, la giunta ha approvato l'assegnazione delle prime rotatorie a chi ne aveva fatto richiesta, un passaggio che segna l'avvio concreto del progetto di collaborazione pubblico-privato pensato per rafforzare decoro urbano, partecipazione e senso di comunità. Viaggi più sicuri per le persone fragili passano dalla formazione dei volontari, e da qui che parte il percorso avviato dal Comitato d'Intesa per la rete Stacco nel Bellunese, con l'obiettivo di rafforzare competenze e procedure nel trasporto sociale. L'iniziativa è finanziata dalla Regione Veneto e ha coinvolto i referenti delle 18 associazioni partner, chiamate a diventare figure di riferimento interne per l'addestramento degli altri volontari, che vengono così formati per viaggi più sicuri. La sessione formativa è infatti focalizzata sulla guida sicura dei mezzi anche in situazioni di rischio e con utenti in carrozzina a bordo. È lo stesso epilogo dello scorso anno, il Belluno Volley vede sfumare la promozione in A2 nell'ultima e decisiva sfida stagionale, contro una squadra che aveva già alzato 2 trofei, Coppa Italia e Supercoppa, ed è espressione di una città di mare, Sorrento, 12 mesi fa, Reggio Calabria quest'oggi. Ed è proprio la Domotec a prendere l'ascensore e a salire di categoria, mentre per Belluno è addio promozione in A2, Reggio Calabria ha vinto in 3 set.

0: Dal mondo dello sport tennis, Sinner trionfa Roma, un italiano vince 50 anni dopo Panatta. Rud battuto 6-4 6-4 in finale agli internazionali. Il numero uno al mondo commenta: fisicamente è stata molto dura, grazie ai miei preparatori. L'omaggio della Meloni che lo ha definito leggendario. E dal calcio Serie A, la Cremonese tiene accese le speranze salvezza vincendo a Udine. La partita si conclude con un rovinoso 0-1. Inter Verona termina con il pareggio 1-1. A San Siro i nerazzurri festeggiano la vittoria dello scudetto. Il Napoli vince 3-0 in casa del Pisa e va in Champions League. Mancini è eroe del derby con il 2-0 alla Lazio, con la Roma finisce quarta. Doppietta del difensore permette di scavalcare la Juve, ultimi 90 minuti a Verona. Il Milan nel frattempo si rialza e vince a Genova e torna terzo. La partita si conclude per 2-1 per il Milan. L'Atalanta perde con il Bologna per 0-1 ma si assicura la Conference. Il Cagliari batte il Toro in rimonta per 2-1 e festeggia la salvezza. E dalle corse MotoGP, cadute, paure in Catalogna, alla fine vince di Gian Antonio. Marquez e Zarco in ospedale, Bagnaia terzo, Bezzecchi allunga in vetta. E dal ciclismo Vingegaard dà una spallata al giro e Eulalio resta in rosa, altro successo in salita del danese che si aggiudica la nona tappa. E dalla pallavolo Perugia da sogno, a Torino arriva il bis in Champions, Giannelli e compagni travolgono Zaviersci, Lorenzetti ancora campione. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 18 maggio avremo sui monti da variabile a nuvoloso, su pianure costa da poco nuvoloso a variabile con maggior presenza di sole a Trieste. Nel pomeriggio sulla zona montana probabili rovesce temporali, specialmente in Carnia e sulle prealpi carniche, che poi potranno interessare anche zone della pedemontana e dell'alta pianura pordenonese e udinese. Sulla costa soffrirà brezza anche sostenuta durante il pomeriggio. Domani, martedì 19 maggio, in montagna cielo nuvoloso, su pianure costa da poco nuvoloso a variabile. Sui monti probabili piogge sparse ma anche rovesce temporali, specie dal pomeriggio, possibili poi anche sulle altre zone. Temperature in aumento. Tendenza per dopodomani, mercoledì 20 maggio, variabile per velature anche consistenti in quote e comuni montagna. Nel pomeriggio sui monti possibile qualche locale rovescio temporale, più probabile sulle prealpi carniche, che poi potrà interessare anche qualche zona di pianura. Venti a regime di brezza e in pianura temperature in ulteriore lieve aumento. E proprio la temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 6 gradi e una massima di 26. E allora noi amici ascoltatori concludiamo questa prima edizione di questa settimana di maggio del Radio Giornale Quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo e vi auguriamo un buon inizio di settimana in nostra compagnia, augurando a voi tutti un buon proseguimento di ascolto e una buona giornata. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Esiste una meta molto difficile da raggiungere, difficile per tutti: donarsi. Per questa impresa occorre osare. Allora, se ci riusciamo, vedremo intorno a noi fiorire l'amore.
1: Ciò che dici è bene. Ciò che si è meglio. Tu non dai quello che sai, ma soprattutto quello che sei.
0: C'è un primato da rispettare sempre e a tutti i costi: la testimonianza della vita. Tutte le parole possono restare soltanto parole, cioè chiacchiere. La vita, no. Non può essere chiacchiera. Essa è credibile. Le parole possono essere mal interpretate o non comprese addirittura. La vita, no. Perlomeno una vita intera. Il suo è il messaggio più comprensibile. Le parole non possono essere pronunziate sempre. A un certo punto bisogna tacere, perlomeno per rispetto delle orecchie altrui. La vita, invece, non tace mai. Se facciamo queste osservazioni, non è per sottovalutare l'importanza decisiva della nostra parola, che anzi come cristiani abbiamo la missione e quindi il dovere dell'annuncio anche con la parola, ma è per sottolineare l'importanza vitale e imprescindibile della vita, del comportamento. Senza la testimonianza dell'esistenza, le parole non hanno valore. Quindi non facciamo come quelle persone che sono pronte a portare lo sgabello quando invece bisogna spostare il pianoforte. Cioè, quando insorge la necessità di venire in aiuto ad altri e noi, per un insieme di cause e circostanze, sentiamo di non poter fare a meno di offrire il nostro contributo, il nostro istinto, specialmente quando siamo poco o per nulla disposti, ci porta a scegliere quello che ci costa di meno e ci riesce di farlo in un attimo. E la prima ricerca che facciamo è quella di arrivarci per primi, in modo che altri ben intenzionati come noi non ci tolgano la possibilità di un comodo contributo e ci obblighino, in conseguenza, a interventi più faticosi. C'è in fondo a ciascuno di noi una dose più o meno abbondante di pigrizia egoista. Ammetterlo sinceramente potrebbe divenire, oltre che uno strumento per crescere in questa consapevolezza, ed è una consapevolezza preziosa, anche uno stimolo valido per cambiare in meglio.
1: Convinciamoci che abbiamo ali molto più grandi e forti di quanto crediamo. Solo non osiamo spiegarle.
0: C'è nella maggior parte di noi esseri umani qualche cosa che ci impedisce di usare tutto il nostro potenziale. Nel cuore di ognuno, più ancora che nelle facoltà fisiche o mentali, c'è un potenziale meraviglioso che non attende altro per passare in atto che un po' di coraggio e di generosità. Osiamo di più. Le ali del nostro amore e della nostra capacità di dedizione sono più grandi e forti di quanto crediamo. E non creiamoci problemi inutili, perché solo così avremo più tempo per conoscere, affrontare e risolvere i problemi seri. I problemi giornalieri, anche se piccoli, perché più vicini, li scorgiamo con chiarezza e quasi sempre ingigantiti dalla loro prossimità. E così parecchi di essi ci appaiono sproporzionati alle nostre forze e ci occupano e ci preoccupano, togliendoci spesso serenità e pace. Ma quel che è più grave, ci impediscono una visione chiara di altri problemi, anche seri, che, essendo più distanti, rimangono di là dalla nostra percezione abituale. Però, se riusciamo a renderci consapevoli di tale rischio e se ci proponiamo di rifletterci seriamente, questo impegno potrebbe, a mano, costituire un antidoto a questa visione distorta e potrebbe riuscire a creare in noi capacità nuove per conoscere, affrontare e risolvere i problemi più importanti.
1: L'amore che avrai seminato sulla tua strada, presto o tardi, ti verrà incontro.
0: Questa affermazione non vuole principalmente prospettarci una ricompensa a un comportamento ricco di amore e di bontà, o di stimolarci ad amarci in vista di tale risultato. Sarebbe come rendere meschino il ruolo e la grandezza dell'amore. Non si ama soltanto nella prospettiva di ricevere altrettanto, che anzi, amare solo per questo macchia e deforma lo stesso gesto di amare. La massima vuole invece proclamare che l'amore è fecondo e non può non produrre presto o tardi una fioritura, la quale arricchirà anche chi è vissuto di amore, come ha già arricchito chi ne ha goduto il beneficio. Non si può, cioè, vivere perseveranti nell'amore e non ritrovarlo, presto o tardi, sui nostri stessi passi, mirabilmente moltiplicato. Non dobbiamo mai accontentarci di aver dato un aiuto, come dire, spicciolo. Dobbiamo aiutare tutti, anche quelli che possiamo considerare nemici. Dobbiamo amare e basta. E non aspettarci gratitudine. È una pianta molto rara.
2: Non basta alleviare le sofferenze di chi conosci. È anche necessario intervenire per distruggerne le cause.
0: Non si può né si deve fare a meno di correre incontro a chi soffre e alleviargli il dolore. È necessario intervenire, e subito, anche se questo scomoda, soprattutto quando la situazione potrebbe precipitare e non c'è altri che intervenga, bandendo, se è il caso, ogni inutile polemica. È doveroso accostarsi con amore a chi soffre, vedendo Cristo in lui, Cristo che soffre, e impegnarsi con ogni possibilità a disposizione. Comportarsi diversamente, affermando ad esempio che per certi problemi dovrebbero pensarci la società, lo Stato, i poteri pubblici, le strutture, e così esimersi dall'impegno personale, limitandosi alla denuncia, è spesso un alibi comodo per la nostra indolenza e per l'amore al quieto vivere. E c'è una frase che si dice spesso e che ci fornisce questo alibi: le strutture sono inadeguate, si devono cambiare. Ma le strutture sono come i vestiti, restano sempre della stessa taglia, non crescono e per di più invecchiano. La società invece cresce continuamente e l'abito o gli abiti di prima risultano per essa inadeguati. Per questo in ogni tempo le strutture, la maggior parte delle strutture, rimangono normalmente arretrate. Ciò oggi si verifica e si rivela in maniera più macroscopica, dato l'evolversi estremamente rapido della società odierna. È utilissimo in tale situazione portare il nostro contributo nel suggerire, se ne siamo capaci, valide modifiche alle strutture, o nell'indicarne delle nuove, più adatte. Però, mentre scagliamo i nostri dardi contro le strutture, perché questo atteggiamento non resti sterile, anzi, perché non costituisca un comodo alibi, ripetiamo, alla nostra ignavia, ricordiamoci di ridurre il nostro egoismo. E questo è sempre in nostro potere di farlo. Se ci saremo dati da fare per migliorare in questa direzione, allora avremo più diritto di criticare le strutture e forse avremo anche più capacità di fornire utili suggerimenti.
2: Il nemico è un amico che tu non hai scoperto perché non l'hai guardato e ascoltato abbastanza.
0: Potrebbe questa massima rischiare di sembrare retorica, ma non lo è. Perlomeno non lo è in gran parte di casi. Molto spesso non ci sappiamo avvicinare agli altri, perché troppo chiusi in noi stessi, esclusivamente solleciti delle nostre cose. E il nemico, o quello che noi presumiamo che sia nostro nemico, resta tale. Ma perché noi non ci siamo avvicinati a lui, perché non gli abbiamo guardato dentro. Se ci accosteremo a lui e ci metteremo nei suoi panni, dal suo punto di vista, forse non diventeremo amici, ma lo scopriremo nostro prossimo, da amare, come noi stessi, e da amare subito, nel momento presente. C'è un adagio latino che dice age quod agis, cioè cerca di far bene quello che stai facendo, ora. Uno dei nostri difetti più comuni e abituali è quello di volgerci indietro per ricordare con nostalgia o rimpianto il passato, o quello di proiettarci nel futuro preoccupati di quello che dovremo fare o che ci dovrà accadere, tralasciando di occuparci seriamente del presente. E invece è l'attimo presente quello che conta, quello ha valore e importanza. E allora, santifichiamo il momento presente. È la raccomandazione dei santi. Offriamo al Signore quello che stiamo facendo.
2: Il male che ricevi, non scriverlo sul marmo, e il bene sulla polvere. Scrivi sul bronzo i benefici e nell'aria le ingiurie.
0: Quanto è facile ricordare il male ricevuto. Ci sono poi delle sensibilità così vibranti che per loro un male subito resta incancellato e incancellabile nella loro memoria e nel loro cuore. È difficile, invece, ricordare il bene ricevuto. Cerchiamo di reagire a questa duplice tendenza. Se riceviamo un male, sforziamoci di dimenticarlo o perlomeno di non coltivarne il ricordo. Se riceviamo un bene, incidiamolo nel bronzo perché si perenni il suo ricordo nel tempo. Coltiviamo la gratitudine per coloro che ci hanno fatto del bene. Umiltà e riconoscenza affineranno la nostra persona.

0: è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della Misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Il Vangelo che abbiamo ascoltato costituisce la parte finale del Vangelo di Matteo. E nelle parole di Gesù noi troviamo tre cose molto importanti. Quello che è stato detto per noi è un testo abbastanza familiare, per cui non sempre abbiamo la pazienza di soffermarci un momento sul significato profondo. Tentiamo. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Questa è una rivelazione che Gesù fa ai suoi discepoli. Perché la fa? Perché i discepoli devono capire che dopo la morte e la resurrezione di Gesù è cambiato qualche cosa a livello radicale. Mentre prima della morte e della resurrezione di Gesù l'uomo era gravato da due forze. La prima si chiama peccato, ma la morte di Cristo ci ha liberati dai peccati, perché con la morte di Cristo c'è il perdono. Secondo, la risurrezione di Gesù ci ha liberato dall'altro potere, che si chiama morte. Gesù ha dimostrato che la morte non è l'ultima parola su di noi. Per questo Gesù dice: mi è stato dato ogni potere, perché non esiste più il potere del peccato, anche se noi continuiamo ad essere peccatori, ma sappiamo che al di là dell'azione del peccato c'è il perdono che ci aspetta. E non siamo più neanche sotto il dominio della morte, perché sappiamo che dopo la morte c'è la risurrezione che ci aspetta. Poi Gesù passa a fare il capo. E com'è? Andate, fate mie discepoli tutte le genti. Dunque, l'obiettivo che hanno questo piccolo gruppo è estremamente semplice: fare di ogni persona un discepolo del Signore, non un discepolo proprio. Paolo non può fare dei cristiani che seguono lui, Pietro non può fare dei cristiani che seguono lui. Paolo, Pietro e tutti gli altri apostoli devono fare in modo che ogni cristiano segua il Maestro. Questa è l'essenza della missione della comunità cristiana. E Gesù anche detta le regole e dice: due sono gli strumenti con cui una persona può diventare discepolo. La prima, primo strumento, è l'esperienza sacramentale. Secondo, interessante il testo, dice l'insegnamento. È una cosa seria. Allora l'insegnamento non è un optional, è qualche cosa di importante per il credente se vuole essere cristiano, perché attraverso l'insegnamento il cristiano impara chi è Gesù Cristo, cosa ha detto, cosa ha fatto, come ragionava, quali erano le motivazioni profonde. Allora può diventare imitatore del Maestro. Questo insegnamento, pensate, che era così importante nella Chiesa nascente, che San Luca, quando al capitolo secondo degli Atti degli Apostoli elenca le quattro caratteristiche per cui una comunità cristiana è una comunità cristiana, dice così: erano perseveranti, non dice a messa, neanche nelle preghiere, dice erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, poi nella comunione fraterna, cioè nell'aiuto reciproco, poi nell'Eucaristia e ancora nelle preghiere. Guardate l'ordine: prima l'insegnamento, poi l'aiuto reciproco, poi l'Eucaristia e poi la preghiera. Per questo Gesù dice: uno diventa mio discepolo attraverso l'esperienza sacramentale e attraverso questo insegnamento, che fondamentalmente consiste nel trasmettere ciò che Gesù ha insegnato, questo lo dice, insegnando tutto ciò che vi ho comandato. E questo breve discorsetto di Gesù si conclude con una promessa: io sono con voi fino alla fine del mondo. Voi non potete in questo momento ricordare l'inizio del Vangelo di Matteo, sarebbe un qualche cosa di impossibile. Ma l'inizio del Vangelo di Matteo, se vi ricordate, Giuseppe ha delle perplessità a sposare Maria Vergine. Poi le cose vengono chiarite e Matteo spiega, dice: ciò è avvenuto perché si adempisse quanto era stato detto dal profeta: la Vergine concepirà un figlio, lo darà alla luce e lo chiamerà Emanuele. Emanuele, ma il figlio di Maria Vergine si è chiamato Gesù. E allora cosa c'entra questa profezia? Provate ad ascoltare: io sono con voi. Emanuele vuol dire Dio con noi. Dunque questa promessa di Gesù chiude il Vangelo e dice: qual è la mia caratteristica? Quella di essere il Dio con voi, l'Emanuele. Ma poi arrivano i biblisti, e voi sapete che i biblisti sono una razza particolare. Quando noi ci chiediamo il mistero dell'ascensione, che significato ha? Istintivamente noi diremmo: è la separazione di Gesù dalla storia, se ne va, torna da Dio Padre. Testo biblico dirà: si siede alla sua destra per intercedere per noi, va bene, ma è proprio separazione? No. Proviamo a vedere insieme l'ascensione da una parte, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Che cos'è la dell'ascensione è il confine che separa un modo di Gesù di essere presente da un altro modo di essere presente. Prima era presente solo in alcuni momenti, con alcune persone, in alcuni luoghi. Dall'ascensione in poi Gesù è presente ovunque, con tutti. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E allora i biblisti ci avvertono e ci dicono: stiamo attenti. Il significato dell'ascensione è semplicemente il cambio di modo di presenza di Gesù in mezzo a noi. È solo questa l'ascensione? No, certo. Nella prima lettura, se avete potuto prestare attenzione, c'è anche un altro aspetto. L'ascensione è l'inizio della fine del mondo. Quei due uomini, due angeli, scendono e, parlando con i discepoli che erano lì a bocca aperta nel vedere il Signore che scendeva al cielo, dicono: guardate che ciò che state vedendo non è altro che una introduzione alla parusia, quando Gesù ritornerà. Allora cominciamo a mettere insieme un pochettino di frammenti. Che cos'è l'ascensione? Certamente la natura umana, ricordatevi, chi ascende al cielo, non il Verbo di Dio, ma Gesù uomo, la natura umana è accanto a Dio. Questo è il primo significato. E Gesù è quello che intercede a nostro favore. Secondo significato. Terzo significato. Non è separazione, ma è presenza con chiunque, ovunque, per sempre, fino a quando c'è storia. L'ascensione ancora è l'inizio della fine. C'è un altro significato, Don Renato? Sì, c'è un altro significato. L'ascensione segna l'inizio del nostro compito, del compito della comunità cristiana, quello di fare di tutti i popoli dei discepoli del Signore. Per questo motivo, e finisco, San Luca, alla fine del suo Vangelo, quando parla proprio dell'ascensione, dice che questo mistero così ricco e ben capito dai primi cristiani è stato vissuto con grande gioia. Questo è l'atteggiamento migliore per entrare dentro a questo mistero dell'ascensione. Capirlo, per quanto ci è umanamente possibile, e capire come dentro a questo mistero ci sia per davvero qualcosa di enormemente proficuo per noi, cerchiamo di non essere bambini, cerchiamo di essere adulti nella fede e capire, per quello che è umanamente possibile, l'avvicinamento a questo mistero diventa una ricchezza che ci lascerebbe.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria l'annunzio celeste ascoltò, e il Signore Dio in lei si incarnò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Dio.
1: Perdona le nostre colpe e salvaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o mia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria, Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci al Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Di Cristo. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Siamo nella novena di Pentecoste che ci prepara a celebrare solennemente la festa della discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa, e questo evento è ritenuto la nascita della Chiesa, poiché la caratteristica del cristiano è la vita nello Spirito Santo, il dono dello Spirito di Dio, che non è una cultura, non è un'ideologia, è vita. La vita di Dio, Dio è amore, ti trasmette il suo amore, Dio è luce, ti dà la sua luce, Dio eternità, ti fa vivere per l'eternità. Lo Spirito Santo è la natura di Dio, l'anima, potremmo definire l'anima di Dio, che trasmette a noi la vita appunto di Dio. Oggi nella celebrazione eucaristica la Chiesa ci offre un esempio di quanto stiamo dicendo. Narra la storia di San Paolo, che durante il suo terzo viaggio missionario scese ad Efeso e lì incontrò un gruppo di 12 credenti, e lui gli accostò questo gruppo di uomini e chiese loro: avete ricevuto lo Spirito Santo? Ma questi gli dissero: ma noi non sappiamo neppure che esista uno Spirito Santo. Allora San Paolo riprende chiedendo: ma quando siete venuti alla fede, che battesimo avete ricevuto? E questi gli dissero: battesimo di Giovanni Battista, naturalmente ricevuto da discepoli di Giovanni Battista. E San Paolo a sua volta spiegò che Giovanni battezzava chiedendo agli uomini di convertirsi, di fare penitenza per prepararsi alla venuta del Messia, e che è venuto, e parlò di Gesù. Questi accettarono la fede in Gesù e San Paolo li battezzò e nel nome di Gesù, e poi impose loro le mani, e mentre Paolo imponeva loro le mani, essi ricevevano lo Spirito Santo, parlavano in lingue, profetavano, glorificavano il Signore. E c'era una manifestazione che trasformava, segno della trasformazione della loro vita. Questa domanda, fratelli, oggi la dovremmo porre a ciascuno di noi: ma tu hai ricevuto il dono dello Spirito Santo? Perché quello che ti fa cristiano vero è appunto l'accoglienza del dono dello Spirito Santo. E lo Spirito di Dio è spirito di amore, ti ha perdonato tutti i peccati. Lo Spirito Santo ti manifesta che Dio ti ha cancellato anche le colpe, ha tolto la tua condanna. Lo Spirito Santo è la comunione tra il Padre e il Figlio che viene partecipata a noi, e noi entriamo nella vita della Santissima Trinità. Dobbiamo appunto chiederci: ho ricevuto il dono dello Spirito Santo? Mi sono convertito a Gesù Cristo? Ho accettato che Lui mi abbia amato fino alla morte e alla morte di croce? Chiediamo al Signore, fratelli, il dono dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo. nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che soli in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E tutti noi ci chiediamo, fratelli, ma come possiamo noi ricevere il dono dello Spirito Santo? Giorni fa abbiamo ascoltato le parole di Gesù che diceva: io sono la porta dell'ovile, chi entra attraverso di me troverà pascolo, chi non entra attraverso di me è un ladro, è un brigante. Dobbiamo entrare nella vita dello Spirito accogliendo questo evento che Dio Padre ha mandato nel mondo, Gesù, a prendersi le nostre colpe e le ha lavate nel suo sangue preziosissimo, le ha cancellate per abbattere il muro di amicizia, cioè ogni forma di disordine che nella nostra vita. Tra Dio e noi c'era la colpa, Dio l'ha rimosso, l'ha cancellata amandoci, donandoci il suo amore. La porta per entrare nello Spirito di Dio è la fede in Gesù, l'accogliendo che Gesù è l'amore del Padre, Figlio di Dio. E quando appunto accogliamo Gesù, si realizzano per noi quelle parole dell'Apostolo Giovanni, dell'Evangelista San Giovanni, che ci dice: a quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Non sono le cose che ci aprono al dono dello Spirito, è la persona di Gesù. Dobbiamo incontrare Lui, arrenderci a Lui, sottometterci a Lui, lasciarci penetrare dal suo amore misericordioso che va molto al di là delle nostre aspettative. E lo Spirito Santo di Dio come si manifesta? Si manifesta innanzitutto donando al cuore la pace profonda, l'amore, la gioia. Lo Spirito Santo rivela Gesù come figlio di Dio e come vero uomo. Infatti San Giovanni nel quarto capitolo della sua prima lettera dice: non vogliate credere ad ogni ispirazione, ma vagliate se le ispirazioni siano da Dio. Ogni spirito che riconosce Gesù venuto nella carne è da Dio, cioè figlio di Dio fatto uomo. Oggi questa verità, fratelli, viene bersagliata da tante dottrine che non fanno altro che confondere le coscienze. Gesù è figlio di Dio, tu sei il figlio di Dio. Ricordate la confessione fatta da San Pietro quando Gesù disse: ma voi chi dite che io sia? Tu sei il figlio di Dio, tu sei il figlio del Padre. Ecco la chiave d'ingresso, fratelli, la chiave per far entrare lo Spirito Santo in noi, Gesù. A riconoscere Gesù che è vero figlio di Dio e vero uomo, e pentirci dei nostri peccati e lasciarci amare profondamente da Lui, che non viene a giudicare e a condannarsi. Dice infatti: Padre non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. A Gesù sia la lode per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, Tu ci hai lasciato come eredità il tuo Santo Spirito, lo Spirito di Dio che ti ha concepito nel grembo della Vergine Maria. Tu l'hai donato a tutti coloro che si sottomettono alla tua parola, alla tua volontà. Dona a tutti noi di essere rigenerati nello Spirito Santo e che il tuo nome sia glorificato in noi. A te sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, ricolma di Spirito Santo, tu hai generato il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio ha creato il mondo, e colui che ha creato il mondo si è fatto tua creatura, il tuo cuore del tuo grembo. Dona anche a noi, Vergine Santissima, quell'umiltà che ti ha spinto a sottometterti totalmente, tanto che il Figlio di Dio ti ha reso Madre di Dio, Regina del Cielo e della Terra. Guida ogni cristiano a questo rinnovamento. A te Gesù sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, tu che hai glorificato la tua Santa Madre, accanto a te glorifichi tutta la tua Chiesa, accanto a te per l'eternità, donaci, per intercessione della tua Santissima Madre, la grazia di riconoscerti presente nella nostra vita come Signore e Salvatore. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Luce per te sarà il tuo Signore, splendore per te sarà il tuo Dio. Alleluia.
1: Salmo 122. La fiducia del popolo è nel Signore.
0: A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli.
1: Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona.
0: Così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.
1: Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Già troppo ci hanno colmato di scherni. Noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, del disprezzo dei superbi.

0: secoli. Amen. Luce per te sarà il tuo Signore, splendore per te sarà il tuo Dio. Alleluia.
1: La rete di morte si è spezzata, siamo liberi e vivi. Alleluia.
2: Salmo 123. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele. Se il Signore non fosse stato con noi quando uomini ci assalirono,
2: ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira.
1: Le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, ci avrebbero travolti acque impetuose.
2: Sia benedetto il Signore che non ci ha lasciati in preda ai loro denti.
1: Noi siamo stati liberati come un uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: quando sarà elevato da terra, attirerò tutti a me. Alleluia.
1: Cantico Dio Salvatore.

0: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
1: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
0: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
1: In Lui siamo tuoi figli, tuoi eredi.
0: Alleluia, alleluia.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
1: Lo Spirito di verità rimane con voi e abita in voi. Alleluia.

0: Lui e abita in voi. Alleluia. Rendiamo grazie a Cristo che dona alla sua Chiesa lo Spirito Consolatore. Uniti ai fratelli sparsi nel mondo, diciamo con fede: proteggi il tuo popolo, Signore.
1: Proteggi il tuo popolo, Signore. Tu che hai scelto i sacerdoti come collaboratori della tua redenzione, fa che gli uomini trovino sempre nelle loro labbra la tua parola.
0: Proteggi il tuo popolo, Signore. Fa che i ricchi tendano la mano ai poveri per edificare un mondo più giusto e più fraterno. Tutti si riconoscano fratelli in Dio nostro Padre.
1: Proteggi il tuo popolo, Signore. Irradia in ogni parte della terra la luce del Vangelo. Fa che tutte le genti aderiscano alla fede.
0: Proteggi il tuo popolo, Signore. Manda il tuo Spirito a consolare i sofferenti. Dona al mondo intero la salvezza e la pace.
1: Proteggi il tuo popolo, Signore. Purifica le anime dei defunti e accoglici in cielo insieme ai beati.
0: Proteggi il tuo popolo, Signore.

0: Venga su di noi, Signore, la forza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà per testimoniarla con amore di figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: bentrovati, un'altra puntata di In Cammino alla Radio, amiche e amici. Di oggi torniamo nel nostro programma a raccontare il cantiere della strada e del villaggio, per capire meglio che cosa significa una chiesa in uscita. Proviamo a fare un esempio molto pratico: una parrocchia è in uscita che, in ascolto della storia del suo territorio, prova a mettere in campo delle iniziative per riuscire a fare sempre meglio quello che è il compito della parrocchia, creare comunità, creare relazioni. Allora oggi per raccontare questo siamo andati a Ferrara, una zona di Ferrara, Ferrara Nord, perché lì c'è una parrocchia che si chiama San Giovanni Battista, Ponte Lagoscuro, San Pio X e Casaglia, che insomma si è interrogata nella sua storia per dare poi delle risposte al passo con i tempi, potremmo dire. Beh, ce lo facciamo dire dal parroco che è qui in studio con noi, Don Silvano Bedin. Ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per essere qui con noi. Poi collegata al telefono c'è anche la segretaria del consiglio pastorale della parrocchia, Vania Varani. Ben trovata, Vania.
2: Grazie.
0: Allora, io faccio subito una domanda a Don Silvano, magari ti chiedo di avvicinarti leggermente al microfono. Don Silvano, è difficile fare il parroco della parrocchia di Ponte Lagoscuro, San Pio X e Casaglia? Quali sono le difficoltà? Perché ho parlato nell'introduzione di un ascolto del territorio e quindi delle iniziative subito. È difficile fare il parroco da quelle parti?
1: Beh, sicuramente non è facile. Siamo a Ferrara, siamo nella Emilia Romagna, ma abbiamo. Io ho avuto la fortuna di essere lì da tanti anni, perciò a Ponte Lagoscuro ho fatto il cappellano. E 7 anni dall'87, perciò la gente l'ho conosciuta anni fa. Poi sono tornato parroco con una pausa di 3 anni e perciò ecco, penso che sia bello pensare che quando sei dentro e conosci le persone diventa tutto un po' più facile. È naturale che se arriva adesso uno nuovo si troverà sicuramente in difficoltà, perché il polso della situazione pian piano lo deve sentire, ci vogliono anni, ecco, certo. In questo.
0: E Vania, il territorio della parrocchia, come tanti territori di parrocchia in Italia, è cambiato nel tempo, no? Possiamo dire che prima era un paese, oggi è una periferia. Questa è già una definizione che cambia un po' la prospettiva. Quali sono i problemi più grossi che la gente vive da voi?
2: Beh, sicuramente diciamo che negli anni il paese si è un po' è cambiato, nel senso che era più comunità, secondo me. Prima noi siamo un po' i figli di una emigrazione che c'è stata da parte, ad esempio, dei miei genitori, quindi parliamo di una quarantina di anni fa, di persone marchigiane che lavoravano nelle miniere, si sono trasferite a Ferrara per lavorare in Monte Edison, e quindi c'è stata questa necessità di integrazione già all'epoca tra due comunità molto diverse, che però ha portato tanti benefici, perché era sempre stata una comunità molto attiva e molto aperta al sociale e alle altre persone. Poi nel tempo le cose sono un po' cambiate, adesso si vive un po' meno il paese, sta diventando, non dico un paese dormitorio, però comunque c'è questa tendenza a non viverlo più come una volta, e noi lo stiamo sentendo tanto. E poi ovviamente il lockdown, come per tutti, ha portato tanta difficoltà, tanto stanchezza anche nel nostro paese, insomma. Quindi siamo in un momento di ripartenza, diciamo così, in cui c'è proprio bisogno di ripartire. E questa è un po' la situazione. Poi ovviamente l'emigrazione, in questo caso di persone che arrivano da altri paesi, si fa sentire anche nel nostro territorio, quindi la necessità di integrare, insomma, queste culture diverse anche da noi si sta facendo sentire.
0: Quindi, Don Silvano, se dovessimo fare l'identikit dei tuoi parrocchiani, chi sono i tuoi parrocchiani?
1: I miei parrocchiani sono adesso persone che sono una parte, possiamo dire, è legata al territorio e ha un desiderio di far risaltare la storia del territorio, perché Ponte Lagoscuro, un paese distrutto completamente dalla guerra, ricostruito con anche delle cose distrutte importanti, perciò era un po' il porto di Ferrara, lì arrivavano tutte le merci, i personaggi, eccetera. Perciò quelle persone lì, che purtroppo sono rimaste poche, hanno una grande amore per il paese, nostalgia e voglia di far conoscere il paese. E però se facciamo una percentuale, sono adesso il 20%.
0: Questo vuol dire che l'80% sono gente, ecco, da fuori, e l'immigrazione, questo cambia un po' la finalità anche dell'opera pastorale della parrocchia.
1: Sì, sì. Infatti una volta si agiva un po' per inerzia, perché la gente aveva le sue tradizioni, le sue cose. Oggi bisogna studiare cose nuove, bisogna metterci nell'idea che la piazza, che è stata costruita da pochi anni, è piena soprattutto di persone che vengono da fuori Italia.
0: Quindi anche altre religioni, chiaramente.
1: Anche altre religioni, anche altre situazioni, altri problemi. Certe volte ci rendiamo poco conto di quello che hanno proprio bisogno, e perché noi pensiamo che i problemi li possiamo risolvere noi con le nostre proposte, invece loro ci chiedono forse altre cose.
0: E che cosa ci chiedono, Vania? Che cosa vi chiedono? Come segretaria del Consiglio Pastorale avrai un po' il polso, no, di quello che arriva, immagino anche i servizi che poi una parrocchia, anche quei servizi molto concreti che possono essere gli sportelli della Caritas, tutto quello che magari non ha a che fare direttamente con la pastorale, ma che ha a che fare con la vita, il sostentamento delle persone, un aiuto concreto.
2: Sì, cioè noi abbiamo appunto questa attività della Caritas che funziona molto da tanti anni e dà supporto dal punto di vista proprio delle persone che sono più in difficoltà economicamente, e poi abbiamo un'attività ad esempio di dopo scuola che è in collegamento appunto con la scuola, con i volontari della parrocchia aiutano i bambini ad esempio nel pomeriggio a fare i compiti, e si tratta quasi sempre di bambini appunto che arrivano da famiglie immigrate, che quindi hanno bisogno anche di superare anche il disagio, diciamo così, scolastico, e quindi i nostri volontari danno una mano anche in questo modo, diciamo, e questo si affianca a quelle che sono tutte le attività normali di una parrocchia come la nostra, che comunque rimane una parrocchia, diciamo, molto viva per fortuna, quindi si fanno ancora tante cose, però è ovvio che le esigenze stanno cambiando e dobbiamo un po' reinventarci probabilmente anche noi, no, come modalità. E un'altra cosa che facciamo, che secondo me è una cosa che dobbiamo evidenziare molto, perché è una cosa bella che secondo me non è così frequente, è che la parrocchia è sempre in sinergia con tutte quelle che sono le realtà del nostro paese, quindi fa parte di un comitato che si chiama Comitato Vivere Insieme, dove praticamente abbiamo i referenti di tutte le attività e di associazionismo, e comunque di chi si occupa in qualche modo della vita di Ponte Lagoscuro, quindi scuola, parrocchia, le associazioni sportive, le associazioni di dopo scuola, la Proloco, insomma il centro anziani, e quindi ci sono questi momenti di confronto e questo serve a lavorare un po' in sinergia, no? Per cercare di intervenire su un territorio che ha bisogno comunque di sostegno.
0: Ci fermiamo solo per un attimo, ci andiamo ad ascoltare una bella canzone di Nicolò Fabi che parla di volo. Parliamo di chiese in uscita, è un po' che se pensiamo magari a tutti questi fenomeni anche migratori che ci mettono in qualche modo in discussione, ci pongono delle domande, ci fanno per forza tirare fuori delle risposte, e spesso da questi problemi, se vogliamo chiamarli così, nascono delle opportunità. Sì, la parrocchia magari riprende anche il volo come un aliante. Ascoltiamo.

0: Aliante Niccolò Fabi ci porta in volo verso la parrocchia San Giovanni Battista, Ponte Lagoscuro, San Pio X e Casaglia. Siamo a Ferrara, con noi a raccontare delle attività di questa parrocchia in uscita ci sono Don Silvano Bedin e Vania Verani. Allora, Don Silvano, dicevamo, dalle problematiche la ricerca di una risposta, e magari nascono delle situazioni che vanno a rianimare una comunità che magari si stringe insieme per trovare delle risposte, e da lì rinasce, si rigenera la comunità.
1: Sì, come è già stato detto da Vania, questo lavorare insieme, questo comitato, questo trovarci, questo preoccuparci tutti degli stessi problemi che ci sono nella nostra realtà, ci ha uniti, ma non solo nelle cose da fare, ci ha uniti anche, secondo me, nelle intenzioni, nel sentire che c'è un bisogno. E quando si pensa alla stessa cosa insieme, è naturale che abbiamo sicuramente delle possibilità. La prima, secondo me, è proprio stata quella di realizzare una specie di festa insieme. Giugno è davvero una festa importante, perché ci si trova tutti in piazza, parrocchia, centro sportivi, eccetera, e si vive un momento di festa. Si cerca di coinvolgere, adesso in questi anni col Covid abbiamo fatto un po' fatica, però siamo riusciti tutti gli anni ugualmente a farla, anche fare cene etniche, cene per integrare persone, di queste cose. Quest'anno l'abbiamo messo in cantiere, non so se poi riusciamo a realizzarlo. E poi anche nel campo della fede c'è un cammino, perché o bene o male noi abbiamo la nostra Caritas, che è nata da un gruppo di signore della San Vincenzo, le cosiddette dame della San Vincenzo, che avevano iniziato loro ben nel 1999, e avevano iniziato addirittura molto prima, con un parroco che mi aveva preceduto. Subito dopo la guerra loro organizzavano questo pentolone di minestra, perché era gente che aveva perso la casa, dormiva in baracche, e si era continuato fino agli anni 57-58 a distribuire questo pasto caldo. E poi addirittura la Caritas ha continuato in altri modi, e negli anni 90 abbiamo iniziato ad assistere altre forme di povertà che stavano pian piano arrivando, con una dedizione. Erano tutte signore molto anziane, purtroppo il
0: la
1: fisico
0: vita fa il suo corso.
1: Sì, e allora abbiamo dovuto rinnovare tutto, abbiamo dovuto anche aumentare i numeri, i prodotti da distribuire, le cose da fare. Ecco che sono entrate persone nuove, abbiamo dovuto fondare una Caritas legata a quella diocesana per poter dare questo. Ma il nucleo della San Vincenzo è un nucleo fortissimo, perché prega, incontra gli anziani, hanno ancora una forza straordinaria nel tenere legato l'aspetto operativo con l'aspetto spirituale.
0: Perché infatti questa è la cosa che mi chiedevo, che poi quando la parrocchia diventa troppo un'erogatrice di servizi, magari si perde un po' la barra, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Questo non mi sembra questo il caso, un po' tra Marta e Maria, no?
1: Sì,
0: vogliamo tornare a Betania.
1: È il solito discorso. Sì. Ecco, infatti noi poi nelle persone che operano nella Caritas abbiamo persone che certe volte neanche vengono in chiesa, per dirti, non sono neanche fra virgolette
0: praticanti. Diciamo, sì, sì, sì.
1: Però hanno quella forza nel fare, nel dedicare il tempo, con dei numeri elevati, ecco, che sono davvero importanti. Però ecco, siamo bilanciati da questa forma di dedizione. Vanno a trovare tutti quelli che compiono gli anni dagli 80 in su, portano un piccolo regalo, hanno la situazione della realtà vera,
0: il polso della situazione
1: delle persone.
0: Vania, la Chiesa italiana sta facendo il proprio cammino sinodale. Tu definiresti la tua parrocchia una parrocchia sinodale?
2: È una bella domanda, nel senso che diciamo che è sicuramente una parrocchia in cammino, non è una parrocchia chiusa in sé, e quindi questo secondo me un po' ci ritroviamo nelle parole di Papa Francesco, no, sul sinodo, e quindi il fatto di camminare insieme su questa strada, e però è ovvio che è un momento difficile, quindi appunto come dicevamo prima stiamo cercando un po' di raccogliere, no, le forze, le idee per cercare di capire come vivere al meglio poi quello che abbiamo di fronte, insomma le sfide che abbiamo di fronte, compreso il sinodo. Però sicuramente un po' di cammino ne stiamo facendo in questa direzione, no? Siamo una parrocchia in cammino e aperta agli altri, e quindi accogliente, secondo me questa è la nostra forza.
0: Non abbiamo dato forse dei numeri per far capire meglio la situazione. La scuola elementare del quartiere, c'è un alunno italiano su 20, 200 persone a settimana si rivolgono alla Caritas, quindi insomma avete da fare.
1: Sì. Beh, in un quartiere specifico, Barco, quello di San Pio X, c'è stato un rifacimento delle case popolari, e lì sono state inserite dentro queste persone, secondo noi un po' troppo numerose, perché diventa davvero una concentrazione un po' esagerata, e i dati sono quelli lì, perciò noi ad esempio a San Pio X abbiamo 3 bambini per classe a catechismo, ecco, invece a Ponte Lagoscuro, che è rimasto ugualmente un po' paese, un po' quartiere, sì, abbiamo 40 bambini che fanno la cresima, cioè è una realtà molto diversa, però gli abitanti sono più o meno quelli lì, perché noi ne abbiamo 6.000 a Ponte Lagoscuro e lì ce ne sono 4.000, perciò la realtà è proprio, si è proprio trasformata nel giro di 15 anni, 10 anni, questo è.
0: Quindi un'unità pastorale si direbbe, no? Quella sì, di San Giovanni Battista a Ponte Lagoscuro, San Pio X, sì, e Casaglia, esatto. Siamo a Ferrara, arcidiocesi, sì, di Ferrara Comacchio. Io vi ringrazio per questa testimonianza, ringrazio Don Silvano Bedin, il parroco, e Vania Varani, collegata, la segretaria del Consiglio Pastorale, mi raccomando, salutiamo tutto il Consiglio Pastorale, sì, insomma, di cui tu sei rappresentante in questo momento. Grazie per averci fatto capire anche come si risponde ad un'emergenza, magari con creatività e dando delle risposte che poi vanno a rigenerare una comunità per veramente vivere ancora al meglio quel messaggio del Vangelo che ci invita ad essere aperti, un po' come ci invita sempre Papa Francesco. Grazie per essere stati con noi, buon cammino. Solo qualche istante per ringraziare chi ha scritto con me il programma In Cammino, programma di Paolo Springhetti, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, in produzione Cinzia Calabretta, coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia saluto e ringrazio di là dal vetro Daniele Paggi. Se volete riascoltare la puntata andate sul nostro sito radioinblu.it e scaricate il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Sei passi con Maria, catechesi sulle apparizioni di Fatima, quinto e sesto passo. Buon ascolto.

0: La quinta apparizione. 13 settembre. Avvicinandosi l'ora, mi incamminai con Giacinta e Francesco in mezzo a molta gente che ci lasciava avanzare con difficoltà. Le strade erano affollate di gente. Tutti ci volevano vedere e parlare. Là non c'era rispetto umano. Numerose persone, perfino signore e signori, riuscendo ad aprirsi un varco fra la folla che si stringeva attorno a noi, venivano a gettarsi in ginocchio davanti a noi, chiedendoci di presentare alla Madonna le loro necessità. Altri, non riuscendo ad arrivare vicino a noi, gridavano da lontano: «Per amor di Dio, chiedete alla Madonna che guarisca mio figlio, che è un povero sciancato». Un altro: «Che guarisca mio figlio, che è cieco». Un altro: «Il mio, che è sordo». «Che riporti a casa mio marito». «Mio figlio, che è in guerra». «Che mi converta un peccatore». «Che mi dia salute, perché sono tubercoloso». Là si vedevano tutte le miserie della povera umanità. Alcuni gridavano perfino da sopra gli alberi e i muri, ove salivano per vederci passare. Dicendo agli uni di sì, stringendo la mano ad altri per aiutarli a levarsi dalla polvere della terra, avanzammo adagio, con l'aiuto di alcuni signori che ci facevano strada fra la folla. Adesso, quando leggo nel Nuovo Testamento quelle scene incantevoli del passaggio di Gesù attraverso la Palestina, mi ricordo di queste a cui il Signore, benché ancora così piccola, mi fece assistere nei poveri sentieri e strade, da Aliustrel a Fatima e alla Cova di Ria. E ne ringrazio Dio, offrendogli la fede del nostro buon popolo portoghese. E penso: se questa gente si prostra così davanti a tre poveri bambini, soltanto perché a loro è concessa misericordiosamente la grazia di parlare con la Madre di Dio, cosa non farebbero se vedessero davanti a loro Gesù Cristo stesso? Bene, ma questo non c'entra per niente. Qui è stata ancora una distrazione della penna, che mi è scappata dove io non volevo. Pazienza. Ancora una cosa inutile, ma non la tolgo per non inutilizzare il quaderno. Arrivammo infine alla Cova di Ria, presso il leccio, e cominciammo a recitare il rosario insieme alla gente. Poco dopo vedemmo il riflesso della luce e subito dopo la Madonna sopra il leccio. Continuate a recitare il rosario per ottenere la fine della guerra. In ottobre verrà anche il Signore, la Madonna addolorata, la Madonna del Carmine, San Giuseppe col bambino Gesù, per benedire il mondo. Dio è contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda. Portatela soltanto di giorno. Mi hanno pregato di chiederle molte cose: la guarigione di alcuni malati, d'un sordo muto. Sì, qualcuno lo guarirò, altri no. In ottobre farò il miracolo affinché tutti credano. E cominciando ad elevarsi, sparì come le altre volte.
1: Siamo giunti alla penultima tappa del nostro cammino insieme con Maria, guidati da tre guide straordinarie che sono Francesco, Giacinta e Lucia di Fatima. Questi tre bambini, loro malgrado, così come scrive Lucia nell'apparizione, nella descrizione della quinta apparizione che abbiamo ascoltato, loro malgrado e per misericordia di Dio sono testimoni oculari e protagonisti messi davanti a tutti di un evento che ha cambiato non soltanto la loro vita, ma tutta la storia. Il popolo stesso aveva sentore che quello che era accaduto lì nella Cova di Ria, in Portogallo, a Fatima, questo sperduto villaggio, era qualcosa di grande. Immaginate che durante questa quinta apparizione erano stimate presenti tra le 20 e le 30.000 persone. Nulla rispetto all'ultima apparizione, dove pare che fossero presenti oltre 70.000 persone in questa vallata. E tutta questa gente, descrive Lucia, gridava a loro, ai bambini, dando le proprie intenzioni di preghiera, affidando soprattutto al Signore la propria sofferenza, la propria malattia, la propria fatica. A volte è una malattia, una fatica fisica, altre volte il desiderio di veder tornare un figlio dalla guerra, la conversione del cuore di un peccatore. Ciascuno di noi si porta alcune speranze nel cuore perché avverte che la propria vita delle volte è frenata, è bloccata in qualcosa. Pregare sembra volerci suggerire questa quinta apparizione e avere il coraggio di affidare al Signore quella parte della nostra vita che è bloccata. La cosa peggiore che possa accaderci è quello di subire basta, cioè di constatare che la nostra vita è ferma in un punto e non fare nulla. Noi cristiani, pur non riuscendo a capire tutto e ad analizzare tutto, possiamo fare qualcosa che nessun altro può fare. Possiamo pregare. Un cristiano può pregare sempre, anche quando non ha più nulla, anche quando non ha più nessuna speranza, può ancora pregare. Cioè può prendere quello che sta vivendo e offrirlo al Signore, darlo al Signore, consegnarlo a Lui. E così come abbiamo cantato durante l'adorazione, è bello ed è buono confidare nel Signore. Quando si trova il coraggio di affidarsi davvero a Dio, si ritrova anche un po' di pace. Vedete, fratelli miei, volete un po' di pace? Prendete la vostra sofferenza e datela al Signore. Prendete le vostre domande e datele al Signore. Le vostre aspettative, consegnatele a Lui. I vostri desideri, a Lui. Tutto quello che vi toglie la pace, consegnatelo al Signore. Perché dice la parola, Egli ha cura di voi. E forse noi abbiamo fatto questi passi con Maria durante tutto questo anno, secondo l'indicazione del nostro vescovo, perché dovevamo forse imparare di nuovo questo affidamento, questo consegnare al Signore. Nella scorsa apparizione e nello scorso passo ci siamo lasciati con questa luce che veniva fuori dalla testimonianza meravigliosa di Francesco, di Francesco Marto, Francesco di Fatima. Il suo amore per l'Eucaristia, per Gesù nascosto, è stata un po' forse la stella che ci ha lasciato. Oggi vogliamo domandare a Giacinta di aiutarci, alla spiritualità di questa bambina. Ancora una volta però permettetemi di dirvi che Fatima e il messaggio di Fatima è incomprensibile se non si diventa semplici. È incomprensibile se davanti a quello che Maria cerca di dire a questi bambini, noi ci poniamo con i nostri complessi, con la nostra superbia. La semplicità che ci insegna il Vangelo non è mai banalità, ma è la capacità di tornare a qualcosa che è essenziale, che è semplice e che forse andando avanti nella vita ci siamo persi per strada. In fin dei conti, che cosa abbiamo cercato di fare durante tutte queste catechesi e questi momenti di preghiera? Certamente non dire cose nuove, ma cercare di ridire in una maniera nuova le cose che già abitano dentro la nostra vita o che dovrebbero abitare dentro la nostra vita. Riscoprire ad esempio la preghiera o la fedeltà alla vita spirituale, il sacramento della confessione, l'Eucaristia. Oggi la parola che dovrebbe guidarci e che a Giacinta chiediamo di illuminare è l'esperienza del digiuno e della penitenza per noi cristiani. Sapete, ci sono delle cose che noi facciamo, cristianamente parlando, con un'abitudine cieca, cioè la facciamo e basta senza sapere più il motivo per cui vale la pena fare qualcosa. Ad esempio, perché il digiuno e la penitenza sono preziosi per un cristiano? Potremmo convincerci che il Signore ha bisogno della nostra sofferenza o che gode del nostro dolore. Sarebbe una visione molto masochistica, molto sadica di Dio. Ma questo non è così. Ecco perché abbiamo ascoltato questo passo del Vangelo di Matteo che parla di una particolare guarigione di Gesù nei confronti di un ragazzo che pare sia affetto da una forma di epilessia. I discepoli, che hanno potere di guarire, impongono le mani su questo ragazzo ma non riescono a liberarlo da quella malattia. Il padre è disperato e si rivolge a Gesù: fai qualcosa tu. Ed è Gesù a rimproverare immediatamente questa malattia fino al punto da liberare questo ragazzo. Lo libera e i discepoli rimangono quasi male da questa guarigione. Si domandano: perché noi non siamo riusciti a guarirlo? E Gesù risponde così: perché da certi demoni soltanto il digiuno e la preghiera possono liberare. Quindi il digiuno e la preghiera sono uno strumento formidabile per noi cristiani. Non è uno strumento magico, ma uno strumento efficace, il che è diverso. Che cosa accade quando noi, ad esempio, digiuniamo? Ognuno di noi, vedete, è fatto di bisogni. Abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di affetto, abbiamo bisogno che gli altri si accorgano di noi, abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di poter fare qualcosa. Abbiamo tanti bisogni dentro la nostra vita e non è una cosa brutta avere dei bisogni. Anzi, dovremmo dire che la nostra umanità in un certo senso coincide con i nostri bisogni. Ma la nostra vita comincia a diventare qualcosa di brutto quando sono solo quei bisogni a decidere della nostra vita. Ad esempio, tutti abbiamo fame, ma non può decidere la tua pancia. Tutti abbiamo bisogno che qualcuno ci voglia bene, ma non possiamo far decidere la nostra frustrazione, la nostra insicurezza. Dobbiamo capire che i bisogni, per quanto sono umani e definiscono la nostra umanità, non devono dominare la nostra vita. Così, quando noi digiuniamo, è come se stessimo in un certo qual modo affermando che noi non apparteniamo ai nostri bisogni. Noi abbiamo dei bisogni, ma siamo di Dio, non dei nostri bisogni. Siamo di Dio, non della nostra depressione. Siamo di Dio, non della nostra tristezza. Siamo di Dio e non della nostra paura. Siamo di Dio. È Gesù che ci ha insegnato il digiuno. Lui che ha digiunato 40 giorni nel deserto, quasi a voler di nuovo stabilire una appartenenza profonda al Padre. Quando uno digiuna da un bisogno, afferma un'appartenenza. Ed è bello come il Vangelo dica che il digiuno che Dio gradisce non è tanto o semplicemente il digiuno del cibo, astenersi dalla carne, non mangiare per un giorno. Il digiuno che Dio gradisce è quando digiuniamo da mormorare, da opprimere gli altri, quando digiuniamo dalle ingiustizie, da alcuni lati del nostro carattere che certe volte sono mortificanti, quando riusciamo ad avere il coraggio di togliere qualcosa dalla nostra vita che solitamente c'è ed è presente. Quando tu fai questo, ristabilisci un'appartenenza. Tu dici: io non appartengo nemmeno al mio carattere, non appartengo nemmeno ai miei difetti, non appartengo nemmeno ai miei lati no. Io sono del Padre, io sono di qualcuno. Quando tu dici di no a un tuo bisogno, affermi la tua libertà. E perché questo è gradito a Dio? Perché Gesù Cristo è morto affinché tu potessi essere libero. Ma noi siamo capaci di dire no, siamo capaci di questa libertà. Sapete, molto spesso quando una persona ha una dipendenza e non accetta di avere una dipendenza, magari si avvicina a qualcuno e gli dice: ma perché fai questa cosa che ti fa male? E quella persona risponde: perché posso smettere quando voglio. Allora uno ribatte: allora vediamo, smetti. Ma quando una persona si mette a far questo, cioè a tentare di smettere da una dipendenza, si accorge che non è facile e che molto spesso non ci riesce. Capite che se una dipendenza fa parte semplicemente di un lato della nostra vita, che può essere anche banale, ci sono delle dipendenze invece che decidono tantissimo della nostra esistenza, ma noi non riusciamo a digiunare da quelle dipendenze. Allora, digiunare diventa quindi una lotta a ciò che non rende possibile la nostra libertà, una lotta a ciò che ci tiene in ostaggio, E quando tu fai questo, ciò è gradito a Dio, perché Dio ama sempre quando noi mostriamo come carta d'identità la nostra libertà. È soltanto con la credibilità di una persona libera e liberata che noi possiamo domandare al Signore qualcosa. Ed è un po' come voler fare la nostra parte, dire: Signore, io non posso cambiare il mondo, ma questa cosa posso cambiarla. Io non posso sconfiggere tutto il male che è presente nel mondo, ma questo pezzettino di male che c'è dentro la mia vita, io voglio almeno combatterlo. Questo ci rende credibili per domandare anche qualcosa nella nostra preghiera. È inutile andare da qualcuno a dire: liberaci dalla mafia, ma tu continui a fare affari con la mafia. Il primo a smettere di fare affari con la mafia devi essere tu, nel tuo piccolo. Se tu muovi battaglia al tuo peccato, al male che c'è dentro la tua vita, questo ti rende credibile per domandare anche qualcosa al Signore. Ecco perché il digiuno è prezioso, perché ci ricorda che al Signore possiamo rivolgerci solo e soltanto se troviamo il coraggio di metterci contro tutto quello che di male noi sperimentiamo nella nostra vita. La seconda caratteristica del digiuno è che io mi astengo dal mangiare, ad esempio, e sento la mia fame per accorgermi di mio fratello, della fame di mio fratello, del volto di mio fratello. Certe volte siamo così concentrati su noi stessi, siamo così pieni soltanto di noi stessi, da non accorgerci più del fratello che ho accanto. Soprattutto quando siamo in crisi o stiamo vivendo una stagione difficile della nostra vita, ci concentriamo talmente tanto in quello che ci fa soffrire da non accorgerci più delle persone che abbiamo accanto e di fronte a noi. Allora Dio non è che dice: non è vero che tu stai soffrendo o non è vero che quella è una crisi, ma ti sta dicendo: impara anche a disobbedire alla tua sofferenza, impara a disobbedire a quello che assorbe tutte le tue energie, perché se tu non ti metti contro di questo, non vedi nient'altro se non te stesso. Devi imparare invece ad accorgerti del volto di tuo fratello. Alza lo sguardo, non entrare in paranoia con te stesso. La terza parola è la parola penitenza. E anche qui, quando pensiamo alla penitenza, subito scattano dentro di noi dei meccanismi difensivi. Diciamo: ma noi, gente del 2000, ormai siamo al 2019, ancora dobbiamo pensare alla penitenza? Questa è roba oscurantista, roba del passato. Ma la penitenza che ci domanda il Signore non è farci male o semplicemente soffrire. È la penitenza di chi sa piangere con chi piange e di chi sa ridere con chi ride, cioè di farsi vicini agli altri, soprattutto in quello che gli altri patiscono. Quando uno fa penitenza è come se vuole entrare in solidarietà con la sofferenza della persona che ama. Qual è la persona che noi dovremmo amare di più? Gesù Cristo. Ci sono delle cose che fanno soffrire Lui, certo. Quando noi facciamo penitenza è come se entrassimo in solidarietà con la sua sofferenza. Se tu vedi una persona che ami stare male, tu non riesci a stare bene. Se tu vedi tuo figlio che è in difficoltà, cerchi di stare dentro la vita di tuo figlio che è in difficoltà. Non riesci a far finta di nulla. La penitenza è entrare in quello che sta vivendo l'altro che tu ami. In che cosa ci accorgiamo di amare Gesù Cristo? Quando troviamo il coraggio di entrare in solidarietà con Lui, soprattutto con la sua sofferenza. E la sofferenza di Cristo è una sofferenza che si prolunga in quella dei nostri fratelli, soprattutto nella solitudine dei nostri fratelli, che si prolunga in chi soffre nel corpo e non solo nel corpo. Quando il Concilio ci dice che la Chiesa ha fatto un'opzione preferenziale per i poveri, non ha detto qualcosa di diverso se non da dire che Cristo non è neutrale. Dio si è schierato e si è messo dalla parte soprattutto di chi ha più bisogno. Dov'è Dio? Da quale parte sta Dio? No, Dio è dalla parte di tutti. Certo, Dio ama tutti, ma ama soprattutto gli ultimi, quelli che non trovano nemmeno le parole per pregare, quelli che hanno perso anche il bandolo della matassa. Cristo è lì, negli ultimi. Allora succede che quando tu fai penitenza non stai pensando a te, stai pensando a Lui, e pensando a Lui stai pensando a tutto il mondo. Capite che Francesco, Giacinta, Lucia, questi bambini, certamente nella loro testa e nel loro cuore non avevano niente di complicato, come invece ho detto io per tutti questi minuti. Non avevano questa teologia. Intuivano nel profondo del proprio cuore che anche loro dovevano contribuire in un certo modo. Giacinta molto spesso si sottoponeva a delle penitenze estreme. La Madonna stessa, durante questa apparizione, cerca di limitare la troppa generosità di questi ragazzi. Dice: non dormite con la corda. Si mettevano attorno a una corda come un cilicio. Era il loro modo di dire, per ricordarci che anche tu hai sofferto, che tu soffri, anche noi. E Maria dice: non fate questa cosa, soprattutto di notte, non fatelo. Se volete farlo, fatelo di giorno. È bello pensare come la santità di questi bambini si trovi in questo desiderio immenso di essere utili agli altri. Gli ultimi giorni della vita di Giacinta sono giorni che lei racconta così a sua cugina. Dice: offro tutto, offro la mia malattia, so che sto per morire. La Madonna mi ha detto che morirò anche lontano dalla mamma, morirà da sola in ospedale, lontano da tutta la famiglia. Offro tutto questo per il Santo Padre. Guardate che non c'erano televisioni o altri mezzi, non sapevano nemmeno chi era il Papa. Sapevano che quel Papa era il Cristo in terra, era il successore di Pietro, era il prolungamento visibile di quello in cui loro credevano. Offro per il Papa, offro per i peccatori, per la conversione dei peccatori. Io sono sicuro che anche questa sera ci sono persone tra noi che magari hanno ancora molta indifferenza nel cuore e che sono ancora molto lontani dal Signore. Se un giorno il nostro cuore sperimenterà l'amore di Dio, sappiate che sarà solo e soltanto perché in qualche parte del mondo qualcuno ha offerto qualcosa per noi. Ognuno di noi vive perché misteriosamente è legato da un filo invisibile, dall'offerta della sofferenza di qualcuno. Dio non gode del nostro dolore e della nostra sofferenza, ma se tu offri la tua sofferenza e il tuo dolore, Lui ne fa qualcosa, perché la unisce alla sua croce e Lui ci ha salvati attraverso la sua croce. È un discorso così misterioso che si può capire soltanto se si inizia a viverlo. Siamo a pochi giorni dalla Settimana Santa, dai giorni in cui la liturgia rallenta la passione del Signore, le sue ultime ore di vita. Sarebbe bello, agli sgoccioli della Quaresima, anche noi recuperare il valore del digiuno e della penitenza. Non per una forma di estetismo spirituale nostro, personale, ma per lasciarci convertire dal digiuno e dalla penitenza. Certe volte, con le nostre forze, con i nostri ragionamenti e anche con le nostre parole, non riusciamo a cambiare delle situazioni difficili. Allora aggrediamo queste situazioni difficili con la semplicità del digiuno e della penitenza. È così che ci ha insegnato il Signore che si fa. È proprio perché si decide di muovere battaglie al male, soprattutto al male che ci abita, che a un certo punto vediamo anche sorgere il bene. Sarebbe molto bello se il Signore, per questa Settimana Santa, ci donasse la grazia di convertirci, la grazia di cambiare la nostra vita, la grazia di vedere la nostra vita cambiata, ma cambiata soprattutto perché abbiamo capito che il valore grande che Egli ci ha donato è quello della libertà. E che vanificare la croce di Cristo significa non comportarsi da persone libere, Ora, voglio lasciarvi con una domanda. Una domanda a cui, con molta sincerità, forse dovremmo rispondere personalmente ognuno questa sera. Che cos'è che comanda davvero dentro la nostra vita? Che cos'è che comanda? Se trovate un padrone, sappiate che c'è qualcosa che non funziona allora nella fede, perché Cristo è morto per toglierci i padroni. Allora, se c'è una paura che comanda, c'è qualcosa che non va. Se c'è una sofferenza che comanda, c'è qualcosa che non va. Se c'è un peccato che comanda, c'è qualcosa che non va. Se c'è una situazione storta nella vostra vita che comanda, c'è qualcosa che non va. Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, dice Paolo. Dobbiamo difendere con i denti la nostra libertà. E lì dove ci accorgiamo che non siamo liberi, il digiuno e la penitenza sono una dichiarazione di libertà. Possa il Signore donarci questa consapevolezza. Possa il Signore insegnarci la semplicità di questi mezzi, che dei bambini come Francesco, Giacinta e Lucia hanno mostrato con tutta la loro vita.

10 ottobre. Uscimmo di casa molto presto, prevedendo già i ritardi del cammino. C'era una gran folla e la pioggia cadeva torrenziale. Mia madre, temendo che fosse quello l'ultimo giorno della mia vita, col cuore spezzato dall'incertezza per quanto sarebbe successo, volle accompagnarmi. Lungo la strada, le scene del mese precedente, più numerose e commoventi. Neppure la fanghiglia dei sentieri impediva a quella gente di inginocchiarsi nell'attitudine più umile e supplichevole. Arrivati alla covaderia, presso il lettio, spinta da un impulso interiore, domandai alla gente che chiudesse gli ombrelli per recitare il rosario. Poco dopo, vedemmo il riflesso di luce e subito la Madonna sopra il lettio. Cosa vuole da me? Voglio dirti che facciano qui una cappella in mio onore, che sono la Madonna del Rosario, che continuino sempre a dire il Rosario tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case. Io avrei molte cose da chiederle, se cura dei malati e se converte alcuni peccatori. Alcuni sì, altri no. Devono emendarsi, chiedano perdono dei loro peccati. E prendendo un aspetto più triste, non offendano più Dio nostro Signore, che è già molto offeso. E aprendo le mani, le fece riflettere nel sole, e mentre si elevava, il riflesso della sua stessa luce continuava a proiettarsi nel sole. Ecco, eccellenza reverendissima, il motivo per il quale gridai che guardassero il sole. Il mio intento non era di richiamare l'attenzione della gente verso il sole, dato che non avevo neppur coscienza della loro presenza. Lo feci soltanto mossa da un'ispirazione interiore che a ciò mi spinse. Sparita la Madonna nell'immensa distanza del firmamento, vedemmo accanto al sole San Giuseppe col bambino e la Madonna vestita di bianco con un manto azzurro. San Giuseppe e il bambino sembravano benedire il mondo con alcuni gesti in forma di croce tracciati con la mano. Poco dopo, svanita questa apparizione, vidi il Signore e la Madonna, che mi pareva la Madonna addolorata. Il Signore sembrava benedire il mondo nello stesso modo di San Giuseppe. Sparì questa visione e mi parve di vedere di nuovo la Madonna, con aspetto simile alla Madonna del Carmine.

che il 13 ottobre del 1917 ed è l'ultima volta che Maria apparirà a Fatima così come aveva promesso ai pastorelli. 6 volte Maria appare a questi bambini, li accompagna per una strada, per un itinerario, con una pedagogia tutta sua, apparentemente incomprensibile. Ed è questo il motivo per cui, mentre ci apprestiamo a chiudere questo nostro camminare con lei per 6 tappe, così come lei ha fatto a Fatima più di un secolo fa, abbiamo scelto la pagina del Vangelo di Giovanni che racconta le nozze di Cana, come la pagina che ci permetta in qualche maniera di capire quello che succede in quest'ultima apparizione. Questa è l'ultima apparizione di Maria, mentre il brano del Vangelo si riferisce alla prima volta che Gesù compie un miracolo e lo compie in un villaggio della Galilea che si chiama Cana. È stato invitato a un matrimonio. C'è lui, i suoi discepoli e c'è Maria. Solo Maria, in mezzo a tutti quegli invitati, a quella folla, si accorge di un dettaglio. Un dettaglio apparentemente banale ma importantissimo. Avevano finito il vino. Solo Maria si accorge di questo. Io credo che questo sia importante per ciascuno di noi per riuscire a capire la logica di Maria. Maria si accorge di cose di cui gli altri non si accorgono. Perché Maria ragiona come una madre.

E una madre vede cose che gli altri non vedono, le vede prima, le vede esagerate a volte, le vede intensamente, le prevede, le sente, le intuisce. È la maternità che l'aiuta con questo sguardo. Allora Maria fa qualcosa di incomprensibile, perché soltanto lei si è accorta di questo. Va dal figlio e cerca con il figlio di ottenere un cambiamento della situazione. Non hanno più vino. E Gesù dice: che ho a che fare con te, o donna, non è ancora giunta la mia ora. Ma Maria ostinatamente non va via da Gesù. Anzi, simultaneamente, mentre intercede presso suo figlio, che è presente in quella festa, va dai servi e dà un'indicazione precisa, dice: fate quello che vi dirà. Ora la grande domanda è: che cosa hanno capito i servi di tutta quella storia? Nulla. Non sanno che è finito il vino, non sanno che sta per rovinarsi la festa, non sanno perché Gesù risponde in quella maniera, non sanno quasi nulla. Stanno vivendo una storia, la festa, ma non ne capiscono fino in fondo il significato. Dove stanno andando? L'apparizione di Maria a Fatima è qualcosa di molto simile, e credo che è simile non soltanto per i tempi in cui accade questa apparizione, ma è simile anche per la nostra storia di oggi. Ad esempio, in questo momento noi stiamo vivendo una storia umana, personale, familiare, sociale, politica. Noi siamo dentro una festa, anche noi, ma non sappiamo fino in fondo che cos'è che manca in questa festa, qual è la tragedia che sta per consumarsi. Maria lo sa, lo sente, lo avverte, lo sa meglio di noi. Se noi andiamo da lei è perché lei sa quello che nemmeno noi riusciamo a domandare, a chiedere, a pregare. Lei lo sa. Certe volte stiamo male e non sappiamo perché stiamo male. Certe volte ci accorgiamo che manca qualcosa alla nostra vita e non sappiamo che cos'è che manca alla nostra vita. Maria lo sa. E lo sa perché è madre, perché è madre per vocazione di ciascuno di noi. Credo che questo sia il motivo per cui il nostro arcivescovo abbia voluto dedicare ancora un anno a Maria. Forse perché come popolo di questa chiesa, di questa città, ma forse come storia personale di ciascuno di noi, non sappiamo fino in fondo che cos'è che ci manca. Ma ci mancano le case, ci mancano le pareti, le pietre, ci manca l'aquila di prima, ci manca qualcosa. Ogni volta che pensiamo che viviamo una mancanza, dentro di noi cerchiamo di visualizzare che cos'è che ci manca. Qual è il vino che manca dentro la nostra vita? E per quanto noi ci sforziamo di capire che cos'è che ci manca, la verità, lo sapete qual è? È che noi non lo sappiamo fino in fondo che cos'è che veramente ci manca. Maria lo sa. Ed è bello pensare che noi, da tempo, in questi mesi, ci stiamo rivolgendo a lei con questa fiducia. È come se qualcuno ci dicesse: ma perché state andando a questi incontri? Perché state andando davanti all'immagine di Maria? Perché state facendo questi momenti? La verità è che noi non lo sappiamo. Sappiamo però che c'è qualcosa di importante che sta accadendo e che Maria lo sa. Maria lo sa. Se noi ci dimentichiamo di questa fiducia, i gesti che noi compiamo sono gesti scaramantici, gesti pagani, gesti che potremmo anche fare a meno di fare, ma non c'è paganesimo in quello che stiamo facendo. C'è fiducia, che è quello che avevano questi tre bambini nei confronti di Maria. Non sanno che cosa sta succedendo alla loro vita, non sanno perché Maria fa irruzione nella loro storia, non sanno perché quel villaggio, non sanno perché proprio loro, non sanno il significato delle visioni che loro hanno, non sanno perché due di loro dovranno morire. Lucia non sa perché lei invece dovrà rimanere, non lo sanno. Così come non sa una madre che perde un figlio perché questa cosa accada, così come non lo sa un figlio che
deve vivere la malattia del padre. Non lo sa perché deve vivere questa cosa, non sa perché hai incontrato una persona che ti vuole bene. Bene o male, gioia, dolore, luce o buio, noi non lo sappiamo perché. Maria lo sa. Allora, se andiamo da lei, è perché lei è l'unica che, proprio perché vede molto più lontano di noi, ci dice che cosa possiamo fare quando non capiamo fino in fondo quello che ci manca, quello che ci destabilizza. Sapete qual è la tentazione? Pensare che il giorno che metteremo ordine dentro la nostra vita avremo risolto tutto. Non è così. Il giorno che il nostro nemico morirà, noi saremo felici. Non è così. Il giorno in cui quella cosa che mi mortifica verrà risolta, no. C'è qualcosa di molto più grande. Il vino che ci manca è molto più grande delle circostanze che stiamo vivendo. Per questo, se dovessimo dire chi è Maria e qual è il messaggio di questa donna, perché ci ha convocati, perché questa sera siamo qui, che cosa abbiamo imparato di tutte queste tappe che abbiamo fatto insieme, cosa abbiamo imparato da questa storia? Un'unica grande cosa racchiusa in questa frase profetica straordinaria che Maria pronuncia ai servi: fate quello che vi dirà. Per 2000 anni di storia Maria ha fatto questo, ci ha ricordato di fissare lo sguardo su Gesù e di fare quello che ci dice Gesù. Il problema serio è che se noi l'abbiamo mai veramente incontrato Gesù, se l'abbiamo mai davvero ascoltato, se l'abbiamo mai davvero preso sul serio. Ma Maria fa questo: fate quello che vi dirà. È disarmante la sua semplicità. Io penso che le tre caratteristiche di questa donna sono come tre cose che dobbiamo portarci a casa questa sera. Maria si accorge, Maria intercede e Maria indica. Queste sono le tre caratteristiche della Madonna. Quando andiamo da lei, lei si accorge anche di quello che noi non vediamo. Quando andiamo da lei, lei intercede in un modo che nemmeno noi sappiamo qual è. Chi si può mettere a discutere con Gesù, incassando anche un no suo? Chi? Solo lei. Ecco lei che indica: fate quello che vi dirà. Accorgersi, intercedere, indicare. Questo è il ruolo di Maria. In questo senso noi cristiani non possiamo vivere senza questa donna, perché il Signore ce l'ha messa nella nostra storia appositamente per far questo. E la nostra storia è questa grande festa a Cana di Galilea, dove invitato c'è Gesù e c'è anche questa donna. Ma permettetemi di spendere una parola su quello che vedono questi bambini nella loro ultima apparizione. Nelle memorie di Lucia non viene raccontato il gesto grande, Maria l'aveva promesso nella penultima apparizione: l'ultima volta che verrò da voi compirò un gesto davanti a tutti e tutti crederanno. Il 13 ottobre del 1917 piove a dirotto. Nella cova di Ria, cioè in questa campagna dove non ci sono strade, c'è solo fango. E circa 70.000 persone assiepate lì che fanno ressa attorno a tre bambini sotto un leccio. E mentre piove a dirotto in una campagna piena di fango, con 70.000 persone lì intorno, dice Lucia, ho sentito interiormente di dare questa indicazione: chiudete gli ombrelli. Piove, c'è fango, dice chiudete pure gli ombrelli. Sembra che tutto sia contro, tutto. Eppure durante questa apparizione, mentre Lucia racconta quello che abbiamo ascoltato, succede questo: non ci sono 70.000
persone di credenti, 70.000 persone fedeli. Ci sono giornalisti, curiosi, atei, che partecipano a quell'apparizione. Qualcuno per avere un motivo per cui prendere in giro tutta quella folla. Non solo gli occhi di chi crede, gli occhi dei fedeli, ma anche gli occhi dei curiosi e gli occhi dei lontani e degli atei vedono il miracolo del sole. A un certo punto il sole, che è dietro queste nuvole, comincia a illuminarsi di una luce strana e comincia a girare vorticosamente. Fratelli miei, non devo convincervi di questa cosa. I giornali dell'epoca raccontarono, anche i più lontani e laicisti raccontarono questo miracolo. In quel momento in cui il sole comincia a ruotare vorticosamente e tutti hanno il naso all'insù nel guardare quello che sta accadendo, questo sole si avvicina alla folla come se sta per precipitarsi e tutti pensano che ormai è finita, che è la fine del mondo. Ma questo sole, avvicinandosi a tutti, li asciuga. Loro che erano sotto una pioggia battente in mezzo al fango si ritrovano asciutti tutti. Che cosa significa tutto questo? Non lo so e non posso dirvi che quello che sto per dirvi è l'interpretazione esatta di questo gesto che Maria decide di compiere alla fine di queste apparizioni. Posso semplicemente dirvi questo: a volte la vita è sperimentare che tutte le circostanze sono contro di noi, che viviamo immersi dentro delle situazioni che sembrano una la somma di una disgrazia dell'altra, una somma di disgrazie. Le cose non vanno come dovrebbero andare e uno si domanda: in tutto questo che c'entra Dio? Noi crediamo in un Dio che l'Arcangelo Gabriele aveva così sintetizzato proprio rivolgendosi a Maria il giorno dell'Annunciazione, quando lei sconvolta dice: com'è possibile? Com'è possibile? Perché io non conosco uomo. E dice l'Arcangelo Gabriele: nulla è impossibile a Dio. Ora questa sera sento nel cuore di dirvi questa parola. In che cosa credete, fratelli miei? Solo nel possibile? Solo nelle nostre possibilità? Se credete solo nel possibile, sappiamo già come va a finire questa storia. Noi siamo cristiani perché crediamo che siamo figli di un Dio che sa compiere l'impossibile. Attenti però alla maniera sua, come dice lui e quando dice lui. Questo non dovrebbe farci vivere immersi in effetti speciali. Questa apparizione non serve a dire: uscendo adesso durante il rosario, alla fine dei nostri sei passi con Maria, siccome lì ondeggiava il sole, questa sera ondeggerà la luna e noi ce ne torneremo a casa con il miracolo della luna. No, non significa questo. Significa che se tu ti ricordi che sei figlio di un Dio più grande del tuo possibile, fratello mio, sorella mia, vivete con fiducia. Dio è più grande di quello che tu ti immagini, è più grande delle tue forze, è più grande dei tuoi ragionamenti, è più grande delle tue possibilità, è più grande di quello che sembra, è più grande. Solo se facciamo una professione di fede in un Dio così, vediamo anche compiere le sue meraviglie. Quanto è stato facile per Francesco, Giacinta e Lucia ascoltare Maria, perché erano semplici, perché avevano fiducia, perché non complicavano. Quanto è difficile per noi non riuscire a comprendere quello che Gesù aveva spiegato chiaramente nel Vangelo: se non diventerete come i bambini non entrerete nel Regno dei Cieli, non entrerete. Finché vorremmo salvarci da soli, con le nostre possibilità, con i nostri ragionamenti, con le nostre forze,
con il nostro possibile, rimarremo sempre con i piedi nel fango, bagnati e senza speranza. Ma quando proprio nel momento in cui abbiamo perso tutto e sembra non esserci più speranza, proprio in quel momento noi avremo il coraggio di fare la nostra professione di fede, cioè di chiudere i nostri ombrelli e di fidarci. Allora ci accorgeremo che Dio potrà fare per noi qualcosa. È bello pensare come alla fine di questa apparizione Maria, per guarire una malattia che abbiamo tutti noi, tira in ballo, sapete chi? Il bambino Gesù e San Giuseppe. Ora voi direte, tu sei parroco di San Giuseppe, devi per forza dire questa cosa questa sera, ma siccome l'ultima apparizione non è opera mia, ma della Madonna, se la Madonna nell'ultima apparizione tira in ballo San Giuseppe e Gesù bambino, forse perché vuole ricordarci una cosa molto importante, che il cristianesimo non è l'idolatria di questo o di quest'altro. Il cristianesimo è sempre una questione di relazioni. Maria tira in ballo ciò che l'ha aiutata nella sua vita terrena ad essere ciò che era. E sapete che cosa ha aiutato Maria ad essere Maria? Giuseppe. È suo figlio. E che cosa ha aiutato Giuseppe ad essere ciò che era? Maria è suo figlio. Che cosa ha aiutato Gesù ad essere Gesù? Maria e Giuseppe. Questo è il cristianesimo. E questa è la Trinità. Noi crediamo in un Dio che non è perfezione e solitudine, ma è perfezione e relazione, Padre, Figlio e Spirito Santo. Maria tira in ballo Giuseppe e il bambino Gesù, che fanno un gesto, secondo me, davvero profetico. Dice ma questa bambina, li vedevo benedire il mondo. Letteralmente, sapete che cosa significa benedire? È dire bene. È bello pensare che l'amore di Dio è amore suo perché è l'unico che sa dire bene di noi, sa dire il bene che è in noi. Essere guardati con lo sguardo di chi sa vedere il bene dentro di noi. In un mondo che sembra andare a rotoli, l'ultima immagine di questa bambina è quella di vedere Giuseppe e Gesù soprattutto, che benedicono, che sanno dire il bene, che sanno vedere il bene. Non dovremmo essere noi cristiani così. Non dovremmo essere noi capaci di vedere il bene, di saper investire sul bene, di saper riconoscere il bene, di saperlo dire ad alta voce questo bene, perché solitamente il bene non fa rumore, il bene è nascosto, il bene non attira l'attenzione, ma noi siamo testimoni del bene, non siamo altoparlanti del male, ma certe volte noi diventiamo questo, eco del male, noi siamo maledizione, non benedizione. Maria, ecco lei che con la sua maternità ha avuto cura. Giuseppe è colui che attraverso la sua paternità è stato casa. Quanto è bello poter pensare che noi siamo amati da Dio di un amore così concreto che lo possiamo toccare in alcune persone. Ad esempio l'amore di Dio noi lo possiamo toccare in Maria, e tutte le volte che tocchiamo l'amore di Dio in Maria stiamo sperimentando l'amore di Dio che ha cura di noi come una madre. Tutte le volte che sperimentiamo l'amore di Dio in Giuseppe lo stiamo sperimentando come un amore che per noi è casa. Che significa? Che ti dà appartenenza, che ti protegge, che ti custodisce, che rende possibile. Ma ricordatevi che né Maria né Giuseppe sono il cuore di questa storia, perché il cuore di questa storia è Gesù, di cui loro stessi ne sono sacramento, segno efficace. È Gesù l'ultima parola dell'amore di Dio nei nostri confronti,
Se in Maria sperimentiamo la vercura e in Giuseppe sperimentiamo la custodia, solo in Gesù sperimentiamo la salvezza. Sapete perché vi dico questo? Perché noi siamo chiamati a voler bene alle persone in due modi: avendone cura e custodendoli, ma ricordandoci sempre che noi non possiamo salvare gli altri, perché solo Gesù Cristo può salvare. Gesù è l'unico salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre. Gesù è il Signore. Gesù è il Signore. È un po' come dire che è difficile vivere una vita senza che qualcuno ha cura di te, ma paradossalmente è possibile. È difficile vivere una vita non sperimentando un'appartenenza o qualcuno che ti è casa, che ti custodisce, ma paradossalmente è possibile vivere una vita così. Ma è impossibile vivere una vita senza che nessuno ti salvi. Abbiamo bisogno di Gesù. Il mondo ha bisogno di Gesù. Io ho bisogno di Gesù. Questa città ha bisogno di Gesù. La nostra comunità, la nostra chiesa ha bisogno di Gesù. Non ha bisogno di devozionismi su Gesù, ha bisogno di Gesù. E questa è una cosa così misteriosa che l'unica che può spiegarcelo è lei, Maria. Chiediamo questa grazia a Maria in quest'ultima sera che viviamo insieme. Chiediamole la grazia di spiegarci che Gesù è il Salvatore, di convincere il nostro cuore che solo lì c'è salvezza, che soltanto quando scopriremo Gesù dentro la nostra vita svolterà. Non perché avremmo capito qualcosa, non perché avremmo risolto qualcosa, ma perché finalmente avremmo incontrato quello che ci mancava. È Gesù che ci manca, è Lui il vino che ci manca, è Lui il pezzo mancante della nostra storia. Ma per quanto io possa sforzarmi di gridarlo questa sera, solo lo Spirito Santo può farvi questo dono di convincervi. Ecco perché la fede è un dono, non un discorso convincente. È un dono che lo Spirito ci fa, e i doni si domandano e si accolgono. Possa Maria intercedere affinché ciascuno di noi, e anche quelli che questa sera non sono qui, possano sperimentare questo dono, possano vederselo nella propria vita, possano vedere la propria vita che più va avanti e più il vino diventa buono. Possiamo anche noi sperimentare il miracolo di Cana, la tragedia che diventa opportunità. Questa è una grazia, e questo vale più di tutte le piccole nostre situazioni che certe volte portiamo al Signore. Chiediamo ora tutti insieme, con la stessa fede di Francesco, Giacinta e Lucia, che Maria possa ottenerci tutto quello che ci è necessario affinché arriviamo lì dove siamo chiamati ad andare.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata che apriamo con il tragico episodio avvenuto a Modena sabato scorso, quando un giovane 31enne, Salim El Khoudry, affetto da disturbi psichiatrici, si è scagliato con l'auto su un gruppo di pedoni, ferendone almeno 7, di cui 4 versano ora in gravi condizioni. Grande il dolore della chiesa locale, che ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Sentiamo che cosa ci ha detto poco fa il vicario generale della diocesi di Modena Nonantola, Monsignor Giuliano Gazzetti.
2: Sì, l'episodio tragico evidentemente ha suscitato in città un grande dolore, che si è trasformato anche in una partecipazione di massa ieri in Piazza Grande, proprio la piazza di fianco al Duomo, proprio per in qualche modo manifestare ancora una volta una città che si stringe sul dolore e una città che vuole ancora una volta riemergere da questa tragedia con unità, con solidarietà. E come abbiamo fatto leggere ieri nelle preghiere dei fedeli di tutte le nostre parrocchie, una preghiera che vuole essere un momento di vicinanza naturalmente alle vittime, alle famiglie, e anche un invito sempre ad avere sentimenti di pace, di rispetto reciproco e anche quel coraggio del bene che si è manifestato anche attraverso la reazione che hanno avuto alcuni per fermare il malvivente, che tra l'altro è giusto ricordare è stata fatta sia da 2 italiani che da 2 egiziani. Quindi in qualche modo, ecco, una reazione che ha visto partecipi non solo persone che in qualche modo erano lì presenti, ma che appunto erano totalmente solidali nell'unirsi per fermare questa tragica situazione.
1: Monsignor Gazzetti, anche se ci sono state polemiche riguardo alla nazionalità, il tema qui è invece altro, no? Mi sembra sia più un problema di salute mentale. Allora, di fronte a questo dramma e a queste fatiche che continuiamo a vedere al di là delle nazionalità, cosa serve a vostro parere per accompagnare meglio chi vive il dramma dei disturbi psichiatrici, della mancanza di salute mentale?
2: Beh, certamente rispettando la professionalità degli enti che seguono questi casi, a Modena comunque dobbiamo sempre dire che è una città che ha determinati servizi e che segue tanti casi che appunto sono casi che rientrano nella casistica di malattie psichiatriche. E io penso che occorre sempre, ancora una volta, che sul territorio ci sia molta vigilanza per segnalare così casi di persone che hanno bisogno di essere seguite e opportunamente vigilate. Naturalmente ogni caso è a sé, cioè non si può generalizzare. In questo caso aspettiamo ancora di avere le notizie opportune su che tipo di situazione si è venuta a creare, come mai questa persona, nonostante fosse un caso psichiatrico, così si trovasse, come dire, nella capacità o nelle possibilità di fare questo male. Su questo aspettiamo che ci siano anche un po' così delle dichiarazioni da parte delle istituzioni.
1: E le chiedo un'ultima cosa, Monsignor Gazzetti, in parte ce l'ha già detto, ma rispetto alle polemiche invece che si sono sollevate sulla nazionalità, si torna a usare questo argomento delle persone straniere, ecco, su questo?
2: Sì, certamente il dato della nazionalità è stato strumentalizzato purtroppo, e per quello che vorrei sottolineare che tra coloro che hanno reagito per fermare questo aggressore c'erano appunto degli stranieri, 2 egiziani, che insieme ad altri modenesi hanno fermato questo malvivente, questo diciamo aggressore, e quindi non si può dire che allora il male è tutto da una parte, il bene è tutto dall'altra. Sono strumentalizzazioni in me che servono solo per creare divisione, allarmismo, in una città che invece credo che possa ancora dare testimonianza che tutto questo deve diventare motivo per una riflessione, ma anche per una legittima azione di solidarietà, di rispetto e di coraggio del bene.
1: Ringraziamo Monsignor Gazzetti, vicario generale della diocesi di Modena Nonantola, e ci spostiamo a Napoli, dove sempre sabato si è svolta la grande marcia popolare per l'educazione e la prevenzione, lanciata da Libera, dalla Chiesa di Napoli e da molte realtà educative e movimenti sociali. Chiediamo a Mariano Di Palma, coordinatore di Libera Campania, in che cosa è consistita la marcia.
3: È stata diciamo un'alleanza tra diverse realtà, diversi mondi educativi di diversi quartieri della città, dal mondo cattolico fino ai movimenti sociali, dalle parrocchie passando per i beni confiscati e per le alleanze educative di quartiere, una marcia che prova a chiedere che venga riconosciuta la ricchezza, il lavoro, l'intensità del lavoro dell'opera educativa che viene svolta anche nei contesti più difficili, e che è proprio la prevenzione e l'educazione che possa essere la leva per disarmare Napoli, ma non solo, in un momento in cui esplode la violenza giovanile.
1: Mariano Di Palma, perché è così centrale la questione educativa in una città come la vostra?
3: È centrale a Napoli, ma devo dire la verità, io non ne faccio uno stereotipo napoletano, è centrale in tutta Italia, perché oggi nell'assenza diciamo delle strutture educative extrascolastiche come erano una volta, con la crisi della famiglia, con la crisi dei legami, l'esplodere della violenza giovanile è un fatto diciamo abbastanza evidente e eclatante, quindi non si può pensare diciamo di chiudere tutto dentro il circuito della repressione, dell'approccio autoritario, perché in questi 10-15 anni è stato provato a botte di voto di condotta nelle scuole, di abbassamento dell'età penale minorile, di rafforzamento dei dispositivi carcerari, delle misure diciamo penali, ma questo non ha fermato la criminalità, la violenza, il suo degenerarsi. Serve qualcosa che avvenga molto prima, durante e dopo, e questo ovviamente è la dimensione e la forza di far riscoprire i buoni legami all'interno delle comunità che esistono nei territori.
1: Il vostro territorio è ricco di questi legami, ci può fare qualche esempio di reti che stanno vivendo, provando, che sono impegnate in questo ambito?
3: Ma come no, intanto basta guardare a quello che è il quartiere di Scampia adesso rispetto a quello che è stato teatro di una delle faide più cruente oltre 20 anni fa a Napoli. Oggi è un quartiere in cui le reti educative hanno fatto un lavoro straordinario e sono state centrali all'interno del processo di rinascita di un quartiere che per molto tempo è stato lo stereotipo più evidente della rappresentazione criminale, della camorra, e anche a Ponticelli, che adesso sta vivendo un momento molto difficile. Esistono scuole che prima sono state abbandonate e poi riprese da reti educative che hanno ristrutturato palestre, teatri, che hanno provato diciamo a riaprire gli spazi al pomeriggio per la partecipazione e l'assistenza allo studio, esperienze diciamo di asilo nido di comunità e di attività sportive gratuite per le ragazze e i ragazzi, di attività di teatro, insomma voglio dire, attorno diciamo a queste, quando le alleanze si mettono insieme e non sono competitive, diventano un nesso veramente che cura, che salva, che rimette in piedi tanti contesti e soprattutto tante ragazze e tanti ragazzi.
1: Un'ultima domanda, lo diciamo spesso ma vale la pena di ricordarlo: la camorra si nutre della povertà educativa, perché alla camorra fa così comodo che l'istruzione sia povera e sia dimenticata?
3: perché in territori che sono stati completamente abbandonati, se anche le relazioni si basano sulla cultura della sopraffazione, del dominio dell'uno sull'altro, della persona sul contesto e sul territorio, è normale che questo diventa un prevalere della legge della giungla, in cui la forza armata di pochi controlla, diciamo, il predominio su tutti, e quindi questo diventa non solo un sistema di dominio, ma diventa anche una pratica emulativa di tante ragazze, di tanti ragazzi che magari vedono anche i loro genitori giustamente o legittimamente agli arresti per reati, e quindi anziché costruire dei buoni esempi o dei buoni inciampi di vita, di prossimità, naturalmente se non interviene la prevenzione e l'educazione, quello che rimane è soltanto, diciamo, un immaginario criminale che diventa al pari di altri immaginari che ci sono nella nostra società, un immaginario di performance, per cui nei quartieri bene dei nostri contesti che vanno, possono andare da Milano a Palermo, nelle buone famiglie bisogna essere i migliori dottori, i migliori medici, i migliori professionisti. In alcuni territori dove le possibilità non si intravedono bisogna emulare, diciamo, lo schema dei padri, una sorta di civilizzazione negativa che però produce degli effetti disastrosi. Allora, perché non c'è uno sguardo più ampio, una visione più ampia, l'idea, diciamo, di potersi elevare, di uscire dal contesto di marginalità attraverso lo studio, attraverso l'arte, attraverso i propri talenti, ma invece attraverso una dinamica dell'esercizio violento dei rapporti. E se noi non costruiamo questo con lentezza, gradualità, pazienza, è chiaro che la partita così è persa.
1: Mariano Di Palma, grazie.
3: Grazie a lui, buona giornata.
1: Stamani, nel corso dell'udienza alla Catholic Extension Society, Papa Leone XIV ha espresso un particolare apprezzamento per le attività dell'associazione ACUPE a Porto Rico. Il sostegno che fornite a queste comunità è una bellissima espressione dell'universalità della Chiesa, ha affermato il Pontefice, sottolineando che l'amore per il prossimo è una prova tangibile dell'autenticità del nostro amore per Dio. XIV ha inoltre incoraggiato la cura pastorale offerta ai più svantaggiati, alle molte famiglie immigrate negli Stati Uniti, aggiungendo che è indispensabile che i nostri fratelli e sorelle sperimentino il calore di una comunità segnata dalla presenza di Cristo. E all'indomani dell'inizio, ieri, della settimana Laudato Si, a pochi giorni dall'anniversario dell'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si appunto, e dalla visita pastorale che Papa Leone compirà ad Acerra il prossimo 23 maggio, nel corso della quale incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale, i sindaci e i fedeli della Terra dei Fuochi, la Pontificia Accademia di Teologia presenta oggi pomeriggio l'osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Per capire meglio di cosa si tratta abbiamo con noi padre Giuseppe Marco Salvati, prelato segretario della PAT, che ringraziamo.
4: Grazie a lei dell'invito, sono qui per ascoltarvi e rispondere alle vostre domande, alle sue domande.
1: Padre Salvati, presentate oggi l'osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Io volevo chiederle appunto in che cosa consiste l'osservatorio.
4: È un insieme di competenze di carattere teologico, di carattere più strettamente scientifico, di carattere anche tecnico da un punto di vista della conoscenza sia delle tecnologie digitali sia dei riflessi, degli effetti sull'ambiente di queste tecnologie digitali, e vogliamo sottoporre a una sorta di verifica critica questi effetti in un clima di dialogo fra competenze diverse per individuare, se possibile, soluzioni che possano da un lato essere di carattere positivo rispetto all'ambiente, soprattutto che possano consentire di salvaguardarlo e di rendere pacifico il rapporto dell'uomo con l'ambiente e dell'ambiente con l'uomo. Quindi vogliamo progettare in un certo senso il futuro, aiutare le persone che lavorano nell'ambito delle tecnologie digitali affinché si possa costruire un mondo dove tutti siano fratelli, non soltanto gli esseri umani ma anche la realtà che ci circonda, in modo che si possa da un lato salvaguardare l'idea dell'uomo, immagine di Dio, così come nella fede professiamo, e nello stesso tempo, e quindi essere immagine di Dio significa esercitare una presenza nella storia e nel mondo, nell'ambiente, che sia di carattere costruttivo, di carattere fecondo, e nello stesso tempo impedire che questa identità speciale dell'uomo diventi motivo di sopraffazione, di violenza nei confronti della natura, dell'ambiente. Quindi ecco, qui vogliamo attivare una sinergia di costruzione, di progettazione del futuro, tutto sommato di speranza. Ecco, quindi è a questo titolo che la Pontificia Accademia di Teologia si lascia coinvolgere, anzi prende l'iniziativa di questo osservatorio, quasi in risposta anche alla identità che la teologia possiede e che è stata tracciata da Papa Francesco nel motu proprio Ad Theologiam Promovendam, con cui Papa Francesco ha rinnovato gli statuti dell'Accademia di Teologia. L'idea è che la teologia ci aiuti, deve aiutarci a pensare Dio, a pensare l'uomo, a pensare anche il mondo, l'ambiente e i rapporti fra Dio e l'uomo, fra l'uomo e Dio, fra l'uomo e l'ambiente, ecco, al fine di costruire un mondo e favorire la realizzazione del progetto di Dio.
1: In estrema sintesi le chiedo anche come opererà l'osservatorio.
4: Sì, avremo una serie di incontri, di studio, di verifica, come le dicevo, e soprattutto lasceremo aiutare nel vedere il progetto per il futuro da aziende che hanno questo tipo di sensibilità, aziende che lavorano nel campo della progettazione digitale e che sono attente a operare in modo tale da non suscitare effetti negativi nei confronti dell'ambiente. Quindi concretamente avremo seminari di studio, avremo incontri, avremo riflessioni, verifiche fatte dai diversi competenti in momenti speciali che andremo a programmare. Al momento prevediamo degli incontri nel prossimo ottobre, dove appunto faremo il punto di quello che già è stato fatto in questo campo dall'Accademia e quello che può essere il lavoro futuro. In questo osservatorio sono coinvolti, dicevo, delle aziende che hanno sensibilità al rispetto dell'ambiente, ma abbiamo anche delle persone che hanno un'esperienza e competenza nel campo della protezione ambientale. Tra le altre persone coinvolte in questo osservatorio, la dottoressa Maria Siclari, che è il direttore generale dell'ISPRA, che sarebbe l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e quindi ecco, qui abbiamo persone che hanno, ripeto, competenze specifiche, e con loro andremo a realizzare una serie di iniziative di studio, di verifica, di progettazione e così di sensibilizzazione da mettere a disposizione di un pubblico più largo. Quindi diciamo l'Accademia fa da volano rispetto a queste iniziative che poi proporremo, segnaleremo a quanti siano interessati e sensibili nei confronti di queste problematiche.
1: Grazie davvero Padre Salvati.
4: Grazie a lei.
1: E ricorre oggi il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. In un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime al Pontefice il suo più sentito ringraziamento per le premurose attestazioni di vicinanza nei confronti del popolo italiano che, scrive il Capo dello Stato, attende con gioia e unanime affetto di accoglierla in occasione delle prossime visite pastorali nel nostro paese, rivolgendo poi al Santo Padre i migliori auguri per il benessere della sua persona e per il suo servizio alla Chiesa e all'umanità. Mattarella sottolinea che di fronte al dilagare di prevaricazioni e violenza il Papa ci invita a considerare la pace un bene arduo ma possibile, ispirando spunti di riflessione e di concreta condotta quotidiana. Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Emiletti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
0: Chiesa.

Oggi, 18 maggio, la chiesa ricorda San Venanzio di Camerino. Si rimane meravigliati di fronte all'enorme ed antichissimo culto tributato a questo santo martire, a Camerino come in tutta l'Italia centrale. Come pure si rimane interdetti alla lettura dei martiri subiti. Venanzio, giovanetto di 15 anni, apparteneva ad una nobile famiglia di Camerino. Fattosi cristiano, lasciò tutte le comodità in cui era vissuto e andò a vivere presso il prete Porfirio. Venne ricercato dalle autorità pagane della città e minacciato di tormenti e di morte se non fosse ritornato al culto degli dèi, in esecuzione degli editti imperiali. Venanzio, adolescente per età, ma dalla forte personalità per la fede ricevuta, si rifiuta e quindi viene sottoposto a flagellazioni, pene di fumo, fuoco e culeo, ne esce sempre incolume e per questo raccoglie conversioni fra i pagani curiosi e gli stessi persecutori.

resta imprigionato e viene ancora tormentato con i carboni accesi sul capo. Viene gettato in un letamaio e gli continuano sevizie di tutti i tipi. Venanzio resiste ancora e allora viene dato in pasto 5 leoni affamati, ma questi gli si accucciano inoffensivi ai suoi piedi. Ancora incarcerato, può accogliere ammalati di ogni genere che gli fanno visita ammirati ed imploranti, ed egli ridona loro la salute del corpo e dell'anima, convertendoli al cristianesimo. Ormai esasperato, il prefetto della città lo fa gettare dalle mura, ma ancora una volta lo ritrovano salvo, mentre canta le lodi a Dio. Viene legato e trascinato attraverso le sterpaglie della campagna, e anche in questa occasione opera un prodigio, facendo sgorgare una sorgente da uno scoglio per dissetare i soldati, operando così altre conversioni.

Alla fine, il 18 maggio del 251, sotto l'imperatore Decio, o nel 253 sotto l'imperatore Valeriano, viene decapitato insieme ad altri 10 cristiani, mettendo così fine a questa galleria di orrori che è difficile credere a tanta crudeltà messa in atto da un popolo che dominava il mondo di allora, sì con la forza, ma suscitando anche cultura, arte, diritto, civiltà. Ad ogni modo questa passio, riportata negli Acta Santissimi, già nel secolo XI è stata integrata nei secoli successivi, inserendo anche una fuga di Venanzio da Camerino per sottrarsi ai persecutori attraverso la Valnerina a Rieti e di lì a Raiano, presso l'Aquila, dove gli è dedicata una chiesa. Il martire venne sepolto fuori della porta orientale sul declivio est del colle a 500 metri dalle mura, sul quale venne edificata una basilica nel V secolo, che venne più volte riedificata nei secoli successivi, è tuttora sede dell'Arca del Santo, meta di secolare devozione.

Nel corso della storia millenaria della città, il suo nome, il suo culto, è presente dappertutto, nelle formule di invocazione e nelle litanie dei santi dei vescovi camerinesi del 1235 e 1242, libri liturgici locali dei secoli XIV e XV, sigilli e monete coniate con la figura del santo. Nella chiesa eretta presso la sorgente, che sgorgò miracolosamente, a cui sono collegate due vasche, nelle quali venivano immersi lebbrosi e ulcerosi per impetrare la guarigione.

IV. La vicenda terrena dell'adolescente Venanzio suscitò una fioritura letteraria, drammi, oratori musicali, poemi, poemetti e carmi latini ed italiani. Solenni manifestazioni religiose, con toni oggi diremmo di folklore, sin dal 1200 si svolgevano a Camerino il 18 maggio, data della sua festa, e nei giorni vicini, coinvolgendo tutta la città con un palio particolare: sfilata delle autorità e delle corporazioni, giostra della Quintana e altre corse, fiere, falò, processioni con la statua d'argento.

In campo artistico sono innumerevoli le opere d'arte che lo raffigurano in affreschi, stampe, monete, sigilli, incisioni, medaglie, ricami, arazzi, statue, politici, eccetera, a cui si dedicarono tutta una serie di artisti dal Medioevo ai giorni nostri. La bibliografia legata al Santo Martire, al suo culto e alle manifestazioni celebrative è enorme, come pochissimi altri santi.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del Figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre. Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Venga su di noi, o Signore, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà e la possiamo testimoniare con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversato le regioni dell'altopiano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il Regno di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Regni della terra, cantate a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: Sorgo Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a lui tutti quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Signore è il suo nome.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri.
1: Regni della terra, cantate a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Fratelli e sorelle, la parola di Dio oggi ci trasmetta. Stiamo nella settimana che giunge alla domenica di Pentecoste. E già dagli Atti degli Apostoli abbiamo ascoltato che Paolo chiede ai Corinti, chiede che: ma avete ricevuto lo Spirito Santo? E loro non hanno capito, oppure non sapevano neppure di cosa si parlasse. Ma Gesù, venendo poi a loro, che poi furono battezzati, cioè ricevendo Gesù il battesimo, ci fu il cambiamento, un cambiamento radicale, questo cambiamento che appunto il cristiano, se incontra Cristo nello spirito, allora cambia totalmente. E questo ci lega appunto al salmo responsoriale che abbiamo appena anche ascoltato oppure pregato. Regni della terra, cantate a Dio. Il cristiano che si fa toccare da Cristo è colui che canta, è colui che lo cerca, è colui che testimonia per l'azione dello Spirito, quando si fa conoscere e quando lo conosce. Però attenzione, miei cari, non restare solo fermi alle formalità, ma aprire il cuore, la mente e tutto se stesso, predisposti a far entrare lo Spirito di Dio in noi. Allora sì, noi cantiamo, regni della terra, cantate a Dio, perché il cristiano appunto è quello che si fa trasformare e canta a Dio. Ed è questo, è il cuore proprio del Vangelo. Il Vangelo è molto chiaro, quello che ci proclama oggi l'Evangelista Giovanni. Gesù non ci promette che il cristiano vive senza problemi. Il cristiano non è colui che vive senza difficoltà, ma dice: non abbiate paura, affidatevi, credete, non sarete soli. Il cristiano che si affida totalmente a Dio, al suo Figlio, e si fa plasmare e guidare dallo Spirito Santo, è colui che affronta la vita anche con tutte le problematiche che ci può portare. Ma non saremo mai soli, perché Dio è con noi. Cristo lo dice: non abbiate paura, io sarò con voi, non dovete temere niente. Ci sono delle tribolazioni nella vostra vita, ma non le tribolazioni che possono essere non affrontate. Ma con me non sarete soli, con me affronterete, con me supererete anche le tribolazioni, le ore più buie anche che possono avvenire nella nostra vita. Chi di noi non fa esperienza molte volte anche di qualche cammino più buio della vita? Ma Gesù ancora una volta ci dice: non sarete soli, anche in questi momenti io sarò con voi. Allora affidiamoci alla bontà e alla misericordia di Dio, affidiamoci alla parola di Dio, quando l'ascoltiamo, quando la meditiamo, quando ci nutriamo del suo corpo, e allora sì, possiamo dire che siamo cristiani. E concludo: il cristiano non è mai colui che ha il Cristo già scontato in tasca. Il cristiano è colui che tutti i giorni sta alla ricerca di Gesù Cristo. E lui, come ha detto e promesso, io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita.

0: fratelli e sorelle, il Signore Gesù che è uscito dal Padre per rivelarci il suo amore ha mandato lo Spirito Santo perché ci aiuti nelle nostre prove. Eleviamo a Dio la nostra umile preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il ritorno di Gesù al Padre non rattristi i cuori dei suoi fedeli per la sua assenza fisica, ma li colmi sempre del suo Spirito. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché l'evento pasquale della morte e risurrezione di Cristo sia al centro della fede e della speranza di tutti i cristiani. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che cercano una via di salvezza nelle varie religioni o filosofie, affinché sappiano scoprire in Cristo l'unica strada che conduce a Dio. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per ognuno di noi, perché ci sia sempre continuità tra la nostra fede in Dio e la nostra partecipazione alla vita sociale. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, che non abbandoni mai nelle prove e nelle persecuzioni coloro che confidano in te, concedici la vera pace che è dono del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Amen.

0: fate le sorelle, pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua Santa Chiesa.
2: O Signore, questo sacrificio in senza macchia ci purifichi e ci infonda nei nostri cuori il vigore della tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
2: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
2: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscono nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante nella perenne effusione dello Spirito, pastore e custode delle nostre anime. Ci chiama all'unanima preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, unite agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, presi il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
1: Agnello di Dio, che tu hai liberato il mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tu hai liberato il mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tu hai liberato il mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Verrà interrogato domani il giovane accusato di strage dopo i fatti di Modena, i legali pronti a chiedere la perizia psichiatrica. Individuati i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sotterranea alle Maldive, da domani il difficile recupero. Ore decisive per il conflitto in Medio Oriente, le odierne risposte dell'Iran non hanno soddisfatto Trump, nuovo abbordaggio alla flottiglia da parte di Israele. Magnifica Humanitas, prima enciclica di Papa Leone, verrà presentata lunedì prossimo, il testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura andiamo a Modena, dove è stata rimandata domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'uomo che sabato pomeriggio ha travolto i passanti e i turisti nel centro cittadino. Per lui sarà richiesta anche la perizia psichiatrica. Raffaella Frullone.
3: È stubata, cosciente e in relative buone condizioni la donna a cui sono state amputate entrambe le gambe dopo che l'impatto con l'auto di Salim Incontri ha squarciato il sabato pomeriggio di Modena. Lo fanno sapere dall'ospedale di Baggiovara i sanitari, dove i feriti, oltre alle lesioni fisiche, fanno i conti con un trauma ancora troppo difficile da elaborare. Intanto è stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'italo-marocchino che dovrà rispondere di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile in un quadro di disagio psichiatrico, spiega il ministro dell'Interno Piantedosi, sulla stessa linea illegale dell'uomo Fausto Giannelli.
4: È in una situazione di assoluta confusione mentale, non sembra lucido, assolutamente inconsapevole.
3: L'avvocato che chiederà la perizia psichiatrica ha inoltre riferito che il suo assistito ha chiesto in carcere sigarette e una Bibbia, mentre emergono le mail inviate all'Università di Modena, che aveva frequentato laureandosi in economia, in cui alternava pretese di richieste di lavoro a insulti e invettive contro il cristianesimo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Le reazioni alla vicenda di Modena continuano a susseguirsi. Facciamo il punto con Pierluigi Vito.
5: Nato in Lombardia da genitori marocchini, naturalizzato italiano, l'anagrafe di Salim El Khoudry è stata l'occasione per rinfocolare polemiche contro la concessione della cittadinanza agli stranieri in Italia. I più accesi nei loro commenti sono stati, come prevedibile,

0: Roberto Vannacci, se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo, ha detto, e il vice premier Matteo Salvini, che ha invocato permessi di soggiorno revocabili di fronte a persone non integrabili. Accuse di sciacallaggio dalle opposizioni e distinguo dai colleghi di maggioranza non sono tardati, anche perché El Khoudry è un cittadino italiano e quindi non può essere espulso. Cittadini stranieri sono i due egiziani e uno del Bangladesh che hanno collaborato a bloccare El Khoudry, elogiati dal vice premier Tajani.
1: Penso che debbano essere ricompensati, premiati coloro che hanno contribuito a fermare questa persona che ha compiuto un atto incredibilmente violento, inaccettabile.
0: Pierluigi Vitolini allo studio.
2: La tragedia alle Maldive: sono stati rintracciati oggi i corpi dei 4 italiani morti nella grotta sottomarina. Federico Plotti.
3: Sono stati individuati oggi, dopo oltre 3 ore di immersione, dallo speciale team finlandese i corpi dei 4 italiani dispersi da giovedì scorso nel mare delle Maldive. Sono incastrati a una profondità di 60 metri in una grotta dell'atollo di Vavu, non distante dall'isola turistica di Alimatà. Anche la Farnesina poco fa ha confermato la notizia, ma ancora non si sa se sarà possibile recuperarli. Le condizioni sono estreme, fanno sapere i soccorritori. Il meteo è ancora troppo variabile, le correnti fortissime e la stessa profondità rendono al momento quasi proibitivo il recupero dei corpi di Federico Gualtieri, Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Muriel Oddennino. Narcosi, ossia perdita improvvisa dell'orientamento, possono essere alcune delle cause all'origine della tragedia, come l'embolia o altre malattie da decompressione, le stesse che hanno ucciso nei giorni scorsi uno dei primi soccorritori. Le indagini sono ancora all'inizio. Per capire di più su quanto accaduto resta fondamentale recupero delle salme, che però al momento sembra ancora molto complicato. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Ci sono anche alcuni cittadini italiani, sarebbero 9 da quanto si è appreso poco fa, tra gli attivisti presi dai soldati di Israele nell'operazione contro la Global Sumud Flottiglia in alto mare. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
4: In acque internazionali, al largo di Cipro, in pieno giorno, i militari israeliani hanno raggiunto e sono saliti a bordo di alcune delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, l'iniziativa umanitaria internazionale diretta a Gaza nel tentativo di rompere il blocco imposto alla striscia. Un'operazione, quella della Marina di Tel Aviv, per la quale il premier Netanyahu si è congratulato. State sventando un piano malvagio, ha detto ai suoi. Tra gli attivisti fermati anche alcuni dei 35 italiani che partecipano alla missione. Tutto quello che Israele sta facendo in questo momento è un crimine, una violazione del diritto internazionale e di quello marittimo, hanno denunciato dalla flottiglia. Stamane il ministro degli esteri Tajani aveva lanciato un messaggio a Israele: devono rispettare le regole internazionali e trattare eventuali italiani fermati nel massimo rispetto della dignità della persona. Ma tra i responsabili della missione internazionale non manca la preoccupazione, si temono nuove violenze dopo i trattamenti della scorsa detenzione. Elena Seno, linea allo studio.
2: Sì, ma il conflitto in Medio Oriente, come detto nei titoli, le odierne risposte dell'Iran al piano statunitense non avrebbero soddisfatto Trump, che sarebbe pronto a dare il via libera a nuovi attacchi. Massimiliano Cochi.
5: Dopo le accuse e le minacce delle settimane scorse che sembravano preludere una ripresa della guerra, la diplomazia è tornata a battere un colpo. Poche ore fa l'Iran, attraverso i mediatori pakistani, ha presentato una nuova bozza di accordo agli Stati Uniti. Prevederebbe una lunga tregua nei combattimenti e una riapertura graduale dello stretto di Hormuz, ma soprattutto una lunga sospensione del programma nucleare iraniano e la consegna di circa 400 kg di uranio già arricchito alla Russia. Aperture minime che, secondo Teheran, dovrebbero consentire però la ripresa del dialogo diplomatico, ma la Casa Bianca, secondo il sempre ben informato sito Axios, avrebbe già fatto sapere che il piano è stato respinto e che domani Donald Trump riunirà nella Situation Room i vertici della sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari per riprendere la guerra in Iran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Gli effetti economici della crisi medio orientale sempre in primo piano, botte e risposta tra la premier Meloni e la von der Leyen sul nodo energia. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Abbiamo il collegamento, evidentemente è caduta la linea. Possiamo andare avanti intanto con gli altri servizi del radiogiornale. Restiamo comunque in Medio Oriente, la situazione in Libano, dove non si fermano i raid israeliani. Antonio Soghiero.
6: L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di 3 villaggi nel sud del Libano. È la risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, afferma il portavoce delle IDF. Secondo gli esperti di diritto internazionale, invece, gli avvertimenti di Tel Aviv sono incoerenti e spesso vaghi. Dalla notte le forze ebraiche hanno condotto una serie di raid nel paese dei cedri, uccidendo 5 persone e 2 bambini. Tra le vittime anche un comandante della Jihad Islamica e sua figlia. Hezbollah risponde con un drone esplosivo nel nord di Israele, nessun ferito, mentre sono 3.000 i morti libanesi dal 2 marzo, tra cui molte donne e bambini. E meno male che c'è la tregua sponsorizzata dagli Stati Uniti. No alternative a cessate il fuoco e ritiro degli israeliani, afferma il presidente libanese Aoun, ma Israele parla per la prima volta di linea gialla nel sud del Libano, un'area che ha invaso e che, come per Gaza, non libererà più. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Come dicevamo, il botta e risposta tra la premier Meloni e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
7: Eccoci Ugo, sì, è stato uno scambio epistolare sul patto di stabilità. Dopo la missiva del presidente del Consiglio Meloni inviata a Bruxelles che chiede una deroga per le misure necessarie per far fronte alla crisi energetica, un portavoce della Commissione europea ribadisce la linea di prudenza dell'Unione: utilizzare al massimo le risorse già disponibili. A prevalere sarebbe sempre la linea dei cosiddetti paesi frugali guidati dalla Germania. Dall'altra parte l'Italia cerca di fare sponda con la Francia, allentare i vincoli in un momento così delicato, e di questo stamattina la presidente del Consiglio ne ha discusso a Palazzo Chigi anche nel faccia a faccia col presidente polacco. Tra le forze politiche ovviamente la maggioranza si schiera con il governo, da registrare tuttavia la posizione più marcata della Lega, che sarebbe pronta ad andare avanti anche senza il via libera di Bruxelles. Per le opposizioni invece l'esecutivo si muove con colpevole ritardo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmini, nello studio.
2: La cronaca ha un nome: il killer delle due donne ritrovate nel seminterrato di uno stabile in un cantiere edile fermo da anni a Pollena Trocchia, nel Vesuviano. Si tratta di un uomo che le avrebbe uccise dopo una colluttazione al termine di prestazioni sessuali. Lucia Ascione.
8: 49 anni, disoccupato, consumatore di droga, è l'identikit di un uomo residente a Santa Anastasia, presunto killer delle due donne trovate cadaveri stanotte nel sotterraneo di un edificio in costruzione in Viale Italia a Pollena Trocchia, comune del Vesuviano. Cade così la prima ipotesi di suicidio formulata per una 29enne originaria di Caserta e per una 49enne ucraina. L'uomo sarebbe stato un loro cliente, ha confessato di averle spinte nel vuoto a distanza di 24 ore al termine di una colluttazione sopraggiunta perché, a suo dire, non era in grado di pagare le prestazioni. Se confermato che il duplice omicidio sia avvenuto in tempi diversi, si aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'inquisito, che ha già invocato l'attenuante della legittima difesa. È stata una segnalazione di una coppia che aveva visto la notte scorsa un uomo e una donna entrare nell'edificio e dopo qualche ora l'uomo uscire da solo con una borsetta in mano a far scattare le indagini. L'indiziato è stato trasferito a Poggio Reale in attesa del fermo del GIP. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si sono astenuti dal lavoro vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, alla sanità, alla scuola. La agitazione per quanto riguarda i treni terminerà questa sera alle 21, previste le fasce di garanzia per le altre situazioni. Siamo alla Magnifica Humanitas, il titolo della prima enciclica di Papa Leone, che verrà presentata lunedì prossimo. Il testo è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ci racconta di più Cristiana Caricato.
9: Si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà la prima enciclica di Leone XIV, un documento atteso sin dai primissimi giorni del pontificato, quando lo stesso pontefice aveva fatto riferimento alla scelta del nome, ispirato dall'estensore della Rerum Novarum, Papa Pecci. Il documento è stato firmato il 15 maggio, proprio nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica che ha gettato le basi della moderna dottrina sociale della Chiesa, analizzando il rapporto tra Chiesa e rivoluzione industriale. industriale. Un ideale collegamento per quella che sembra dare seguito alla preoccupazione di Prevost, espressa nell'incontro con i cardinali il 10 maggio del 2025, per la nuova rivoluzione che investe la società, il mondo del lavoro, la difesa della dignità umana e la giustizia, innescata dagli sviluppi tecnologici e dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. A presentare quello che ha tutte le carte per diventare un testo di riferimento per il pensiero sociale della Chiesa in un momento di grandi trasformazioni sarà lo stesso Pontefice, lunedì 25 maggio nell'aula del Sinodo, dopo alcuni qualificati interventi di ecclesiastici ed esperti. Una riflessione che si pone già come documento fondamentale per le implicazioni etiche e sociali nell'uso dell'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciarle da Pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente Mattarella nel messaggio al Papa nel primo anniversario dell'inizio del suo pontificato. È tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Compiuti i 12 anni, Gesù si ferma a Gerusalemme. I genitori, non sapendo dove fosse, lo cercano con inquietudine e non lo trovano. Lo cercano tra i parenti prossimi, lo cercano tra i compagni di viaggio, lo cercano tra i conoscenti, ma non lo trovano presso tutte queste persone. Gesù è dunque cercato dai genitori, dal padre putativo che l'aveva accompagnato e custodito quando era disceso in Egitto. E tuttavia, pur cercato, non è subito trovato. Non si trova infatti Gesù tra i parenti e gli amici secondo la carne. Non sta tra coloro che sono uniti a lui corporalmente. Gesù non può essere trovato nella folla. Impariamo dove lo trovano coloro che lo cercano, in modo che, cercandolo insieme con Giuseppe e con Maria, possiamo trovarlo. Nel cercarlo, dice l'Evangelista, lo trovarono nel Tempio. Non lo trovarono in un luogo qualunque, ma nel Tempio. E neppure semplicemente nel Tempio, ma in mezzo ai dottori che egli ascoltava e interrogava. Cerchiamo dunque anche noi Gesù nel Tempio di Dio. Cerchiamolo nella Chiesa, cerchiamolo presso i maestri che stanno nel Tempio e non ne escono. Se così l'avremo cercato, lo troveremo. E inoltre, se qualcuno dice di essere un maestro e non possiede Gesù, egli ha soltanto il nome di maestro, ed è per questo che non si può trovare in lui Gesù, Verbo di Dio e sapienza di Dio. Lo trovano, dice l'Evangelista, in mezzo ai dottori. Come in un altro passo sta scritto a proposito dei profeti, nello stesso senso dobbiamo intendere le parole in mezzo ai dottori. Dice l'Apostolo, se un altro che è seduto riceve una rivelazione da fare, il primo taccia. Lo trovano dunque seduto in mezzo ai dottori. Anzi, mentre se ne sta non soltanto seduto, ma mentre li ascolta e li interroga. Anche ora Gesù è presente, ci interroga e ci ascolta parlare. E il testo continua. E tutti erano ammirati. Che cosa ammiravano? Non le domande che egli faceva, anche se esse erano straordinarie, ma le risposte. Una cosa è infatti interrogare, un'altra è rispondere. Gesù interrogava i maestri, ma siccome essi talvolta non erano capaci di rispondere, era lui a rispondere alle domande che egli stesso aveva poste. E poiché rispondere, scrive Origene, non significa soltanto parlare dopo chi ha parlato per primo, ma significa, secondo le sante scritture, dare un insegnamento, possa la legge divina insegnarcelo.

scrive Adrien von Speer in L'ancella del Signore, Maria riteneva che l'ora del figlio fosse ancora lontana. Nel periodo in cui era la madre a guidarlo in tutto, così pensava, doveva prevalere senza interruzione il lato umano, mentre la sua grande missione sarebbe rimasta appannaggio della sua età adulta. Ora diventa improvvisamente consapevole del fatto che il figlio è sottoposto ad una duplice guida, la madre sulla terra e il padre direttamente dal cielo. La madre, ubbidiente al padre in cielo, si era abituata a vedere il bambino ubbidiente verso di lei e a ricoprire ella stessa una doppia responsabilità davanti a Dio, la propria e quella per il bambino. Le sembrava che il volere del padre le richiedesse di far conoscere al figlio soprattutto la sua volontà. Ora comprende improvvisamente, con la chiarezza di un quadro vivente, che non tutto passa per le sue mani e che esiste invece un rapporto di diretta obbedienza del figlio di fronte al padre, un'obbedienza che racchiude in sé una piena responsabilità ed esula dalla responsabilità di madre. Non riesce più a capire. Mediante questa incomprensione le viene insegnato che suo figlio è Dio. Anche i dottori con i quali si intrattiene il figlio divengono a loro modo inquieti e rimangono scossi dalla grandezza senza confronti di Dio. Tuttavia la loro meraviglia è ben altra cosa dalla lacerazione avvenuta nell'animo della madre. Certamente la filosofia e la teologia possono denunciare i colpi ricevuti dalla smisurata grandezza di Dio, ma solo chi crede fervidamente viene in effetti trascinato nelle tenebre della grandezza senza confronti di Dio. Il perfetto credente trova qui la sua personificazione nella madre. La fede di Maria non si limitò ad un puro consentire alla provvidenza e alle rivelazioni di Dio. Come ci dice il testo, essa le meditava. Quando arrivarono i pastori e raccontarono dell'apparizione degli angeli che essi avevano visto in occasione della Natività, e come uno di quegli angeli avesse loro annunciato che il bimbo che avrebbero trovato tra le sue braccia era il Salvatore, cioè il Cristo Signore, mentre tutti si meravigliavano a questo racconto, Maria serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Ancora, quando il figlio suo arrivò ai 12 anni e abbandonò per un certo tempo la madre per servire il padre suo, e con sorpresa di lei era stato ritrovato nel tempio tra i dottori, intento ad ascoltarli e interrogarli, dopo che lei gli si rivolse ed egli giustificò il proprio comportamento, ci viene detto ancora, sua madre conservava tutte queste parole nel suo cuore. Nello stesso modo, alla festa nuziale in Cana, la fede di Maria fece anticipare il suo primo miracolo ed essa disse ai servi: «Qualunque cosa vi dica, fatela». Così Maria ci è modello di fede sia nell'accogliere sia nello studiare la verità divina. Essa non crede sufficiente accettare, vi indugia. Non soddisfatta del solo possesso di questa verità, ne fa uso. Non contenta di acconsentirvi, la sviluppa. Non paga di sottomettervi la ragione, vi ragiona sopra. Non certo ragionando come primo passo per credervi successivamente, come fece Zaccaria, ma prima credendo, senza ragionare, per poi, con amore e riverenza, ragionarci su, dopo aver creduto. Dagli scritti su Maria del cardinale John Henry Newman.

0: Certamente l'Annunciazione rappresenta il momento culminante della fede di Maria in attesa di Cristo, ma è anche il punto di partenza da cui inizia tutto il suo itinerario verso Dio, tutto il suo cammino di fede, ha scritto Giovanni Paolo II nella lettera enciclica Redemptoris Mater. Sin dal momento dell'Annunciazione, la mente della Vergine Madre è stata introdotta nella radicale novità dell'autorivelazione di Dio e resa consapevole del mistero. Ella è la prima di quei piccoli dei quali Gesù dirà un giorno: «Padre, hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Infatti nessuno conosce il Figlio se non il Padre». Come può dunque conoscere il Figlio Maria? Certamente non lo conosce come il Padre, eppure è la prima tra coloro ai quali il Padre l'ha voluto rivelare. Se però sin dal momento dell'Annunciazione le è stato rivelato il Figlio, che solo il Padre conosce completamente come colui che lo genera nell'eterno oggi, Maria, la Madre, è in contatto con la verità del suo Figlio solo nella fede, mediante la fede. È dunque beata perché ha creduto e crede ogni giorno, tra tutte le prove e contrarietà del periodo dell'infanzia di Gesù, e poi durante gli anni della vita nascosta a Nazareth, dove egli stava loro sottomesso. Non è difficile notare una particolare fatica del cuore, unita ad una sorta di notte della fede, per usare le parole di San Giovanni della Croce, quasi un velo, attraverso il quale bisogna accostarsi all'invisibile e vivere nell'intimità col mistero. È infatti in questo modo che Maria per molti anni rimase nell'intimità col mistero del suo Figlio e avanzava nel suo itinerario di fede man mano che Gesù cresceva in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Quando, dopo il ritrovamento nel Tempio, alla domanda della madre «Perché ci hai fatto così?», il dodicenne Gesù rispose: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» L'Evangelista aggiunge: «Ma essi, Giuseppe e Maria, non compresero le sue parole». Dunque Gesù aveva la consapevolezza che solo il Padre conosce il Figlio, tanto che persino colei alla quale era stato rivelato più a fondo il mistero della filiazione divina, la Madre, viveva nell'intimità con questo mistero solo mediante la fede. Trovandosi a fianco del Figlio, sotto lo stesso tetto, e serbando fedelmente la sua unione col Figlio, ella avanzava nella peregrinazione della fede.
1: Rosario Tronnolone ha proposto «Con lo sguardo di Maria». Meditazioni di Don Sandro Carotta, Benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: giorni dopo la Pasqua, la Chiesa ricorda l'ascensione al cielo di Gesù risorto. Conclude la sua missione tra noi, dà le consegne a quei pochi fedeli che gli sono rimasti, il luogo scelto per dire addio e Betania, lo stesso villaggio dal quale era partito, ricordate la Domenica delle Palme, con i rami d'ulivo, con quella festa spontanea organizzata dalla gente semplice. Lui andava a Gerusalemme, dove sarebbe stato ucciso, crocifisso, ma dove il Padre l'avrebbe riportato alla vita nella stupenda risurrezione che in questi 40 giorni abbiamo celebrato nella comunità. Oggi non è una festa di tristezza. I discepoli hanno capito bene, e lo vogliamo comprendere anche noi, che si conclude quello che era il disegno, il progetto del Padre su quel figlio straordinario, meraviglioso. Non è motivo di tristezza la sua separazione da noi. Egli resterà sempre con noi e soprattutto dimostra una grande fiducia in noi. Ci sceglie tutti in qualità di testimoni autorevoli per dire con la nostra vita che la speranza non muore, che la vittoria sulla morte viene dall'amore di Dio accolto e vissuto, che nel Vangelo troviamo l'orientamento per i nostri passi in tutte le difficoltà. Raccoglie in poche battute quella che potremmo chiamare un'istruzione, una catechesi. Affida loro il messaggio centrale di tutta la sua vita. Egli è venuto per consegnarsi totalmente a noi. Dovranno allora annunciare non un Dio che pretende, che esige, ma un Dio che ci travolge e ci anticipa sempre con le sue iniziative di amore e di salvezza. Ma vogliamo portare l'attenzione su alcune sottolineature con cui l'evangelista Luca conclude il libro del Vangelo, le ultime battute che abbiamo sentito di questo brano. Poi anche in apertura del suo secondo libro, gli Atti degli Apostoli, presenterà l'ascensione al cielo, e noi l'abbiamo sentita narrare nella prima lettura. Cosa dice qui San Luca? Che Gesù, come ultimo gesto, ha scelto la benedizione. Forse noi siamo un po' lontani dal capire la profondità di questo gesto. Nelle pagine bibliche incontriamo i patriarchi che prima di morire raccolgono attorno al loro giaciglio i figli e danno la benedizione, che non è semplicemente un augurio di lunga vita, di fortuna, ma è la certezza che se cammineranno nell'obbedienza al Signore troveranno sempre gioia e serenità. Dire bene di noi, ecco l'ultimo gesto di Gesù. Quindi non si stacca con dei rimorsi nei nostri confronti, con un gesto di fiducia. Lui che ci conosce bene si stacca da noi dicendo bene di noi. Sembra proprio che vada in profondità e che possa leggere di ciascuno tante possibilità che a volte non si esprimono, ma restano così potenzialmente rinchiuse dentro di noi. E poi Gesù in questo momento prega, e la sua è una preghiera che continuerà nell'eternità, Egli è sempre vivo a intercedere per noi, a portare davanti alla maestà di Dio le nostre necessità, i nostri bisogni, e cioè sollecito, premuroso, attento a ogni nostra esperienza, soprattutto invoca da Dio questo aiuto necessario per poter continuare il nostro cammino. E che cosa fanno i discepoli rimasti lì? Adorano. E noi questa parola stasera la vorremmo tradurre così: dare baci. Li lanciano baci, proprio come fa un bambino quando con la mano porta il suo bacio su altri volti, su altre persone. Lo baciano e lo ringraziano. Potremmo dire, non trovano parole adatte se non questi gesti di profondo affetto. Una adorazione che dovrà continuare in tutta la vita, perché Lui resta con noi. Sì, si stacca fisicamente, ma è sempre con noi, vivo nel suo insegnamento, nei momenti in cui lo cerchiamo qui attorno all'altare, nei momenti in cui decidiamo di servirlo, di aiutarlo nei più bisognosi, con sentimenti di pazienza, di autentica compassione. Il Cristo allora adorato, al quale continuiamo a portare baci con la nostra vita rapita da Lui. Sì, perché qui i pochi discepoli sembrano alla sposa che saluta lo sposo che va avanti, che si precede nella casa del Padre e che prepara per tutti noi un posto. Gesù l'aveva detto: vado a prepararvi un posto, non vi lascio orfani, non vi abbandono mai. E noi sentiamo che un pezzo di umanità, quel corpo nato dalla Vergine Maria, è già lassù in cielo, in attesa che tutti i nostri corpi fedeli a Lui un giorno possano risorgere. Lui è solo il capo, noi siamo il corpo che conosce ancora le fatiche terrene. Eppure questi uomini sono pieni di gioia e continuano a lodare Dio nel Tempio. È una gioia perché sanno davvero che colui che dà la vita è dentro di loro e che ciascuno di loro è un tempio, un luogo dove si può incontrare Dio. Vorremmo pensare a quanto duri poco la nostra vita qua giù e a quanto sia importante sentirsi attesi dal Signore. Vorremmo soprattutto imparare a distaccarci da tante situazioni che non rispondono al nostro progetto di amore e di testimonianza cristiana. Qualche volta è duro liberarci da certe corde, catene che ci tengono così chiusi in noi stessi. Questi uomini scenderanno da Betania, aspetteranno a Gerusalemme il dono dello Spirito che li trasformerà in missionari audaci, coraggiosi, coscienti sì del loro limite, ma altrettanto consapevoli che il Signore non li lascia soli nella grande avventura di portare al mondo la sua salvezza.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Lettera agli Efesini al capo quarto. Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e mansuetudine, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. È parola di Dio.

fratelli e sorelle, davanti al Signore, al suo volto, nella preghiera ritroviamo la nostra unità con tutti quelli che ci ascoltano, che pregano con noi da lontano. Salutiamo in particolare questa sera i prossimi diaconi permanenti della diocesi di Vienna che pregano con noi. La lettera agli Efesini porta l'impronta della predicazione dell'Apostolo Paolo e della forza della comunicazione del Vangelo, a cui aveva dedicato la sua vita in mezzo a tante difficoltà, ma con grande passione. Dopo aver incontrato il Signore, aveva dedicato la sua vita in mezzo a tante difficoltà, ma con grande passione. Dopo aver incontrato il

un vero nuovo inizio. L'Apostolo viene presentato anche qui come prigioniero, forse a Roma. Quindi siamo al termine della sua vita terrena. Nonostante questa situazione, Paolo non smette di preoccuparsi delle comunità a cui aveva annunciato il Vangelo assieme ai suoi collaboratori. Le sue parole sono una esortazione a vivere in maniera degna della vocazione, della chiamata che quelle comunità avevano ricevuto. Sì, noi tutti siamo stati chiamati a vivere la dignità di essere discepoli del Signore, morto e risorto. Si deve essere coscienti di questa chiamata, ognuno nel suo stato, segno dell'amore con cui il Signore ha guardato alla nostra vita. Qualsiasi sia la nostra condizione, quella chiamata ci ha arricchito dell'umanità di Gesù, del suo amore per noi. Ciò è una grande ricchezza che la lettera descrive con profondità. Anzitutto, descrive i tratti di questa chiamata: umiltà, dolcezza, magnanimità, sopportandosi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. L'umiltà è all'inizio di tutto. In un mondo che sembra dominato dalla prepotenza e dall'arroganza, l'umiltà appare come qualcosa di debole, inutile, anzi dannosa, come un cedimento e quindi un segno di debolezza. Ma proprio Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, dopo aver parlato della fragilità del suo corpo e delle sofferenze sopportate per il Vangelo, dice: quando sono debole è allora che sono forte. C'è una forza dei discepoli di Gesù che viene dal Signore e ci fa partecipi di quello spirito che porta all'unità e alla pace. Solo l'umiltà rende possibile porsi davanti all'altro con dolcezza, rispetto, grandezza d'animo, atteggiamenti che permettono l'incontro attraverso il dialogo conducono all'unità e alla pace. Allora la lettera si sofferma sul grande valore dell'unità, dell'essere uno. In un mondo di tanti io, spesso contrapposti e rivali, il Vangelo ci permette di trovare unità, di essere un noi di sorelle e fratelli, segno della presenza di Dio e del suo Spirito. Per ben 7 volte, e come sappiamo, numero significativo nella Bibbia, numero che indica perfezione e completezza, Paolo parla di essere uno, un solo corpo, un solo spirito, una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti. Dall'essere uno nel Signore e in Dio Padre di tutti, noi riceviamo la speranza, la fede, la carità, l'amore fraterno, tutto ciò che nutre, sostiene, dà forza alla nostra chiamata a vivere da discepoli di Gesù risorto. Ecco la forza della Pasqua, sorelle e fratelli, che nella Pentecoste sarà resa visibile a tutti, quando lo Spirito darà agli Apostoli la capacità di rendere comprensibile il Vangelo a tutti. Unità, in un mondo così diviso, è davvero un grande dono che il Signore fa alla Chiesa e ad ognuno di noi e che noi siamo chiamati a diffondere. Questa unità è universalità, l'universalità del Vangelo di Gesù morto e risorto, che non esclude nessuno. Lo sottolinea la frase finale del testo di Efesini, quando ripete per ben 3 volte, dopo aver parlato di Dio come Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Sorelle e fratelli, l'unità in Gesù entra nella vita di tutti noi, nella nostra diversità,
senza che questa diversità

sia motivo di divisione, anzi, valorizzando la nostra umanità, perché si possa rivestire dell'amore di Dio, che è al di sopra di tutti, ma allo stesso tempo opera per mezzo di tutti, anche di noi, che siamo qui ed è presente in tutti. Le parole che abbiamo ascoltato ci comunicano una forza che viene dall'essere uno nel Signore Gesù, che già sperimentiamo quando siamo con Lui nella preghiera comune e nella Santa Liturgia, perché questa unità di amore fondata sull'umiltà possa raggiungere tutti e avvicinare tutti a Lui. È la nostra chiamata, deve essere la nostra vita di ogni giorno, la nostra missione e quindi la nostra responsabilità nelle comunità di cui facciamo parte e con tutti quelli che incontriamo e a cui siamo chiamati a comunicare la gioia del Vangelo. Amen.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia, il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera resurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua resurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, i giovani, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indegnità, eravamo assenti, lontani, dimentichi e spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Signore, conceda a noi e al mondo la sua pace.
2: Amen.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente.

0: alla Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per un'altra puntata della Biblioteca di Gerusalemme, però una puntata eccezionale perché stiamo trasmettendo dal Salone del Libro di Torino e apriamo questa puntata anche con un ospite eccezionale, Giuseppe La Terza, che è stato per molti anni il capo della La Terza, poi è andato in pensione e adesso si occupa di libri a tutto campo, seguendo tutta una serie di iniziative, magari se ne vuole accennare qualcuna. Però io vorrei chiedergli, buongiorno, vorrei chiedergli soprattutto in questo momento così di tempio del libro, di valutazione su come sta il libro con tutti questi ragazzi che passeggiano avanti e indietro, guardano, cercano, toccano i libri, ma come sta il libro, questa macchina meravigliosa che è stata inventata poi anche da poco, da 500 anni e che ha segnato la cultura, la modernità, che si dice essere sempre in crisi e invece poi, come l'araba fenice, rinasce tutte le volte.
2: Ma sì, esattamente così, il libro dimostra una straordinaria resistenza, o come si dice oggi, resilienza. Il libro, come disse Umberto Eco, è un po' come il cucchiaio. Possono nascere tutti i nuovi mezzi di comunicazione, il web, i social, tutto quello che vogliamo, la televisione. Quando arrivò la televisione sembrava che il libro fosse finito, la civiltà dell'immagine, ormai le persone guardavano solo l'immagine. Non è stato così. Oggi i giovani leggono moltissimo i libri e, aggiungo, particolare interessante, su carta. Su carta. Il 90% dei libri comprati dai giovani li leggono su carta. I giovani leggono molto, le donne leggono molto. Perché? Perché il libro richiede immaginazione, il libro è un veicolo di immaginazione. E questo dice perché oggi si legge ancora tanto, perché oggi di immaginazione abbiamo uno straordinario bisogno. Di fronte alle minacce e alle sfide di questo mondo così complicato, delle guerre, i cambiamenti climatici, bisogna immaginare un mondo migliore.
1: Ma il libro è anche una macchina, è una macchina che funziona benissimo, perché funziona sempre in tutte le condizioni, con tutte le luci, basta una candela. E poi il libro ci collega alla nostra tradizione culturale. Per noi il libro e la cultura sono quasi la stessa cosa, ma è vero?
2: Beh, è vero che naturalmente cultura può voler dire tante cose, cultura e musica, è spettacolo, è cinema, è arte. Però è vero che il libro ha una caratteristica specifica, cioè riesce a farci approfondire la realtà attraverso una visione del mondo che coglie e collega tanti diversi aspetti. Appunto, c'è l'immaginazione, c'è l'immedesimazione. Quando i ragazzi leggono Harry Potter si immedesimano nel maghetto, e questo può valere per un libro di storia di Alessandro Barbero. L'immedesimazione è fondamentale, perché io guardo alla guerra diversamente se penso di essere un soldato ucraino o russo. Ecco, il libro ha questa caratteristica che cambia moltissimo la storia nel tempo. Però guerra e pace, l'origine della specie di Darwin, interpretazione dei sogni di Freud, la teoria generale di Keynes che fonda lo stato sociale, quello in base al quale oggi noi ci aspettiamo la sanità pubblica o la scuola, l'ha fatto un grande libro. Ecco, i libri cambiano ma nel tempo e sono il nostro veicolo col futuro. A me fa ridere quelli che dicono oggi i social sono il dibattito pubblico più importante. Mi fa ridere, i social durano lo spazio di un mattino, se va bene. I libri hanno una durata nel tempo e questo è fondamentale, e vuol dire che abbiamo ancora fiducia nel fatto che gli uomini ci saranno su questa terra e vivranno insieme ancora nei prossimi anni e forse secoli.
1: Ecco, lei ha detto i libri hanno una durata nel tempo. Noi abbiamo l'impressione però che i libri scritti oggi abbiano una difficoltà a volare, mentre Buddenbrook, La montagna incantata, questi libri e Promessi sposi dei quali si parla in questi giorni, libri eterni, Dante, e ci manca un po', o non ce ne accorgiamo e c'è bisogno di una prospettiva temporale?
2: Ma guardi, ogni generazione dice sono finiti i grandi maestri, lo diceva mio padre, lo diceva mio nonno. Abbiamo sempre questa coazione a ripetere, sembra che tutto è finito. No, in realtà io credo che oggi si stanno scrivendo i libri del futuro. Ci sono già dei libri che, come dire, incidono sul dibattito pubblico e che rimangono. Noi continuiamo oggi a vendere libri di, ho citato Alessandro Alessandro Barbero, ma potrei dire Stefano Mencuso, Anna Foa, che ha cambiato il modo di guardare la guerra in Israele. Noi continuiamo a vendere il suicidio di Israele, continuiamo a vendere tanti libri, la storia linguistica dell'identità d'Italia unita di Tullio De Mauro, un libro degli anni 60 che ha cambiato il nostro modo di guardare la lingua e il paese, e continua ogni anno a vendere contro l'identità di Francesco Remotti, un libro fondamentale in cui dice: guardate, il concetto di identità è un concetto pericoloso perché si fa spesso contro gli altri. È un libro fatto negli anni 90, ogni anno lo ristampiamo ed è attualissimo oggi che parliamo di identità spesso in senso nazionalistico, esclusivo, se non addirittura guerrafondaio. Ecco, i libri continuano ad essere veicoli nel tempo, potentissimi. Poi i nostri figli e nipoti rimpiangeranno i grandi scrittori
3: della nostra epoca.
2: Esatto, esatto.
1: Allora, io adesso vorrei chiedere però a Giuseppe Ratezza che ci salutasse con un consiglio. Abbiamo parlato dei libri, parliamo di un libro solo. Che libro ci consiglia da leggere?
2: Ma guardi, noi abbiamo avuto un grandissimo autore, una persona straordinaria per intelligenza, curiosità, si chiamava Zygmunt Bauman, un grande sociologo polacco che poi è andato, come dire, è scappato dalla Polonia dopo l'inizio delle persecuzioni antiebraiche negli anni 60, si è trasferito in Inghilterra ed è stato il fondatore di quello che si chiama la società liquida, la teoria della società liquida, la modernità liquida.
1: Pensatore cattolico, aggiungiamo.
2: Cattolico e comunitarista. Lui ha scritto un bellissimo libro nel 2001, un piccolo saggio che si chiama Voglia di comunità, e dice una cosa fondamentale che spiega molto anche oggi. Oggi viviamo in tempi non solo di insicurezza strutturale, ma in cui la sicurezza non ci viene neanche più promessa, ci viene detto che è normale, che bisogna vivere così, nel cambiamento continuo, nella disruptive innovation, quella innovazione distruttrice di cui parla Filippa Ghioni, il premio Nobel di quest'anno. Di fronte a questo la gente si aggrappa alla comunità, forse si illude, ma cerca la comunità, e anche con i libri, perché i gruppi di lettura stanno esplodendo, i festival. Ecco, questo è un piccolo segno, credo anche per la politica, dell'importanza di creare luoghi di comunità e obiettivi di comunità, percorsi. Non c'è solo le comunità di tradizione, quelle tradizionali, la famiglia, la patria, ma ci sono le comunità di scopo, come dire, quelle in cui la gente si riunisce e si ritrova per fare delle cose insieme. Ecco, io credo che quel piccolo libro del 2001, Voglia di comunità, che continuiamo a ristampare, sia oggi ancora un vademecum molto interessante.
1: Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: E ci ha raggiunto adesso la nostra postazione Vittorio Anastasia, che è l'amministratore unico di Ediciclo, che si occupa di libri da un punto di vista particolare, perché Ediciclo vive a cavallo, anzi in bicicletta, fra le montagne, i percorsi, ma anche una ricerca di situazioni particolari, realtà, incontri con la vita, riflessioni sulla vita. Ecco, il libro è ancora il luogo dove si riflette sulla vita, nel quale si cerca di scoprire chi siamo, che ci aiuta anche a scoprire chi siamo.
4: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Beh, intanto siamo nati in bicicletta, ma poi dalla bicicletta abbiamo ampliato il nostro spettro di attenzione, per cui adesso nel nostro catalogo sono presenti molti titoli riguardanti l'escursionismo a piedi, i cammini, il tema del viaggiare in generale, e poi con un altro piccolo marchietto, Nuova Dimensione, pubblichiamo libri di altra natura, storia locale, una collana molto importante per noi di testimonianze di deportati nei campi di sterminio, per mantenere la memoria. Comunque, per ritornare alla tua richiesta, a noi sembra che il libro mantenga la sua centralità. È ovvio che le modalità di fruizione sono cambiate, mentre una volta noi pubblicavamo molte guide, adesso ovviamente tutte queste informazioni spesso magari il fruitore, il lettore le trova in internet. internet e quindi magari acquista meno guide, anche se ci sembra che comunque quando viene proposta una guida di un autore, come dire, che ti garantisce la qualità del contenuto, delle informazioni, sia comunque apprezzata e mantenga una sua vitalità. Poi ci sono tutti invece i libri che non riguardano le guide, ok, e che sono degli approfondimenti. C'è attenzione, dopodiché c'è il tema, noi abbiamo fatto recentemente due fiere specializzate, una sul cicloturismo e una sui cammini a piedi, e lì abbiamo approcciato un pubblico molto interessante che spesso ci dice però dopo quando vado in libreria le vostre guide spesso magari non le trovo, perché ovviamente una libreria viene subissata da proposte, da novità. Ricordiamo che più o meno si dice che in Italia ci siano circa 80.000 novità. Togliamo un pezzo che magari di libri che non arrivano esattamente in libreria, però 40-50.000 novità ci sono, e quindi è ovvio che un libraio non può tenere tutto il catalogo,
1: Quindi è un grande problema il rapporto fra l'editore e il lettore, come fare a incontrarsi.
4: È stato, secondo me, non c'è nessuna novità da questo punto di vista. Questo tema c'era quando ho iniziato 35 anni fa più o meno, ok, ed è tuttora. E quindi adesso ci sono molte più opportunità rispetto ad una volta per potenzialmente raggiungere l'utente finale, il consumatore, il lettore, l'acquirente, ok? L'acquirente e poi il lettore.
1: Secondo punto di vista di chi ne parla.
4: E quindi ci sono molte più potenzialità, i social, il newsletter, però comunque alla fine rimane il tema di come raggiungere la persona che potenzialmente sia interessata alle tue pubblicazioni. E questo è il lavoro, ovviamente, alla fine più complicato, e soprattutto per i piccoli editori.
1: Alcuni dicono che poi alla fine il rapporto personale sia la cosa più importante, per cui fare un sacco di presentazioni di libri serve.
4: Questo è un altro tema. Il problema è che io adesso ho una certa età, quindi magari ho un po' di energia in meno, continua a piacermi l'andare in giro, andare alle fiere, andare alle presentazioni, però l'editore non può diventare un ambulante, perché poi non ti rimane più tempo per pensare al libro, per pensare a cosa vale la pena pubblicare, a valutare la valanga di proposte che quotidianamente arrivano. Noi più o meno negli ultimi tempi riceviamo tra le 2 e le 4 proposte al giorno, e noi siamo una piccolissima realtà, ok? E quindi reggere questo flusso.
1: E quanti libri editate in un anno?
4: Noi quest'anno saremo sulle 35-40 novità, che sarebbero magari secondo alcuni troppe, e quindi dovremmo ridurre, e quindi per ridurre dovremmo dire diversi altri no. Però dopo sappiamo come funziona, che dopo ci sono relazioni, ci sono
1: e poi un editore deve editare, se no che editore
4: a proposito di editare
1: vorrei chiedere a Vittorio Anastasia consiglio su un libro. Che cosa ci consiglia da leggere?
4: Oddio, questa è una domanda per l'editore, tutti i suoi libri sono importanti, quindi posso dire quelli che stanno uscendo, le novità, perché
1: l'ultimo libro che avete pubblicato.
4: Le novità che stanno uscendo adesso, un titolo che riguarda la città e la regione in cui siamo, quindi il Piemonte, l'ultimo libro di Albano Marcarini, Atlante dei sentieri di campagna del Piemonte, una selezione di proposte di escursioni a piedi in bicicletta curate da Albano Marcarini, che è una delle prime firme dell'escursionismo a piedi in bicicletta in Italia, una delle prime firme di Airone, quindi sicuramente un titolo molto importante per la regione. E poi abbiamo il libro.
1: No, basta così. Un libro l'abbiamo detto. Grazie moltissimo.
4: Grazie a voi.
1: Vittorio Anastasia di essere venuto a trovarci.
4: Buona lettura.
1: Grazie. Il nostro nuovo ospite è Antonio Sellerio. Buongiorno, grazie di essere venuto qui a trovarci.
5: Buongiorno, grazie a voi.
1: La sua casa editrice ha una tradizione di raffinatezza, di grafica, di attenzione alla carta. Ecco, com'è cambiato questo oggetto libro negli ultimi anni? Questa cosa che prima è una qualche sacralità, adesso l'ha persa, oppure forse aumentata?
5: Secondo me non l'ha affatto persa, e soprattutto l'importanza dell'oggetto libro è elevatissima anche nei nuovi lettori, nei giovani. Se noi guardiamo una cosa che è molto lontana da quello che noi pubblichiamo e dal libro che noi facciamo, ma che è comunque la cosa nuova del settore degli ultimi anni, che sono i libri del romance, del genere romance, sono libri sulla cui grafica ognuno può esprimere il giudizio. Ce ne sono molti che a me non dispiacciono affatto, ma sono curatissimi i libri. Molti libri del genere romance hanno una sofisticazione nelle copertine che i libri della narrativa tradizionale non hanno. Per esempio, moltissimi hanno anche la labbratura, che ormai è una cosa che non si usa più.
1: La labbratura, deve spiegare cos'è.
5: La labbratura è il disegno che viene fatto sulla costa del libro, che può essere, a volte può essere semplicemente un colore unico, e a volte è un vero e proprio disegno, un grigoro, una scritta. Quindi, se questa è la cosa, la nuova tendenza, la cosa più di tendenza, per quanto, ripeto, lontana sia dalla forma che dal contenuto dei nostri libri, comunque è un'indicazione che le lettrici e i lettori che li vanno a leggere vogliono un libro che sia bello da tenere in mano.
1: Quindi che l'oggetto libro è ancora estremamente significativo e non è scomparso, tant'è da quello che sappiamo noi, da quello che si legge, anche tutta la storia dell'ebook praticamente ha trovato un confine e addirittura se ne pubblicano meno di ebook di quanti se ne facevano prima.
5: Sì, e la quota di mercato è stabile, e anche lì sono lettori di tutte le età, non c'è una grande differenza generazionale, non, anche lì i giovani leggono più o meno tanta carta e tanto digitale, tanti ebook, quanti ne leggono gli ultra cinquantenni.
1: Il motto di questo salone di quest'anno è il mondo salvato dai ragazzini. è davvero la lettura rimane una delle esperienze importanti anche per i ragazzi?
5: Io penso di sì, per molti ragazzi sì, forse c'è una maggiore radicalizzazione anche in questo, ci sono tanti ragazzi che leggono tanto e forse ce ne sono un poco di più che smettono di leggere molto presto, perché insomma fino a 13-14 anni, con le letture anche un poco più avanti, con le letture obbligatorie, a quelle età leggono.
1: Se si va a scuola si deve leggere qualcosa.
5: Se si va a scuola si deve leggere, poi a un certo punto incominciano a calare i tassi, forse in alcuni casi questo calo è un po' più rapido, però io mi chiedo se noi forse dovremmo andare a guardare le previsioni che si facevano 20 anni fa. La situazione dei lettori è sostanzialmente rimasta stabile. A me sembra un eccellente risultato.
1: Ma questa preoccupazione per l'eccesso di libri che si pubblicano è come se si stampasse troppo rispetto a quanto si legge. Si legge sempre uguale, ma si stampa sempre di più.
5: Sì, però noi in questo, noi come casa editrice facciamo sempre lo stesso numero di libri ormai da moltissimi anni. È chiaro che fare pochi libri è più difficile per un editore che farne tanti, ma in assoluto io da editore vorrei cercare di farne sempre di meno, ma se devo guardare da osservatore esterno, io non sono affatto contrario alla proliferazione dei libri, perché un poco ci responsabilizza a noi editori, fa sì che le cose in qualche modo arrivino sul mercato, e poi comunque vengono messe a disposizione dei lettori più libri. A me non mi sembra, c'è una maggiore circolazione delle idee. Stiamo attenti, perché quando, come fanno molti editori negli ultimi anni, mettono mani alle forbici, un poco alla fine lo facciamo anche noi, e tagliano il numero delle novità. Non è che si tagliano le cose più leggere o popolari. Spesso si tagliano le cose più complesse, più difficili, di cui, secondo le vecchie teorie dell'editoria, un editore fa sempre un certo numero di libri che sa già a priori che sono in perdita. Poi c'è una fascia,
6: tende a farne meno, magari
5: tende a farne meno di quelli, naturalmente sono quelli che uno taglia, c'è poco da fare, quindi non secondo me dobbiamo essere contenti dei tanti libri. Poi c'è nelle novità ormai il numero degli autopubblicati è elevatissimo. È elevatissimo, credo che sono il 17% dei titoli nuovi pubblicati ogni anno sono autopubblicati. Questa cosa io non la vedo come un fenomeno, cioè prima o poi sarà un fenomeno negativo per noi editori, perché ci saranno magari alcuni grandi autori che decideranno di fare da soli, e se lo potranno fare vuol dire che poi il nostro lavoro non è più così importante, però comunque questa cosa aumenta la varietà. Ma se uno ha scritto un libro che è un'esperienza della sua vita e lo vuole fare leggere agli amici, però non trova un editore che non lo pubblica, perché alla fine sì, quel libro è un libro sincero, scritto decentemente, però forse
6: magari è troppo bello ma non è adatto al mercato.
5: No, non è nemmeno troppo bello, non è particolarmente brutto, ma ce ne sono altri uguali, però lui lo vuole fare, ora lo può fare. Lo può vendere, non può solo regalarlo agli amici come era prima, lo può vendere, lo si può trovare online, a me mi sembra una cosa
6: molto bella,
5: molto bella, utile, ecco, per tutti, cioè secondo me anche avvicina il libro. Dopodiché, se questa cosa comunque consente di mantenere una differenza tra il libro pubblicato in un certo modo da una casa editrice e il libro autopubblicato, io non vedo nulla,
6: nessun problema. Allora, per concludere, cosa dobbiamo leggere? Cosa ci consiglia?
5: Mi viene da, visto che siamo in tema, forse l'ultimo libro di Dario Ferrari, il nostro autore, abbiamo pubblicato da poco tempo, si chiama L'idiota di famiglia, con un doppio omaggio a Dostoevskij e a Sartre, ed è un libro che parla di tante cose, del rapporto tra padri e figli, del rapporto tra fratelli, ma parla anche di libri, del fare libri, parla anche del tradurre libri, della lingua italiana, della situazione della lingua italiana, e parla anche un poco della nostra editoria.
6: Grazie moltissimo.
5: Grazie a voi per la pazienza.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
6: Eccoci di nuovo qui, ci ha raggiunto nella nostra postazione Luca Decas, che è colui che si occupa di percorsi, di pellegrinaggi, di viaggi in una delle case editrici celebri nel ramo Terre di Mezzo, che chiunque sia andato a Santiago ha acquistato la vostra guida e la tiene lì tutta bella scomposta, forse bagnata, gonfiata, perché ha preso l'acqua nella sua libreria, perché gli ricorda quel viaggio. Come stanno questi libri che accompagnano i viaggiatori, questa forma di viaggiatori, che poi sono un ambito privilegiato, diciamo, dell'andare?
7: Beh, intanto buongiorno, e per me è un piacere essere qui e per la prima volta anche parlare con te, Sergio, perché sei uno di quelli che ha intuito per primo davvero che questo mondo del camminare, del viaggiare, del muoversi a passo lento aveva era un'opportunità sotto tanti punti di vista, anche per questo paese, per il nostro paese, oltre che per il mondo del turismo, e quindi mi fa davvero molto piacere. Come stanno i libri? Beh, se lo chiediamo qui al Salone del Libro di Torino, dove ieri ci sono stati durante la settimana oltre 38.000 presenze, mi verrebbe da dire sta bene, dovrebbe stare bene. In realtà poi la percezione un po' è tutti i giorni non sembra così in salute. La nostra parte, il nostro settore, la nostra area un pochino più di nicchia, se vogliamo, no, della guidistica, devo dire che in realtà funziona ancora, un po' perché negli ultimi anni, lo sai benissimo, il mondo di chi si è avvicinato a questa pratica del camminare, sembra paradossale dirlo perché camminiamo tutti, ma usare i nostri passi come esperienza di viaggio è diventata quasi un po' una riscoperta degli ultimi anni, è cresciuto molto il pubblico e quindi ovviamente anche noi ne beneficiamo perché ci sono più persone che hanno bisogno di informazioni e quindi si appoggiano non solo a internet ma anche ancora alla carta stampata e alle guide. E poi devo dire, noi abbiamo la fortuna di un po' come è stato per te in radio e nella scrittura, anche noi a livello editoriale ci siamo arrivati presto a questo mondo del cammino e quindi devo dire ci siamo costruiti anche un nome, una reputazione, e le persone quando esce una nuova guida di Terre di Mezzo adesso si fida. Quindi se esce il cammino nuovo tal dei tali, anche se magari non ne ha sentito parlare, si incuriosisce, compra la guida, se la studia e poi magari parte anche in cammino. Quindi devo dire si è creato davvero un rapporto anche di fiducia.
6: E quindi c'è ormai un ribaltamento: se prima si cercava la guida sul cammino che si intendeva fare, adesso la guida è lo strumento per dare l'occasione di nuovi incontri.
7: Quello senza dubbio, e devo dire a volte non solo la guida, c'è proprio anche una richiesta, se così possiamo dire, del pubblico, di chi cammina, di avere anche degli strumenti sempre editoriali ma nuovi. Noi abbiamo pubblicato ormai un paio di anni fa una sorta di atlante dei cammini italiani che abbiamo chiamato Cammini d'Italia e che abbiamo realizzato insieme alla community, il portale Cammini d'Italia, che si trova online, ed è un libro che ha funzionato tantissimo perché ha avuto il merito fondamentalmente di cercare di fotografare questo scenario, questo panorama del mondo dei cammini italiani. All'interno di questo volume ci sono 100 schede di itinerari, alcuni storici famosissimi, la via di Francesco, la via Francigena, la via degli Dei, altri invece progetti che stavano nascendo, quindi magari da un certo punto di vista ancora poco percorribili o percorribili solo per gente davvero capace, gente esperta. Ecco, questo aprire il ventaglio delle possibilità riesce a permettere alle persone di trovare quello che cerca anche in un viaggio, in un cammino.
6: Un'ultima domanda: ma il rapporto fra la carta e l'elettronico com'è?
7: Per il momento sono due mondi ancora un po' distanti, mi verrebbe da dire, nel senso che anche nel mondo del cammino noi conosciamo tanti camminatori, no? E quindi c'è il purista che quando per caso i testi descrittivi delle tappe di una nostra guida sono leggermente meno dettagliati di come siamo soliti, ci manda una mail dicendo: oh no, avete deciso anche voi di non essere più così precisi, ma io seguo solo la guida. E c'è un altro tipo di pubblico che invece magari la guida, il testo descrittivo non la legge neanche, la prende per prepararsi, non la porta magari nemmeno in cammino, perché poi nel momento in cui viaggia si affida soltanto alle tracce GPS. Ecco, i due mondi troveranno un punto di incontro maggiore, saranno delle app, saranno degli strumenti intermedi, però è chiaro che quello che conta non è tanto probabilmente il mezzo, ma è l'obiettivo finale, no? Se il libro piuttosto che l'oggetto tecnologico ha come finalità accompagnarti in cammino e, mi permetto di dire, anche fare cultura del cammino e del camminare, ecco, poi non importa se sarà un libro, se sarà la traccia sul cellulare, c'è bisogno di un discorso un po' più di umanità. Ecco,
6: e io a questo punto ringrazio Luca De Cas di averci aperto ancora un po' lo sguardo su questa editoria, che poi è anche l'estendersi dei libri in altri campi, e la testimonianza del fatto che il libro non è solo una cosa che si legge, ma è anche un poderoso strumento per conoscere il mondo. Grazie moltissimo.
7: Grazie mille a voi.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
6: Ciao. Raggiunto adesso nel nostro salottino Luigino Bruni, che è uno dei più attenti osservatori della società contemporanea sotto aspetti diversi, perché economista, teologo, sociologo, attento a come si strutturano le comunità. Ecco, io vorrei chiedergli che impressione c'ha della comunità Italia, come si struttura attorno a questo salone, a questi libri, a questa grande presenza di libri.
8: No, infatti è davvero impressionante. Io sono diversi anni che vengo, ogni volta rifaccio l'esperienza, che ha due dimensioni: una, la biodiversità culturale del nostro paese, cioè la ricchezza, è una foresta amazzonica dei libri d'Italia, una cosa immensa, e anche perché l'Homo Faber, scrivendo, stampando libri, aumenta la biodiversità culturale del mondo. Ogni volta che c'è un libro il mondo è diverso. Quindi questa grande vocazione italiana, l'Italia è veramente, con tutti i limiti che raccontiamo anche noi, con tutte le contraddizioni, ma rimane una grande nazione culturale, cioè è una delle capitali della cultura mondiale. Poi l'altra esperienza che faccio è un bagno d'umiltà, per dire, per quanti libri si possono scrivere, siamo un granellino di sabbia nella spiaggia. Quindi anche, no, è una sana consapevolezza che bisogna tenere presente questo, cioè che per quanto ci possiamo impegnare a scrivere bene un libro, a raccontare una storia, siamo una goccia in un mare, ma quella goccia, come sappiamo, deve avere, può avere anche il suo senso.
6: Ma c'è anche dall'altra parte l'idea che non si può leggere tutto, che bisogna selezionare, che tutte le volte che leggiamo un libro non ne stiamo leggendo tantissimi altri, per cui deve avere un'occasione importante.
8: È che la dimensione del limite, questa è l'esperienza che faccio ogni volta che vado in treno e passo vicino delle case. Ricordo quando ero ragazzo mi faceva impressione guardare delle case con delle famiglie dentro e dire non le conoscerò mai, no? Cioè fa parte della buona condizione umana accettare che abbiamo dei frammenti del mondo, però in quel frammento ci può essere anche, si può fare un'esperienza vera, con la consapevolezza che una gran parte, la massima parte delle cose che dovremmo e potremmo, avremo il diritto di conoscere del mondo, non le conosceremo mai.
6: Però da questi saloni si dovrebbe anche capire dove andremo, cioè un gesto profetico in qualche modo, fare un salone, dire dove siamo, ma anche immaginare dove si debba andare, se andiamo dalla parte giusta.
8: Sì, infatti è impressionante anche la dimensione di questo salone, perché proprio venendo pensavo che sarebbe bello se anche la Chiesa avesse dei luoghi con questo impatto, ma non è così. Cioè oggi il mondo va, i capitali, le energie vanno magari anche nei libri, questo non è così ovvio, perché quando tornai al salone dopo tanti anni a vedere tutte queste persone, tutti questi giovani, perché non stanno qui solamente per la scuola, perché è pomeriggio ora, quindi è pieno di giovani che vanno nei loro libri, che quindi non è vero che il telefonino ha distrutto i libri, ancora i ragazzi, i giovani leggono, ma forse leggono libri che noi non intercettiamo e sono mondi. Quindi passare una giornata intera al salone, anche senza presentare nulla, soltanto come osservatore del mondo di oggi, è davvero un campione che dà tanta tanta speranza in un tempo dove ce n'è poca.
6: Ma non è forse che le cose della Chiesa si vedono meno? Ma sto pensando le grandi cose, la giornata della gioventù col Papa, quelle sono state cose grandiose, ma anche da qualche parte c'era scritto 9 milioni di italiani che vanno tutte le domeniche a messa, quasi non si vedono, ma sono un esercito, è una cosa enorme, per cui anche forse non è una cosa di quelle che la Chiesa debba fare, forse le occasioni di pompa magna della Chiesa ci sembrano sempre un po' stonate, mentre invece queste da laici.
8: Sì, queste pompa magna, infatti io sono contrarissimo, anche ho fatto recentemente delle polemiche su questo a Milano, ma non è la pompa magna, ma è creare dei luoghi democratici, popolari di cultura, perché in fondo il salone è questo, dove centinaia di migliaia di persone vengono intenzionalmente qui perché lo associano a un luogo fertile, vivace, bello, non devono essere incentivati a venire. Quindi da questo punto di vista è difficile immaginare che la Chiesa possa organizzare un salotto alternativo, che però noi, oltre a fare le giornate della gioventù che piacciono molto ai giovani, oltre a fare liturgie e messe, un po' più di iniziative non ad intra, ma che la Chiesa organizza per tutti, di tipo culturale, io sarà che è il mio mestiere, ma mi farebbe molto piacere.
6: Ma guarda, una grande cosa che è stata fatta dalla Chiesa per tutti di tipo culturale è il Cammino di Santiago, che ci si dimentica che è un cammino religioso, che è stato ricostruito praticamente da un sacerdote e che è stato poi regalato a tutti, perché niente si chiede a chi cammina. Ma dopo essermi intromesso
8: sì,
6: così,
8: ma poi abbiamo anche TV 2000, abbiamo anche Avvenire, non c'è, a me parla proprio del libro come oggetto, che è qualcosa che nasce dagli amanuensi dei monasteri, oggi dovremmo sempre avere un rapporto speciale come cristiani con i libri, con il libro.
6: Ecco, con quale libro in particolare? Dacci un consiglio.
8: A parte i miei che non...
6: Ma anche i tuoi, no, se ce n'è uno non, particolare.
8: No, ne ho fatti alcuni, ma non è il mio modo di vivere. Un libro, io cerco di scriverlo bene, però una volta che è uscito il libro deve andare da solo, perché è come un messaggio in una bottiglia, qualcuno lo deve raccogliere, non si può... Però io credo che... Allora, le novità sono importanti, alcune novità, che ora vedevo il libro di Sandel sul limite... girando ho visto una ristampa, però sono molto importanti anche le ristampe dei classici, perché noi oggi abbiamo un grande bisogno di 8000 metri di Everest, di aria pulita, cioè in tutto in questa fase di smarrimento che abbiamo in due generazioni perso contatto con l'etica delle virtù, con la grande civiltà che ha fondato l'Europa, che ha fondato il mondo. Noi dobbiamo tornare ai grandi classici, perché il classico è un libro che è sempre attuale.
6: Allora?
8: Io ho appena appunto pubblicato un libro dove ho commentato i tre classici italiani, Silone, Carlo Levi e Guareschi, ma io sono innamorato di Vittorio Hugo, sono innamorato del Conte di Montecristo, di Alessandro Manzoni.
6: Vabbè, cioè, ti avevamo chiesto un libro, pioggia di libri.
8: Se devo dirne uno, io direi proprio I Promessi Sposi.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
6: Ci ha raggiunti adesso qui nella nostra postazione la padrona di casa, Monica Pairone, che anche se non è la padrona di tutto il salone, è la padrona di questo stand, perché lei, che è amministratrice di Efatà, del gruppo dirigenziale di Efatà, è anche la vicepresidente dell'UELCI. E quindi l'UELCI adesso ci spiegherà che cos'è. Comunque è l'associazione che si occupa anche di gestire questo stand in comune che abbiamo tutti noi del gruppo della CEI, e quindi l'Avvenire TV 2000 e poi Prestigiosa in Blu 2000. Allora, che cos'è l'UELCI, come funziona e come mai sei tu che comandi, non solo perché sei torinese?
9: Allora, intanto grazie e benvenuti in questo esperimento, perché quest'anno come compleanno degli 80 anni dell'Unione Editori Librai Italiani Cattolici, così ci definiamo, siamo al Salone insieme ai Media CEI. È un esperimento che è partito qualche mese fa, ovviamente c'è stato dietro molto lavoro, e per la prima volta ci presentiamo insieme in questo salone che è diventata ormai una kermesse importantissima nel nostro settore e che attira tantissimo pubblico. Proprio in questi giorni già abbiamo visto, insomma, i primi risultati. UELCI appunto è una libera unione di professionisti nel campo della cultura, editori e librai. Questa unione è fondamentale, perché senza editori legati ai librai non ci sarebbe questo mondo, questo mercato. E quindi quest'anno facciamo questo esperimento.
6: E in questo stand ci sono una serie di incontri continui, di attività, fra l'altro fra poche ore ci sarà anche qualche cosa. Se ci dici un po' le cose più interessanti, certo, che ci aspettano.
9: Assolutamente, parliamo tendenzialmente di attualità per quanto possibile, i temi sono molti. Affronteremo il tema della migrazione, della globalizzazione, a partire dalle storie legate a Lampedusa. Parleremo certamente di Francesco d'Assisi, avremo anche degli ospiti illustri, ci raggiungerà il Cardinal Zuppi insieme ad Aldo Cazzullo. Infatti il pubblico, insomma, è già in coda, direi così, ma sicuramente ci saranno code per questo evento. Ci saranno anche degli ospiti come padre Joseph Farrell, parleremo di digitale e di vita quotidiana, insomma i temi sono veramente molti. Abbiamo visto che questo programma, che appunto si snoda nei 5 giorni di manifestazione, ha attirato veramente molto pubblico e siamo molto contenti, ecco, di questa partecipazione.
6: Ecco, ma lo specifico di un'editoria cattolica ha un senso? Questo, siccome voi ve lo domandate spesso, immagino.
9: Bella domanda.
6: Come mai ci deve essere un'editoria cattolica? L'editoria cattolica è fuori? Anche perché poi anche prima stavi parlando di eventi, no? Dici, viene il cardinale Zuppi, viene con Cazzullo a presentare un libro che non è specificamente di un editore UELCI, mi sembra.
9: Assolutamente, assolutamente. Allora, noi siamo in in mezzo a, insomma, siamo nel mondo, no? E questo è quello che ci viene richiesto. Nel 2023 siamo stati chiamati dal Cardinal Tolentino, che ci ha fatto visita anche poche ore fa, ad essere attenti sul mercato, a cercare di essere dei cattolici editori e non editori cattolici. Quindi dare il nostro meglio nell'ambito professionale, cercando di essere comunque emittenti di senso, perché la ricerca nei temi su cui noi siamo, diciamo, dei professionisti c'è, e c'è certamente nell'ambito laico, no? Non solo nel pubblico che si come dire, che ha una propria confessione religiosa e si riconosce nell'ambito della Chiesa Cattolica soltanto. E quindi ci siamo, cerchiamo di dare anche noi qualcosa di speciale al pubblico ci viene incontro, non ci conoscono e sono curiosi, sono incuriositi dalla nostra presenza, e sta proprio lì la sfida, no? Siamo nelle pieghe, diciamo, del quotidiano della gente.
1: Però diamo anche delle cifre, quanti siete e dove siete?
9: Certo, allora siamo in Italia come Welci, siamo 42 marchi, comunione, e ci sono anche tutte le librerie, diciamo, che si riconoscono nell'Unione in Italia, che sono numerose. I marchi sono tanti, andiamo da delle piccole realtà indipendenti a dei grandi marchi che hanno anche la distribuzione, pensiamo proprio ai gruppi editoriali più ampi, che poi hanno anche le catene di librerie sul territorio. Quindi adesso nello specifico sicuramente il pubblico ha in mente una libreria vicino a casa, che è dei grandi gruppi che sono nostri partner, ecco. Però siamo tanti, siamo delle aziende che stanno sul mercato, e siamo anche tanti lavoratori, tanti professionisti, tante famiglie.
1: E adesso bisogna parlare anche un po' di Efatà, perché se no non vale. Allora, Efatà a che punto è? Cosa state facendo? Questo passaggio generazionale come è andato?
9: Ecco, noi siamo una piccolissima impresa, siamo radicati sul territorio piemontese, e l'anno scorso abbiamo compiuto i nostri primi 30 anni, e in questi 30 anni abbiamo visto cambiare veramente, quasi direi 5 anni, in ogni 5 anni ci sono stati dei grandi cambiamenti. Noi siamo molto attenti all'ambito tecnologico, informatico, studiamo parecchio per stare in piedi, perché appunto siamo una famiglia, ma devo dire che facendo ricerca, studiando molto e cercando di fare del nostro meglio con quel poco che abbiamo, nel tempo abbiamo avuto modo di realizzare alcuni progetti magari anche ambiziosi, diciamo, per la nostra dimensione, ma che ci stanno dando grande soddisfazione.
1: Per esempio?
9: Per esempio stiamo lavorando tantissimo nell'ambito delle nuove economie, così abbiamo chiamato una nuova collana, quindi ci occupiamo di economia civile, economia di comunione, facciamo anche divulgazione nell'ambito economico per le persone fragili, le donne, i ragazzi. Proprio in questi giorni abbiamo presentato un nuovo manuale proprio per aiutare i ragazzini, insomma, ad avere una nuova consapevolezza economica anche sulle proprie finanze, insomma, per essere indipendenti.
1: Cosa intende per ragazzini con questo?
9: I giovani, ci orientiamo a un pubblico anche più giovane, i giovani studenti che si affacciano all'ambito, ad esempio, universitario, che devono imparare a gestire le proprie finanze, essere indipendenti economicamente, cercare di capire come comportarsi come consumatori, anche fare delle scelte, diciamo, che a volte vanno un po' controcorrente, no? Pensiamo tranquillamente ad aprire un conto in banca, magari prima di aprire un conto in banca pensare a con quale banca ci stiamo, insomma, rapportando, ecco. In questi tempi sapere che ci sono le famose banche armate, ad esempio, un'indicazione che non tutti conoscono.
1: Ci sono le famose banche armate?
9: Banche armate, sì.
1: Che sono?
9: Sono le banche che hanno, nell'ambito, diciamo, di investimento e finanza, legami con le industrie belliche. E quindi, insomma, se professiamo un mondo di pace, dobbiamo poi essere coerenti, o almeno tentare di conoscere il mondo in cui ci muoviamo.
1: E almeno saperlo.
9: Almeno saperlo, esatto.
1: Ecco, noi chiudiamo queste conversazioni con un consiglio. Che consiglio dai tu da lei per un libro da leggere?
9: Allora,
1: questa frase che mi è scappata, per un libro da leggere, non da tenere lì in un angolino come un libro da salotto.
9: Io mi considero una lettrice forte, per quelle che sono i lettori forti in Italia, e se devo appunto scegliere sceglierne uno. In quest'ultimo periodo abbiamo lavorato con un'organizzazione di genitori che hanno figli che soffrono di una malattia rara, e mi viene in mente Sulla mia strada, che è il racconto proprio delle fatiche di questi genitori che cercano di camminare insieme e cercare di sopravvivere in questo mondo nonostante le difficoltà di questi figli. E penso a loro, che hanno fatto una grandissima esperienza grazie anche a questo libro che abbiamo pubblicato, e invito tutti ad andarsi a, come dire, fare dei giri anche nei vari stand dei colleghi per scoprire queste piccole chicche che altrimenti non si vengono a conoscere. Insomma, solo ne serve anche per questo, per queste piccole nicchie, queste chicche che ci sono e che vanno assolutamente scoperte.
1: Allora, io ringrazio Monica Pairone per esserci venuta a trovare, averci un po' esserci venuta a trovare, la padrona di casa, non lo dimentichiamo, però di essere passata anche da noi e appunto di averci fatto un po' capire come funziona questo mondo, avercelo fatto capire un po' di più. Grazie moltissimo.
9: Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ci ha raggiunto adesso nella nostra postazione Alberto Dalmaso, che è il direttore editoriale della Quiriniana.
10: Buongiorno.
1: Chi si occupa un po' di editoria spirituale la conosce benissimo, la Quiriniana, che è, direi, il nostro miglior collegamento con tutto il mondo della teologia tedesca. Certo. Se vogliamo essere modesti, ecco.
10: No, va bene.
1: Ecco, come gira il mondo della produzione di scritti teologici? Perché qui ci siamo occupati un po' di libri in generale, ma la teologia è un ambito specifico che ha conosciuto grandi momenti e forse adesso non ha quei grandissimi interpreti che aveva in tutta la stagione conciliare.
10: Posso solo confermarlo. È cambiato il panorama dei docenti e dei lettori, degli studenti e dei ricercatori. È cambiato il panorama dei docenti e dei lettori, degli studenti e dei ricercatori.

0: E questo lavoro è stato fatto egregiamente da grandissimi personaggi, non serve che io li citi. Oggi non c'è più questa necessità e si tratta casomai di interpretare il nostro oggi, che non è quello di 50 anni o 60 anni fa. Le grandi sintesi sono praticamente scomparse, ma direi che non se ne sente neanche un gran bisogno. Quello che forse la teologia oggi sta cercando di fare è pluralizzarsi, o meglio, interpretare le diversità della vita, avvicinarsi ai vissuti e accompagnarli ad una conoscenza razionale del divino, rivelato dal cristianesimo.
1: Ecco, ma questa crisi delle grandi sintesi, sì, è una cosa comunque abbastanza sorprendente, perché poi avviene anche dopo che in qualche modo si è sentito il bisogno di uscire dalla grande sintesi precedente, che è quella atomista, fare qualche cosa di abbastanza complessivo, però poi ci si è fermati e ci si è fermati. Questo è un momento di attesa, probabilmente.
0: Non lo so se parlare di attesa è, come dire, la chiave giusta per interpretarlo. Secondo me c'è bisogno di riconoscere una teologia che non si limita ai grandi sistemi, ecco, diciamola così, non si limita ai grandi sistemi, ma cerca di toccare la vita vissuta, la vita quotidiana, la realtà di tutti i giorni. Nel grande sistema non sempre trovi spazio per abbassarti a queste condizioni, mentre credo che oggi ci sia esattamente bisogno di questa attenzione al piccolo, al dettaglio, al vissuto.
1: Adesso, facendo un po' un'analisi territoriale, noi eravamo abituati ad avere dei grandissimi teologi, sì, francesi.
0: Certo.
1: E adesso siamo un po' in crisi come grandissimi teologi francesi. Invece la Germania sembra avere una numerose figure, magari non grandissime, che portano un contributo in qualche modo costante e riconoscibile.
0: Io direi che si tratta di riconoscere come la teologia sia una funzione, vorrei dire, nella Chiesa. Quindi una Chiesa in crisi partorirà, mi si passi l'espressione, un certo tipo di teologi, di teologia e di libri di teologia. Una Chiesa in effervescenza o che comunque apre continuamente dibattiti al proprio interno, e sto appunto pensando al caso tedesco, è più predisposta a mettersi in crisi, a generare nuove voci e a metterle, come dire, a confrontarle anche sull'arena pubblica, in maniera che dibattano fra di loro e ne possa emergere la linea preferibile da seguire.
1: E poi c'è un'altra cosa, che forse si è esaurita una pretesa che è corsa praticamente nella seconda metà del Novecento, ma anche prima, di avere una teologia scientifica, cioè di battezzare come scienza la teologia, pretesa che si è molto appannata, mi pare.
0: No, questa cosa non... Forse ho capito male, però non...
1: Torto mi si può dare torto, siamo qui apposta.
0: Sì, noi siamo qui per accapigliarci. No, la teologia non può non essere scientifica dal mio punto di vista. Forse è cambiato il paradigma di scientificità, per cui oggi è più facile accettare affermazioni, anche se non sono rigorosissimamente provate o falsificate rispetto a determinati parametri, perché comunque siamo più consapevoli del fatto che parlare di Dio implica necessariamente l'uso della metafora, del simbolo, dell'arte, della poesia, e quindi la dimensione razionale non può prevalere al 200%.
1: Ma forse è questo. Io aggiungerei anche il parametro che si usa nella fisica, si è indebolito.
0: Cioè, la fisica quantistica che smentisce.
1: Che più che smentire, mette in crisi tu gli scritti di Rovelli, che fra l'altro vanno a ruba, e nella sua ultima manifestazione

0: diventa quasi teologico. Queste cose qui poi, e lui parte dalla scienza per dire: guardate, è un limite,
1: c'è qualcosa oltre
0: ed è più complicato,
1: assolutamente,
0: e anche questo
1: inafferrabile,
0: e questo poi mette anche in crisi la sistematicità, la possibilità di sistematizzare.
1: Sì. No, io non sto dicendo che non abbiamo più bisogno di grandi sintesi. Posso fare una piccola anticipazione? Usciremo con una grande sintesi nei prossimi mesi, ad ottobre, una delle, forse l'ultima summa teologica del Novecento, non cattolica. Mi fermo qui.
0: Così, presi di sorpresa. Allora,
1: questo per dire che non è che non c'è più bisogno di sintesi, però la prima preoccupazione non è quella di costruire la mega sintesi onnicomprensiva conclusa in sé definitiva, no.
0: Allora, in attesa che esca la vostra sintesi non cattolica, alla quale ci stiamo preparando un po' tremebondi,
1: no.
0: Che cosa dare un consiglio adesso? Che libro consiglierebbe?
1: Beh, dipende, per chi? Il mio primo problema è il destinatario.
0: Uno che di solito legge dei libri della Quiriniana o simili, quale dei vostri libri potreste consigliare? Una cosa agevole e stimolante.
1: La prima cosa che mi viene in mente è questa nuova collana, di cui è uscito solo per il momento il primo volume, saranno 15, una collana lavorata in collaborazione con il coordinamento delle teologhe italiane. E perché la consiglio? Perché, come ha avuto un enorme successo, diciamo, l'opera per cui è più famoso Rosino Gibellini, cioè La teologia del XX secolo, questa collana non fa altro che espandere, allargare, estendere il lavoro fatto da Gibellini a suo tempo. In che senso? Si intitola Storia delle teologie cristiane, al plurale, rigorosamente al plurale. E lo fa Rosino Gibellini si è interessato di mappare la teologia del Novecento. Noi partiamo dal secondo secolo con questa nuova collana e arriviamo fino all'oggi, quindi estendiamo in senso cronologico, diacronico, l'interesse, il campo di interesse. In secondo luogo lo estendiamo, per esempio, dal punto di vista geografico. Oggi parliamo spesso di inculturazione. Sul piano teologico vorrei dire che l'inculturazione si traduce in teologia contestuale, e le teologie contestuali sono geograficamente determinate, collocate, determinate, vorrei dire.
0: E allora dobbiamo ripetere questo titolo col quale chiudiamo anche la puntata di oggi. Il titolo
1: La storia delle teologie cristiane. Questo è il titolo della collana. Il primo volume riguarda l'antichità e va dal secondo al nono secolo.
0: Grazie moltissimo. Io ringrazio Alberto Dalmaso di essere venuto a parlarci un po' di teologia, di darci due dritte, di darci anche una tre quarti di anticipazione e saluto il nostro pubblico ricordando che domani continueremo a parlare del Salone di Torino, dal Salone di Torino.
2: La Biblioteca di Gerusalemme, testi di editoria spirituale. Regalati un po' di tempo per la lettura. Radio Voce nel Deserto ti consiglia il libro Luce ai nostri passi, una raccolta di omelie di Monsignor Pierluigi Mascherin con allegato CD. Edizioni Radio Voce nel Deserto.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Quattro tappe per un totale di poco più di 300 chilometri. È il Giro dei Due Mari con Marzia, evento che dal 20 al 23 maggio interesserà il messinese, con partenza da Castanea delle Furie e arrivo a Castanea San Saba, dopo quattro giorni di passeggiata cicloturistica per l'abbattimento delle barriere mentali e architettoniche e per il turismo lento e sostenibile. Quest'anno la manifestazione taglia il traguardo del decimo anno ed è con noi per parlarne Gianni Raineri. Gianni, ben trovato e grazie per essere con noi.
4: Ciao Francesca, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
2: Gianni, tu sei il papà del Giro dei Due Mari con Marzia e sei anche il papà di Marzia. Come nasce questa tua idea che prende forma nel 2016?
4: Io, essendo un ciclista, qui c'era una tradizione di questo Giro dei Due Mari che tocca il Tirreno e lo Ionio, che noi ciclisti lo facevamo in un giorno. Proprio per prendere il brevetto era da fare entro le 8 ore, quindi si partiva la mattina, entro la sera si doveva rientrare facendo quest'anello da Messina, passando per le montagne, toccando Tindari sul Tirreno e rientrare a Messina. E mia figlia Marzia mi chiedeva sempre: voglio venire con te. Ora, mia figlia Marzia ha una patologia che, diciamo, ha poco equilibrio, non è che riesce ad andare in giro in bici, ha la sua bici da giardino, una tre ruote, un triciclo, diciamo, maggiorato, e quindi partivo, ma avevo questo peso che mia figlia voleva venire con me e ero lì a pensare come potrei fare, fino a quando ho visto un ciclista tedesco con un carrello che si portava le sue cosine dietro. Ho detto: guarda, quella potrebbe essere una genialata, se io riesco a modificare la bici da giardino di mia figlia e riesco a portarla con me, potrei fare il Giro dei Due Mari. Camminavo e pensavo a questa cosa. Ho cominciato subito a lavorarci sopra, siamo un mio amico Fabbro, dopo 6 mesi, finalmente, diciamo, abbiamo potuto fare, non dico il giro, ma abbiamo potuto fare delle tratte. Quando siamo stati abbastanza pronti con i miei amici della cicloturistica Castanea, la società di appartenenza, abbiamo cercato di fare qualcosa in più. Allora dice: perché non facciamo questo famoso Giro dei Due Mari con Marzia? E siamo partiti. Ma siamo partiti molto all'avventura, era, diciamo, un'armata Brancaleone. Non sapevamo quanto riuscivamo a fare io e Marzia, se la batteria, perché poi eravamo con la pedalata assistita, ce la faceva, se non ce la faceva, quindi tante piccole problematiche, però eravamo già in 20 persone, bambini, gente più adulta, insomma, tanta gente che comunque con l'emozione di poter portare a termine quest'idea di portare Marzia con noi.
2: Viene presentata come una passeggiata cicloturistica per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche delle barriere mentali. Perché, Gianni, questa precisazione?
4: Perché si è pensato: diamo valore a questo progetto, se lo fa Marzia lo può fare anche tuo figlio che ha una problematica, lo può fare chiunque, e questo è un abbattimento di barriera mentale, poter fare ciò che non si pensa di poter fare, perché noi diciamo sempre che la disabilità sta negli occhi di chi guarda. E quindi abbiamo pensato di mettere assieme la passeggiata di tanti amici, l'abbattimento delle barriere mentali, che è la cosa più importante in cui noi crediamo, perché poi se non si abbatte la barriera mentale, la barriera architettonica diventa un problema. Ecco.
2: Com'è cambiato il Giro dei Due Mari con Marzia? Chi sono i partecipanti? I veri partecipanti?
4: Esatto. I veri partecipanti, ormai abbiamo con noi tante persone con disabilità che si mettono in gioco per dire: lo faccio anch'io, lo puoi fare pure tu, e la loro presenza mette a testimonianza che bisogna abbattere le barriere mentali e fisiche. Abbiamo degli atleti paralimpici che pedalano con le braccia, con le handbike, abbiamo ragazzi down, abbiamo ragazzi che sono sordomuti e però comunque pedalano con noi. Questo nostro attraversare 40 comuni della provincia di Messina e portare questa passeggiata, che poi viene moltiplicata dall'effetto dei social, e far vedere a tutti che si può fare. Su Instagram noi mettiamo dei contenuti importanti, questi contenuti cominciano ad arrivare un po' dappertutto. Infatti oggi le amministrazioni chiedono loro il nostro passaggio, mentre prima chiedevamo noi e ci dicevano: ma guarda, non sappiamo, vediamo cosa volete. Non volevamo niente, volevamo solo attraversare il loro territorio e portare questo messaggio. Oggi le cose si sono invertite, ora le amministrazioni ci chiedono di passare dai loro territori e portare questo messaggio, e quindi questa è una delle più grandi vittorie del Giro dei Due Mari.
2: Te l'aspettavi questo successo?
4: No, sicuramente no, era una cosa goliardica per farla con mia figlia, ecco. Non ti nego che le prime edizioni erano quelle, diciamo, che abbiamo più nel cuore, quell'effetto avventura che non sai cosa ti aspetta, quindi hai a memoria tutte le prime emozioni, ma mai ci aspettavamo tutto questo successo e tutto questo riscontro mediatico, ecco.
2: E allora, con l'animo del ragazzo che prende parte, ti chiedo la tua colonna sonora del Giro dei Due Mari con Marzia, qual è?
4: È Hotel California degli Eagles, che era la canzone che ascoltavo nel momento che pensavo di portare Marzia con me. Avevo la radiolina sulla bici aperta e c'era questa canzone, e quindi quella è diventata la canzone del Giro. La mettiamo e partiamo.

0: Salvo Campanella, collegato con noi da Palermo o dintorni. Buongiorno Salvo, grazie per essere nostro ospite.
1: Grazie a voi per lo spazio e l'interesse che mi state dando.
0: E figurati, è un gran piacere. Allora, Salvo prende parte al Giro dei Due Mari con Marzia. Vi partecipa ormai da 9 edizioni con la handbike, perché a causa di un incidente sul lavoro nel 2012 ha perso l'uso delle gambe. Salvo, che cosa significa per te il Giro dei Due Mari con Marzia?
1: Beh, non è solo una pedalata cicloturistica per l'abbattimento delle barriere mentali architettoniche, e in sé rappresenta per tutti noi una festa, è un momento di riscatto sia sociale che psicologico. Grazie a questo mezzo fantastico che è la handbike, che è una sorta di bicicletta che si porta in giro per il mondo grazie alla forza delle braccia, riusciamo tranquillamente a fare dei percorsi che riescono a fare anche i ciclisti normodotati, dimostrando che appunto si può fare, non ci sono limiti. Chi ci guarda si rende conto che la disabilità a volte è insita negli occhi, solo negli occhi di chi guarda, e basta.
0: Che siano mentali o siano architettoniche, le barriere sono sempre un ostacolo a tutto, un ostacolo alla libertà, un ostacolo alla vita, un ostacolo alla felicità e alla serenità. Un'iniziativa come questa riesce a farsi strada proprio tra queste barriere, che siano mentali o siano architettoniche?
1: La risposta ce la dà il tempo. Io adesso ti posso chiaramente elencare tutte le barriere che sono state abbattute, sia mentali che architettoniche, nell'arco degli anni e nell'arco delle edizioni, ma perderemo un sacco di tempo. Fattivamente ti posso dire che rispetto al primo anno in cui ho preso parte a questo evento, adesso siamo molto molto più avanti, perché io fino a un paio di anni fa non riuscivo completamente a trovare una spiaggia accessibile nella zona del Messinese. Adesso da Capodorlando a scendere fino a Messina ci sono un sacco di spiagge che sono state rese accessibili e fruibili a tutti, non solo grazie al Giro dei Due Mari, ma anche al fatto che molti comuni vengono sensibilizzati anche attraverso i canali social del Giro dei Due Mari, e quindi prendono l'impegno di rendere accessibile e fruibile le proprie spiagge, cosa che purtroppo dal lato della Sicilia occidentale non accade. Essendo che abito nella Sicilia occidentale, nella zona di Palermo, ti posso dire che rispetto alla zona del Messinese, da noi spiagge accessibili ce ne sono molte meno, ma non solo spiagge, attenzione, parlo anche di musei, di chiese, di uffici comunali.
0: Quanto una manifestazione così aiuta ad abbattere o a diminuire le barriere del dolore?
1: Beh, essendo un momento di condivisione, di convivialità e di festa, il Giro dei Due Mari rappresenta moltissimo. Intanto aiuta moltissimo la persona ad elevare la sua resilienza, il suo modo di vivere la disabilità. La disabilità non ti tiene legato solo a una carrozzina, a una sedia a rotelle, come la vuoi chiamare. Ti dà anche la possibilità di conoscere nuove persone, di avere degli stimoli da parte di altre persone. Io stesso mi metto in gioco affinché persone prendano un po' esempio da noi, che siamo un po' i temerari. Anch'io ai tempi, quando ho avuto l'incidente, ho preso esempio da quelli che mi avevano preceduto. Ci tengo tantissimo a citare Alex Zanardi, scomparso da poco, che è stato uno di quelli che ha dato a me l'input di reagire dopo l'incidente. E il Giro ci dà la possibilità di dimostrare a tutti che non ci sono limiti, e i limiti stanno proprio dentro la nostra testa, e basta.
0: Saluto Raimondo Grioli, che è in collegamento da Massa San Giorgio. Raimondo partecipa con suo figlio, con Francesco Pio, al Giro dei Due Mari con Marzia. Allora, prima di tutto, Raimondo, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno Francesca, grazie a voi.
0: Dunque, dicevamo, questa è la seconda volta, quest'anno sarà la seconda volta che tu con Francesco Pio prendete parte a questa manifestazione. Prima di tutto, in breve, ci puoi raccontare chi è Francesco Pio?
2: Sì, Francesco Pio è un ragazzo con disabilità, sindrome di Down, lui in bici ci va a pochissimo, poche distanze, quindi per questo in questo giro non va da solo, ma viene con me in bici attaccato dietro di me, col trasportino. Come tanti altri ragazzini della sua età, comunque che ci riportiamo dietro.
0: Che cosa significa per te, ma soprattutto che cosa significa per Francesco Pio prendere parte a un'iniziativa del genere? Lui come la vive?
2: Beh, Francesco Pio è contentissimo, perché lui si diverte con questo giro e poi soprattutto lui mi dà la forza a me per superare tutte queste salite, perché io non toccavo una bici da moltissimi anni. Lui dietro mi dà la forza per andare avanti, per superare ogni ostacolo, e la sua forza è soprattutto morale, perché fisicamente lui pedala poco, però comunque sono contento.
0: Raimondo, secondo te per far cadere, come abbiamo detto finora, le barriere non solo fisiche ma anche mentali, quanto è importante questa iniziativa? Quanto è importante che partecipino ragazzi come Francesco Pio?
2: Beh, è importantissima la partecipazione come Francesco Pio, è importantissima, perché comunque queste famose barriere soprattutto noi genitori li viviamo in prima persona con loro, quindi ce la faremo, speriamo di farcela, è importantissimo.
0: Do il benvenuto a Barbara Arena, che è una guida turistica e che ci racconterà il meraviglioso itinerario del Giro dei Due Mari con Marzia. Ciao Barbara.
3: Ciao Francesca, grazie per avermi chiamato e grazie agli ascoltatori.
0: Barbara, con te faremo un bel giro per conoscere i posti che questa manifestazione andrà a toccare. Lo abbiamo detto già nel corso della trasmissione, sono 4 le tappe che vedranno partire il giro e lo vedranno tornare a Castanea San Sabba. Cosa ci può illustrare?
3: Beh, allora, sicuramente partirei col dire che la zona dove viene effettuato il Giro dei Due Mari è una zona molto particolare. È la zona della provincia di Messina, che di per sé è già un'anomalia geografica, se così si può dire, perché tocca due versanti, il tirrenico e lo ionico, quindi due culture, due microcosmi climatici, storici, antropologici totalmente differenti, ma che allo stesso tempo si sposano benissimo l'uno con l'altro. Noi andiamo a toccare durante questo giro nella parte ionica, che è il versante praticamente delle Albe, abbiamo i paesaggi di Leto Ianni, Scaletta Zanclea, che sono stati in passato soprattutto delle zone di dominazione greca inizialmente, quindi abbiamo tutta questa cultura, questi castelli arroccati che guardano il mare in segno di protezione. Poi passiamo attorno all'Etna, saliamo vicino all'Etna, dove si inizia a trasformare il paesaggio. Si passa dal mare alla collina che diventa Vulcano, dove noi andiamo a trovare giardini di agrumeti, i vigneti, dove viene prodotto soprattutto il nerello mascalese, che è tipico della zona, e la zona anche della Valle d'Alcantara, dove l'acqua del fiume ha scavato il basalto lavico creando delle gole spettacolari. Da qui poi l'ultimo lato è quello del versante tirrenico, che a noi piace chiamare il versante dei tramonti, con l'affaccio sulle isole Eolie e soprattutto le bellissime zone di Tindari, Falcone, Milazzo, Rometta. Sono tutte delle zone ricche sempre di storia e di cultura, soprattutto la zona di Tindari è una zona archeologica, dove però viene anche unito questo legame di fede con il santuario della Madonna Nera. Rometta, ad esempio, è stato l'ultimo borgo bizantino. Questa zona purtroppo è una zona, purtroppo e per fortuna, è una zona che viene ancora tagliata fuori dai classici itinerari turistici, e quindi secondo me è una zona che è perfetta per il Giro dei Due Mari, perché il Giro dei Due Mari si basa anche un pochettino sul concetto del turismo lento e sostenibile, e questa zona è una delle zone perfette, perché tu riesci proprio a vivere il paese, riesci a incontrare le persone del luogo, ed è come se tu facessi parte proprio della comunità, non sei visto solo come un turista. Per poi finire di nuovo appunto a Castanea, a passare Salice, arrivare a Castanea e finire a San Sabba, che è una zona marina dove caratteristiche di San Sabba sono le montagne di sabbia, delle montagne create dall'erosione del mare, della costa e del vento, una cosa, un paesaggio spettacolare che io di solito promuovo tantissimo, che è proprio una specie di turismo molto naturale, dove tu cerchi il contatto con le persone del luogo.
0: Ci hai fatto una panoramica minuziosa, dettagliata e con tanto entusiasmo. Di queste tappe qual è il tuo luogo del cuore?
3: Vabbè, io sono di parte, io sono di Castanea, come anche Gianni, quindi ovviamente la zona del cuore per me è questa, è Castanea. è la zona praticamente di Messina che si affaccia sullo stretto. Persenea è un piccolo borgo, era uno dei quattro casali storici situati sulle colline di Messina. Da qui puoi scorgere un panorama a 360 gradi, puoi vedere il Tirreno e lo Ionio nello stesso momento, quindi già solo le viste che hai sono favolose. Era una delle furie, una porta di Messina, quindi era anche un punto abbastanza importante per accedere alla città. Il nostro è un paese di grande fede, abbiamo la fede in San Giovanni Battista, che è il nostro patrone, a cui è dedicata la chiesa madre del paese. Poi anche tutte le zone limitrofe, ci sono questi quattro piccoli borghi dedicati a quattro santi diversi. Abbiamo Massa San Giorgio, San Giovanni, Santa Lucia e il più piccolo è Massa San Nicola, che adesso è quasi disabitato ed è uno dei posti più caratteristici secondo me della Sicilia, perché tu ancora vai lì, passeggi nelle viuzze rigorosamente a piedi perché sono così piccole che non si può entrare in macchina, attraverso queste piccole casette ancora di pietra si trova la chiesetta antica e si trova ancora un piccolo palmento di oli essenziali, che infatti in questa zona, essendo una zona molto ricca di agrumeti, una volta veniva prodotto appunto questo olio essenziale di agrumi. Questa è la zona che a me piace, perché è la zona che ci racconta anche tanto, con molto poco.
0: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento a sabato prossimo.
4: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Torno a salutare Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto Don Guido.
1: A te, carissimo, a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Don Guido, primo argomento di questa trasmissione ovviamente è la solennità dell'Ascensione di oggi. Perché è un momento importante per noi?
1: È importantissimo per tante ragioni, caro Federico, ma ne vorrei citare una in particolare. L'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo indica il momento nel quale egli sparisce dalla vista umana per prendere dimora definitivamente alla destra del Padre. Perché è importante questo? Perché se consideriamo che, come ci insegna la Chiesa e come noi crediamo dal profondo del nostro cuore, Gesù è vero Dio e vero uomo, egli, la seconda persona della Santissima Trinità, ha associato alla sua natura divina anche la natura umana, e la sua natura umana è uguale alla nostra natura umana. L'umanità di Gesù è condivisa con la nostra umanità, è la stessa umanità. E allora il Figlio di Dio, che Gesù di Nazareth, ascende al cielo, fa sì che la nostra umanità prenda dimora definitiva nella Santissima Trinità. Pensa quanto è importante questo, sapere che la natura nostra, di cui siamo fatti noi, in ragione dell'umanità associata dal Figlio di Dio alla sua divinità, adesso sta stabilmente nella Santissima Trinità. Questo credo che sia per ogni uomo motivo di grande gioia e di grande consolazione, pensare che ciò di cui siamo fatti noi ha stabile dimora nel mistero di Dio. Ecco allora perché dobbiamo festeggiare con particolare gioia e con particolare solennità la festa dell'Ascensione del Signore al cielo.
0: Don Guido, ti faccio subito passare all'altro argomento. Questa puntata è un po' speciale, diciamolo, perché nella seconda parte noi daremo spazio a quello che è stato il corso sull'esorcismo del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, il 20° corso sull'esorcismo. Pensa, Don Guido, sono arrivati da tutto il mondo oltre 250 partecipanti, ci sono stati anche esorcisti, esperti, canonisti, eccetera. Però prima di questo io ti chiederei di ragionare un po' sul messaggio di Papa Leone XIV per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si tiene oggi. Il titolo è molto bello: Custodire volti e voci umani. È un imperativo importante per noi giornalisti, no, Don Guido? E non solo, direi.
1: Assolutamente sì, per noi giornalisti, scrittori, operatori della comunicazione, ma vorrei dire veramente per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Intanto, se mi permetti una battuta dalla quale poi voglio far derivare una bella notizia, una notizia da molti conosciuta, ma da molti forse no. Tu sai che noi abbiamo 365 giorni nell'anno, no? Però ci sono più giornate dei giorni dell'anno, e ogni giorno dell'anno spesso è una giornata della pesca, della caccia, del cane, del gatto. Ormai ci sono giornate per tutto, poi c'è anche la giornata serie, ancora più serie, non che quelle magari non lo siano, però per esempio giornata della pace, giornata della salvaguardia del creato, tutte queste giornate importantissime. Ebbene, di tutte queste giornate ne esiste una sola che è stata istituita dal Concilio Vaticano II, una sola, ed è la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Quindi penso che per noi, anche come Chiesa, sia particolarmente importante occuparcene. Naturalmente poi come paolini e paoline, insomma, cerchiamo anche di essere sempre più a servizio di questa realtà, animando proprio tutta la settimana delle comunicazioni sociali, e anche in Italia il Festival della Comunicazione Sociale, che quest'anno, vorrei ricordare, si è svolto e si sta svolgendo nella diocesi di Albano, quindi qui vicino Roma, di Albano Laziale. Ecco, il tema della giornata è molto importante, cambia ogni anno, quest'anno è la 60ª, e il Santo Padre ha scelto questo tema che tu hai ricordato, molto importante. Il documento che ha scritto, il messaggio, è proprio sull'intelligenza artificiale, che in questi tempi è un argomento di centralissima importanza. E vedi, il Papa ci invita a custodire voci e volti umani. umani, cioè riferiti a persone in carne ed ossa. Quindi nel momento in cui noi parliamo di intelligenze che ci arrivano attraverso strumenti elettronici, meccanici, anche possiamo dire tecnologici, il Papa ci esorta a ricordare che la vera presenzialità personale e la vera interazione relazionale la si fa con persone in carne ed ossa, non la si fa con delle macchine, con dei computer, eccetera eccetera. Certo, quello è un tipo di relazionalità funzionale, per esempio alla produzione di un documento, oppure per esempio al miglioramento ad esempio di diagnosi mediche, insomma tutti gli usi che si possono fare dell'intelligenza artificiale, che se li dovessimo elencare tutti non ci basterebbe tutta la trasmissione. Però ecco, il Santo Padre che cosa ci invita? Ci invita a ricordare che le relazioni sono anzitutto tra persone. Noi dobbiamo custodire voci e volti umani, cioè relativi alla persona. E infatti non cessa di ricordare, e ricorda con tanta efficacia, che persona in greco si dice prosopon, e proprio nel testo del messaggio lo leggiamo, e prosopon è colui che ti sta davanti in carne ed ossa, non solo, ma anche lo stesso termine in latino persona viene dal verbo personare e significa realtà attraverso la quale ti giunge un suono specifico che ti fa riconoscere chi hai davanti, e te lo fa riconoscere per ciò che egli o ella è nella sua peculiarità, particolarità, personalità e diversità dagli altri, e quindi ognuno nel rispetto della propria persona e della propria soggettività individuale.
0: Bene, Don Guido, io ti ringrazio per aver affrontato questi temi, insomma li riprenderemo probabilmente in altre occasioni. Intanto ti ringrazio davvero di cuore per essere stato in questa prima parte della trasmissione con noi.
1: Grazie a te Federico, un carissimo saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori, buona domenica, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie Don Guido Colombo, io vi ricordo che potete ancora scrivere al 335 12 43 722 per commentare tutto quello che ascoltate in questa trasmissione, potete riascoltare tutto in podcast su nostro sito. Io voglio adesso introdurvi in quella che è stata la 20ª edizione del corso sull'esorcismo e la preghiera di liberazione, che si è conclusa all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, organizzato questo incontro molto importante internazionale, pensate 231 partecipanti da 38 nazionalità, dall'Istituto Sacerdos in collaborazione con il GRIS, il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa. Tanti gli interventi, tante le riflessioni, dal diritto canonico alla spiritualità, all'occultismo, alle nuove tecnologie che insomma vanno a incidere anche su questa diffusione della magia, e non solo della magia ma anche del simbolismo. E io voglio presentarvene in questo caso due, poi la prossima settimana ascolteremo una intervista particolare che è stata realizzata ad un'esperta su come l'intelligenza artificiale riesce a diffondere purtroppo l'occultismo e il simbolismo che è legato all'esoterismo. Ebbene, due interventi che riguardano: uno, la presenza di Maria nella lotta al maligno, e poi un'altra riflessione, un'altra intervista che riguarda soprattutto quello che è, diciamo così, il non rispetto del rito di liberazione. La prima intervista è a Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza Bobbio, sul ruolo di Maria nella lotta al demonio. Questa è la prima intervista.
2: Ha un ruolo davvero importante, perché come Eva ha favorito la rottura, la separazione, Maria, la nuova Eva, ha favorito la concordia, la riconciliazione, unita naturalmente a Cristo. E quindi in modo particolare nella pietà popolare, su cui io ho insistito parecchio, proprio questa devozione mariana ha favorito da parte del popolo del Signore il sentirsi dentro una storia di vita, di amore, di salvezza, nonostante il male, nonostante le difficoltà, le oscurità della vita. E quindi credo che la devozione mariana, accolta come vuole appunto anche ha voluto Papa Francesco, questa pietà mariana abbia davvero favorito l'affidamento del popolo del Signore e dei devoti, l'affidamento a Maria proprio per essere maternamente protetti dalla sua cura, dal suo amore. E anche attraverso, per esempio, le litanie, che diciamo sono anche riconosciute dalla Chiesa, quindi sono diciamo un aspetto della devozione mariana alta e ufficialmente riconosciuta. Però in modo particolare Madre, che ricorre 17 volte, e Regina, che ricorre 14 volte. Ecco, attraverso questo rivolgersi a Maria, cogliendone i diversi aspetti di questo suo essere madre, madre di Dio, madre di misericordia, eccetera, di questo suo essere regina, regina degli angeli, dei santi, ecco, il popolo cristiano ha potuto sentirsi sempre accompagnato, ha potuto sentirsi sempre protetto, davvero è l'ausiliatrice, la protettrice. Dunque anche nell'esercizio sacramentale dell'esorcismo la preghiera a Maria è sempre davvero molto importante, perché Maria è inseparabile da Cristo e d'altra parte anche Cristo è inseparabile da Maria. Ecco, credo che Romano Guardini proprio su questo aspetto delle litanie del Rosario abbia detto delle cose molto belle. E questa preghiera litanica di lode ma anche di verità di fede è come l'acqua di un fiume che scorre e che porta verso la salvezza, porta verso il mare. E allora il popolo di Dio si è sentito trasportato, aiutato, confortato nel suo cammino verso la liberazione dal male e verso la salvezza, proprio grazie alla devozione mariana che naturalmente attinge diciamo dal magistero, dalla scrittura, ma io direi anche a volte lo stesso magistero, la stessa teologia si lasciano ispirare da questa devozione mariana per Papa Francesco. È davvero la pietà mariana un locus theologicus, un luogo in cui si esprime il sensus fidelium, e quindi la fede si incultura, ma una volta inculturata la fede diventa a sua volta capace di evangelizzare.
0: Lei ha parlato di Rosario, ecco, la potenza del Rosario nella lotta al demonio, nella lotta al male, in senso, ma insomma soprattutto al demonio, no? Qual è questa potenza? Perché è così forte, no? Perché in fondo sono litanie, sono ripetizioni molto belle di amore a Maria, no? Ma dove risiede la forza e la potenza di una preghiera che sembrerebbe così semplice, anche innocua apparentemente?
2: È una preghiera volutamente semplice, per esempio nelle litanie non si chiede nulla a Maria, la si contempla, si chiede solo di pregare per noi. La potenza del Rosario, la potenza della preghiera litanica, perché anche il Rosario è poi una preghiera litanica, ecco, consiste precisamente nell'invocare l'intercessione di Maria a nostro favore, sapendo che Maria è la creatura, la prima creatura salvata, la prima creatura che ha detto di sì al progetto di Dio. E allora credo che abbia un ruolo importante nella difesa del popolo di Dio, nel far sì che tutti i figli di quel Dio che è Padre possano anche loro davvero liberamente, con obbedienza, corrispondere al progetto di Dio. D'altra parte la testimonianza degli esorcisti è molto importante, molto importante, proprio a testimoniare la forza, la potenza dell'intercessione di Maria, a cui noi ci rivolgiamo attraverso la preghiera dei semplici e dei poveri, attraverso la preghiera del rosario, attraverso le litanie. Già fin dai primi secoli ci si rivolgeva a Maria: subtum presidium, in verità è sotto la tua misericordia, o Maria, che poi diventa invece subtum presidium. Già nel terzo, quarto secolo si ricorreva alla protezione materna di Maria proprio per sconfiggere il male, per essere liberati dalle difficoltà e dalle tante oscurità che la vita presenta.
0: Nel rito, questo non lo so, glielo chiedo, Monsignore, nel rito dell'esorcismo c'è un ruolo particolare la preghiera mariana in questo caso? Adesso non so tecnicamente se trova un posto o se gli esorcisti possono ispirarsi al rosario, a introdurlo nel rito dell'esorcismo. Adesso non sono esperto di questo, ma che ruolo ha nel rito esorcistico? Ecco, non so se...
2: No, il rito dell'esorcismo è fondamentalmente attuato nel nome di Cristo Signore. Questo proprio già fin dall'antico, nel nome di Cristo Gesù nostro Salvatore. Però sappiamo che Cristo non può essere separato dalla madre, Cristo è nato dal grembo di Maria. Sappiamo che la preghiera a Cristo è anche sempre la preghiera che i figli rivolgono in modo affettuoso alla Vergine Maria.
0: E adesso la seconda riflessione di Monsignor Rubens Miragliazzani dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, sezione brasiliana, ma anche esorcista e cronista della diocesi di Bauru in Brasile, proprio sugli abusi che possono esserci durante il rito dell'esorcismo.
3: Ma ci sono tanti abusi, io vi posso elencare alcuni qui adesso, ma avvengono innanzitutto perché la gente non ha studiato il rituale come si deve, a cominciare dai prenotanda. E ci possono cascare anche quelli che hanno fatto una teologia così, in un modo un poco serio, no? Non per le istituzioni, perché a volte sono persone che hanno passato per buone facoltà di teologia, con buoni professori, tutto quanto, però le stesse persone non hanno preso sul serio la formazione. E tanti si avvalgono principalmente dalle loro esperienze, e noi sappiamo che l'esperienza è interessante, è utile, ma va confrontata con la teologia. E dunque, esempio, esporre il Santissimo Sacramento per fare un esorcismo. Ci sono i documenti del culto eucaristico dentro e fuori della Santa Messa, e questo non si può fare. Usare il Santissimo Sacramento per espulsare il demonio, apporre sopra l'indemoniato una tecca con il Santissimo Sacramento, per esempio, è quasi una mentalità magica. È perché qui c'è il Signore e dunque il demonio non lo sopporta e se ne va. E lo si fa questo. Chiacchierare col demonio. E perché il demonio è furbo. Quando capisce che quel tipo di argomento ti piace, ti spinge, no? Ti dà delle informazioni, vere o false, no, non importa. La verità è che di solito mescla così, no? Va mescolando, e c'è del falso, c'è del vero. Quello che importa è che si smetta di fare l'esorcismo, perché se sto chiacchierando con lui non sto pregando, e se non sto pregando non sto facendo l'esorcismo, no? È diverso obbligare il demonio a dire certe cose, o che siano sempre, la tradizione esorcistica è molto chiara, che siano sempre concernenti alla liberazione della persona, non per altro. Per esempio, Mussolini all'inferno, o che fine ha fatto Hitler, A che serve questo alla liberazione della persona? Niente, è curiosità morbida dell'esorcista, basta. Che poi non ci possiamo neanche fidare delle risposte, perché il padre della menzogna è lui, perciò ci dirà quello che vuole dire, e se e capisce, perché è molto intelligente, capisce anche le nostre intenzioni interne, e da che parte siamo, da che parte pendiamo, e perciò ci accontenta, appunto per far sì che andiamo oltre a quello che dobbiamo fare e non facciamo quello che dobbiamo davvero fare. Credere, per esempio, un altro errore, che ci siano lì presenti nella persona posseduta non un demonio ma anime purganti o demoni pentiti che vengono a chiedere perdono dei loro peccati per accedere in paradiso, costellazioni familiari, che è un metodo pseudoterapeutico ma in verità è una sessione di spiritismo. Cercare delle formule esorcistiche più potenti, più forti. Questa è una mentalità magica. No, questa formula qua è più interessante e più potente di quell'altra. O devo usare questo rituale antico che è più forte e più potente del rituale attuale. Sono mentalità magiche che uno ci può cascare. Ci sarebbero non so quanti altri, però diciamo, con questi già abbiamo un mazzolino di fiori che è sufficiente.
0: Per quale motivo ci si allontana dal rituale stabilito, canonico, e come si può fare per cercare di evitare che questo accada? Mi viene in mente una possibile strada, la formazione anche dei chierici. Non credo che sia, come dire, ce n'è poca, ecco, voglio dire, no? Ecco, appunto, allora, qual è la strada? Ma ancora prima, la struttura, perché si arriva a questo? Qual è la motivazione di base, no, che ci si allontana?
3: Ho accennato questo quando abbiamo cominciato. Mancanza davvero di formazione, o di una formazione seria, o dell'impegno della persona nella formazione. Perché a volte, come ho detto, c'è la formazione, ma la persona non si impegna. No. Io mi ricordo ai miei tempi della formazione di base, della filosofia e della teologia, c'erano dei compagni che erano molto interessati in fare pastorale. La pastorale, ma con che basi? Con quale fondamento fare questa, tra virgolette, pastorale? Se io non ho una base teologica seria, non vado a studiare liturgia, non vado a studiare sacra scrittura, non vado a studiare diritto canonico, non vado a studiare dogmatica e così via, ben fatto, farò degli errori madornali. Poi i ragazzi mi domandavano sempre al seminario, poi quando sono stato insegnante al seminario, mi dicevano: cosa devo fare per essere un bravo esorcista? Dico: studia bene la teologia, fai bene adesso il tuo corso di teologia, non ti preoccupare in leggere non so quanti libri su questo argomento, perché non servono adesso. Adesso serve una teologia fatta per bene. Poi tutti i nostri libri liturgici hanno dei prenotanda, delle introduzioni bellissime, molto ben fatte, che sono dei riassunti densi, teologicamente corretti, no? Che ci devono dare, diciamo, le vie giuste per l'esercizio del ministero e del sacramento, del sacramentale. Nel caso dell'esorcismo, sacramentale non è un sacramento. Vanno studiati, vanno letti e vanno riletti sempre. C'è un'espressione latina che mi piace tanto: in docti discant et ament memenisse periti, che in lingua volgare vuol dire: quelli che non conoscono, quello che sono indotti, no? Imparino, e quelli che sono periti abbiano piacere di ricordare. Io conosco bene i prenotanda del rito degli esorcismi. Ogni tanto rilego tutto quanto. Dice, ma non è inutile? No, per niente, non è inutile. È come uno che legge la Sacra Scrittura, che conosce i brani a memoria. Ogni volta che ritorna su quei brani, trova qualcosa. Ogni volta che ritorna lì, vede la cosa di un altro angolo. E dunque conosce di più, capisce di più, agisce meglio dopo. Perciò la cosa più importante è non fare a meno, diciamo, di una teologia ben fatta, ben studiata, e poi cercare di conoscere il rito tutto quanto ben fatto e non lasciarci andare dalle nostre impressioni, dalle nostre idee personali. No, perché per me questo è dei gusti nostri personali pure. Mi piace un certo tipo di linguaggio, mi piace certi tipi di segni, e dunque perché mi piace li uso. No, vado in quello che la Chiesa mi dice di fare, che non sbaglio e sono molto più efficiente.
0: Esattamente. E a questo punto c'è una dimensione che è quella dell'accompagnamento degli esorcisti, perché penso che negli anni gli esorcisti possano, no, cambiare atteggiamento, rilassarsi un pochino, questo è anche comprensibile. Che accompagnamento si dovrebbe fare per gli esorcisti secondo lei, per accompagnarli a non deviare mai, diciamo, no?
3: Appunto per questo è nata l'Associazione Internazionale Esorcisti, per fare la formazione di base fatta secondo la Chiesa. Noi abbiamo le linee guida, per esempio, che furono approvate da 3 dicasteri, no? E lì si può fare tanto la formazione di base quanto la formazione permanente, perché ci vuole pure quella, e ci raduniamo ogni tanto per lo scambio anche di esperienze, perché arricchisce molto questo, e non per andare, diciamo, all'idiosincrasia di questo o di quello esorcista, no, e neanche per esaltare la figura di questo o di quell'altro, no, ma per uno scambio sincero di esperienze che illuminano, no, e per tornare su questi punti che sono cruciali, che sono importanti, che sono di base, che uno non può farne a meno, no? E ricordiamo l'uno l'altro questa realtà. Dunque l'associazione è utile, e io raccomando vivamente che tutti quelli che esercitano questo ministero così delicato e così importante appartengano all'associazione, che poi è diffusa per tutto il mondo. Io vengo dal Brasile e ne abbiamo giù, eh? È una sezione di lingua portoghese dell'unica associazione che è nata qua in Italia, e che è interessante che è nata già internazionale, perché è stata fondata tanto da padre Amort quanto da padre Chenesseau nella stessa realtà, e dunque già è nata internazionale.
0: Educazione internazionale.
3: Eh già, come la Chiesa, no? Perché è cattolica, no? Perché è dappertutto, e dove non c'è ci deve essere. Perciò così, se ci sono esorcisti che mi ascoltano adesso, no? Sarebbe e non appartengono all'associazione, cercate di trovarla nel suo paese.
0: Grazie anche a Monsignor Rubens Miraglia Zani. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori.

0: informazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni e anche questa settimana con Samira Rocchetti che è in regia ci mettiamo in ascolto, pronti a lasciarci guidare da una storia attraverso i bivi, le fatiche ma anche le gioie che segnano ogni cammino di risposta al Signore. E questa settimana è con noi Don Marco Fusi che è già in linea, ben arrivato.
2: Sì, piacere a tutti e buona giornata.
1: Che bello averla qui con noi. Io non ho anticipato nulla di lei, Che cosa fa nella vita Don Marco? Di che si occupa?
2: Ma allora io sono sacerdote dal 2004, quindi già da diversi anni, e ora il mio compito, ormai è il settimo anno che insomma mi è stato affidato questo compito, è quello di responsabile della pastorale giovanile diocesana, si intende i giovani da 18 a 30 anni, quindi proprio insomma questa età così bella della giovinezza. E il mio compito è quello di coordinare le diverse attività di pastorale giovanile della diocesi di Milano, che è molto grande, sicuramente un compito che chiede la pazienza e la bellezza di mettere insieme i sacerdoti, le persone, di accompagnare i cammini che si propongono per i giovani nella nostra diocesi, quindi cammini vocazionali, cammini di intensità evangelica, di avere uno sguardo sulle diverse proposte, su ciò che si muove nel mondo giovanile. Questo è il compito che mi ha affidato e devo dire che è molto bello perché mi permette di vedere ciò che si muove, ciò che lo Spirito Santo sta muovendo dentro la vita dei giovani e anche dentro la vita delle comunità cristiane che accompagnano i giovani stessi nel loro percorso di vita.
1: Che bello, una grande responsabilità, ma credo davvero una bellissima responsabilità. Parlando di cammini, io però partirei dal suo cammino, perché se adesso lei segue i cammini anche vocazionali dei giovani, poi c'è stato il suo cammino personale. Quando è iniziato il suo cammino personale, Don Marco, se posso chiederglielo?
2: Devo riconoscere che per me è stata molto preziosa, molto importante l'adolescenza, quindi i primi anni delle superiori. Stavo frequentando il liceo classico a Saronno, dove vicino a Solaro, che è il mio paese, un paesino vicino appunto alla città di Saronno. È stato molto importante per me in quegli anni frequentare l'oratorio, la comunità cristiana e vivere un'esperienza di comunità molto forte, molto intensa appunto attraverso l'oratorio. Quindi in quegli anni, quando nel

0: l'adolescenza stai cercando qualcosa che ti accenda, che dia senso alla tua vita. In quel momento ho avuto la fortuna, la grazia, di fare questa esperienza forte di comunità. Dunque, attraverso gli educatori dei giovani o giovani adulti, quindi più grandi di me in quel momento, attraverso i sacerdoti della comunità, le consacrate, quindi attraverso questi volti mi sono sentito amato. In quegli anni di adolescenza ho potuto anche cominciare a fare esperienza del fatto che anche la mia persona, la mia vita potesse essere spesa per gli altri, che potesse essere un dono anche per gli altri. Anche semplicemente cominciando a quell'età l'esperienza dell'animatore nell'oratorio estivo, piuttosto che poi poco più avanti dell'educatore, quindi di accompagnare dei ragazzi più piccoli nell'esperienza della fede e nella bellezza della vita oratoriana, comunitaria. Dunque in quegli anni di adolescenza è stato bello proprio che potessi accendere la vita, che tutta la mia vita potesse accendersi attraverso questa esperienza di comunità nella quale mi sono sentito amato da Dio, e attraverso l'esperienza del donarmi agli altri, dello spendermi per gli altri, e questo anche ha certamente messo in me il dono, il desiderio di fare così, insomma, della mia vita un po' un'offerta, una maniera per donarmi agli altri, ecco. Un simbolo, se vogliamo, di tutto questo può essere proprio un po' nelle estati ambrosiane, e quindi della diocesi di Milano in particolare, ma un po' forse anche di altre chiese certamente, il simbolo può essere quello della maglietta dell'animatore, quindi della maglietta che indossa l'animatore, che è il simbolo proprio di un servizio, di una piccola responsabilità che ti è data. Con quella maglietta se sei pronto proprio a spenderti per gli altri, e così riconosci che la tua vita appunto non si perde, ma piuttosto si accende, insomma si illumina. Ecco, quindi questi anni dell'adolescenza sono stati molto significativi per me.
1: Bellissimo, quindi questa età in cui, come giustamente sottolineava, si cerca qualcosa che dia senso, e lei effettivamente ha avuto la grazia, la fortuna di incontrare questo suo senso, purtroppo, ma questo credo lei lo possa verificare avendo a che fare con i giovani, uno dei problemi è proprio quando non si trova questo senso.
0: Il cuore dei giovani, insomma, è abitato veramente da questa domanda di senso, e spesso questa domanda porta anche a cercare una risposta in ciò che però non può nutrire, non può dare veramente senso e freschezza alla vita. Quindi è un bisogno che c'è nel cuore dei giovani, e che però, come dire, occorre che un giovane riconosca ciò che veramente riempie il cuore, riempie la vita, dà senso, la accende, e ciò che invece non è autentico, non è originale. Quindi c'era Don Tonino Bello, questo vescovo pugliese, che diceva che ci sono delle cisterne screpolate, un po' come fossero delle fontane alle quali ti rechi, vai fiducioso e poi però arrivando l'acqua non c'è. E invece c'è una sorgente di vita, e quella non ti illude e non ti delude, ma invece quella veramente ti dà freschezza, ti dà vita. Ecco, quindi i giovani a volte si lasciano catturare, sequestrare da queste cisterne screpolate, cioè da queste fontane che non hanno acqua ma che invece tradiscono e deludono, e invece c'è quella sorgente di vita che dà veramente senso e dà bellezza all'esistenza, insomma.
1: Quindi lei ci ha raccontato il suo cammino e messo in parallelo con i cammini che lei accompagna adesso, che è sacerdote. Certo, quando appunto lei diceva questo sentirmi amato, che è un qualcosa di meraviglioso, e questa voglia di donarsi agli altri, le strade in cui lo avrebbe potuto fare erano più di una, non necessariamente il sacerdozio. Quando è che ha capito che invece la sua strada era proprio quella?
0: Sì, una bella domanda questa, bella, perché devo dire avevo soltanto 19 anni circa, quindi dopo le superiori, dopo il liceo classico, avevo scelto di fare l'università, e feci così un anno di università, scienza dell'educazione, perché dapprima il mio sogno da ragazzo era quello di diventare telecronista sportivo. Così coltivavo, anche guardando ai grandi telecronisti sportivi Bruno Pizzula, Adriano De Zano, insomma questi grandi cronisti sportivi. Poi piano piano devo dire che quella è rimasta una passione certamente, però piano piano mi sono lasciato attirare dalla passione educativa, quindi che in oratorio avevo scoperto. Crescendo, andando avanti, sempre più il mio sogno diventava anche quello proprio di accompagnare a conoscere Gesù, insomma, perché avevo riconosciuto che quello era il tesoro più prezioso, insomma, era così, la cosa più bella che potesse capitare era quella che si potesse accompagnare a conoscere Gesù, qui la sua parola, il suo volto, il suo amore, che io stesso avevo in qualche modo incontrato. E quindi in questo modo ho riconosciuto che la cosa più bella, il desiderio più bello, quello più profondo che avevo dentro e che avevo anche sperimentato attraverso quella esperienza di comunità che avevo fatto sin lì, poteva essere quello appunto di diventare sacerdote, perché era il modo attraverso il quale potevo accompagnare Gesù attraverso la vita, attraverso la mia stessa vita. E quindi da lì, insomma, i primi passi verso il sacerdote che era nella mia comunità, che poi mi ha accompagnato un po' nel discernimento, quindi nel leggere un po' la mia storia, la fatica anche di abbandonare, comunque di lasciare da una parte una relazione nella quale ero impegnato, una relazione affettiva, quindi anche di scegliere comunque di insomma seguire il Signore in questa via, rinunciando a una via comunque bella che sarebbe stata quella del matrimonio, una via di amore sempre, di bellezza, però avevo intuito questa promessa, insomma, che spendermi con Gesù e per la comunità, per gli altri, poteva essere qualcosa che donasse bellezza alla mia vita, non soltanto in quel momento di giovinezza, ma anche dopo, insomma, che potesse questa promessa realizzarsi anche negli anni successivi. E così è stato, insomma, il Signore non delude, e per fortuna quella fiducia, anche quel coraggio che un po' il Signore mi ha dato in quel momento, certamente non mi ha deluso, ma anzi, insomma, questa promessa va avanti e si rinnova.
1: E la sua famiglia è rimasta, diciamo, sorpresa o no di questa scelta?
0: Non è facile, certamente non è stato facile, perché comunque avevo 19-20 anni, i miei genitori ovviamente sognavano che io mi sposassi, che mi laureassi, che avessi una vita buona, tra virgolette, così come loro l'avevano sperimentata. Non sapevano, non conoscevano quella via, insomma, la via del sacerdote, della consacrazione. Quindi certamente è stata una grande fatica per la mia famiglia, che ha molto sofferto, diciamo, per questo distacco. E anche per me certamente era una fatica lasciare, insomma, un pochino staccarsi, un po' tagliare dai rapporti familiari, dai nonni ad esempio, con i quali anche ero molto legato e molto grato anche per la loro presenza, e anche lasciare gli amici, insomma, perché a quell'età, 19-20 anni, si vive proprio attraverso gli amici, insomma, con loro si fa tutto insieme. Quindi questo distacco certamente è stata una piccola lacerazione, perché scegliere significa anche accettare, accogliere queste piccole lacerazioni, cioè di tagliare, di rinunciare a qualcosa, però insomma la promessa era ed è così, così attraente, che permette anche di accogliere delle lacerazioni, delle rinunce. La mia famiglia poi piano piano ha accolto questa scelta con tutte le fatiche, appunto anche un po' affettive, emotive, ecco, di lasciare andare, però piano piano se ne è vista anche la bellezza e la fecondità di questa scelta.
1: Che ne dice Don Marco se facciamo una pausa musicale? Le piace la musica?
0: Sì. Ma sì, dai, mi piace ascoltarla, soprattutto quando sono in auto, nei viaggi, mi piace ascoltare, soprattutto la musica italiana, devo dire. La preferisco, e ci sono alcuni autori anche che prediligo, come ad esempio Jovanotti, oppure anche Elisa, mi piacciono molto. Proprio anche per la densità dei loro testi.
1: E infatti è proprio con Jovanotti che partiamo. Le canzoni, come sempre, a vocazioni non le scelgo io, ma lascio che sia l'ospite a sbizzarrirsi. E lei ha scelto una canzone bellissima di Jovanotti che si intitola Fango. Perché proprio questa?
0: Allora, mi ricorda un po' i primi dieci anni di sacerdozio che ho trascorso nella comunità di Rho, per i giovani, in modo particolare per la pastorale giovanile della città di Rho. E questa canzone racconta di come in qualche modo dice Jovanotti, mi fondo con il cielo e con il fango. E in qualche modo mi sembra che la vita del prete è un po' questo continuo passaggio dal fango al cielo, insomma, un po' perché il fango ce l'abbiamo un po' dentro anche noi, tutta la nostra fragilità, la nostra debolezza, ma anche il sacerdote condivide molto un po' il fango anche degli altri, i peccati, il male, spesso lo vediamo, insomma, tutte le tracce che lascia, però allo stesso tempo il cielo, quindi passiamo insomma molto rapidamente, quotidianamente, un po' dal fango al cielo. E il cielo è la bellezza della vita, sta nei sacramenti anche che celebriamo, l'Eucaristia, la riconciliazione, il perdono dei peccati, quindi mi piace molto questo oscillare tra il cielo e il fango, condividendo entrambe e insomma lasciandosi interrogare, anche smuovere un po' da entrambe. E poi anche una canzone che parla della comunione, insomma, dell'essere con il Signore, non ti lascia mai solo, quindi è sempre accanto a te, ti promette una compagnia grande. Nei 10 anni che ho vissuto a Rho, la prima missione, la prima destinazione, mi sono sentito appunto da una parte così vicino al cielo, perché sei con Gesù, la vocazione ti rende proprio, ti dà la possibilità di essere molto vicino a Gesù e di appartenere a Lui. Allo stesso tempo il fango vuol dire che ti porta a condividere la vita di tante persone, di essere fratello, sorella, ma padre di tante persone, di tanti ragazzi.
2: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: parlando di giovanotti e siamo con Don Marco Fusi, che ringrazio perché ci sta veramente aprendo un po' il suo cuore e raccontando il suo cammino. Ci sono delle parole che sono ritornate, no? In questi primi minuti di conversazione, la grazia, la comunità, l'essere testimoni, e stavo pensando quanto è importante davvero, no? Quando abbiamo delle persone che testimoniano con quello che fanno, dei valori importanti che magari a parole poi svaniscono, e lei è testimone ogni giorno.
1: Sì, la parola testimonianza certamente è bella perché racconta di un'esperienza che noi abbiamo vissuto, quindi siamo noi anzitutto ad aver avuto la grazia di aver conosciuto attraverso la comunità, attraverso la Chiesa, e poi anche la nostra vita diventa un po' riflesso di questo incontro che abbiamo vissuto, di questo amore che ci è stato dato. E vorrei sottolineare anche come la testimonianza però non la si può dare da soli, insomma la si dà sempre con gli altri, quindi insieme ad altri sacerdoti, quindi un po' in una fraternità, in un rapporto con gli altri sacerdoti, poi anche con altre vocazioni. Quindi è molto bello ad esempio anche in questo compito che sto vivendo, che la testimonianza si dà anche con magari altre consacrate, quindi delle suore che vivono comunque l'appartenenza a Gesù in modo stretto, oppure anche con coppie di sposi, quindi con famiglie che anche loro hanno una vocazione diversa ma ha la grazia di stare col Signore e di seguire il Signore. Quindi la testimonianza è come un riflesso dell'amore di Gesù che ha illuminato me, noi, e questa testimonianza però non è da soli ma insieme con gli altri.
0: È uno scambio continuo, ma del resto l'altro è sempre fondamentale, non si può far nulla da soli. Ad esempio, se io le chiedessi, certo, se lei guarda a ritroso adesso tutto il suo cammino, ormai sono oltre 20 anni di sacerdozio, poi c'è stato tutto il cammino precedente al sacerdozio, sono anni di incontri densissimi, ne ha fatti tantissimi, immagino ciascun incontro della sua vita le abbia lasciato qualcosa.
1: Sì, è così, la fatica sta proprio nel non perdere, non lasciare sfuggire via un po' tutta la bellezza degli incontri che viviamo. La sera è molto prezioso raccogliersi qualche istante per ringraziare, per riconoscere almeno qualche istante di bellezza che è passato attraverso magari il volto di una persona, di un giovane, di un incontro che ho vissuto, e quindi la sera è proprio prezioso raccogliersi per riconoscere ciò che sta accadendo nella mia vita. È bellissimo appunto anche in questo compito che mi è dato adesso, ad esempio mettersi in ascolto del giovane dedicando del tempo molto gratuito. In questo tempo mi ha dato ad esempio di accompagnare alcuni giovani personalmente, è molto prezioso il servizio nella Chiesa dell'accompagnamento anche personale dei giovani per il discernimento della vocazione, e questo accompagnamento dei giovani mette tantissimo in discussione anche noi adulti, quindi anche per noi è sicuramente una grazia, ad esempio la possibilità di ritrovare sempre il dono della nostra vocazione, quindi della chiamata che noi stessi abbiamo ricevuto.
0: E Don Marco, lei quando ci raccontava dell'inizio del suo cammino, quindi era adolescente, ha proprio detto, no, la grazia di incontrare la comunità, l'oratorio, queste testimonianze, ha mai pensato come sarebbe stata la sua vita se questa grazia non fosse arrivata?
1: Sì, potrei dire che ne faccio memoria un po' tutti i giorni, perché poi questa grazia, come dire, la dobbiamo anche scegliere poi tutti i giorni, quindi è come se il Signore tutti i giorni, ogni giorno mi ridonasse questo amore per poter vivere con Lui, e perché la mia vita sia illuminata e la mia giornata non sia invece, diciamo, nel buio, nell'oscurità. Quindi certamente ogni giorno faccio memoria, cerco anche di ritrovare questa sorgente che ho avuto la fortuna, insomma, di scoprire, che mi è stata indicata, e quindi poi ne ho fatto esperienza. Però ecco, certamente una consapevolezza che tutti i giorni sono chiamato a rinnovare e a ritrovare. Per quanto riguarda la vocazione, so che il Signore mi avrebbe comunque benedetto se anche magari non fossi diventato sacerdote, ma avrei seguito magari un'altra strada come quella del matrimonio. Il Signore comunque mi avrebbe accompagnato con la sua grazia, quindi la vocazione è anche un modo con il quale noi, in modo creativo, in maniera appunto creativa e libera, rispondiamo all'amore di Dio. quindi ciascuno di noi può, insieme con il Signore, nell'amicizia con Gesù, può in qualche modo, diremmo, inventarsi la maniera per rispondere a questo amore.
0: Bellissimo. Don Marco, adesso tocca a Ligabue. Che abbiamo scelto di Ligabue?
1: Abbiamo scelto Una vita da mediano, dai, una canzone molto nota, molto bella. Anche questa, un poco racconta anche la mia passione sportiva, come dicevo, sono appassionato di sport, e poi anche mi piace molto il fatto che si parli di questo mediano, si parla di Lele Oriali, insomma, si allude a lui, e il mediano è un po' uno che sta in mezzo al campo, quindi che insomma dà proprio tutto se stesso, ci mette tutto se stesso in mezzo al campo, giocando la partita senza tirarsi indietro, e cerca di tenere la squadra unita. Quindi mi piace questa immagine del mediano che sta in mezzo al campo e che tiene insieme la squadra, insomma, un po' come ricorda anche la vita di Gesù, che mi sembra appunto è stato in mezzo e si è donato, e un po' anche vorrebbe essere un po' anche la mia in qualche modo, cioè mettersi un po', stare nel mezzo, non per attirare su di sé gli sguardi, ma piuttosto per tenere la squadra unita e per vivere la bellezza di stare dentro le cose, dentro l'esistenza.

0: E dopo Luciano Ligabue noi siamo praticamente in chiusura, rubo ancora pochi istanti al nostro ospite Don Marco. Di solito in chiusura faccio una domanda alla quale però lei in fondo già ha risposto, perché chiedo a tutti di aiutarmi a definire la vocazione. Lei ci raccontava che in fondo la vocazione è un modo anche un po' creativo di rispondere all'amore di Dio, mi sembra una bellissima definizione.
1: Sì, la vocazione è proprio questa risposta libera e creativa all'amore di Gesù. È una risposta che non si dà da soli, ma si dà dentro una relazione, dentro un'amicizia col Signore. E poi potremmo dire che la vocazione è anche un po' una sorta di romanzo, nel senso che è un po' una storia, insomma, da scrivere insieme col Signore, anche lasciandosi proprio provocare da ciò che accade. Quindi non è già uno schema prefissato la vocazione, ma proprio Papa Leone nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Vocazioni ci illuminava dicendo che è un progetto di amore e di felicità. Quindi è una sorta di romanzo, potremmo dire così, che si scrive insieme con il Signore, con lo Spirito Santo, lasciandosi provocare da ciò che accade e che noi ovviamente non sappiamo, non possiamo immaginare precedentemente, ma soltanto lo possiamo vivere insieme con lui.
0: L'altra cosa che mi porterò di questa nostra chiacchierata è ricordare poi, qualunque sia la propria vocazione, che va coltivata con costanza, quello scegliere tutti i giorni, fare memoria tutti i giorni, essere grati tutti i giorni.
1: Sì, perché anche insomma la scelta che nel mio caso ho fatto insomma tanti anni fa, comunque più di 20 anni fa sono diventato sacerdote, e appunto non è una scelta scontata, non ci mette nel congelatore, ma piuttosto chiede di imbatterci ogni giorno in quello che accade, ma sempre in questa compagnia sicuramente di Gesù. Quando sono diventato sacerdote avevo scelto una frase di San Paolo che mi accompagnasse, questa frase di San Paolo ai Filippesi che diceva: anch'io sono stato conquistato da Gesù. È bella perché dice anch'io, quindi insieme con la Chiesa, con gli altri, sono stato attirato, conquistato dall'amore di Gesù. È proprio qualcosa che dipende proprio dall'amore di Cristo e che non è semplicemente un nostro impegno, un nostro sforzo, ma si tratta ogni giorno di lasciarsi stupire e attirare da questo amore nel quale ci imbattiamo attraverso tanti piccoli segni, tante piccole situazioni che viviamo nella vita.
0: Don Marco, grazie per questo piccolo cammino che abbiamo fatto insieme oggi, grazie davvero.
1: Bene, grazie a voi e vi invito ciascuno insomma a sorprendersi davanti a questa grazia, a questo amore.
2: Vocazioni.
0: Grazie infinita a Don Marco Fusi per la sua testimonianza, ci portiamo a casa questa bellissima immagine della vocazione come una sorta di romanzo, un romanzo aperto da scrivere giorno dopo giorno con coraggio e con stupore, e noi ci stupiamo ogni settimana di queste storie meravigliose nella loro semplicità che stiamo raccogliendo. Io ringrazio in chiusura Samira Rocchetti che era con me in regia, Don Marco Fusi ovviamente e anche tutti voi che ci avete seguito, ci ritroviamo qui la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Roberta Minerva, in collaborazione con TV 2000.
1: Basilica di San Giovanni a Porta Latina, la cui costruzione è risalente al V secolo, pensate, poi nella forma nella quale la vediamo oggi è la forma compiuta intorno al XII secolo. Qui sono accanto ad un pozzo che risale al IX secolo, anche se i capitelli invece sono ancora più antichi, al IV secolo. Perché sono qui vicino al pozzo? Perché c'è una iscrizione in latino che significa però nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il Vangelo di oggi proprio contiene questo invio di Gesù ai suoi: andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così anche l'iscrizione, l'altra che troviamo dal profeta Isaia: o voi tutti assetati venite all'acqua e bevete gratuitamente. Ecco, il battesimo nell'acqua e nello Spirito Santo che ci ha fatti figli di Dio, ed è il mandato missionario, il mandato che il Signore ha dato ai suoi ascendendo al cielo: andate, fate miei discepoli tutte le genti. Ed ecco allora la necessità da subito veramente dopo la risurrezione di Gesù che questa formula trinitaria fosse legata all'immersione battesimale, laddove la Chiesa Madre genera dal suo grembo, partorisce i nuovi figli di Dio.
2: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
1: La narrazione dell'ascensione del Signore la troviamo negli Atti degli Apostoli. Il Vangelo che ascoltiamo si riferisce al mandato missionario che Gesù dona, comanda ai propri discepoli. Allora, la scena è questa: siamo proprio alla fine del Vangelo di Matteo e troviamo una dinamica molto interessante tra il Signore e i suoi, una dinamica che vede protagonisti anche noi. Intanto è molto interessante come comincia la pericope del Vangelo che ascoltiamo per la solennità della ascensione. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea. È una notazione estremamente attuale ed importante. La comunità di Gesù è una comunità ferita. Gesù aveva promesso che sarebbero stati i suoi apostoli con lui a giudicare le 12 tribù di Israele. Qui troviamo invece gli 11. Non fa mistero l'apostolo Matteo del fatto che siamo davanti ad una comunità ferita. C'è stato il traditore, sì, che si è impiccato, c'è qualcuno che è venuto meno rispetto alla proposta di Gesù. Ma al tempo stesso questi 11 sanno benissimo di non essere proprio diversi da Giuda. Pietro lo ha rinnegato, gli altri se ne sono scappati a gambe levate, è rimasto solo il giovane Giovanni insieme alla madre e alle altre donne ai piedi della croce del Signore. Quindi l'annotazione degli 11 ci dice che la comunità del Signore, coloro che lui stesso ha scelto e non si è sbagliato nel chiamarli, colui che ha chiamato dopo aver trascorso la notte in preghiera, colui che dice che costoro, i dodici, sono quelli che il Padre gli ha donato. Questa comunità è una comunità che porta i segni non della perfezione, ma della imperfezione, del tradimento, del timore, della paura. Dicevo, è una annotazione attuale, attuale perché in questa comunità troviamo la comunità di tutti i tempi, troviamo la comunità cristiana così come sempre si presenta, perfetta perché chiamata, convocata dal Signore, scelta. L'Ecclesia è l'assemblea convocata dalla parola di Dio, ma al tempo stesso, ecco, è una assemblea che è imperfetta nella parte proprio umana. È molto consolante sapere che ci sono questi undici e non altri. Ed è vero che sono imperfetti, che sono venuti meno all'immagine che loro stessi avevano di sé. Pensate a Pietro, che aveva detto: io resterò accanto a te sempre. Insieme a questa realtà che attraversa sempre i tempi, però c'è qualcosa che li salva, tra virgolette lo dico, sono salvati dall'amore di Dio, che si fa presente in questa memoria che gli undici hanno dell'appuntamento che il Signore aveva dato loro in Galilea. Ricorderete che il mattino di Pasqua ricevono questo appuntamento, questo messaggio dall'angelo: andate, dite ai miei fratelli che li precedo in Galilea. Sì, vi precede in Galilea, aveva detto l'angelo, così il Signore alla Maddalena. E in questa debolezza degli undici c'è una memoria che li salva: il Signore ci attende in Galilea. E loro vanno, rispondono a questo appuntamento. La memoria del Signore, la memoria delle sue parole, la memoria del gesto dell'Eucaristia, la memoria del gesto della lavanda dei piedi, la memoria delle apparizioni con il dono dello Spirito Santo, che fa ricordare, cioè fa portare al cuore, alle corde del cuore, la parola ascoltata. Allora, sul monte di in Galilea, è il monte che Gesù aveva loro indicato: debolezza e anche però memoria degli eventi salvifici del Signore. Ed ecco, anche qui siamo davanti come ad una sorta di doppio binario, perché quando lo videro, annota Matteo, si prostrarono. Essi però dubitavano. Il prostrarsi è il segno di riconoscere in colui davanti al quale ci si prostra la presenza di Dio. Ci si prostra davanti al divino, davanti a Dio. Qui c'è questo riconoscimento di Gesù come Signore, colui Kyrios, colui che è stato costituito Signore, colui che ha vinto la morte. Ma al tempo stesso, insieme a questa professione di fede che di fatto accade, avviene nella prostrazione, c'è un cuore che dubita. Sono due cose che vanno insieme nel cuore degli apostoli. Anche qui è attuale questa parola, è per noi, questa parola parla di me, che nel mentre mi prostro e riconosco Gesù come mio Signore, quindi nella fede riconosco il mio Signore, al tempo stesso ho sempre bisogno di crescere nella fede, perché continuo a dubitare. La fede è un pellegrinaggio che si compie per tutto l'arco della vita. Bello il padre di quel ragazzo per il quale avveniva l'intercessione: Signore, io credo, ma tu aumenta la mia fede. Questo padre che chiedeva al Signore: guarisci mio figlio. E il Signore gli fa questa domanda: ma tu credi? E quest'uomo risponde: io credo, sì Signore, ma tu aumenta la mia fede. E così, questo gesto molto consolante per noi, consolante la comunità ferita eppure ancora davanti al suo Signore, in adorazione del suo Signore, pur dentro una fede che sa essere anche debole, come è la fede di noi uomini e donne che peregriniamo nel tempo. Ma è Gesù che si avvicina a loro, vedete, è sempre il Dio che viene. Gesù è il Dio che ha percorso i cieli, che si è fatto uomo, che ha attraversato le profondità della terra per farsi vicino a noi, per farsi prossimo a noi e portare a noi una salvezza che ora, attraverso noi, vuole raggiungere ogni uomo. Gesù ha salvato ogni uomo, ma bisogna che tutti lo sappiano. Ed ecco allora il mandato missionario. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Questa è l'affermazione che Gesù è il Kyrios, cioè è Dio, è il Signore, colui che è siede alla destra del Padre. E questo potere il Signore lo trasferisce ai suoi. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Vedete, a me è stato dato ogni potere, dunque andate. C'è una conseguenzialità del fatto che il potere appartiene a Gesù, ma per questo potere noi siamo inviati ad annunciare, a fare discepoli tutti i popoli, e questo annuncio diventa gesto sacramentale, il gesto sacramentale del battesimo, che immersi nella morte del Figlio di Dio incarnato, morto, immersi nella sua morte, veniamo risuscitati con lui, fatti di natura divina, partecipiamo anche noi della signoria di Gesù. Allora, ecco, questo è il comando che la Chiesa primitiva da subito ha accolto, di fare discepoli, di battezzare. La salvezza giunge a noi attraverso il battesimo. Ecco perché la Chiesa ha avuto sempre coscienza della priorità della missione. La Chiesa esiste per evangelizzare, un'evangelizzazione che si compie nella parola, nella testimonianza, e viene portata a piena consumazione, maturità, nel gesto sacramentale del battesimo, che è la porta attraverso la quale noi entriamo nella famiglia dei figli di Dio e siamo poi ammessi al banchetto eucaristico, il pane della vita eterna. Ed eccola la formula trinitaria: Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo, e quindi noi siamo segnati mediante il sigillo sacramentale nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ecco ancora: andate e insegnate, perché io sono con voi tutti i giorni. Eccolo il mistero dell'ascensione, è un mistero di assenza e di presenza. Il Signore ascende ai cieli, siede alla destra del Padre, è glorioso, ma al tempo stesso non è sottratto alla presenza ordinaria quotidiana dei suoi, è con noi fino alla fine dei tempi. È una presenza differente da quella che gli apostoli avevano conosciuto fin lì, ma è una presenza reale, efficace nello Spirito Santo, quel paraclito, quel colui che era presso e che è presso gli amici di Gesù e che porta la presenza della Trinità nel mondo, in mezzo a noi e in noi. Dunque Gesù ascende al cielo, ma al tempo stesso questo mistero di assenza nella forma nella quale i discepoli si erano intrattenuti con lui è una presenza altrettanto reale, altrettanto efficace. Anzi, se il Signore non fosse asceso al cielo, come dice nel Vangelo di Giovanni, non avrebbe potuto inviare lo Spirito Santo. Allora noi oggi contempliamo da una parte la debolezza della nostra fede, ma molto più contempliamo la potenza del Signore, la potenza del battesimo nel quale siamo battezzati e la promessa del Signore di essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, una promessa che si compie mediante il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e che ci ha fatti figli mediante il battesimo.

0: ritroviamo in questo bellissimo chiostro di questa basilica di San Giovanni a Porta Latina, e davvero la bellezza del creato, la bellezza dell'opera dell'uomo aiuta a sollevare lo spirito. E in maniera particolare in questa domenica siamo chiamati a sollevare lo spirito, sollevare lo sguardo verso i cieli. La domenica dell'Ascensione io ho voluto commentarla con una raffigurazione, un dipinto del Beato Angelico di Fra Giovanni da Fiesole. Siamo davanti alla maestria di un uomo che ha saputo coniugare la bellezza della fede, della relazione con Gesù, con la bellezza della propria arte. Il dipinto che oggi sottopongo alla vostra, alla mia contemplazione è proprio l'Ascensione del Beato Angelico. È stato dipinto intorno al 1450-1451, lo possiamo ancora ammirare chiaramente nel convento di San Marco, là dove molte opere furono commissionate a questo frate. L'Ascensione, ho scelto proprio questo dipinto perché non si vede Gesù. Ecco, di fatto noi quello che contempliamo è la Vergine Maria in un atteggiamento, in una posa di profonda devozione, profonda preghiera, in profonda intimità con il Figlio suo, con la Trinità, e la corona degli apostoli, degli undici, che sono inginocchiati in una posa decisamente di venerazione. Ma quello che è sopra la testa degli undici e del capo della Vergine Maria sono i cieli. Si vedono in lontananza quelle che sono le colline, che sono i monti, che fanno da scenario, perché è sul monte che il Signore ha dato appuntamento ai suoi. Però colpisce questo bellissimo azzurro del cielo, ed anche si comprende come il corpo glorioso del Signore risorto, che ascende per sedersi alla destra del Padre, sia circondato da questo oro, da questa luce. Ecco, e chiaramente la luce dice entrare alla presenza di Dio che è luce, Gesù che è luce e che siede alla destra del Padre, luce da luce. Quello che vediamo in questo dipinto di fatto sono le vesti del Signore, sono l'ultimo tratto dell'abito glorioso del Signore. Tutto il resto viene lasciato non tanto alla nostra immaginazione, ma viene consegnato alla nostra fede, perché il mistero dell'Ascensione è davvero un mistero che è consegnato interamente alla preghiera, all'affidamento che noi viviamo nei confronti del Signore, perché ecco, è davvero un mistero di presenza assenza, presente pienamente ma anche sottratto allo sguardo. Infatti le scritture ci dicono che Gesù fu sottratto dai loro occhi, e il Beato Angelico ha saputo riprodurre molto bene questo brano della scrittura del Signore che è sottratto alla nostra contemplazione visibile, ci è restituito alla contemplazione nella fede. Del resto noi viviamo la beatitudine che aveva annunciato Gesù: beati coloro che pur non vedendomi crederanno in me. E il Beato Angelico ha saputo cogliere questa beatitudine. In questo dipinto noi non lo vediamo, ecco, l'artista non ha voluto raffigurarlo. Al centro c'è quasi la protagonista di tutto, la Vergine Maria, che è la donna della fede, la donna dell'attesa, la donna che è in grado di confermare gli undici nella fede, nell'attesa della Pentecoste, e poi a Pentecoste sarà lei in qualche modo la madrina della discesa dello Spirito Santo. Quindi è a lei che la Chiesa si affida nel tempo dell'attesa del ritorno del Signore glorioso, un ritorno che è vero, che è la parusia, è il ritorno quando lui tornerà a prenderci, ma è anche il tempo nel quale quale lui resta con noi attraverso la sua presenza nello Spirito Santo, nei segni, nella comunione ecclesiale.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Alleluia.
1: Sostiamo per un esame di coscienza.

0: confesso.
1: A Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro.

0: Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
1: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
0: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano.
1: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
0: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.

0: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
1: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
1: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere.
0: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
1: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
0: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
1: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato.
0: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita, non pongono te davanti ai loro occhi.
1: Ma tu, Signore, Dio di pietà compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
0: Volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza.

0: salva il figlio della tua ancella.
1: Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Lettura breve. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluia. Alleluia.
1: Rallegriamoci ed esultiamo.
0: Alleluia. Alleluia.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Alleluia.
1: Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
0: Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te, davanti a tutti i popoli.
1: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen. Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.

Roma Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Paolo Curtas trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo Ma io vi dico. Buon ascolto.

questa nostra terza meditazione vogliamo affrontare un tema. L'idea è quella di vedere la differenza cristiana. Quel "ma io vi dico" che Gesù pronuncia, domani vedremo nella meditazione del Vangelo di Matteo, che dà un orizzonte diverso a quella che è un'esperienza umanissima e condivisa, che è l'innamoramento, la vita di coppia, la paternità, la maternità, eccetera, eccetera. Abbiamo provato a riflettere sull'amore. Amore che è sentimento, emozione, scelta di stare insieme, sì, ma a partire dai Vangeli emerge amore che per un cristiano è riconoscere di partecipare dell'amore che Dio ha verso di me, come una fontana che si riempie e poi trasborda. Così io posso amare gli altri, amare me stesso, amare il mio coniuge. Perché non è un amore solo di emozione, ma è un amore teologico. Poi nella seconda riflessione abbiamo provato, guardando l'icona di Marta e Maria, a riflettere sulle dimensioni del discepolato, ma anche sulla dimensione della relazione di coppia maschile e femminile, i ruoli, una cosa che vedo è sempre molto interessante, dicendo delle cose piuttosto belle, che Gesù sovverte, amplifica, allunga la visione del maschile e del femminile. Il discepolato crea una nuova dimensione, non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, perché siamo tutti, né uomo né donna, siamo tutti uno in Cristo. E poi abbiamo guardato il Marta e Maria dicendo, attenzione, che il servizio e l'ascolto sono entrambi parte essenziale del discepolato cristiano, sì, ma anche della relazione. Quando siamo fagocitati dal fare, che è pure un'espressione dell'incontro, che è l'espressione dell'amore, rischiamo davvero di accumulare rabbia, una rabbia che alla fine esplode. Mi veniva in mente, poi stamattina non ve l'ho detto, qualche giorno fa dalle mie parti, purtroppo io ero a Spoleto, si è celebrato il patrono di San Bernardo di Aosta. San Bernardo, che è un santo minore, non è San Bernardo il Grande, era questo prete che nel Medioevo, intorno all'anno 1000, costruì un monastero ai 2500 metri di altitudine. Fatelo! Cioè, per un'ordine di idee, il limite del bosco è 2002, vuol dire che dovete portare su la legna per scaldarvi tutto l'anno. In questo ospizio, ospizio del San Bernardo, poi chiamato il San Bernardo, attualmente il Gran San Bernardo, un gruppo di monaci alternava la vita di preghiera e poi tutti i giorni, da una parte e dall'altra, attrezzati, siamo in pieno Medioevo, andavano ad aiutare i pellegrini, i viandanti che attraversavano il colle, selezionando poi dei cani, i cani San Bernardo, per questo aiuto. Un'idea geniale, in questo modo simpaticissimo di concretizzare il Vangelo per un'esigenza del tempo. Oggi secondo me manchiamo un po' di questa fantasia, cioè di inventarci delle cose rispetto alle esigenze di oggi, non di due secoli fa. Ora, tutto questo per dire che ancora oggi, se andate al Colle del Gran San Bernardo, ed è un posto magnifico anche solo per andare a fare una gita, allora lui volle come motto dell'ordine una frase bellissima: "Hic Christus adoratur et pacitur", qui Cristo è adorato e sfamato. Lo trovo di una sintesi di Marta e Maria: Cristo adorato, Cristo sfamato. Parliamo invece adesso del perdono. Perché ho voluto parlare del perdono? Per due ragioni. La prima è che è iniziato il giubileo della misericordia, l'occasione di parlare in maniera corretta ed equilibrata del perdono, sia in quanto cittadini, in quanto credenti, in quanto discepoli, ma anche all'interno della famiglia. Per parlare di perdono devo comunque dire due parole sul peccato, perché altrimenti non riusciamo a capire bene di cosa stiamo parlando. Sapete che nella Bibbia c'è il termine peccato più di una volta, che noi abbiamo forse un po' esageratamente caricato di un significato etico-morale, ma non nel senso bello del termine liberante, ma un po' peggiorativo. Cioè l'idea che un po' abbiamo, che ci deriva dal piccolo adolescente ribelle che è in noi, è che il peccato è trasgredire una regola. C'è un po' questo significato nella Bibbia, ma non è il primo significato. Il primo significato, ci dicono i biblisti, della parola che noi traduciamo con peccato è fallire il bersaglio. Fallire il bersaglio lo capiamo tutti. Una freccia scoccata per colpire un bersaglio sbaglia. Ecco, quello è il peccato.
cioè tu sei fatto per raggiungere un obiettivo, non lo raggiungi, quello è il peccato. Quindi il peccato non è anzitutto trasgredire una norma, ma è sbagliare un percorso e non ottenere un risultato. Quale risultato? Quello della felicità, quello della pienezza. Questa è una cosa, e sono stato molto contento che il simpatico Roberto Benigni abbia dedicato 2 serate ai 10 comandamenti, e mi confrontavo nel suo linguaggio, è stato molto corretto, si è molto informato, però mi è piaciuto molto, ha fatto più catechesi lui in 2 serate a 10 milioni di italiani che tutte le nostre catechesi di tutte le parrocchie d'Italia, per tutta una situazione linguistica che non vi sto a dire, però è interessante, perché lui ha detto quello che diciamo noi banalmente, però detto da lui, caspita, dici mamma mia, è così bello, sì è così bello, cioè ha parlato delle 10 parole, che poi in realtà sono 9, noi le abbiamo ampliate così fa un numero tondo, le 10 parole, i 10 comandamenti, che sono le indicazioni che il Dio che ti ha creato ti mette in tasca perché tu possa raggiungere la pienezza della felicità. Tutto lì, non è altro. Invece noi lo interpretiamo come l'imposizione di uno che mi ordina che cosa devo fare. Già la parola comandamento, uno che mi comanda, io. Noi facciamo un po' come quello, sapete oggi i nostri ragazzi, non so i vostri, ma con le cose tecnologiche sembra che abbiano un chip nel cervello, perché mio figlio dice, io invece da buon vecchio paleolitico del secolo scorso devo leggere le istruzioni. Invece noi facciamo come quello che ci vende la lavatrice, dice mi raccomando prima di mettere in funzione legga il librettino, e noi arriviamo a casa e diciamo come? Ha voluto 500 dei miei euro e vuole anche che gli legga il librettino? Allora cominciamo a schiacciare a caso, se poi si inchioda tutto, scemo. Oggi ho la percezione che il nostro mondo, che si è ribellato al peccato, non esiste più il peccato è stato abolito per decreto ministeriale, si sia incartato alla grande. Il peccato c'è, sì, è l'ombra della luce, se c'è la luce c'è necessariamente l'ombra, è la possibilità di fallire il bersaglio, ovviamente c'è. È il gioco della libertà che ci porta verso la luce o verso le tenebre. Stamattina parlavamo di una progressiva liberazione interiore, di lasciare emergere l'anima nelle nostre scelte, nella nostra vita. Non è facile, non è facile soprattutto in Italia, vedo, ammesso che qui dentro siamo più o meno tutti credenti, più o meno tutti cercatori di Dio, più o meno tutti cattolici, non credo che fra noi ci sia il rischio di considerare il peccato una roba del vecchia, superata. Ricordo quel simpaticissimo vecchiettino che Eugenio Scalfari, quando fece l'intervista a Papa Francesco, e poi uscì con un editoriale, il Papa che ha abolito il peccato. Capito tutto proprio, capito tutto. È così semplice, diciamo che se ammazzi uno non è più peccato, non esiste più. Diciamo che se sei uno che si porta a casa, guardate per esempio, queste ci sono delle analisi serie fatte non da cattolici baciapine, ma da fiori sociologi, che dice che nel mondo occidentale, in particolare in Italia, l'allentamento di una coscienza collettiva che ci derivava dalla fede ha prodotto quello che ha prodotto. Un mondo di ladri, ma dal primo all'ultimo, cioè questo è sconcertante. Quando vado, citavo prima in Campania, quando vado nella terra dei fuochi, dove ogni famiglia almeno ha un ammalato di tumore, che ne dica il ministero, che tutti allarmismi, vaffanculo, te e gli allarmismi. Però quello che mi diceva il parroco di Caivano, per esempio, diceva, ma guarda che qui ci sono i contadini che hanno preso 10 milioni per seppellire nella loro terra robe, cioè, poi ci sono rimasti, capito? Cioè i camorristi che si sono arricchiti sono morti di tumore anche loro. Sei il peggior delinquente dell'universo, ammazzi tutti, però tu ti compri un'isola nel Pacifico e ci vai. No, lì muoiono. Veramente, il maligno e il peccato nella sua forma peggiore, che è l'ignoranza, che è l'ignoranza. Allora, io l'ho per scontato che noi non siamo di quelli che dicono il peccato non esiste più, però come cattolici a volte abbiamo 2 eccessi, mi sembra. Il primo è quello di confondere peccato con senso di colpa. Anche nel linguaggio si usa, padre mi confessi, mi sento molto in colpa. Allora, il senso di colpa è un meccanismo reattivo del nostro inconscio. Se uscendo di qua qualcuno di voi mi urta, io cado,
e rompo gli occhiali, io senza occhiali, credetemi, mi sono spacciato. Chi di voi mi ha spinto si sente in colpa, si sente a disagio, magari, ma non ha fatto un peccato. Se invece qualcuno di voi a cui sto sulle scatole mi strappa gli occhiali, me li spezza a metà, quello è un peccato, perché c'è la volontà. Molte delle cose che confessiamo o che ci tormentano sono sensi di colpa, non hanno nulla a che vedere col peccato. Io che pur essendo adulto non sono riuscito a fare un cammino di liberazione adeguato, in casa mia mio padre è sempre stato un dittatore, ha sempre deciso lui cosa fare, mi ha sempre trattato rispetto ai miei fratelli come la sgualdrinella di casa in quanto donna, e adesso che mio papà ha 80 anni è una cosa così arrogante, tutte le volte che lo vedo ci litigo, ma poi mi sento in colpa. Ma va benissimo litigarci, intendo dire, non è un peccato, perché dire che i propri genitori sbagliano non vuol mica dire che non volete loro bene, anzi. Non so se riesco a spiegare molto. Qual è la differenza tra senso di colpa e senso del peccato? Il senso del peccato, che quindi è di mezzo alla volontà, una volta che è confessato scompare. Il senso di colpa no. Potete confessarvi 100 volte. 100 volte. Adesso ho fatto esempi sciocchini, però immaginate, ho diversa gente che ho seguito, uno in particolare, veramente un ragazzo a cui ho voluto bene, che veramente la vita a volte, io quando arrivo da Dio un quarto d'ora di incazzatura ce l'avrò, poi tocca a lui, però inizio io. E questo ragazzo, Le Courmayeur, ma sapete un buono, fa il macchinista alle funivie, l'operatore, e ormai parecchi anni fa, mentre stava scendendo la gente, c'è un meccanismo automatico per cui la cabina rallenta prima di entrare e impedisce di ripartire subito. Ecco, questo meccanismo dai suoi capi era stato tolto, perché sono tutte storie, e così lui si è trovato per un errore suo ad azionare, quindi la cabina era entrata, la gente stava scendendo, ha fatto un sobbalzo, uno è caduto ed è morto sul colpo. Processato, condannato, ovviamente è andato al condizionale, omicidio, come si chiama, sì. Poi hanno condannato la società, perché però vi immaginate sto ragazzo, 25-28 anni aveva allora, cioè vi immaginate sto ragazzo, che era morto sto altro ragazzo di 18 anni, perché lui aveva fatto una cosa che non doveva fare, può succedere, intendo dire, nel senso di colpa lì più. Quindi però è importante questa distinzione, attenzione, perché noi a volte appunto lo siamo un pochettino, facciamo un po' fatica, cioè rischiamo di non capire bene la libertà che è insita in una corretta visione cristiana dell'etica e della morale. Allora, che ne so, riprendendo l'esempio di prima di mio padre, che potrò confessarmi perché probabilmente ho usato parole eccessive, oppure ho dato sfogo alla rabbia, ma se dico che mio padre è stato un disgraziato che mi ha sempre fregato di me, che mi ha rovinato la vita, è così, è così, con un senso di colpa, cioè mi sento male perché, no, vedete, come si chiama, il paradigma dentro il mio inconscio del padre, no, ma è così, quindi è un equilibrio delicato. Qui questa è la prima cosa. La seconda cosa che trovo rispetto al peccato di noi cattolici, mi sembra che a volte stiamo un po' fissi sulle cose piccole, cioè non abbiamo voglia di una revisione di vita, di una conversione, perché in fondo pensiamo che vada bene com'è. Allora anche qui può darsi che io abbia un temperamento di un certo tipo. Una volta si faceva tutta una riflessione, Riccardo magari nella sua formazione l'ha fatta, oggi non si fa più, su vizi e virtù, che non era male, un po' rigida, un po' stereotipata, ma non è male, prima o poi scrivono qualcosa su questo. Il vizio è un difetto che poi alla fine diventa un'abitudine, nel senso, io posso essere un po' misantropo, cioè a me sta un po' sulle scatole degli esseri umani in generale, ok? A partire da questa mia connotazione caratteriale che misuro cosa è peccato o cosa no, è già uno sforzo enorme che io saluti, eh? Invece rispetto a uno che è tutto sempre amicone di tutti, cioè quello che per un misantropo è uno sforzo, per uno
che è apertissimo è un difetto, vedete? Quindi bisogna sempre un po' misurare. Io a volte lo dico alle persone, poi ognuno fa il suo percorso, nessuno salva nessuno, Gesù Cristo ci ha salvato, quindi la guarigione è dentro di noi, non è fuori di noi. Il Signore ce l'ha già messa la guarigione nel cuore, però a volte è faticoso. A volte è faticoso. Se adesso prendiamo un esempio, se io ho avuto dei genitori, che ne so, in cui papà umiliava la mamma davanti ai noi figli, e questa cosa io me la porto dentro. E attenzione, perché la cosa sconcertante è che noi tendiamo a ripetere anche i difetti degli altri, anche a livelli, come dire, drammatici. Sapete che studi clinici ci dicono che l'80% dei pedofili hanno subito violenza da bambini. Questi sono poi i misteri dell'animo umano. Ma cosa sto dicendo? C'è che il peccato è in relazione a quello che io sono concretamente, alla mia situazione concreta, al mio stato d'animo. Se per esempio sono una persona che ha una visione un po' disturbata della propria eroticità, un po' disturbata, un po' semplificata, che piglia delle scorciatoie, ci sono degli studi molto seri, molto inquietanti sul danno che sta provocando per esempio la pornografia online, non un problema etico, un problema psicologico, perché è del tutto evidente che l'autoerotismo, per esempio, mette un muro rispetto alla relazione. È molto più semplice, molto più semplice. È evidente che quando io mi confronterò, perché mi rendo conto che questo è un problema, ci sono persone veramente che poi sviluppano delle dipendenze da questo punto di vista. Per esempio, la ludopatia. Ieri ne parlavo, no? Morino forse, ho fatto un post sul blog, ci sono finalmente i dati ufficiali. Allora, calcolando quanto incassa lo Stato solo dal gioco d'azzardo ufficiale, quindi lasciamo stare il resto, togliamo i neonati e fino a 18 anni in teoria non può giocare, facciamo fino a 15, tolti gli over 75, resta una popolazione italiana, la dividi ancora a metà, perché io non gioco, io conto che metà degli italiani non giochino. Ebbene, facendo tutto questo calcolo e dividendo quella cifra ufficiale dello Stato italiano e dell'erario, vuol dire che ogni metà degli italiani rimasti, che sono 45 milioni, cioè 22-23 milioni di italiani, giocano 780 euro al mese in giochi d'azzardo. Cioè, voglia di guadagnare soldi, certo che diventa una patologia. Papa parla anche, non solo Francesco, ma prima Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, di strutture di peccato, cioè anche se tu non vuoi, entri dentro un meccanismo di peccato. Quando io ho degli amici mi dicono, Paolo, ti pongo il problema, io ho un'azienda, una regione di cui non farò nome, Lombardia. Se voglio un qualunque straccio di appalto, ma non stiamo parlando di Porta Nuova, cioè stiamo parlando dell'appalto per pulire l'asilo del comune di Segrate, la mazzettina la devo dare, io posso fare l'onesto finché vuoi, ma chiudo, e quindi sono in concorso di peccato. Questa è la struttura di peccato, vuol dire che tu voglia o non voglia ci sei dentro. Per esempio, la persona afflitta da ludopatia, che ha anche una componente etica, ovviamente, ci sono famiglie rovinate, finisce in mano agli usurai. Ho contato a Matteo Moretti, che adesso non più, ma era presidente del centro antiusura di Genova, che lui una volta ha parlato con una casalinga, questo 2-3 anni fa, vi ricordate, che aveva fatto, utenti che non ci credevo, 40.000 euro di debiti dagli usurai con i gratta e vinci da 5 euro. Sapete che sono 40.000 euro? Con 40.000 euro dell'usuraio non esci più, Cioè, con 40.000 euro sei morto, è impossibile da restituire, perché nel giro di un anno sono diventati 400.000, dopo 2 anni sono 800.000, non esci più. Il gratta e vinci. E poi la gente, no, ma cosa vuoi che sia? Cioè, c'è tutto un paravento, cioè, io sono spaventato. Allora, è ovvio che per uno che è afflitto da ludopatia, io non sono un tecnico, parlo nel mio specifico di spirito e di anima, bisogna sviluppare la virtù, non il vizio. No, il vizio lo contrasti con la virtù.
E la virtù che contrasta il gioco può essere la generosità, può essere generosità non lì, può essere acquisire il senso del risparmio, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, una coppia, se abbiamo un progetto in comune, come dicevamo stamattina, se abbiamo investito nella relazione, è quello il luogo di confronto, cioè la coppia reale. Dicevamo stamattina, ribadisco, non una sterile idealità. Io conosco un sacco di coppie che dopo gli entusiasmi iniziali si sono un po' arenate perché si confrontano con un sé stratosferico ed irreale, ma si confrontano nella concretezza del possibile, e la concretezza del possibile avviene misurando il proprio limite, cioè quando facciamo esperienza di peccato all'interno della coppia. Esiste un peccato che coinvolge la relazione di coppia? Sì, più di uno. Momenti di nervosismo, di disistima, di rabbia, di inganno, penso ad esempio il tradimento coniugale, che è piuttosto diffuso, va un po' nella direzione dell'inganno di se stessi e della propria idealità, di giudizio. Cito sempre il sociologo Erickson, che dice: l'amore prima illusione, poi, ricordate, delusione, infine dedizione. La delusione è una cosa su cui ho riflettuto recentemente, non avevo mai notato, ma anch'io scopro delle cose sempre più belle. Deludere etimologicamente è deludere, la fine del gioco. Avete pensato? Deludere. Meno male che è finito il gioco. Iniziamo a fare sul serio. Io trovo la delusione il momento fondamentale per iniziare a crescere. Ah, io mi aspettavo tanto da questa relazione, invece vedi che poi alla fine tu sei come tutti gli altri. Bene, cominciamo a scoprire in che modo tu, non lei, non lui, sei diverso dagli altri. Quando c'è una coppia che si, dopo 8 anni, che si è stanca, che si sbrana, che si arriva, che si diversa da tutti, io dico: boh, adesso ditevi tutto. Non hanno detto tu accuse, ripiche, rabbie, 20 anni ho cucinato per te, sono andato a lavorare, i soldi è qui, quella volta, e la zia, la prozia, no? Finché dire: boh, adesso vi siete visti? Non siete più due fidanzatini che galleggiano nelle nuvole? Adesso decidete se sposare. Come? Passata la delusione, finito il gioco. Adesso vediamo di metterci a fare le cose sul serio. Adesso che conosco il tuo limite, ma soprattutto adesso che conosco il mio limite, posso decidere se sceglierti oppure no. Da un certo punto di vista è un po' innegabile che facciamo esperienza di delusione, che ci sono momenti appunto di nervosismo, di rabbia, di disistima, è un po' inevitabile. Devo dire che è più probabile oggi che non una volta, per 2 ragioni. La prima è che i ruoli sono un po' cambiati. Ho in mente mio nonno e mia nonna. Mio nonno era una persona straordinaria, ma un gran burbero, perché aveva molto sofferto. Mia nonna era la tipica donna timida di inizio Novecento, sottomessa, mai avrebbe osato alzare la voce con mio nonno, mai. Mio nonno l'ha sempre rispettato, su questo ne sono certo, non ha mai alzato le mani, no. Però era inconcepibile che mia nonna dicesse: no, non va bene. Era inconcepibile. Oggi non è più così, meno male, no, cioè, sì, sono i ruoli subalterni, per cui c'è il padre padrone, il marito padrone, oppure la matrona che comanda i figli, si fa così e basta. Non c'è, anzi, fin troppo, io ho mio figlio che ha 11 anni mi contesta qualunque cosa. Perché tu guardi la fame? Perché tu guardi la televisione? Io no, porca miseria. Ok, è un po' così, va bene, ci sta. E poi c'è una seconda ragione per cui oggi è più probabile che esistano momenti di nervosismo, di disistima, di rabbia. Per quello che dicevo stamattina, siamo fagocitati dal fare. Vero o no che io sono abbastanza convinto che domani in pomeriggio, quando torniamo a casa, se questi 2 giorni sono andati abbastanza bene, per qualche giorno andrà meglio. Mi sentirete, no, c'hai gli stessi problemi, però, ma sì, dai. Perché a me succede così, quando vedo mia moglie, quando io sono troppo stanco, è altamente probabile che si litighi per delle stupidaggini, così dica sempre per delle stupidaggini, però le stupidaggini rivelano che c'è un'insoddisfazione, poi tendo a dire,
magari sono delle cose da migliorare all'interno della dinamica familiare, di chi usa il bagno per primo, queste cose, perché poi su queste cose si cade, no? Però rivelano una fatica. Ma nel contempo, e ci tengo a sottolinearlo e rimarcatelo questo, soprattutto se siete nel primo decennio di matrimonio, il fatto che proprio in casa a volte ci siano i litigi più furiosi e si dicano le cose più brutte, che soprattutto all'inizio spiazza, no? Ricordo le sposine, gli sposini, mi hanno detto mamma mia, cioè, mai mi sarei immaginato. Ha un suo vantaggio, questo lo dicono i sociologi e gli psicologi di coppia, perché vuol dire che la famiglia resta il luogo più sicuro in cui poter manifestare me stesso, anche in negativo, che non vuol dire che allora facciamo i pazzi. Cioè, certe scenate che io faccio con mio marito, con mia moglie, se le facessi in ufficio verrei licenziato. Cioè, paradossalmente, ripeto, bisogna prendere con le pinze la mia affermazione, ma è vero, paradossalmente il fatto che nella mia famiglia mio figlio sia libero di scatenare, di piangere, di fare la sceneggiata, eccetera, eccetera, vuol dire che può farlo. L'altro giorno parlavo con una persona che è venuta un po' a chiedermi dei consigli, mi diceva, sai, io siamo due sorelle, mio padre e mia madre, cattolicissimi, proprio padre di questi, eccetera, che facevano sempre il pellegrinaggio, eccetera, eccetera, da bambina mi hanno fagocitata con l'idea della brava ragazza, la brava bambina, brava ragazza. Io mai mi sarei osata comportarmi in maniera diversa, cioè, perfettina, ciccina, fifina, poi già sei adulta e si è resa conto che sta roba mi ha tarpato tutte le ali del mondo. Facciamo salvo le buone intenzioni dei genitori, però i mostri nascono così. Un buon figlio non è un figlio che non ti contesta, Una buona moglie non è una che zitta e muta rassegnata, occhio. Quindi paradossalmente il fatto che a volte si possa tirar fuori, si possa dire, tra l'altro non abbiamo il tempo ma sarebbe interessante, magari se, per esempio, parlo da maschio, gli errori clamorosi che noi maschi facciamo durante i litigi, clamorosi. Quando una donna, diceva questo libro, quando una donna ti parla e si sfoga, non vuole una soluzione, vuole che l'ascolti. Quando una donna ti parla, una volta che ha parlato, ha già quasi risolto, ha bisogno di relazione, invece noi maschi subito a pensare a una soluzione, per di più ci mettiamo sulle difensive, perché pensiamo che lo sfogo della donna manifesti la nostra incapacità. A volte bastano delle piccole attenzioni per smorzare i toni e soprattutto, almeno in teoria, almeno quando siamo consapevoli, partire in un confronto, in un litigio, mi piace di più un confronto, ognuno per sé dicendo a se stesso voglio più bene a te che alle mie ragioni. E non vuol dire che allora va bene tutto. A volte le coppie si fanno, no? I bracci di ferro. Bisogna trovare sempre una mediazione. E la mediazione è mediazione. Non soddisfa mai nessuna delle due parti, ovvio, se no non sarebbe una mediazione. Una relazione non è un rapporto di forza, uno scontro frontale, ma un confronto, anche se si trascende con i toni. Poi è meglio se siamo, però non so come funzionano le altre coppie. Io, il litigio, il confronto è una dinamica essenziale a una coppia, è essenziale un figlio, è essenziale un adulto. Se possibile bisogna moderare i toni, non bisogna esagerare, non dire cose di cui pentirsi, ok, ma va contestualizzato. Ci sono quelli fumini che partono, lanciano in resta, che dicono di tutto e poi dopo un minuto e mezzo non si ricordano neanche più cosa hanno detto. Altri invece che dicono meno, ma magari dico sempre questa battutaccia, chiedo scusa, una battutaccia maschilista, ma poi voi dite il contrario. Le donne hanno questa abilità eccezionale, hanno una doppia abilità le donne, eccetto le presenti, ovviamente, sì. La prima è di tirare fuori cose di 35 anni prima, vero? Ricordi di quella volta? No! E la seconda, che veramente io devo dire, le donne sono due gradini sopra, che è una tattica di tortura di Guantanamo, parlare all'uomo che dorme. Tu dormi, lei ti ha piantato una piva così, nel cuore della notte tu sei nella fase REM, ti sveglia dicendo e osi anche dormire. E noi uomini invece a volte siamo un po' troppo bruschi e appunto facciamo l'errore clamoroso di trovare delle soluzioni quando a volte basta ascoltare e non giudicare.
Allora, leggo il perdono nella coppia, va bene? Cosa dice il mondo rispetto al perdono? Sigmund Freud avrebbe di che dire, perché viviamo nella totale schizofrenia, totale. Da una parte il perdono è visto come una debolezza, vero o no? Guardate le volte che ho cercato di dare dei consigli per salvare dei matrimoni, poi non è che io devo salvare i matrimoni, un matrimonio si salva da sé, oppure meglio che ci si separi, in cui, non so, c'era di mezzo un tradimento, però una cosa che, una fiammata e poi via, allora si può ricucire. Ho in mente un caso particolare in cui era stato lui a avere questo momento di debolezza, che era durato poco, poi insomma è stato difficile ricucire, e lei veniva da me e io dicevo: guarda, non metterlo alla porta, non forzare la mano, anche se è umiliante, anche se è difficile, prova, datti un tempo, un mese, sei mesi, prova. Ha salvato il matrimonio, ma bene, eh? Bene, bene. E in quei mesi lei mi diceva: ma sai, mia mamma mi ha tolto il saluto perché non lo caccio di casa, mia sorella mi chiama 3 volte al giorno dicendo: ma ti sei bevuto il cervello. Cioè, tutti contro, tutti contro. Una coppia che conosco, in cui era successo il contrario, in cui era stata lei ad avere un momento di sbandamento, può succedere, qua su giù, ha dovuto cambiare città, non sto scherzando. A un certo punto di vista la situazione era talmente così, questi saranno rimessi insieme, era diventata la barzelletta del paese, e io ho detto: guardate, poi fate quello che volete. Preso, ho detto: qui l'unico modo di provare a salvare è andare via. Sono andato, poi sono rimasti dove si erano trasferiti, perché la pressione, il giudizio è, il perdono è una debolezza. Ma la schizofrenia è che da una parte si pensa questo, dall'altra lo si esige. Cito sempre, ma guardate che è così, io lo banalizzo, faccio la barzelletta e voi ridete, ma è così. Il giornalista che va dalla madre del ragazzo buttato giù dal 5° piano di un hotel ubriaco, lei perdona gli assassini di suo figlio? Ne parliamo fra 10 anni. Cioè, c'è veramente questo svilimento del perdono, no? Secondo me un pochettino di responsabilità noi cattolici ce l'abbiamo. Il perdono è una cosa seria, il perdono esige la conversione, sia chiaro. Il perdono esige la conversione. Un prete può perdonare tutte le volte che vuoi, ma se tu non cambi non serve assolutamente a nulla. Sono contento che Papa Francesco ci metta un anno davanti a questa cosa, perché Dio è misericordioso. La parola misericordia è bellissima, viene dalla contrazione di un verbo latino, misereor, cioè avere compassione, e cordis, il cuore, misericordia, che potremmo tradurre cum patisco, patisco insieme a te, vedo la tua miseria col cuore. Col cuore, non mi fai pena, mi fai pena terrificante, potrei essere io al posto tuo. La compassione, che è quello che ci rende umani, la compassione e la misericordia è questo: Dio ci guarda col cuore, ha compassione di noi col cuore. Lo trovo liberante, lo trovo bello. Mi confrontavo con un po' di preti in questa settimana, però davvero, boh, non lo so, io la penso così, potete pensare diversamente per carità, però ho un po' paura, siamo passati da un accesso all'altro, no? Negli anni del dopo concilio c'è giustamente il desiderio di presentarci al volto di un Dio misericordioso e compassionevole, vero o no? Quindi questo Dio feroce che ti punisce tutto, e dovevamo superare questa fase che non era evangelica, e l'abbiamo superata, adesso si è andati dalla parte opposta. Io vedo quei bambini, Dio è diventato inutile, un Babbo Natale, tanto ti perdona sempre, ti vuole sempre bene. Il peccato, il fare una scelta, il sbagliare il bersaglio, allontanarsi dall'indicazione che Dio dice verso la felicità, vuol dire non offendere qualcuno o fare un torto a qualcuno che è Dio, ma andare da un'altra parte. E la cartina al tornasole, la prova è quello che dico sempre. Oggi come oggi, ragazzi, tutto sommato, ognuno fa quel che cavolo vuole, vero o no? Cioè, intendo dire, se non siete stupratori seriali di bambini, o non siete un serial killer, ma chi li becca? Ma chi li becca? A rubare, a fare questo. Non c'era una volta, c'era addirittura la percentuale in Italia che avete di essere scoperti, e di essere condannati e di scontare la pena.
siamo sotto il 10% per qualunque reato, sotto il 10%. Il rischio è che Dio diventi un Babbo Natale. La misericordia implica l'azione di Dio, ma la reazione dell'uomo, la conversione, il cambiamento. E invece il nostro mondo, ecco, è un po' schizofrenico. Considera il perdono una debolezza, ma lo esige. Ma lo esige. Gesù ha una sua risposta. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse, Matteo capitolo 18, Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte devo perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose, non dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi, aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire il padrone, ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli, quanto possedeva, e così saldasse il debito. Una banca, evidentemente. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo, abbi pazienza con me che ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo, restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo, abbi pazienza con me, ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che cadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti, andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse, servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato, non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno il proprio fratello. Altro che Babbo Natale. La misericordia e la giustizia vanno di pari passo. Io ammiro il povero Pietro che si prende sempre dei cazzettoni micidiali, che dice Gesù fino a 7 volte. I rabbini dicevano che bisognava perdonare fino a un massimo di 3 volte. Lui fa più del doppio. Concretamente, incontrate qui una coppia che avete incontrato e uno di questi dice, ah sai l'altro giorno abbiamo parlato di te con un tuo collega, ah sì sì, ti devo chiedere scusa perché ho parlato un po' male di te, cioè, ti perdono, ok? Stasera a cena l'incontrata, la stessa persona dice, sai sto pomeriggio incontrato, beh ho di nuovo parlato male di te, vabbè allora mo mi sta pigliando un culo, cioè... 7 volte, Gesù rilancia 70 volte 7, cioè sempre. Perché? Perché Gesù non dice guarda al torto che hai fatto, che ti ha fatto, ma dice guarda a quanto sei stato perdonato. La parabola del servo malvagio, che è incredibile per la sua durezza e la sua bellezza, ha un dettaglio che forse voi sfugge. Il servo numero 1 deve 10.000 talenti. Ora, ci sono delle difficoltà a stabilire esattamente cosa sia un talento. Talento è un'unità di misura. Ci sono 2 opportunità. La prima opportunità è che un talento equivalga a 28 kg d'oro. Quando il re dà un talento, sta dando 28,5 kg d'oro. Adesso chiedo al bancario, moltiplicato 10.000, fatevi un conto, altro che la Grecia. Va bene? Ho letto questa cosa per fare il libro sulla misericordia, cercando ricerche storiche, ripeto, è difficile stabilire il valore, si sa più o meno in contemporanea Gesù, si ha uno scritto, si ha una testimonianza che con un talento d'argento si poteva noleggiare un triremo con tutto l'equipaggio per un mese. Va bene? Ok, questo è il cambio. L'altro gli deve 100 denari. Ricordate, il denaro è la paga di un giorno, cioè 100 giornate lavorative. A spanne 6-7 mila euro, 8 mila euro. Cioè, Gesù fa notare l'assoluta, assurda, sconvolgente sproporzione. Cioè, Gesù sta dicendo a me, sei chiamato a perdonare... Perché sei perdonato? In una coppia io sono chiamato a perdonare perché sono perdonato, non perché sono migliore. Guardate, quando sposavo le persone, o meglio loro si sposavano davanti a me,
questa è una delle cose che non rimpiango. A volte dicevo: guardate che non siete perfetti. E una delle parole che bisogna mettere nel lessico familiare è proprio scusa. Grazie, scusa. Scusa. Che è bellissimo poter chiedere scusa. È bellissimo accettare le scuse, vere, autentiche. Bisogna lasciare il tempo, subito dopo un litigio magari c'è bisogno di qualche giorno di decompressione, perché siamo in due alla ricerca di qualcosa. Quindi può succedere di essere sgradevoli, di dirsi cose che non si vogliono dire, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo chiamati a perdonare perché perdonati, così come siamo chiamati ad amarci e ad amare perché amati. È la stessa logica. Alcune brevi riflessioni in questi ultimi 5-6 minuti sul perdono cristiano. Non si perdona mai perché ci si sente migliori. Dall'alto della mia io ti perdono. Ora pensate questo all'interno della coppia, ma pensate anche fuori dalla coppia. Il perdono noi lo diamo perché ce lo chiede il Signore e non perché cambi l'altro. Mia sorella mi ha rovinato la vita, mi ha rubato metà dell'eredità, continua a remare contro, mettendomi contro tutta la mia famiglia, ma io la perdono, non perché sono migliore, perché non ne posso più, non ci voglio avere nulla a che fare, ma la rabbia, l'odio, la disillusione che nascono dalla mancanza di perdono uccide me, non l'altro. Paradossalmente è una bella forma e sana di egoismo perdonare. Io con te, crocione, poi per carità, speriamo di andare in paradiso insieme in due stanze separate, ma non ti voglio, non voglio avere più nulla a che fare con te. Non perché poi tu vieni, scena da film, ti butti in giro, oh, perdono. Noi continuiamo a elemosinare, a aspettare che l'altro cambi. Comincia a cambiare tu, non mi illudo. Anzi, a volte il perdono dato viene usato contro di te, come una debolezza. No, ma io mica voglio litigare, andare per avvocati con mio cognato per questa storia del garage, ti immagini? E lui l'ha interpretata come un atto di debolezza e mi ha portato via anche il cortile. Però, ah, bella cacca. È rischioso perdonare. A volte l'altro non sa neanche che l'hai perdonato. Non gli interessa, anzi li prenderebbe in giro, tu non glielo dici. Il perdono fa bene a me e non all'altro. Una seconda cosa molto importante: il perdono è una scelta di volontà, non un'emozione e nemmeno un'amnesia. Ti perdono ma non dimentico, ma dai, ovvio, come fai a dimenticare? Ed è sulla volontà, non sull'emozione. Io e te siamo riusciti a passare un momento difficilissimo della nostra vita di coppia, ci siamo separati per qualche mese, c'era quest'altra persona, abbiamo mandato tutte le carte 48. Quando succede questo, io dico sempre, a quel punto c'è 50-50, metà e metà, 50% di diventare una coppia straordinaria, 50% di marcire. Non ci sono più di mezzo, perché vorrà dire dai, ricominciamo. E io dico sempre, col cavolo che ricominciamo. Cancellate la vostra vita precedente, adesso si inizia da capo. E guardate che ci vuole veramente un amore super per riuscire a non sentirsi dalla parte, come dire, ho messo la pallottola in tasca, poi la userò al tempo opportuno, perché io, coniuge ferito, mi sono sentito tradito e questo tradimento te lo farò pagare. Non lo dico, ma è così. Tratto temi un po' delicati, ma fidate, ha ragione. Il perdono è un gesto di volontà. Se incontro quel mio, io penso, mentre parlo mi vengono in mente quella coppia carinissima, con una vita tormentatissima, finalmente riescono, fidanzati da tanto tempo, si vogliono un sacco di bene, bla bla bla, finalmente riescono a fissare il giorno del matrimonio, qua la sua giro già citati, lui un uomo molto intraprendente, rimasto senza la mamma quando aveva 14 anni, però uno apre un negozio insieme a un collega, un ingrosso di fiori, una roba del genere, quindi si sveglia alle 5 del mattino, andare a Torino a prendere i fiori, portare le dosta, bla bla bla bla bla bla. Nel 2002, dopo 6 mesi, il socio piglia tutti i soldi e scappa, lasciandolo
Quindi lui ha dovuto fare un mutuo, 10 anni per pagare i soldi che l'altro l'ha rubato, rimandato al matrimonio di 5 anni, non di un giorno, 5 anni. E lui dice, certo che quando io l'ho incrociato un giorno per casa a Milano, cioè ho veramente, cioè panico. Il perdono non è un'amnesia, è una scelta della volontà. Ho citato più volte perché ha formato molto la mia coscienza un incontro avuto nel 1989 in Brasile, in una comunità ecclesiale di base, col parroco Don Vaugir, e in questo momento di preghiera, in una favelas, quindi gente molto povera, c'era una signora che mi è stata presentata, donna semplice, e durante la preghiera spontanea di quel momento di preghiera lei pregò per gli assassini di suoi 2 figli che erano stati rapiti, torturati, uccisi, eravamo appena fuori dalla dittatura, perché sindacalisti cattolici, non perché narcotrafficanti, non erano mai trovati corpi, e però sapevano, perché uno aveva detto sì, li hanno torturati, uccisi, poi li hanno smembrati, buttati in giro ai cani. E lei in quella preghiera era rimasto di sale, appena uscito da teologia, tutto azzimatino, fighettino, e lei diceva: Dio, fammi vendetta, converti il cuore degli assassini di miei figli. Cioè il suo più grande desiderio era vedere gli assassini dei suoi 2 figli pentiti di quello che avevano fatto. Ragazzi, a volte questo è l'avevo detto sul perdono: non si perdona mai perché migliori o perché converta l'altro, converte me il perdono. 2, è una scelta della volontà. 3, non aspettate il perdono perfetto, date il perdono che riuscite. No, ma io ancora puoi dire ancora, perdono lo stesso, ma già bene, perché aspettare il meglio a volte è nemico del bene. Altro tema che butto lì, a volte perdonare se stessi è la fatica più grande. A volte perdonare se stessi è la fatica più grande. Adesso non ce la faccio più perché davvero c'è una certa età, un certo percorso interiore, però quando avevo un po' più di energia seguivo anche delle persone e a volte c'erano delle situazioni veramente molto drammatiche, gente che aveva avuto un passato di spaccio, di droga, di violenza, di stupro fatto e non subito, drammatico. Gente che aveva avuto un passato di spaccio, di droga, di violenza, di stupro.

È vero a volte che noi ce l'abbiamo con noi stessi. Non avrei mai dovuto fare quella scelta. Non avrei mai dovuto permettergli di... No, ma è colpa mia. Attenzione, perché lì dietro se c'era l'ombra, quello con le cornette, lo zampino, occhio. I buoni padri spirituali, non è vero? Padre Renato parlavano di scrupoli. Quando ritorni sempre sulla stessa cosa, anche se già stata perdonata. La Santa Teresina di Lisieux diceva: butta il tuo pensiero negativo, non è più una colpa, non è più un peccato, l'hai già confessato, butta il tuo pensiero negativo nel cuore ardente di Cristo, come una goccia d'acqua che cade sul braciere. Così fa. Vi prende l'angoscia? Invocate Maria, invocate l'angelo custode, invocate San Michele. C'è una battaglia che continuamente avviene. Lo sapete che io non sono uno che vede gli indemoniati ovunque, però esiste questa dinamica. A volte c'è la tenebra che prevale, bisogna pregare, punto. Infine, l'ultimo spunto, io trovo che a livello educativo sia estremamente importante in una famiglia che si parli e si sperimenti il perdono. Meglio se si sperimenta più che parlare. Se quindi può capitare nella vostra famiglia che siate in coppia particolarmente dinamici, vuol dire che litigate ogni quarto d'ora, che siete cane e gatto, bene, ci sta, gli opposti si attraggono, e a volte i vostri figli sono un po' spaventatini, perché il bambino ha paura del litigio, e ci sta, però il bambino deve anche vedere che vi perdonate, è molto educativo. E questo è una cosa molto forte, ci sono degli educatori, però parlo da genitore. Secondo me è anche importante a volte che noi adulti manifestiamo il perdono chiedendo scusa anche ai nostri figli, anche da piccoli. Scusa papà, quello che ti ho detto, che dovevi mettere nella tua cameretta e non l'hai fatto, è vero, come te l'ho detto, forse è stato esagerato, scusami. Sono cose che alla fine entrano dentro, cioè non illudere i bambini che si sia papà e mamma sono sempre immortali, sono persone fragili e semplici che però hanno sviluppato un percorso. Dedicatevi un quarto d'ora di silenzio in cui vi fate questa domanda: sono in pace con me stesso? Poi dopo un quarto d'ora vi trovate e vi dedicate un altro quarto d'ora, mezz'ora a passeggiare insieme. E ci chiediamo: siamo capaci di perdonarci? Però non passate il tempo a rinfacciare all'altro che non è capace. Il tutto, ribadisco, è che domani quando andiamo a vedere qui siamo più contenti.

trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Paolo Curtaz.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Primo mistero doloroso. Gesù suda sangue per noi nell'orto degli ulivi.

Giunsero intanto ad un podere chiamato Getsemani e Gesù disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Insieme ai discepoli seguiamo Gesù nella sua passione. Gli apostoli non hanno mai visto il Maestro in un simile stato d'animo. Anche noi rimaniamo sconcertati. Dal suo volto traspaiono la paura e l'angoscia che stanno impadronendosi del suo cuore. Nessuno dei suoi seguaci l'aveva mai visto in preda allo spavento. Era più volte sfuggito alla cattura e alla lapidazione, senza dare il benché minimo segno di turbamento. Quando i suoi amici avevano visto il Maestro piangere, era per le sofferenze altrui, mai per le sue. Mai si era lamentato. Quando profetizzava la sua tragica fine, lo faceva nella pace, certo che sarebbe risorto. Ora, per la prima volta nell'orto degli ulivi, Gesù comincia a sentire paura e angoscia. Il suo respiro diventa affannoso. Gli sembra di soffocare. L'angoscia gli prende lo stomaco. Lui, che aveva sempre sorretto i suoi discepoli, ora implora la loro solidarietà. Nella sua debolezza mortale, desidera ardentemente la compagnia dei suoi amici. Ciò che più ci spaventa, infatti, non è neanche la prospettiva della prova, ma l'idea di essere lasciati soli nella tribolazione. Gesù vuole accanto a sé gli amici più cari, Pietro, Giacomo e Giovanni. Si era trasfigurato davanti a loro per prepararli a questo momento. Tuttavia, essi non comprendono. Sono disorientati e spaventati. L'uomo su cui tutta la loro vita si poggiava sembra venire meno. Che ne sarebbe stato di loro, che avevano lasciato tutto per seguirlo? Poi, racconta l'Evangelista Marco, andò un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E disse: «Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu». Gesù è assalito da una tristezza mortale, come se dei berganti che stavano in agguato gli fossero piombati addosso dal buio. Si rivolge al Padre con le parole del Salmo: «Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte, timore e spavento mi invadono e lo sgomento mi opprime». La volontà del Padre suo, che gli è apparsa sempre luminosa e chiara, ora si offusca. «Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre, nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi». La testa gli gira, tutto gli duole terribilmente. Pensieri tristissimi lo assalgono senza lasciargli tregua. Sente una sconfinata nostalgia del Padre. Gli tornano alla mente i giorni di gioia che ha vissuto in sua compagnia. Ora sembra tutto inghiottito in un nulla lattiginoso e opaco. Gesù, nella sua preveggenza, vede il dolore che avrebbe dovuto sopportare sua madre. Pensa al cuore così sensibile di Giovanni, che avrebbe dovuto assistere alla crocifissione dell'amato Maestro. La sua immaginazione è atterrita al pensiero dello smarrimento degli altri discepoli, delle donne che l'hanno seguito durante il suo ministero pubblico. Vorrebbe risparmiare loro questa prova terribile, ma la preghiera di Gesù si scontra con l'inamovibile volere del Padre.
Eppure in mezzo a quella terribile tempesta, il figlio di Dio non smette mai di affidarsi al Padre suo. Salvami, oh Dio, l'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Che cosa ci ha donato Gesù? Ci ha testimoniato la verità e ha amato ognuno di noi senza risparmiare nulla di sé. Eppure lo abbiamo ricambiato tante volte con il disprezzo, l'indifferenza, l'ingratitudine e perfino l'odio. Gesù sente dentro di sé tutto il dolore per non essere stato accolto. Non abbiamo rifiutato solo Lui, ma anche il Padre che lo ha inviato. Ma ecco che Gesù torna a rivolgersi all'amato Padre. Ascolta la mia supplica. Ho toccato il fondo dell'angoscia. Salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti. Strappa dal carcere la mia vita. Perché Giuda mi ha tradito? Non ho fatto altro che amarlo. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Continua l'Evangelista Marco. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi. Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Gesù ha chiesto a Pietro di vegliare con lui, ma costui si addormenta. Gesù prova compassione per la fragilità dell'amico, insegnandoci a fare altrettanto. Quando gli amici non sanno accompagnarci nella malattia e nella sofferenza, ricordiamoci della loro debolezza. Il Figlio di Dio ci insegna a non adirarci con loro. Anche Pietro, che ama Gesù, non sa vegliare un'ora sola con Lui. Quante volte anche noi preferiamo dormire invece di accompagnare chi soffre. La paura e l'angoscia del Signore sono pienamente umane. Egli condivide tutte le nostre debolezze, eccetto il peccato. La sua passione, tuttavia, è al contempo divina. L'agnello di Dio, l'unico innocente, prende su di sé tutti i peccati del mondo. Proprio perché egli è senza peccato, il male e l'indifferenza dell'uomo lo feriscono in maniera del tutto particolare. Per avere una pallida idea dello sconfinato abisso di dolore di Gesù, pensiamo alle ferite che si formano nell'animo dei bambini a causa del male degli adulti. Gesù, quanto a malizia, ne ha meno di un bambino. È come una pecora in mezzo ai lupi. In preda all'angoscia, scrive l'Evangelista Luca, pregava più intensamente e il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano a terra. Anche il male commesso da ciascuno di noi grava sulle sue spalle e contribuisce a farlo sudare sangue. La sua è un'ora di passione che sembra non avere termine. Il tempo della passione si dilata nella sua anima a tutta la storia del mondo. Il demonio lo atterrisce, mostrandogli tutti i peccati commessi dagli uomini. Satana ci accusa davanti al nostro Dio giorno e notte. Gesù scorge le violenze, gli stupri, gli stermini, i campi di concentramento, le deportazioni, le ingiustizie di ogni genere, fino a quelle più terribili perpetrate contro i bambini. Il peso è tanto grande che il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano a terra. Tuttavia,
È proprio questa visione a convincere definitivamente Gesù della necessità della sua passione per salvare gli uomini. Allora apparve a Gesù un angelo dal cielo per confortarlo. Gli mostrò le anime che sarebbero state redente attraverso la sua passione. Fu come un lampo di luce in mezzo alla tempesta. Poi fu di nuovo buio pesto. Eppure quell'attimo fu sufficiente perché Gesù decidesse definitivamente di consegnarsi liberamente ai soldati che stavano venendo a prenderlo. Scrive l'Evangelista Marco: venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposatevi, basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Nel primo mistero doloroso contempliamo l'abisso di oscurità in cui Cristo si è spinto per condividere la nostra condizione umana e liberarci dal peccato. Ci commuove vedere fino a che punto è disposto ad arrivare l'amore di Gesù per noi. Egli prova tristezza, paura e angoscia, fino a sudare sangue. Contempliamo gli apostoli, chiamati a partecipare alla passione del loro Maestro. Assistiamo al loro fallimento. Domandiamo la forza dello Spirito Santo per non sottrarci alla parte di croce che la Divina Provvidenza assegna a ciascuno di noi. Chiediamo a Gesù di insegnarci a pregare senza stancarci, anche nella notte della prova.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume omonimo è pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, mi ripresentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme parteciparono alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile, e tutti guardavano l'altare ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, ed è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto, ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi analfabeta, riuscì a scrivere: io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega.

0: Madre del Creatore,
1: prega.
0: Madre del Salvatore,
1: prega.
0: Vergine prudentissima,
1: prega.
0: Vergine degna di onore,
1: prega.
0: Vergine degna di lode,
1: prega.
0: Vergine potente,
1: prega.
0: Vergine clemente,
1: prega.
0: Vergine fedele,
1: prega.
0: Specchio della santità divina,
1: prega.
0: Sede della sapienza,
1: prega.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega.
0: Rosa mistica,
1: prega.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega.
0: Porta del Cielo,
1: prega.
0: Stella del Mattino,
1: prega.
0: Salute degli infermi,
1: prega.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega.
0: Conforto dei migranti,
1: prega.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega.
0: Regina degli angeli,
1: prega.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega.
0: Regina dei profeti,
1: prega.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega.
0: Regina dei Martiri,
1: prega.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega.
0: Regina delle Vergini,
1: prega.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega.
0: Regina assunta in Cielo,
1: prega.
0: Regina della Famiglia,
1: prega.
0: Regina della Pace,
1: prega.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega.
0: Vergine Lauretana,
1: prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia. Per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre. Vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo. Vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio. Vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa volta diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
4: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
4: Sempre.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Sedicesima parte. Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù al cielo.

Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Entriamo oggi nel secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo che il Padre ha glorificato il suo nome, risorgendo Cristo da morte e illuminando il mistero della morte con la sua potenza, che è potenza di vita, che è capacità di creare e di tirar fuori la vita dal nulla, di creare ex nihilo, come si dice appunto, dal nulla, da ciò che non è, dalle cose che sembrano uccidere, sembrano cancellare, sembrano escludere la nostra vita, e invece no, è proprio lì che il Padre si mostra. Ecco, noi vediamo cosa fa Gesù. Non è rimasto da queste parti. L'ascensione di Gesù è molto molto importante per capire il suo movimento, che non si completa nel fatto di superare la realtà della violenza, del male, del peccato, essere più forte del male dell'uomo e mostrare nella sua vita anche il perdono dei peccati, perché venendoci incontro vivo lui mostra che è più grande di ciò che noi abbiamo fatto, e tante altre cose che sono nella risurrezione. Ma quello che avviene è che Gesù non si ferma qui, perché va oltre, perché il suo cammino non è terminato. La risurrezione, anche la risurrezione, è solo una tappa, è solo un passaggio assolutamente straordinario, ma prelude ad altro. Fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Ecco, questo noi vediamo, questo movimento di ascesa al trono che è per lui preparato nel cielo, che è il trono di Dio stesso. Nell'Apocalisse compare che questo trono è condiviso dal Padre e dall'Agnello che è stato immolato e che è vivo. Ecco, il problema è questo: il punto di arrivo di Cristo non è su questa terra, perché lui ha preso la carne umana per portarla alla sua pienezza, e la sua pienezza non è qui. Se noi andiamo a vedere in alcune religioni che ci circondano, di tanti tipi, l'immagine del cielo è un'immagine terrestre, è un'immagine di proiezione dei desideri che sono per questa vita qui in una loro completezza, per cui nel cielo avvengono per bene le cose che desideriamo che avvengano qui. Invece noi non abbiamo questa immagine, e se questa immagine si è un po' appiccicata sopra il nostro paradiso è per una degenerazione della nostra fede. Quel che qui noi viviamo è solamente una vaga ombra di ciò che noi andiamo a vivere, perché ciò che noi viviamo qui è bello se c'è l'amore. Ciò che noi viviamo qui non è bello perché stai qui o lì o fai questo o stai così o cosà. No, è bello se c'è l'amore. Tutto quel che facciamo è bello se c'è la relazione, se siamo insieme a qualcuno, e se questo stare insieme è vero, autentico. Noi assaggiamo questa cosa e noi non abbiamo bisogno di riprodurre i posti di questa vita o i piaceri o le gioie di questa vita. Abbiamo bisogno di entrare in quello che è il segreto di tutte le cose belle che ci sono in questa vita, ovvero sia l'amore, ovvero sia il momento in cui siamo stati insieme, siamo stati bene, ci siamo voluti bene. Ed è questo bene, questa relazione. Cristo sale al Padre, non è qui su questa terra la meta della nostra vita, questo è il punto. Si vive per il cielo, perché il cielo è ciò che è nascosto in tutte le cose belle e vere che noi viviamo su questa terra. Ovvero sia, questo staccarsi da terra di Cristo apre la prospettiva della nostra verità. Noi non siamo fatti per restare qui, ma voi pensate che razza di angoscia sarebbe l'idea di risorgere per stare sempre qui, invecchiare costantemente, vivere una vita sempre qui? Sarebbe anche noioso, senza prospettive. La realtà è che noi stiamo qui in una fredda e confusa anticamera di un posto meraviglioso, di una bellezza infinita. Ognuno di noi è troppo importante, ognuno di noi è troppo imprescindibile perché non sia legato all'eternità e alla bellezza.
quando noi vediamo qualcuno che ci è accanto, a cui vogliamo bene, e lo perdiamo, soffriamo, e dobbiamo soffrire, ed è giusto che soffriamo. Perché? Perché abbiamo perso molto, perché ogni persona è unica, è irriproducibile, non si può replicare, ogni persona è quella persona e non è fatta per questa terra, per questo se n'è andata, tutti non siamo fatti per questa terra. Cosa mostra questo movimento di Cristo, questa ascensione? Lui ha preso la nostra carne per mostrarci il punto di arrivo, che è il Padre. Tutto quello che io faccio o è orientato a questo punto di arrivo oppure no. E qui possiamo pensare a, per esempio, San Filippo Neri e al suo preferire il paradiso. Preferire il paradiso vuol dire che in ogni scelta io o sto andando verso il paradiso oppure no. Ogni scelta o è un'ascensione, o meglio un'ascesi, oppure è un restare qui su questa terra. Attraverso ogni piccola cosa che io faccio, io sto camminando verso il cielo oppure no, mi sto allontanando oppure lo sto negando. Se andiamo a vedere, molti santi devono porre come fondamento, lo stesso Sant'Ignazio, come fondamento del cammino spirituale, il fatto che l'uomo è fatto per il cielo, è fatto per arrivare al Padre. Questo vuol dire che tante cose vanno relativizzate, tante cose vanno anche lette, e con questo abbiamo un parametro: chiederci ogni cosa dove ci porta veramente, che gioco gioca ogni pensiero che ci viene in testa, ogni scelta che dobbiamo fare, ogni sì o no che dobbiamo dire nella vita, ogni cosa da cui ci dobbiamo astenere o in cui ci dobbiamo buttare, vale la pena di farla? Se questa è la strada del cielo, è la via del paradiso, se questa cosa qui mi porterà veramente al Signore. Infatti questo un po' è il segreto di tutta la spiritualità cristiana, il viaggio dall'uomo terrestre all'uomo celeste, dall'uomo che è nato dalla carne all'uomo che nasce dallo spirito. Questo movimento di ascensione, questo movimento dalla terra al cielo che vediamo praticamente nel Signore, e che all'esito che dobbiamo ancora vedere della sua signoria, è però l'immagine nitida e bella di tutto ciò che facciamo ogni volta che ci apriamo al bene. Noi nella nostra vita dobbiamo combattere contro il vizio, contro la debolezza, contro le tentazioni. Perché? Perché per andare nel cielo, per passare nella vita del cielo, e questo implica un distacco, c'è qualcosa da perdere. Nessuno di noi può uscire da un vizio, da un cattivo atteggiamento, da una brutta cosa fatta o magari ripetuta, senza perdere qualcosa, senza perdere qualcosa di terreno, qualcosa che è solamente il punto di partenza, senza perdere un pochino quello che è per qui, e vivere per il cielo, vivere in una qualche maniera per qualche cosa i cui conti tornano nel cielo, non qui su questa terra. Se i conti tornassero qui su questa terra, sarebbe solamente una cosa ordinaria, solamente una cosa così a disposizione. Stiamo parlando del cielo, stiamo parlando di qualcosa che è di più, stiamo parlando di qualcosa che è oltre.

mentre continuiamo a dire le nostre Ave Marie e ricordiamo al nome di Gesù, che lo ricordiamo asceso al cielo, ecco, ci apriamo anche alla sua signoria, perché il suo essere asceso alla destra del Padre è anche il suo essere stato proclamato Signore. Lui è il Kyrios, il Signore. Cioè, dobbiamo considerare che siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Se andiamo a vedere il credo battesimale, nel suo sesto articolo, dice: salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Ecco, cosa vuol dire? Perché viene chiamata in causa la paternità e l'onnipotenza? Perché sedere alla destra vuol dire essere il plenipotenziario. Alla destra del re c'era il primo ministro, nell'immaginario, diciamo così, arcaico. La destra è la parte che nella maggioranza delle persone è la parte più forte. La destra rappresenta la parte che vuole esercitare l'apparato muscolare. Ecco, cos'è la destra del Padre? Ci sono salmi che dicono: la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Ecco, Cristo siede alla destra del Padre, unito al Padre, in comunione col Padre, una sola cosa con Lui, Lui nel Padre, il Padre in Lui, però è la destra del Padre, cioè è la potenza del Padre, che è appunto presentato come onnipotente, cioè con queste due caratteristiche, la cui prima è molto più importante, perché è quella essenziale, la paternità. La paternità di Dio è esercitata nell'onnipotenza, ovvero sia, è una onnipotenza paterna, non è un'onnipotenza dispotica. Un padre non governa schiacciando, un padre governa generando, governa salvando, governa prendendosi cura. Perché dobbiamo fare questa digressione nella paternità di Dio? Perché questo rappresenta l'essere seduto alla destra di Cristo. E allora cosa dobbiamo capire? Facciamo un pochino contatto con un altro punto. Se andiamo bene a vedere, Gesù Cristo salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente e verrà a giudicare i vivi e i morti. Questi sono il sesto e il settimo articolo del credo. Guardiamoli bene. Che sia asceso è successo storicamente. 40 giorni dopo la Pasqua, sul Monte degli Ulivi probabilmente, a Gerusalemme, nell'anno stesso in cui Cristo mise in atto la sua missione e compì la sua missione a Gerusalemme. Ecco, questo è un fatto storico, questo è un fatto conchiuso in un momento ben preciso. Infatti ascese al cielo, passato, si usa un verbo che indica un momento puntuale della storia. Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, invece, è un verbo al presente, perché è ciò che Cristo è ora. Cristo in questo momento è, in questo preciso istante, è alla destra del Padre ed è il Signore dell'universo. Cosa vuol dire? Che questo è il suo presente, della sua attività, è ciò che lui sta vivendo, è ciò che lui è ora. E se guardiamo bene, e verrà a giudicare i vivi e i morti, è il futuro. Guardiamo bene, la dimensione del passato è l'ascensione al cielo, il presente è l'essere alla destra della potenza del Padre e il futuro è il termine della storia, quando discriminerà la storia e mostrerà ciò che è stato buono e ciò che è stato malvagio, ciò che è stato sano e ciò che è stato malato, ciò che è vita e ciò che è morte. Sarà svelato, e questo sarà il giudizio, sarà semplicemente una manifestazione della verità. Ecco, cosa vuol dire? Guardiamo un pochino. Il Signore Gesù è il Signore. Il Signore, ma veramente? Ma se ci guardiamo intorno, sembra che le potenze sono altre. Sembra che le potenze che governano il mondo hanno ben altro colore. Le potestà a cui gli uomini devono essere sottomessi sono l'economia, sono il potere militare, il potere politico, il potere dell'informazione che cambia la testa della gente. C'è ben altro che schiavizza il mondo. Ecco,
Questi sono i poteri del mondo. Questi sono i poteri di un certo tipo, poteri di fronte ai quali Cristo ha mostrato un altro tipo di realtà. Come si sperimenta che lui è asceso al cielo e siede alla destra del Padre? Quando nella fede lui diventa lui veramente il nostro Signore, noi sperimentiamo che tutti questi poteri del mondo non hanno più nessuna potenza da esercitare nei nostri confronti. Perché chi è di Cristo è libero pure se è messo in carcere, chi è di Cristo è ricco pure se viene spogliato di tutto, come il Signore stesso. Perché chi è di Cristo, anche se viene ucciso, vive. Perché se uno è di Cristo, ha un potere che questo mondo non può togliere, ma è diverso, non è di questo mondo, non è secondo questo mondo. La potestà di Cristo, per esempio, si manifesta soprattutto nella misericordia. Io so che, aprendomi al mistero dell'ascensione del Signore e della sua signoria, mi apro alla sua opera in me, alla sua signoria sulla mia vita, che non è togliermi i problemi di questo mondo, che non è farmi più forte delle minacce degli uomini e delle cose. No, è farmi libero in lui, secondo il cielo. Orientato alla meta del cielo, io sono libero dal mondo, io sono libero dalle cose che sembrano essere dei despoti infiniti della mia realtà. Ecco, il Signore è colui che ha vero potere, ma io, mentre prego, devo aprirmi a questo potere. Perché se la mia vita è fatta di rivendicazioni, ma che cosa mi può interessare che Cristo sia sceso al cielo e sia il Signore? Se in fondo nel mio cuore quel che resta è che io debbo essere affermato, sottolineato, riconosciuto, amato, stimato, e tutte queste piccolezze di questa vita, se queste sono le cose della mia vita, la preghiera mi scivola addosso perché io cerco altri signori, cerco altre potestà. Se io mi presento in un negozio dove si venda materiale per il legno, cose di questo genere, potrò chiedere legno, ma non potrò chiedere, che ne so, altre cose, medicine. Se io vado in una farmacia, chiederò medicine. Dal Signore non si trovano le cose che uno cerca presso le potestà umane. Allora, mentre io prego il mistero dell'ascensione, io mi sto aprendo al suo potere e sto relativizzando tutte le altre cose alte della mia vita, perché lui sale, ma sale fino al cielo. Le cose di questo mondo salgono, ma solamente fino a qualcosa che più o meno c'ha l'altezza di una torre di Babele, una cosa che si sfascia, una cosa che non continua, una cosa che va a nulla. Tutte le altezze di questo mondo sono una bazzicola, dice il Salmo secondo, se ne ride chi abita i cieli. Ecco, noi ci apriamo ad una vita alta, quella vita per cui uno sta nella prospettiva superiore, nella prospettiva celeste, nella prospettiva nobile, per cui delle cose che su questa terra vengono rubate gli uni gli altri dagli uomini, vengono contese dagli uomini, proprio non ci interessa più niente, perché di questo mondo noi sappiamo la bellezza, ma la funzione è passaggio, non è definitivo. È bello, ma c'è di più.

veniamo alla contemplazione di questo mistero secondo una logica, che è una logica patristica. I padri, i primi maestri della fede nei primi secoli, dicevano cose di questo tipo: Cristo è asceso al cielo perché il cielo scenda sulla terra. Nella iconografia della ascensione è interessante che si vede comparire Cristo in cima nell'eternità, indicato dagli angeli, e la sua dimensione è proporzionata, le sue proporzioni sono normali. È interessante che viene fatto come un uomo, che è un uomo, semplicemente è una figura normale di uomo, però è un uomo glorificato. Però è interessante che sotto l'immagine di Cristo, sotto gli angeli che indicano Cristo, ci sono Maria e gli apostoli, che hanno una figura affusolata, bella, alta, nobile. Loro sono straordinari, loro hanno un corpo che indica una statura altissima. È curioso, l'umanità è entrata nel cielo e la divinità è entrata nell'uomo. Per la comunione con Cristo l'uomo vive una vita celeste. Per la comunione con Cristo, che ha portato la carne nel cielo, il cielo entra nella carne, ovvero sia, quando noi viviamo secondo Cristo, noi tiriamo fuori la nostra più grande bellezza. Seguire Cristo non vuol dire sfigurarsi, emaciarsi, rovinarsi. No, vuol dire perdere la vita piccola per prendere la vita grande. Prendere il nobile e perdere l'inno.